0: Vorrei iniziare ringraziando tutti gli amici torinesi che sono venuti a salutarci al Salone del Libro.
1: Grazie.
0: Ringraziando Luciana Littizzetto, ringraziando Linus, Nicola Savino. Grazie, è stato un bel incontro con i radioascoltatori. Abbiamo parlato di radio e di vita varia. Grazie a tutti voi. Un abbraccio, ma c'è una notizia,
1: Interessante.
0: Scusami Antonello, qual è l'argomento l'argomento qual è?
1: La corsa, il jogging, il footing
0: del mattino.
1: Avete notato che c'è un sacco di gente che corre la mattina,
0: sì,
1: tutte le mattine. Allora, c'è forse una spiegazione. Allora, secondo i dati di una di queste applicazioni che registrano i progressi sportivi, le persone che corrono di più,
0: sì,
1: sono quelli della generazione Z, cioè tra i 20 e i 30 anni.
0: Quindi persone giovani.
1: Giovani, e c'è proprio...
0: Anche perché sono quelle che gliela fanno a correre.
1: Certo.
0: Diciamolo.
1: Ma è una vera e propria running mania, chiama.
0: Scusate.
1: E hanno studiato questo fenomeno, cioè come mai...
0: Perché questi giovani la mattina si alzano e vanno a correre. Ecco, perché?
1: Cercare l'amore, questo dicono gli scienziati, questo dicono gli psicologi.
0: Questo dicono persone che studiano l'essere umano da sempre. Antropologi, scienziati, sessuologi, ci dicono che c'è questo fenomeno mattutino,
1: eh
0: no?
1: Sì, perché alla fine lì conosci, fai amicizia, inizi a salutarti,
0: ciao.
1: Sei in forma fisica.
0: Diciamo la verità, guardi il possibile partner avvolto in una tutina come un ciauscolo d'amore. D'amore. Ecco, il maestro Di Giovanni ha iniziato questo sottofondo non casuale.
1: E lo vorremmo dedicare a tutte le persone che stanno correndo in questo momento.
0: E a tutti coloro che andranno a correre. Perché in realtà dietro questo desiderio di corsa c'è un desiderio d'amore. E allora io vorrei dire una cosa. Quando arriva la mattina, un italiano si alza e va a correre nella speranza di trovare l'amore. Quando arriva la mattina, una italiana si alza e va a correre nella speranza di trovare l'amore. Quando arriva la mattina, non importa che tu sia un'italiana o un italiano, mette da cuore, se no vai in bianco.

0: buongiorno e benvenuti a Ruggito del Coniglio. Torniamo in diretta alle 7:49 minuti rotti. Ciao ciao da Marco Presta.
1: Ciao da Antonello Dose.
0: E con noi oggi Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: In tanti ci hanno chiesto di voi a Torino, con la voce strozzata, dicendo: ma perché non li mandate via? Non li valorizzate di più? E noi siamo qui per valorizzarvi. Vorremmo iniziare la puntata di oggi con una scapricciatiella musicale degli artisti Paiella e Di Giovanni, i quali, come sapete, si vedono prima del programma, circa due ore prima del programma, pensate, alle 4 di mattina, con la nebbia nei polmoni, si vedono e preparano delle fantasie musicali, ecco, è vero o no?
2: Ci vediamo sulla Trionfale.
0: Sulla via Trionfale si vede.
4: Però volevo rivelare questa cosa,
0: prego.
4: Alle 2:40.
0: Alle 2:40, pensate.
4: Facciamo il pane.
0: Fanno prima il pane.
4: Il pane.
0: Perché avete la pasta madre, tutto quanto.
1: Mentre il pane cuoce, voi improvvisate queste scapricciatelle.
4: A un certo punto, scapricciatiella.
0: All'improvviso, mentre il pane si gonfia, diventa turgido, questa scapricciatiella. Allora, sentiamo la scapricciatiella di oggi. Ecco, sentiamo. È delizioso.
1: È una bella immagine.
0: Pensate a quelli che passano in auto sulla via Trionfale e che vedono
2: il finale. Me lo fate fare?
0: Ah, scusate,
2: bene.
0: Il finale della scapricciatiella di oggi. Bravo.
2: Grazie.
0: Bravo.
4: Più lungo, scusa.
0: Quindi domani.
2: Ma lui deve parlare.
0: No, dobbiamo parlare perché per radio se non si parla butta male. No, dico domani. Se passate su via Trionfale e vedete questi due individui fermi a bordo strada. Ecco, sappiate
2: così
0: che
2: era il finale, infatti.
0: Esatto, sappiate che stanno preparando il pane e anche la scapricciatiella all'unisono. Come state voi oggi?
1: Tutto bene?
0: Ehi. Oggi non c'è show. Dai. Non c'è show però. No, non c'è oggi. Sì, i mezzi funzionano. Sì. Funziona come sempre, diciamo, grosso modo. Allora, cari amici, generoso popolo di Radio 2. Sinner. Yannick. Grande campione.
1: Beh,
0: ha vinto internazionali di tennis di Roma, ha vinto, ha dominato il campo centrale, ha vinto contro Ruud che era norvegese, bravo, applausi, gioia, coppa alzata verso il cielo, bello, però forse, cari amici, abbiamo esaltato troppo Sinner. Lui è un bravo ragazzo e si vede lontano un chilometro che è un bravo ragazzo.
1: Che è un po'
0: però,
1: timido, sì.
0: Sì, è bello, ci piace. È una cosa. Però magari tutti sti complimenti possono aver nuociuto alla sua psiche involontariamente. E perché? Perché? Perché ci sono segnali, cari amici in ascolto, di una preoccupante, strisciante sindrome di onnipotenza di Sinner. E del resto, dopo 34 vittorie consecutive nei trofei ATP, può capitare pure che uno a un certo punto perde il controllo e dica: sì, eccomi, io sono onnipotente. Può succedere. Infatti, durante la premiazione al Foro Italico per la vittoria proprio di questi internazionali, che cosa ha fatto Sinner? Si è rivolto al Presidente della Repubblica, chiamandolo come ha chiamato? Signor Mattarella.
1: Signor Mattarella.
0: Signor Presidente della Repubblica. Ma come, signor Mattarella? È quello dell'interno 7, lo chiami? È il geometra e piano di sotto, signor Mattarella. Ora non vorremmo che magari in una futura udienza in Vaticano, Sinner, sì. Mamma mia. Si possa rivolgere al Santo Padre chiamando l'Agoso, ecco.
1: No, dai.
0: Non è cattiveria, è che magari in un momento di esaltazione, no, tutti ti applaudono, hai vinto, alzi la coppa, Agoso. Ecco, no.
1: Non ti viene il nome Agoso.
0: Nel caso, Yannick, tu ci piaci, sei bravo ragazzo. Santo Padre, ecco. O al limite santità, però mi raccomando, lo riconosce, è l'unico tutto vestito di bianco, Yannick, stiamo attenti,
1: lo capisco. Però a proposito di Santo Padre, è stata annunciata per lunedì prossimo la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone,
0: sì.
1: Tra l'altro un anno di pontificato, un anno da Leone ha fatto,
0: scusatelo,
1: e questa enciclica è sull'intelligenza artificiale e si intitola, leggo sui giornali, Magnifica Humanitas. Un titolo che solo Papa, solo un Papa poteva concepire, dai.
0: Perché scusa solo un Papa?
1: Perché dai, in questo momento storico ci vuole proprio tanta fede per definire magnifica l'umanità. Magnifica Humanitas.
0: Insomma, sì.
1: Santità, magnifica, sinceramente, troppo, ci sembra, no? Per tutto quello che sta succedendo in giro.
0: Sì, è vero.
1: Adesso io non è che dico meschino Humanitas.
0: No, che pure ci starebbe.
1: Però non era meglio così così Humanitas?
0: L'enciclica così così Humanitas. Beh, tutto sommato Humanitas. Sì, perché magnifica, sì. È l'Iran, è la Palestina, è quella, è quella.
1: In linea teorica, però.
0: Sì, ma magnifica di chi? Comunque, santità, per carità.
1: No, certo. No,
0: lei può dire quello che vuole. Ma il governo?
1: Anche il governo dice governo che vuole.
0: Sta preparando una mini riforma delle pensioni.
1: Un'altra?
0: Sì.
1: E che c'è in questa minima?
0: C'è un progressivo.
1: Che?
0: Che c'è? Che è successo?
1: No,
0: hanno chiamato, hanno telefonato? No, dico c'è un progressivo argomento. Progressivo allungamento.
1: Sì.
0: Dei requisiti anagrafici.
1: L'aveva previsto la Fornero, tutti a darle contro, adesso comunque stanno seguendo.
0: In pratica, dal 2027, un giovane per avere diritto alla pensione potrebbe dover lavorare fino a 71 anni.
1: 71 anni?
0: E forse neanche basta, 71 anni, questa è la previsione. Prende quindi forma una nuova figura che rappresenta l'italiano contemporaneo e che io non esiterei a definire una figura biblica. Matusalimps. Mi piace? Ecco, arriva il patriarca. Matusalimps.
1: Matusalimps.
0: Oh, è bello Matusalimps.
1: Ragazzi, però, voglio dire, tutta la vita, poi beato chi c'ha un occhio, beato chi ci arriva alla fine, no?
0: Il problema è quello, è arrivarci.
1: No, perché è una lotteria. Tu potresti pagare tutti i contributi fino a 71 anni e poi salutare il mondo.
0: Ma io, su questa botta di ottimismo, direi di andare avanti, ecco.
1: C'è un interessante invece progetto coordinato dal Politecnico di Milano in collaborazione col Ministero della Ricerca e varie aziende alimentari che sta lavorando, pensate, per rendere i bollini sulla frutta commestibili. Avete presente quei bollini sulle banane, sulle mele?
0: Cioè, no, perché si potranno mangiare sti cose.
1: C'è gente che già li mangia. No, purtroppo sono segnali di forte crisi economica questi.
0: Ma perché?
1: Se in futuro dovessero anche fornirci delle ricette per cucinare gli imballaggi in plastica del macinato.
0: In effetti.
1: O la carta che avvolge le arance, i tarocchi.
0: I famosi
1: italiani.
0: Tarocchi.
1: Allora ci sarebbe veramente da preoccupare.
0: Allora non buttate la vaschetta di plastica del macinato.
1: Ripassate la impadella.
0: Un filo d'olio. È deliziosa.
1: Ma tanto microplastica in più. O
0: microplastica in meno. A questo punto. Vogliamo fare una ubiaba? Dai, una ubiaba proprio di decompressione mattutina post sciopero. Ne abbiamo bisogno.

0: adesso?
1: Meglio,
0: No, hanno detto uguale, hanno detto uguale. Vabbè, ci abbiamo provato.
1: Allora, ci sono lavoratori
0: o ci fanno?
1: Sì, per cui il luogo di lavoro è un po' la sua seconda casa.
0: Chi?
1: Alcuni lavoratori
0: sì,
1: ci sono. Per esempio le hostess. Le hostess vivono sugli aerei.
0: Sì.
1: Allora dicono, ci sono delle hostess che stanno rilasciando interviste su quali sono i peggiori comportamenti, le peggior cose che la gente fa in aereo.
0: E ne fanno tante le persone cose in aereo.
1: Perché
0: fanno tante cose.
1: C'è spazio limitato, c'è il rumore, ci sono le turbolenze. Però c'è la cosa peggiore.
0: Eccola lì.
1: Che succede a me molto
0: spesso. Purtroppo è una cosa silenziosa, ma odorosa.
1: Che fanno i viaggiatori e non chiudere correttamente la porta della toilette.
0: Ecco, chiudevo, che poi quella bum sbatte.
1: Causa imbarazzo, uno apre, ci trova uno sconosciuto.
0: Fuoriuscita di odori.
1: Esatto,
0: tutta
1: si
0: una
1: ritarda
0: serie.
1: Il servizio per gli altri che aspettano. Allora, visto che l'aereo è una casa, una seconda casa.
0: Vabbè, questa è retorica, scusatelo.
1: Vi chiedo, lamentatevi di una pessima abitudine a casa vostra.
0: Che fanno? Che fa figlio? Che fa il marito? Che fa nonno? Che fa zia?
1: Che fate voi? Perché gli altri si lamentano. Raccontateci tutto all'800-800-002.
0: Vogliamo parlare con voi di pessime abitudini domestiche. Che cosa succede a casa vostra? 800-800-002 il numero da chiamare, oppure siete pigri, siete introversi, pagina Facebook.

0: Questo è forse il passaggio che mi piace di più, perché c'è il momento in cui lui si strozza con l'aranciata. No. Sì, si strozza con... cade riverso.
1: Sì,
0: cade riverso.
1: Comunque un problema digestivo, sì, anche, no? Cioè, però, di una magnesia. Una
0: però risolvetelo cosa, prima di incidere il disco, perché sì, se lo fa, se ti capita mentre, non è bello per il pubblico, non è una cosa carina. Ecco.
1: Allora, lamentatevi di una pessima abitudine a casa vostra. C'è qualcuno che non rispetta le regole, no, ok? No. Fastidioso.
0: Sì, può esserci una brutta abitudine domestica, evidentemente di uno o più componenti della famiglia. Il numero lo sapete, è 800-800-002. C'è Andrea a Roma.
1: Ciao Andrea.
0: Buongiorno.
2: Un saluto a Antonello, un doveroso ringraziamento a Marco, ispirandomi al cui libro ho operato un paziente di 100 anni che sta benissimo e vi saluta.
0: Oh, che bello, è sopravvissuto, sì Andrea?
2: Assolutamente sì.
0: Che operazione ha subito?
2: Io faccio un aneurisma dell'aorta addominale, che è una cosa molto grave,
0: molto delicata,
1: sì, molto seria, sì.
0: Sta bene però adesso, allora grazie a te Andrea e un saluto a questo signore centenario.
2: Ruggero, salutate Ruggero.
0: Il Ruggero del coniglio. Allora. E qui questa la potevo evitare, ma è uscita. Vabbè, Andrea, che succede?
2: Allora, io faccio un appello a tutti quanti i giovani adolescenti.
0: Sì.
2: Il tappo del dentifricio, quando l'avete usato, sì, e sì, sciacquate le tazze prima di metterle dentro la lavatrice.
0: Quindi sciacquate le tazze prima, perché quelle si incrostano. La lavastoviglie, esatto, poi non ce la fa.
1: Certo.
0: È vero o no?
2: Esatto.
0: E poi
2: è
0: il
2: vero,
0: tappo...
2: ma il problema sì, mio è che io vivo a casa con mia figlia, che non è un adolescente, ha 30 anni.
0: Però,
2: fate qualcosa.
0: Andrea, allora, ci sono dei parametri che cambiano col passare degli anni e delle generazioni. L'adolescenza in Italia prima finiva a 18-19 anni. Adesso, dagli ultimi dati che ci vengono forniti, arriva ai 47 anni. E quindi devi avere pazienza ancora.
1: Sì, una trentina, venti.
0: Una ventina d'anni, sì, grosso modo. Andrea però ci dice una cosa importante. Io ho notato una cosa. Il tappo del dentifricio. Ho notato una cosa strana che mi sta accadendo proprio adesso con una pomata che sto usando, non dirò come e perché.
1: Non lo dire.
0: Non lo voglio dire. Però ho notato che tu apri la confezione della pomata. Premi un po' per far uscire quel tanto di prodotto che ti serve.
1: Sì.
0: E lo prendi con la punta del dito. Dopodiché io ho notato sta come, non so se è il tubetto che ho io, che è posseduto dal maligno. Ho notato che un po' di cosa continua a uscire. Ma come mai? Ma io mi sono fermato.
1: Perché premi troppo, devi calcolare questa.
0: Come se avesse una volontà sua il tubetto di pomata, capite? Come dire,
1: no, ancora di più.
0: Te ne voglio dare
1: anche. Finiscilo prima, così
0: voglio,
1: ne compri un altro.
0: Te voglio mettere. Che poi io che cosa faccio nella mia meschinità? Non è che lo tolgo e lo tappo con quello che esce.
1: No, vabbè,
0: e lo faccio.
1: Tutto.
0: Andrea, grazie.
1: Allora, ci scrive Alessandra: sono l'unica femmina in una casa tutta di maschi. E figli che fanno tutti un sacco di briciole,
0: sì,
1: mangiando qualunque alimento,
0: allora,
1: perfino alimenti che non sbriciolano, loro riescono a fare le briciole
0: con le cose
1: con
0: che
1: quelle.
0: Non... Però ti dico una cosa, tu vivi, guarda che potrebbe andare peggio, figlia mia, perché una casa tutti di maschi, invece che briciole potrebbero fare altre cose. Non ti voglio dire nulla, ma credimi, potrebbero. Quindi accontentati delle briciole.
1: E sentiamo Alessandro da Ferrara.
0: Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno conigli.
0: Allora Alessandro, pessima abitudine domestica?
3: Sì, una pessima abitudine. Lasciare la luce accesa la mattina in bagno,
0: sì,
3: e ritrovarla accesa la sera quando si torna a casa.
0: Ecco.
3: Quindi tutto il giorno
0: con
3: accesa.
0: La luce accesa. Allora hai ragione Alessandro, è un comportamento sbagliato sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista economico.
1: Sì, poi di questi tempi.
3: Esatto.
0: Allora Alessandro, facciamo un appello da questi microfoni. Alessandro, spegnete sta cavolo di luce. Spegnetela.
3: Quando si esce dal bagno si spegne la luce.
0: La luce. E l'acqua del rubinetto si apre quando stai sciacquando lo spazzolino, poi la chiudi, ti strofini i denti,
3: esatto,
0: la riapri, ecco, lo so. Alessandro, tu pensa, io tutte le mattine entro qui in Rai e arrivo al quarto piano dove è la nostra redazione, sono le 6:30 di mattina, e io tutte le mattine per arrivare alla nostra redazione, Antonello lo sa, passo vicino a una specie di sala riunioni che c'è vicino alla nostra, e c'è tutti i giorni la luce accesa, ed io nel silenzio dell'alba spengo quella luce e poi entro in redazione. Spegnete le luci, esatto. Spegnete le luci. Mm. Alessandro, grazie.
1: Sentiamo Carlotta da Sassari.
0: Buongiorno Carlotta.
1: Carlotta.
4: Ciao, buongiorno.
0: Cara,
4: ciao.
0: Buongiorno. Allora,
4: mi
0: qua
4: sentite?
0: Benissimo, benissimo. Carlotta, che brutta okay. abitudine.
4: Non vi sento.
0: Questo può creare dei problemi alla comunicazione. Okay. Non senti. Adesso okay. ci senti, Carlotta? Mm. Sì.
4: Sì, ora sì. Allora, sarò velocissima perché devo andare ora tra poco. Sì. Allora, c'è mia madre che puntualmente ha due brutte abitudini, sempre legato al rito del caffè, comunque al caffè che lei beve appunto tante volte al giorno. Lei lascia le tazzine del caffè vuote, ovviamente, ovunque.
1: Quindi
4: quando noi dobbiamo andare a caricare la lavastoviglie bisogna fare tutto il giro della casa per vedere se ci sono tazzine in bagno,
0: la diaspora delle tazzine.
4: Non solo, ma talvolta spegne le sigarette.
0: No, nella tazzina.
1: No, non è brutto.
0: No, non si fa. Come se la tazzina non avesse un futuro.
1: Sì.
0: E quella servirà a bere a qualche altro disgraziato.
1: È disgustoso.
0: Beh, Carlotta, tu fai un po' quello che facevano i cowboy nei film americani, cioè vanno a raccogliere la mandria in giro per la vallata.
1: È vero.
0: E lo fai con le tazzine del caffè.
1: Coraggio.
0: Coraggio, Carlotta, grazie. Continuate a raccontarci tragiche abitudini, brutte abitudini familiari, domestiche, all'800-800-002 e dice dove lo facciamo?
1: Mm.
0: Dove lo vogliamo fare? In televisione? No,
1: no, alla radio.
0: Alla radio, no. È ovvio.
1: Alla radio.
5: Ma e forse tu fai colazione, si brucia il caffè.

0: Ci mancava pure questa.
1: Questa. Parliamo adesso di cura della pelle. Sui social tutti lo chiamano skin care.
0: Che fastidio.
1: Allora, notiziona. C'è un imprenditore americano, Roger Hein, che ha creato un marchio a Los Angeles. Di una crema, un brand di crema che si rivolge principalmente alla cura del lato B.
0: Cioè,
1: il sedere.
0: È una crema.
1: Perché dice giustamente, allora, si dà tanta attenzione al viso, alle orecchie, alle palpebre.
0: Alle palpebre, no?
1: L'addome. E nessuno pensa all'lato B, che ha comunque tante problematiche.
0: Che ha comunque tanti ammiratori, diciamo, tanti seguaci.
1: Anche. Sì. E quindi va curato con una crema specifica come qualsiasi altra parte del corpo.
0: Ecco.
1: E ha creato questo prodotto che in vendita si chiama Butt Face Skin Care.
0: Ecco. Che è una pomata, che è una cosa che ti schiaffi lì, ecco, in modiche quantità, non esagerate con questa, che ecco, è una notizia destinata a sconvolgere la nostra estate, evidentemente, e gli artisti Paiella e Di Giovanni, con la loro squisita, solita sensibilità, hanno voluto dedicare un brano a questa crema per il di dietro, diciamo, ecco, prego.

0: dice così.
1: Il lato B.
2: Lo dice lui.
0: Lo dice, sì.
3: Ma lui il contorno occhi può spalmarlo a chi li proprio.
0: Ma perché
3: lì?
0: Il contorno occhi? Scusa.
3: La faccia a volte è uguale al lato B.
0: Questo è vero.

0: famoso sorriso verticale. Grazie a Paiella e Di Giovanni. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare, che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45, sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo
0: però. Si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
1: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: 20 maggio del 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i famosi blue jeans con i rivetti in rame. Vi ricordate la pubblicità di Nick Cannon, la lavanderia?
1: Certo. 501.
0: Che

0: perché hai detto, hai detto quella cosa.
1: Noi la
2: non
1: diciamo.
2: Ho detto il nome e la marca della.
0: Beh,
2: 501 è il modello.
0: Di che cosa? Di che cosa?
1: Non cominciamo.
0: Vai. Il 20 maggio 1954 esce negli Stati Uniti la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley.
2: Oh, molto bene. Il 20 maggio del 1980 invece viene fondata Lega Ambiente, quindi 39 anni fa.
0: Pensate.
2: Il pieno della battaglia antinucleare. Vi ricordate? Io avevo 10 anni e avevo paura di quella parola lì, il nucleare. Mi faceva una parola.
0: Ma invece pazzesco. Adesso è stata sdoganata, adesso parlano tutti di nucleare. Sembra anche una cosa meravigliosa.
2: Con il simbolo del cigno verde, un gruppo di giovani ecologisti e scienziati si riunirono nella Lega per l'Ambiente, poi ribattezzata appunto Lega Ambiente.
0: Lega Ambiente, ragazzi, che tra l'altro bisogna fare i complimenti perché spesso volentieri fanno, cioè non spesso, fanno bellissime cose. Lega Ambiente fa bellissime cose per il nostro pianeta.
2: Tu hai il pollice verde?
0: Io ce l'ho nero.
1: Anch'io il pollice nero.
2: Lui c'ha il pollice assassino.
0: Sì, io quando tocco una pianta lei mi guarda e dice: lasciami stare, non toccare.
2: Good morning, buongiorno a tutti. Siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, quelli del mattino, quelli che aprono il palinsesto.
0: Sì, sì.
2: Gli ambasciatori, quelli che
1: non
2: vi
1: portano pena.
2: Salutiamo tutti quelli che sono già operativi.
1: Tanti stamattina.
2: Stamattina ce ne
1: monopattini,
2: sono
1: monopattini, gente che scarica per i supermercati.
0: Gente che corre.
1: In bici. Un sacco di gente.
0: Salutiamo anche gli sveglioni, quelli che si sono appena svegliati.
2: Salutiamo i mattinisti.
1: E gli eroi del dritto.
2: Vabbè, allora, iniziamo col primo disco.
0: Yes.
2: Il lunedisco. Su Radio 2.
0: Bello questo, mi è piaciuta.

0: questo brano Hold Me Hands di Jesse Glynn, grazie a TikTok, un brano del 2015, poi dopo associato a alle vacanze, ai meme sulle vacanze, è diventata.
1: Sai che TikTok ridà vita a un sacco di canzoni che spesso e volentieri avremmo fatto anche a meno di risentirle, però, cioè non in questo caso,
0: Okay.
1: Però spesso e volentieri ritornano delle canzoni che noi avevamo anche messo nel cassetto dei ricordi. Vero?
0: E invece sì, questo apre la playlist di Good Morning Radio 2. Partiamo sempre con le belle notizie, le abbiamo?
2: Certo,
1: certo.
0: Dario Spalmaburro, le good news.
3: Le previsioni del tempo in Italia sono offerte da spalmameteo.com.
1: Spalmaburro, basta! Spalmaburro, abbia pazienza. Andiamo, cioè, è un, non è il suo lavoro quello
3: ma
1: del meteo.
3: Ma che diamine, allora, puntuale, sintetico, preciso.
0: Vediamo un po', allora, facciamo così. Per esempio, il meteo in Lombardia.
3: È freschino.
1: Ecco, direi preciso, soprattutto, Spalmaburro.
0: Freschino, ha ragione.
3: Good morning, Radio 2, good news. Oggi giornata mondiale della grande informazione. Io ringrazio le delegazioni dei paesi esteri che mi stanno bombardando di messaggi.
2: Allora, Spalmaburro, ma anche gli Stati Uniti le stanno bombardando? Mi dica, perché qui siamo curiosi.
3: Per piacere, signorina Sara, insomma, ognuno il suo, eh?
2: Sì.
3: Lei per cortesia si metta d'accordo con l'imbruttito, fatturi qualche cosa, per il resto ci penso io. Breaking news? Breaking news, breaking news. Tutto come da programma per SMILE, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, con il compito di monitorare gli effetti del vento solare sul nostro pianeta. La missione è partita bene, ma qualche perplessità tra gli addetti ai lavori, quella rimane.
2: Non capisco, ma perché? Se il lancio è andato bene, il razzo in orbita, scusi, perché?
3: Sì, sì, è vero, però la missione congiunta è Europa-Cina.
2: Sì.
3: Ora, per l'Europa i cantieri hanno lavorato alla grande. La parte cinese, quella in plastica, l'ha fatta qui in Paolo Sarpi, qua vicino. Il motore a propulsione va con i mortaretti del Capodanno cinese. Ecco, adesso mi dica lei se non c'è da...
0: Ho capito, e se guardo il cielo io non sono più tanto sicuro,
3: Ma le breaking news non sono finite, assolutamente no, perché c'è una scoperta scioccante. Perché il 18 febbraio 1979 nevicò nel Sahara.
2: Wow.
3: Il 17 e 18 gennaio 2012 l'evento si ripeté in Algeria, poi okay, di nuovo il 19 dicembre 2016 sulle alture di Ain Sefra, siamo sempre in Algeria. Il deserto diventò bianco, suscitando anche apprensione negli abitanti del posto. Per anni gli scienziati hanno cercato un filo conduttore tra questi eventi rarissimi e ora, dopo decenni di studi, la svolta.
2: Ma tipo correnti polari, anomalie atmosferiche, non ho capito, o escursioni termiche estreme, ci dica per favore Spalmaburro, noi non capiamo.
3: No, no, beh, allora, hanno scoperto che accade quando un dirigente della Juventus pronuncia la frase questo sarà il nostro anno. E se la cosa si ripete per il prossimo campionato, i beduini del deserto hanno giurato di arrivare in corteo a Torino, dal Sahara. Io prima di parlare alla Juventus, beh, ci penserei molto, molto bene. Per intanto,
4: linea alla regia.
0: Vabbè, le notizie erano belle però.
1: Beh, bellissime, parlava di cose interessantissime.
0: Poi
1: io
0: c'è il meteo.
1: Ho ancora i brividi, ragazzi.

0: comunque non è mica facile trovare belle notizie.
1: No, no, guarda, lui è molto bravo. Su questo Spalmaburro è veramente molto bravo.
0: Abbiamo dato il buongiorno ricordando che il 20 maggio del 1980 viene fondata, grazie a un gruppo di ambientalisti, Lega Ambiente. Certo. Allora vi segnalo questa bellissima notizia. Un imprenditore svedese ha acquistato oltre 400.000 acri di foresta dell'Amazzonia. Non l'ha fatto per profitto.
2: Non
0: l'ha fatto per profitto né per costruire, ma semplicemente per non farli toccare a nessuno questi 400.000 acri. Non si toccano, rimangono lì. Così almeno salvaguarda l'ambiente.
1: Mi sembra che l'abbia fatto anche l'attore di The Island.
2: Sì, mi sembra Leonardo DiCaprio, ma non lo dicevo fuori onda, ma non ne sono certa.
1: Perché era stato molto contestato quando appunto aveva girato The Island, perché avevano un po' messo
2: abusato della natura.
1: Sì,
2: che però non era colpa sua, magari del regista, della produzione, lui era solo un attore.
1: Però lui ha preso il grano, dice lì.
2: Così, mi compro un altro pezzo di terra, così state tutti buoni.
0: Io nel mio piccolo ho fatto un gesto del genere in casa mia col balcone.
1: Cosa hai fatto?
0: L'ho lasciato lì,
1: ho lasciato crescere l'erba.
0: Non lo tocca nessuno.
2: Quindi al contrario di Celentano, là dove c'era l'erba.
1: Poi
2: ora, invece io da piccola, ma ero molto piccola, abitavo a Ostia Lido, ho comprato un albero per salvare una pineta di Ostia, proprio perché volevano buttarla giù. Quindi tutti gli abitanti della città si sono comprati un albero simbolicamente per non far costruire.
1: E dove l'hai messo adesso l'albero?
2: È ancora là.
1: Ah, non l'hai portato?
2: Gode di ottima salute, ma non l'ho riconosciuto quando l'ho visto.
1: Ah, cioè se vai lì adesso non lo riconosci. Cioè,
2: no.
1: E anche lui ti corre incontro a rami aperti.
2: A rami aperti. Sarebbe bella questa scena.
0: Parliamo di verde allora.
2: Certo, utilizzare meno carta. Adesso noi utilizziamo molto più il PC anziché.
0: Ah, io intendevo i semafori, le banconote.
2: Ah, ecco.
0: Sì. Il conto in banca.
1: Sì, perché il conto in banca quando è verde è ancora una cosa figa. Poi quando diventa rosso.

0: Carl Zinner, tra l'altro colonna sonora del film di Muccino L'ultimo bacio.
1: No, vabbè, ma colonna sonora è una cosa un poco importante. Tu pensa quanto era avanti Lene Marlin quando nel 98 ha scritto questa canzone dedicandola a Sinner, campione tennista.
0: No,
1: ragazzi, ma quando
0: si parla di un peccatore.
1: Beh, no, adesso è un santo. Adesso perché vince a tennis è un
0: ma
1: santo.
0: No, ma la canzone avrà fatti. Parla di un peccatore imperdonabile tipo te, che non hai il pollice verde.
1: Cambiamo discorso.
0: Sei riuscito a far morire anche le piante di plastica.
1: Ma se anche l'arbre magique mi si spegne in macchina.
2: Perché al 348-7-300-200 stiamo parlando anche un po' di ambiente. Io ad esempio sono fissata con la raccolta differenziata, non so voi, ma certo, proprio al punto che a casa mia mi sciacquo la plastica prima di buttarla.
1: Allora,
2: o entro in crash mentale con il tappo del vino, lo butti nell'umido, perché c'è chi lo butta nell'indifferenziato, chi nell'umido, un mondo.
0: Questa,
2: ragazzi,
0: ci sta facendo una lezione,
2: una fatica.
1: Allora, questa cosa qui, io ho trovato una dirigente del come si chiama, del dove c'è la
0: una dirigente
1: a caso della Rai, no, ho chiesto questa cosa di lavare la plastica,
2: sì,
1: e mi ha detto che non è vero,
2: non
1: che
2: non è necessario, no, devi mettere nell'indifferenziato,
1: no, la metti lì, nella però plastica. Dice che quando passa sotto il rullo passa sotto un getto di
2: la lavano
1: loro. Quindi, e che cacchio, non è che noi laviamo, diversifichiamo e tutto e poi paghiamo anche le tasse sulla spazzatura.
2: Devo dire, questa cosa mi giunge nuova, quindi farò degli appositi
1: indaga. Oggi è così,
2: non possiamo... mi fido totalmente del tuo punto di vista, ma senza nulla di personale.
1: Non ti fidi delle dirigenze di quelli che fanno questo, va bene, allora manca il rispetto alla gente.

0: Lady Gaga.
1: Mica Lady Gaga.
0: Runaway.
2: Inno alla passerella su Radio 2. Dal Diavolo Veste Prada, il nuovo singolo di Lady Gaga, insomma.
3: Comunque io più penso a quel film e più lo rivaluto il 2, perché alla fine ha fatto delle cose molto interessanti. Sai come l'evoluzione della Lega Ambiente,
1: sai,
3: dell'ambiente nel mondo.
1: Invece più sento parlare di quel film, più aspetto che in televisione. Non so perché.
3: Tra l'altro ieri a proposito è uscito quello di Muccino in televisione, l'ultimo.
1: Allora io aspetto che arrivi in replica.
3: Va bene.
2: Ok, andiamo in Puglia, va? C'è la nostra signora Maria.

0: Buongiorno Madame Maria.
1: Good morning a tutti gli amici di Radio 2. Good morning, come state? Tutto bene? La giornata per me è iniziata molto molto male. Ho preso un caffè e mi sono ustionata la lingua, la punta.
2: Aia.
1: E il terzo molare destro dalla parte sinistra. Poi vi spiego come ho fatto il calcolo. Non
3: anch'io
1: sono affari
3: sapere.
1: Che vi riguardano. So che ci sono domande per me, giusto?
0: Beh sì, no, più che altro era per conoscerlo un po' meglio. Volevo capire come andava a scuola lei, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi di scuola. Come va lei a scuola? Come andava lei a scuola?
4: Come andavo a scuola?
0: Sì.
4: Con l'autobus. Battuta anni 80. Queste battute le faceva il signor Luca nel 1987.
2: A me fa sempre ridere.
4: Comunque, come andavo? Andavo come andavano i bambini nel 1960, 1970. E quando andavi male, la maestra prendeva il diario e ti scriveva se andavi male.
0: Certo.
4: E, stronzo, tu
0: no,
4: e tuo padre. Ecco, quindi tu capivi che andavi male.
0: Era molto
4: semplice. E così ti impegnavi per andare poi meglio. E quando andavi bene al compito, la maestra scriveva appena, e sottolineo appena sufficiente, te lo scriveva talmente incazzata che comunque con la punta della penna ti bucava il quaderno. Si ricorda, signor Max? Si ricorda?
3: Come ricordo,
4: tra una stronza e l'altra diciamo che andavo bene.
2: Ebbene, dai, allora signora Maria, ieri però era il compleanno del signor imbruttito, che
0: sì,
2: cosa le ha regalato lui?
0: Sì, appunto che...
4: Certo che lo so, purtroppo non sono potuto essere lì per motivi personali, ma ero lì col cuore e col pensiero,
0: io.
4: Soprattutto col portafoglio, perché comunque ho fatto un regalo al signor Luca. Uno dice che cosa prendi al signor Luca, è un problema, perché quando vai tipo vuoi prendere un vestito per un negozio di abbigliamento e alla commessa dici guardi questo signore c'ha 50 anni però veste come un bambino di 6, quindi alla signorina la commessa dice allora
1: vado alla prena, la prena dal modo di 16 anni ma è un signore di 50 anni, insomma l'ho visto, alla fine gli ho preso un piccolo collare con il numero di telefono sopra, cioè, magari che se si perde almeno chi lo ritrova riesce subito a farlo rintracciare, giusto signor Luca? Come sono gentile, come
0: è
1: sono
0: gentilissimo.
1: Beh,
0: come
1: voi
0: sempre.
1: A tutti invece vi auguro una splendida giornata e good morning amici di Radio 2. A domani
0: signora Maria.
2: Un collarino ti ci vedo pure un frusti tac.
0: No, quella lì è stato maso perché era un cagnolino, signora abbia pazienza, dai, non può pensare sempre a quello, signora.

0: pilloni pubblicitari col pinguino. Non so se avete visto, nelle grandi città c'era un pinguino con scritto sorry, scusa, lo sento. L'ho visto anche a Madrid.
1: Dai,
0: in tutta Europa ci sono questi manifesti. È il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco dopo il meteo e il girè.
2: Piove.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori di decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30. Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno da Gabriella Lepre. La vicenda della flottiglia in rotta verso Gaza. Israele ha firmato tutti gli attivisti, ci sono 30 italiani, fra cui il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame.
5: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR2.
4: Il Dipartimento della difesa americano taglia la presenza militare di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. Secondo il Pentagono, questo implicherà ritardi nello schieramento delle forze statunitensi in Polonia. Obiettivo futuro: affidare la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa agli alleati NATO. Dossier internazionale al centro dell'incontro fra Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi, quest'oggi occasione per firmare intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali, del contrasto ai reati finanziari. La premier al lavoro anche sul caro energia, ipotesi Consiglio dei Ministri venerdì per deliberare la terza proroga delle misure anti-rincari. E sul caro energia, polemica tra gli schieramenti in Senato, dove sono state votate due mozioni sul tema. Passa quella della maggioranza, ma senza l'articolo sul ridimensionamento dell'impegno delle spese NATO al 5% del PIL dal governo. Realismo strategico, dice Forza Italia, ne riparleremo in sede più opportuna, assicura la Lega. Le opposizioni parlano di capriola e di marcia indietro, governo allo sbando, accusa dal PD Schlein, sono proni a Trump, rincara il 5 Stelle Conte. La cronaca con Modena ha convalidato il fermo del 31enne Alcudri, pericolo di fuga e rischio reiterazione del reato. Le motivazioni: 4 i feriti ancora ricoverati all'ospedale maggiore. La turista tedesca con le gambe amputate potrebbe tornare presto a casa. Sentiamo.
6: Salima Alcudri non ha avuto esitazioni sabato pomeriggio. È un dato certificato dalle indagini della squadra mobile, ma che lui stesso ha confermato al suo legale Fausto Gianelli.
7: È ovvio che lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
6: Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea perché Salima Alcudri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere di volere. Da Modena, Luca Ponzi per il GR2.
4: Pubblico impiego, segnali positivi per i salari, evidenzia l'agenzia delle pubbliche amministrazioni ARAN.
8: Negli ultimi 10 anni le retribuzioni del pubblico impiego sono cresciute complessivamente del 14,9%. Nello stesso periodo però l'inflazione è cresciuta del 22%. Tradotto nella vita di ogni giorno, il potere d'acquisto in pratica è diminuito. Qualcosa però si muove. I rinnovi contrattuali promossi dall'esecutivo tra il 2024 e il 2025 hanno portato in busta paga il 2,7% in più a fronte di un aumento dei prezzi dell'1,5%. Una sorta di piccolo recupero. Resta comunque una distanza da colmare perché l'impatto dell'inflazione su spesa quotidiana come energia e alimenti, cresciuti a causa di tensioni geopolitiche internazionali, si fanno sentire sulla vita di ogni giorno. Lorenzo Opice, GR2.
4: In chiusura lo sport calcio, la corsa alla promozione in Serie A. Il Monza è la prima finalista dei playoff grazie alla vittoria 2-1 della Juve Stabia. Alle 20 la seconda semifinale Palermo-Catanzaro. La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
9: Diletta Parlangeli,
10: Savino Zaba.
9: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
10: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
9: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
10: E infatti ecco, lo faremo insieme.
9: Io e te da soli?
10: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
9: E allora vi aspettiamo.
11: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2. Io due.
12: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Calvin Harris con la voce di Sam Smith, un brano del 2018, suona sempre molto bene.
1: Ma Calvin è perché non ha più i capelli.
0: Dai, good morning Radio 2, il programma dove l'unica raccolta indifferenziata è quella della personalità dei
2: che
0: conduttori.
2: Esatto.
0: Io sono Max Doara, con me Sara Jane Ranieri e Luca del Milanese Imbruttito. Stiamo parlando di verde, perché il 20 maggio del 1980 nasceva Legambiente, grazie a un gruppo di ambientalisti veri che quando vedevano una cartaccia per terra la raccoglievano, non è che facevano la foto su Instagram e basta.
1: Certo, infatti allora è arrivato un messaggio al 348-7300-200 da Fabia da Vercelli che dice: ogni città ha un modo diverso di riciclare, ma è possibile che non si possa fare tutto uguale? Sono andata in Sardegna l'anno scorso e sono stata ripresa da una vigile, che non si sa mai se mettere vigile, da una vigile, perché avevo sbagliato a buttare una cosa nella spazzatura in piazza.
2: Ah, vedi, beh sì, effettivamente ci sta, perché tu non conosci il posto dove vai.
1: Sì,
2: spesso.
1: Però non è che possiamo vivere pensando di andare giù,
2: no,
1: e avere
2: lo so,
1: un'istruzione.
2: È faticosa, ma c'è Biagio che ci fa sapere che lo scopo è proprio quello di ridurre al minimo l'indifferenziata. Ecco perché poi la vigilessa viene là, toc toc, e ti dice. E Piero ci dice che delle volte lava la plastica prima di gettarla, non perché sia obbligatorio, come diceva l'ecologista e ci raccontavi tu, ma per la questione proprio degli odori.
1: Ah,
2: se hai mangiato il pesce, capito, surgelato.
1: Tenere
2: in casa puzza.
0: Senti, pensate che in Trentino invece, sì, a proposito di regioni, sono molto
2: straight,
0: molto, insomma, voi sapete, quando vai in Trentino te ne accorgi che è molto ordinato,
2: molto,
0: sì, è molto pulito. Addirittura hanno messo le telecamere e gente ha preso la multa, magari anche due giorni dopo gli è stata recapitata a casa una multa, perché con le telecamere,
2: certo,
0: hanno visto che non ha fatto esattamente la raccolta
2: in Liguria. Devi mettere il codice fiscale quando butti l'immondizia, quindi sei comunque schedato in qualche modo.
1: Però,
2: cercano di
1: una domanda velocissima al quale non so se c'è una risposta, ma se una persona adesso sembra un discorso brutto, ma se una persona si rifà tutta, cioè immette nel suo corpo molto silicone, quando viene cremato?
0: Dai!
2: No, dico, il discorso,
1: cioè fa il fumo nero.
2: Vabbè. Ma che ne so.
1: La sezionano.
0: 348-7300-200. Insomma, voi avete il pollice verde o sterminate pure i cactus?
3: Radio 2. Cos'è? Normale. O un'allucinazione.

0: io. Ma sono matta.
1: Sì. Vabbè, adesso tutti i professionisti della raccolta indifferenziata. Dove va l'olio?
2: No, allora, si parlava di questo. Dovrebbe essere che tu ti fai una tanichetta e poi lo porti in recicleria. Però, addirittura. Figlio, cioè, ma tipo, ma veramente.
0: Io lo... Mangi con meno olio, così risolvi il problema. Solo a crudo.
2: Adesso i signori che vendono l'olio ti fanno la macchina, ti grattano la macchina.
0: Lo utilizzi, ma non lo sprechi.
1: Dai, cambiamo discorso un attimo. Andiamo nel canale. Nel canale di Sara.
2: Ah, pensavo nel canale di Suez. Che tra l'altro io ieri sera ti ho visto a Belve, straordinaria. Però hai cambiato il nome, questo mi ha dato un po' fastidio, mi ha un po' scombussolato.
0: Lei è una banale copia. Ah. Siamo pronti?
1: Sara Tocrai.
0: Via.
1: Su Radio 2.
0: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara Two Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata. È successo a Milano, in un condominio come tanti in zona Cenisio, a due passi dalla RAI, ma qui tutti si dissociano da quel che è accaduto. È bastato aprire il portone di via Michelon 22 perché tutto cambiasse per sempre. Odore acre, tremendo, ma cosa dico? Orrendo. Da mal di testa fulminante a tappatura del naso immediata. Indagine in corso. L'aria accusa, il corridoio osserva. Abbiamo raccolto la dichiarazione di alcuni testimoni o comunque presunti tali. Luigina la portinaia dice:
3: lavoro qui da 20 anni, ho visto di tutto, ma questo odore è insopportabile. Sei uno scherzetto di quel giovincello, io ve lo dico, metto le telecamere.
0: Marco, il rider, afferma:
4: stavo passando, ho visto chiaramente una persona abbassarsi coi sacchi, l'ho visto, non parlerò mai perché è l'unico che mi lascia la mancia. È un sospetto, con sospetto direi che è una certezza, ma ora vado che c'è un turno a finire.
0: Quando i più impavidi sono scesi in cantina hanno potuto subito constatare che all'interno del sacco nero ci fosse del sugo rappreso, patatine fritte smangiucchiate intrise di ketchup di Luca Brescia, cipolla e aglio come se piovesse di Max Zoara, residui di carne e pesce avariato, insomma mancavano solo gli avvoltoi. Chi ha mischiato l'umido con l'indifferenziato? Forse chi voleva vedere l'effetto che fa? Citazione musicale. Forse chi aveva solo fritta in maniera vaga ha mollato un sacco nero in cantina? O forse è stata proprio l'indifferenziata che ha voluto farsi notare dandosi delle arie? Anche se puzzolenti. Nessuna confessione, solo aspetti che si aggrovigliano. Il caso rimane aperto. Io sono Sara Two Crime. Alla prossima e mi raccomando, ricordate di chiudere sempre, sempre la porta chiave.
1: Tu ci credi veramente?
5: Io ho paura. Mi fa paura quella signora lì. Non riesco più a dormire da quando l'ascolto. Sara True Crime. L'importante è chiudere la porta a chiave. Sempre. Potrebbero entrare i cattivi.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
1: Ecco, questo synth qua dei Liquido.
2: Ma Liquido, indifferenziata, differenziata, è un casino. Cioè, mi piglia male avere un nome del genere.
1: Pensate che loro hanno prodotto la canzone comprando una tastiera per soli $15 al marchettino dell'usato, una mitica Roland di 70.
2: Finalmente.
1: Dai. Ho detto
2: io gioisco sempre.
1: Era una notizia musicale.
3: E mi dispiace, ma a seguito di revisione analizzata la traccia audio si conferma che l'infrazione è da verificare, ma è stata verificata, anche se pur involontariamente, pronunciata
2: chiaramente
3: dal conduttore Massimo Zoara.
1: E quindi
3: sanzione confermata, decurtazioni di 3.500, 500, 37.500, 37.500 da devolvere all'associazione collezionisti Nani da Giardino.
2: Ci sta prendendo un po' gusto.
1: Io
2: il nostro
1: parlerò
2: collega
1: con i funzionari della Rai. A me questa cosa di non poter dire il nome di un'azienda.
4: Bello,
1: nel caso in cui dovessi dare una notizia non va bene.
4: Lo regala sponsor in giro. Bello.
2: Tornando però ai Liquido e alla raccolta indifferenziata, al 348 7300 200 arrivano un po' di messaggi, sì. Tra cui: io per l'ambiente faccio finta

0: programma spazzatura dove si butta? Cioè,
1: il nostro?
0: No, si parlava di Grande Fratello, ha parlato di
1: tra l'altro Fitto, non so che cos'è il Grande Fratello.
2: Allora poi c'è qualcosa che sta per partire, Bossa Nostra, giusto?
0: Sì.
2: È Gaia?
0: Sì, è Gaia.
2: Mi sembra di vederla.
0: Nuovo singolo.
1: Nuovo singolo.

0: migliaia su Radio 2. Sandro da Sassari fa come me, dice che lui fa la raccolta differenziata, separa il vetro dalla birra.
1: Bravo, bravo, questa non la vedo. Allora, invece, cosa facciamo?
0: Metti il cappello, sì, subito. Vai, vai.

0: siti, oggi si parla di verde, di green. Il verde è speranza, il verde è il colore dei dollari, il verde è il colore del semaforo che ti permette di andare a fatturare.
1: Esatto, Luca, il sapore, il colore del semaforo verde.
0: Ragazzi,
1: devi usare, devi scattare e partire quando c'è il verde.
0: E se, e se parti dopo un secondo, io ti suono perché tu ti devi muovere.
2: Ah, sei uno di quelli.
0: La voglia,
2: la
0: certo.
2: Gioia.
0: Noi milanesi abbiamo il verde, ci piace la natura, ma non abbiamo posti. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il bosco verticale.
2: Molto bello.
0: Che è comodo, vai all'ultimo piano, fai cadere l'acqua e innaffi tutto senza troppi sbatti, perché ci manca anche solo tempo, cioè di perdere del tempo per innaffiare le piante, che abbiamo altro da fare. E poi, tra l'altro, all'ultimo piano ci sono le zanzare, all'ultimo piano del bosco verticale, che hanno le maschere di ossigeno, le corde da scalata, gli zaini col logo dell'Avis che ti succhia il sangue. E comunque, noi a Milano siamo talmente green che non raccogliamo gli escrementi del cane dal marciapiede, ma perché c'è un semplice motivo: perché noi speriamo che concimino e che da lì, che dal cemento nasca
2: ottima
0: una
2: scusa,
0: pianta.
2: Ottima scusa, certo,
1: non si fa,
0: ma non vogliamo perché siamo incivili. Cioè, anche le carte per terra noi le buttiamo perché la carta arriva dagli alberi e noi rimettiamo al suo posto, ridiamo gli alberi alla terra, non è che lo facciamo per niente. Allora ragazzi, parliamoci chiaro,
2: sì.
0: Il verticale è il futuro, dovremmo fare tutto in verticale, i parcheggi, facciamo dei grattacieli con dei posto auto in casa,
2: sali, che bello.
0: Sali in macchina con l'ascensore e parcheggi in sala.
2: Certo.
0: Non hai problemi che ti rubino la macchina,
2: green come te,
0: niente danni a intemperie. Ragazzi, ma vi devo dire tutto, ma io devo fare il sindaco,

0: Sala è un attimo disposto e faccio io il sindaco.
1: Sicuro, guarda.
0: Mi candido come sindaco di Milano, tanto peggio di così non posso
1: dai,
0: fare.
1: No, ma smettila.
2: È imbruttito oggi,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Decisamente.
2: Noi dobbiamo salutare, torniamo domani, giovedì.
1: Saluti.
2: Alle 6, puntuali. A domani.
0: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: 2-2. Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
10: Bangaranga su Radio 2. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e viva la sveglianza!
11: Evviva!
10: Iniziamo con la canzone che ha vinto l'Euro Festival.
11: Beh sì, l'Eurovision.
10: Ogni volta che una bangaranga suona nel mondo, un salda vinci si viene.
11: Sì, perlomeno, sì.
10: E allora vogliamo cominciare. Sei giù di corda?
11: Sono giù di corda, sì, perché stamattina ho dormito male. Sai quando quelle notti che ti svegli alle 2, poi ti svegli alle 4, poi ti svegli.
10: Cosa fai la notte?
11: Ma niente, ma nulla.
10: Scrolli.
11: Quello purtroppo lo facciamo in tanti.
10: Allora,
11: brutto,
10: questa cosa
11: brutto,
10: dello scrollamento, brutto. Non no. Tu sappiate che scrollare di notte non vi fa dormire.
11: Fa male, sì, sì.
10: Cioè, prima di dormire. Dovreste prendervi intanto un po' di magnesio.
11: Sì, vabbè, quello.
10: Un po' di magnesio.
11: C'è bisogno, sì.
10: E 2 o 3 pagine di libro.
11: Sì.
10: Di un libro.
11: Oppure niente. Pure.
10: Non lo schermo, no, ragazzi. No. Lo schermo è deleterio. Prima di dormire. Poi fate gli incubi. Sognate le paleoliche che metteranno in Umbria.
11: Sì, che ne parliamo adesso. Lo sentirete.
10: Sì, sì. Va bene, cominciamo.

0: ragazzi, il programma radiofonico è radiato da Radio 2.
1: Sì!
0: Che ci ha detto il nostro Librandi di comunicare il fatto che stiamo migliorando tantissimo, che addirittura non so quelle
1: i
0: robe
1: numeri
0: che,
1: stanno salendo,
0: quelle robe di cui parlano loro, di cui io non so nulla, il quarto d'ora medio.
1: Cosa vuol
0: intanto
1: dire?
0: Parlo del quarto d'ora medio.
1: Perché
0: io non so cosa sia e che ne so il quarto d'ora medio. Cosa sarà sto quarto d'ora
1: il medio che...
0: perché lui mi ha detto che sai, perché lui parla così, quarto d'ora medio.
1: Sì, mi ha detto, ma non mi sembra vero,
0: siamo saliti.
1: Detto,
0: l'ora delle decisioni, così mi dice, di che cosa Librandi irrevocabili, così mi e siamo saliti e abbiamo superato Radio 1.
1: Pare di sì. Sul quarto d'ora medio, però.
0: Nel quarto d'ora medio. Nei 20 minuti.
1: Siamo ancora sotto.
0: Però lui ci ha detto di dirlo, proprio di dirlo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: salutiamo
1: sì,
0: gli amici di Radio 1, che è sempre la Radio Mamma. Ricordiamoli, la Radio Mamma.
1: Certo.
0: La Radio Mamma. Applauso a Radio 1. Tanto c'è una notizia.
1: Sì.
0: C'è una notizia che riguarda, eccolo qua, riguarda Vannacci. Si parla di Vannacci, piazze piene, slogan anti-migranti, addirittura
1: Gerardi,
0: vogliono ovunque, dice, ho già scelto il mio aiutante, ve lo dirò più avanti.
1: Cioè l'aiutante sarebbe, nel partito.
0: Più avanti sarebbe dopo 4 secondi. 1, 2, 3 e 4. Ecco l'aiutante che ho scelto. A Librandi! A noi! Il nostro direttore di Radio 2. Già ha comprato 3 camicie nere, ragazzi.
1: Ma per fare cosa?
0: 3 bottiglie di olio di ricino e manganelli no, perché ce li ha.
1: Ah, ce li ha già quelli, va bene.
0: Ma tu lo sai che veramente lui quando invita le ragazze a casa dice.
1: Ma perché invita le ragazze a casa? Ma sposato, c'hai figli.
0: Lo sanno tutti.
1: Ma non è vero. Se vai in albergo perché a casa
0: dice,
1: c'è.
0: Vieni a vedere la mia collezione di manganelli.
1: No, questo possiamo negarlo tranquillamente, neghiamone.
0: Ma lui ride, sa che scherza,
1: sì,
0: sa che gli voglio veramente tanto bene. Abbiamo una canzone, una bella canzone, sì.
1: Oh, sì.
0: Quale vuole sentire? Vi facciamo sentire il Belgio, ragazzi, il Belgio.
1: Ah, il Belgio, Eurovision.
0: Ragazzi, il delle vittorie, ogni volta che si sente questa, guardate. Ogni volta che sente questa canzone, un Sal da Vinci nel mondo sviene.
1: Tra l'altro il Belgio, non l'Italia, le ha dato 12 punti. E
0: il
1: sai,
0: Belgio.
1: E sai chi c'era tra i giurati dell'Italia?
0: Chi?
2: Io.
0: Chi
2: c'è?
0: Cremonesi.
1: C'era Cremonesi. Come? Era la giuria di qualità. Sì.
0: Scusa un attimo. Scusa Cremonesi, non ho capito.
2: Sì, io ero dalla giuria.
1: Non lo sapevi.
2: Ma non lo sapeva nessuno, non potevo dirlo a nessuno.
1: Era incognito.
0: No, ragazzi, scusa, non ho capito che eri tu.
2: Ero nella giuria italiana di Eurovision.
0: Tu?
1: Sì.
0: E per chi votavi?
2: Non potevo votare per l'Italia.
0: E per chi hai votato tu degli stranieri?
2: Io per il Belgio.
0: Hai votato perché è arrivato terzo?
2: Sì.
0: Tu hai votato.
2: Belgio e Svezia.
0: E Bangalanga l'hai votata?
2: No.
0: Non l'hai votata Bangalanga?
1: No.
0: Allora. Hai votato gli svedesi? Ma io non sapevo, ma ti hanno pagato? Dillo, dai, dillo!
2: No,
0: pagano per fare sta cosa.
2: Rimborso spese.
0: Perché dove sei andata a farla?
2: Alla DEAR.
0: Qui a Roma.
2: Sì, sì,
1: vabbè, è un onore far parte della giuria di qualità.
0: Ma
2: certo.
0: E cioè noi abbiamo uno della giuria europea, non lo sappiamo.
1: Uno dice, ma chi vota, come funziona? Lui lo sa.
0: Vabbè, ma Cremonesi con un chilo di tofu l'hai preso.
2: vero.
0: Ma sono onorato di avere come maestro un giurato
1: dell'Eurovision.
0: Vabbè, sentiamo quella che hai votato tu, quella del Belgio.
2: Sì.

0: non male, eh?
1: Non va. C'ha ragione Cremonesi.
2: Poi è stato un po' più forte, eh?
0: Beh, diciamo che sono un po' tutte uguali queste canzoni dell'Eurofestival.
3: Sì,
0: a me piaceva una che ha cantato per terze, che per me era la Madonna di Trevignano.
3: Sì, sì,
0: cioè io l'ho vista scendere dall'alto tutta vestita di bianco, non mi ricordo forse, ma io la adoravo quella là.
3: Vabbè, sì, non mi ricordo.
0: Vabbè,
3: però,
0: comunque
3: sì,
0: un applauso a Sal da Vinci. Va fatto, perché insomma non è facile.
3: Oh, quinto, stiamo di che quinto
0: arrivato, ragazzi, vedete che è arrivato qui. Io arrivai quinto a Sanremo quando vedi Sanremo.
3: Quindi quinto,
0: ma
3: sai,
0: tu devi dire, ma chi c'era prima di te? Ma, prima di me chi c'era?
3: Sai chi c'era?
0: C'era Gianni Morandi, c'era Giorgia, c'era Bocelli, capisci? C'erano tutti prima di me.
3: Certo, quindi
0: tutti
3: va bene.
0: Prima di me. Beh, va benissimo. Anzi, quinto,
3: quindi cosa va bene? Prima diceva bene, ancora gli rode.
0: Perché io ero il vincitore designato.
3: Sì, tutti, Fiorello arriverà, farà chissà
0: grandioso
3: che...
0: Grandioso fu Pippo Baudo, che dopo il festival mi guardò e mi disse, vieni qua, così. E mi fa, sei entrato papa e sei uscito cardinale.
3: Ma veramente?
0: Veramente, veramente.
3: Ma in diretta,
0: sì, no, me lo disse.
3: Ah, dopo, che sei un retroscena.
0: Grazie Pippo, sei di aiuto, come sai, tu tenere alto il morale.
3: Vabbè, però è rimasta
0: delle persone. Allora, a questo punto abbiamo l'intervista a Sal da Vinci, che avremmo dovuto farvi vedere ieri, e già l'abbiamo messa sui social, qualcuno l'ha vista, ma l'intervista a caldo, tra l'altro ti ha...
3: Mi ha chiamato, ha detto devo parlarti, mi ha dato appuntamento in un posto un po' strano.
0: In un posto strano per Sal da Vinci.
3: Al cimitero.
0: Credo
3: diciamo,
0: un cimitero. Allora,
2: porca miseria.
0: Sì. Vediamo l'intervista a Sal da Vinci, prego.
4: Sì, ecco, mi trovo in questo luogo un po' tetro perché Sal da Vinci mi ha dato appuntamento qui e non capisco sinceramente il perché. È Sal da Vinci, io devo come sì. Ma tutto in balletto di Michael Jackson. È uguale, bravo, sì. Sì, Sal, vabbè. Sì, scusate. Che è successo? Sal da Vinci, ma perché mi fa questo il cimitero, thriller? Che è...
5: Mi sento morto.
4: Ah,
5: mi sento un zombo.
4: Ah, c'è zombo. Per la sconfitta.
5: Ma ci perso.
4: Ha perso, purtroppo.
5: Sono
4: purtroppo.
5: Caduto quinto. Sai esatto. Perché?
4: Perché?
5: Perché oggi che andate senza papione e non ce l'ho.
4: Ah, è vero.
5: Povero. Ma fede.
4: Se
5: avessi andato con papione, avresti vinto.
4: Sarebbe andato diversamente, diciamo.
5: Purtroppo ha vinto la Jugoslavia.
4: No, no, ha vinto la Bulgaria.
5: È uguale. Ho messo tutto uguale.
4: Sì, però ha vinto la Bulgaria, mi dispiace per la cronaca. E ecco, secondo lei, Sal, cosa aveva più di lei la Bulgaria?
5: Esizio.
4: No, ma no, è body shaming, non si può. Perché, scusi, cosa c'entrano le zizze?
5: Quando una zizza incontra un papione,
4: sì?
5: Un papione è un papione.
4: Sì, diciamo che a livello...
5: Sapeva,
4: ma... Vabbè, ma non la canzone è bella, ha vinto, non certo perché si vedevano...
5: No,
4: ha vinto. Da Vinci.
5: Sono convinti che signora avesse saputo che secondo che l'ha.
4: Ma perché ha cantato senza papione, visto che sapeva...
5: L'aggio perso, era il bagaglio a mano.
4: Ah, era nel bagaglio a mano?
5: Ma me lo stanno portando, chi le dice? Lost and found.
4: Lost and found, il bagaglio sbagliato.
5: L'ho trovato.
4: L'hanno trovato?
5: Sì.
4: Ah, ecco, è arrivata. È la valigia di Sal da Vinci questa.
5: Papione.
4: Ah, perfetto, vediamo. Ecco la valigia ritrovata di Sal da Vinci. Guardate che...
5: No, è tornato
4: la gola.
3: Siamo contenti.
4: È partito. Vabbè.
0: È grande Sandra!
4: Arrivederci.
5: Tutto bene così finisce bene.
4: Arrivederci.
0: Sempre sì. Vabbè amici che avete ascoltato in radio, andatela a recuperare
3: su Rai Play. Motivi per cui Sal da Vinci ha perso l'Eurovision, pare che
0: vabbè siamo... Amici, cominciamo a parlare di un argomento.
3: Sì.
0: Un argomento
3: a cui tieni molto.
0: A cui tengo molto, sì, tengo molto, perché
3: hai saputo questa cosa.
0: Sta per accadere una cosa incredibile. Pensate che c'è un progetto di una multinazionale, una multinazionale tedesca, che con un progetto che si chiama Phobos. Che in
3: Phobos.
0: Greco, che vuol dire in greco?
3: Paura, terrore, paura, giusto?
0: Phobos.
3: Sì, cioè
0: paura, terrore.
3: Non è un bel nome per un progetto.
0: No, cioè se uno già dal progetto chiami paura, terrore, c'è qualcosa che non mi guarda.
3: Certo.
0: Come chiama progetto? Paura. Allora, e c'entra l'Umbria. Allora, sentite questa. Ci sarà una installazione di pale eoliche. E adesso voi direte, ma
3: le
0: come? Le pale eoliche, l'energia pulita, è tutto bello. Cioè, e invece, attenzione. Queste pale eoliche, sapete quanto sono alte?
3: Quanto? Cioè, 60 metri. 100 metri. Ma perché ride quanto sono alte?
0: Vai.
3: 120, 150. Dai, non è possibile, dai.
0: Vai.
3: 200 metri.
0: Qualcosa in più. Cioè, amici, 200 metri.
3: 200?
0: Da 200 metri. Voi ce l'avete presente l'Umbria quanto è piccola? Voglio dire, ma a scuola, io questi della multinazionale, dico, ci siete andati a scuola a studiare le proporzioni? Tu in Umbria, vicino, tra l'altro vi dico io dove, guardate, tra Orvieto e Castel Giorgio, cioè una zona turistica, paesaggi rurali rimasti intatti per secoli, siti archeologici, città d'arte, gli piazzi. Sì, una cosa di 200, più di 200 metri, sarebbero dei grattacieli di 70 piani.
3: Sì, esatto, più o meno. Cioè,
0: ce l'avete presente?
3: Certo, una cosa...
0: Che impatto devastante può avere questo progetto? Quello non è un territorio adatto. Allora, sai qual è uno dei punti principali per cui non è adatto? Che questa è la barzelletta delle barzellette. Che l'Umbria, in quel punto dove loro vogliono mettere le piramidi di Cheope, questi maxi daikin, cioè che se ne mettono una in Umbria e l'accendono, poi sento il vento io che vivo a Roma. Cioè, la cosa, sapete qual è la cosa? Che dove li vogliono mettere? Non c'è vento.
3: Non c'è vento.
0: No, cioè, è stato studiato, non lo dico io, lo dicono i tecnici. C'è poco, ma secondo te l'Umbria è famosa per essere una città piena di vento? Sai quanti velisti vanno in Umbria
3: a cercare il vento buono?
0: A cercare il vento buono. Dei surfi, tutti partono, surfisti, velisti, guarda, ma non c'è il mare. Ma che cazzo ce ne frega?
3: C'è il vento.
0: Noi vogliamo
3: la ventosa Umbria, la chiamano,
0: la
3: infatti,
0: famosa ventosa Umbria.
3: Sì,
0: ora,
3: allora, sono 60 le pale eoliche, 60
0: ragazzi, 60 da 200 metri, diventa un disastro, una,
3: cioè, dove le possono mettere?
0: Territorio distrutto. Io
3: dove le metteresti?
0: Nel Sahara le metterei, non so.
3: Nel Sahara è una bella idea.
0: O in India, dove ci stanno i monsoni, insomma,
3: dove c'è vento,
0: un po' di vento, dove le vuoi mettere?
3: Bene.
0: Non finisce qua, perché torneremo, perché io spero che adesso ci siano delle ripercussioni. Io spero che non mi trovo adesso un tedesco qua fuori della
3: RWE, si chiama,
0: e della RWE, perché sai, i tedeschi,
3: la
0: poi
3: multinazionale.
0: Ma io so come difendermi, c'ho Ali Brandi. Va bene, allora mettiamo un'altra bella canzone dell'Eurovision. Sapete quale mettiamo?
3: Che

0: insieme.
1: E te,
0: a così, per sempre si Salda Vinci, quante soddisfazioni ci hai dato, ci hai fatto sognare. Che succede? Sento rumori telefonici, che succede? Ma c'è qualcuno, scusate, c'è qualcuno in linea? Si è collegato?
2: Io mi stavo aspettando ieri.
0: Presidente Mattarella!
2: Avete scioperato?
0: Sì, abbiamo scioperato e l'abbiamo vista l'altro ieri a vedere Sinner, era in tribuna.
2: Purtroppo.
0: Come purtroppo, scusi, ma tutti vorrebbero vedere.
2: Mi hanno teso un trappolone.
0: Ma in che senso, scusi?
2: Io volevo stare sul divano a vedere la Fialdini in televisione.
0: Sì. Ah, lei è fan della Fialdini? Di...
2: Purtroppo ho ceduto, sono dovuto andare, sa, presidente, devo andare di qua e di là.
0: Certo, lo so, le tocca.
2: Niente, quando tu guardi una partita di tennis devi stare impalato.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Non puoi respirare, non puoi dire niente. Appena ti azzardi dire scusi. Silenzio per favore.
0: Sì, silence please, dicono.
2: Sempre,
0: lo so.
2: Ogni due secondi.
0: Lo so, però il tennis è fatto così, sennò
2: anche i presidenti hanno la prostata debole. Ogni tanto vorrebbero alzarsi tranquillamente.
0: Però lei ha resistito, ho visto.
2: Ho resistito.
0: Però i giocatori sennò si distraggono, ha capito, presidente, per quello il motivo, ecco, per cui bisogna fare silenzio.
2: Sì, ho capito, però stare un'ora e mezza lì con a fianco il sarto di Panama, come si chiama lì.
0: Chi era, scusi, il sarto di Panama?
2: Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Binaghi.
0: Ah, Binaghi, il sarto di Panama.
2: Mi
0: vabbè.
2: Ha parlato tutto il tempo all'orecchio, sembrava di avere accanto Geppi Cucciari. Il presidente, questo è il nostro tennis.
0: Lo fa bene il sardo, bravo presidente. Sì, lo vita bene, bravo. Senta,
2: a un certo punto, poi quando si capiva che Sinner avrebbe vinto, mi ha detto che sarei dovuto scendere in campo per la premiazione.
0: Sì, e per noi è stato veramente bello vederlo vederla sul campo da tennis, è stato bello.
2: Meraviglioso per lei, forse.
0: Invece no.
2: Io avevo le cerce presidenziali in vacchetta.
0: In bacchetta.
2: Tutte sporche di terra rossa, era un ferocito.
0: Certo. Non
2: e avevo Panatta accanto lì. Lo guardavo, a un certo punto l'ho guardato da vicino, gli ho detto.
0: Sì.
2: Ma ancora con sto taglio di capelli anni 70.
0: Lo so, però Panatta è fatto così, c'ha quel taglio da anni. Senta presidente, ma poi abbiamo visto che lei e Sinner vi siete parlati a un certo punto.
2: Sì, ci siamo parlati.
0: Però non si è sentito niente, si può
2: certo
0: dire.
2: A un certo punto mi ha chiamato signor Mattarella, manco fosse il vicino del terzo piano.
0: Sì, è vero.
2: Da quando chiamato... Ma chi è stato? Signor Mattarella, quello del terzo piano.
0: Sì, è vero, vabbè, ma
2: fuori aveva il sorriso presidenziale, ma dentro si scatenava il fuoco dell'Etna.
0: Sì, lei è siciliana, giustamente.
2: Sì, però ho riso quando giustamente ha dato del vecchio Panatta lì, sono sganasciato dentro.
0: Sì, ha detto che quando vinse Panatta i suoi genitori neanche stavano insieme. Vabbè.
2: Esattamente.
0: Senta, ma cosa vi siete detti con Sinner?
2: Niente, Sinner mi ha guardato, mi ha detto che... È contento di fare il tennis, era contento che io fossi lì.
0: Certo.
2: Si scusava per non essere venuto al Quirinale quella volta lì, lei si ricorda?
0: Sì, come no.
2: Poi a un certo punto
0: Ma lo sa imitare Sinner, lei? Lo sa imitare?
2: Sì, certo. L'ho fatto.
0: Ma se può, sempre come
2: tu. Sono
3: fa bene.
2: Beh,
0: c'è qualcosa, ci può lavorare.
2: Sono bravo come Fiorello, ma comunque. Oggi tanto adesso fallo, ma non mi viene bene.
0: Vabbè, comunque.
2: Mi ha parlato, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto cantare la canzone di Salda Vinci. Pensate, ma me. Ha detto, che dice presidente? Ha detto, la faccio.
0: Ah, e quindi lei gli ha consigliato di farla?
2: La dia a me, io l'ho consegnata al vostro regista Lolli.
0: Ma veramente?
2: Se mi consentite, voglio essere io a farla partire, la canzone di Salvinci cantata di Agnès Sinner. Posso?
0: Sì, vada.
2: Lolli, sei pronto? Questa volta dice che è pronto. Davanti al presidente non potrebbe essere altrimenti. E allora, signori, Agnès Sinner in per sempre. Sì, e viva l'Italia, viva Sinner!

0: le montagne, poco dopo abbandonato. Io mi allenerò, in campo scenderò e numero uno io diventerò. Saremo io e tennis per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. La racchetta sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio. Saremo io e tennis, da qui sarà per sempre Sinner.
1: Sarà per sempre Sinner!
2: È troppo bella! Sarà per sempre Sinner!
1: Era il titolo del giornale.
2: Guarda,
1: della Repubblica
2: il mio
1: di
2: sogno
1: ieri.
2: Sarebbe quello di avere Sinner al telefono un giorno, ma non lo chiamerò mai, non
1: no,
2: voglio disturbare.
1: No.
2: Solo Fazio.
1: Solo Fazio. Questo rapporto privilegiato con Fazio.
2: Beato Fazio. Io invidio Fazio che può avere Sinner quando gli vuole. Mi piacerebbe avere. Ciao, come stai? Dire solo come stai, come va? Tra l'altro sai che io nel 2019.
1: Tu ci hai palleggiato.
2: Io nel 2019 ci ho palleggiato e ti faccio sentire una cosa. Ti faccio sentire. Questo è fuori programma. Voi conoscete un esperto? Esperto di tennis,
1: ce ne sono tanti.
2: Di Sky. Su Sky, c'ho da dire due cose su Roland Garros agli amici di Sky.
1: Ah, sì, certo.
2: Allora, fammi sentire se
1: un questo. Esperto di tennis di Sky.
2: Allora, esperto di Sky, che è Stefano Meloccaro.
1: Ah, Meloccaro, certo.
2: Meloccaro, faccio, ma tu ti ricordi quando io palleggiai con Sinner? Dissi, ma che numero era Sinner quando io ci palleggiai? Questo è il messaggio live che vi faccio sentire. Lui mi risponde e dice questo.
1: Sentiamo,
2: le parole, attenzione, aumenta un po' il volume.
3: Allora, inizio 2019 più o meno, sì, mi ricordo benissimo le immagini tue con lui da piatti, era più o meno 500 del mondo ancora, però stava, cioè tempo un annetto già era primi 100 e niente, predestinato chiaramente dopo aver palleggiato con te, le cose sono cambiate.
1: Addirittura. Quindi non ho capito.
2: Non lo dico io, lo dice un esperto di tennis che lavora tra l'altro in un'altra radio.
1: Certo.
2: Capita a Meloccaro? Sì, credo di sì. Radio Capita. Salutiamo Stefano Meloccaro, grazie per questa.
1: Beh,
2: come
1: quindi
2: vedi,
1: è merito tuo.
2: Certo. Chi è che ci chiama? Qual buon vento?
1: Chi sarà?
4: Il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
2: Ma veramente?
1: Pensate.
2: Ma ce lo passi, presidente!
5: Sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
2: Presidente!
5: Ma bravo, finalmente rispondete. Ma mi sembra questo è il modo di comportarsi.
2: Oh. Beh, arrabbiato. Sì, presidente, scusi, perché?
5: Di che parla? Cosa sto parlando?
2: Di che parla, scusi?
5: Di cosa sto parlando?
2: Di che sta parlando?
5: Moglie ne dico quattro qui. Allora, ieri abbiamo provato tutto il giorno a telefonare, non ha risposto nessuno.
2: C'è lo sciopero, lo sciopero.
5: Ma
2: c'era.
5: Manca una segreteria telefonica.
1: C'era lo sciopero.
5: Sentiva solo. E tu.
2: No,
5: capito?
2: Era lo sciopero.
5: E tu.
1: È il segnale di occupato.
5: Sì, tu.
1: Abbiamo capito.
2: Presidente.
5: Presidente. Avete capito? Ma intanto faceva tu. Tutta la giornata a sentire.
2: C'è lo sciopero.
5: Tu. Hai capito?
2: Sì, abbiamo capito.
1: C'è lo sciopero.
2: Ci dispiace.
5: Abbiamo
2: mezz'ora che lo diciamo.
5: Scusate, la prossima volta che non andate in onda avvisateci prima, non è che ne possiamo stare tutto il giorno al telefono a sentire
2: vi avvisiamo, va bene,
5: poi dopo diventa tu. Hai capito? Sembra la canzone che fa un lavoro tu.
2: Abbiamo capito, presidente, c'è lo sciopero, ci chiediamo scusa. Va bene, grazie, arrivederci.
5: Perché? Scusate un secondo.
1: Sì.
5: Scusate, ma perché abbiamo chiamato? Che volevamo sapere?
2: Ma scusa, allora, ma come che ti chiamo? Io marrà.
5: Ma ieri che lo sciopero c'è?
2: Ma sì!
1: Sì,
2: c'è lo sciopero, basta!
1: Non ci fai tu.
2: Cioè, ragazzi, è incredibile.
1: Oggi c'aveva un diavolo per capello.
2: C'aveva un diavolo per capello, vabbè. Signori, 5 secondi di Bruno Vespa. Chi avrà ospite? Chi lo sa? Vai, Bruno! Eccolo!
6: 5 secondi per noi.
7: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Yannick Sinner. Allora, signor Sinner, lei vince sempre. Hai mai provato col Super Enalotto?
1: Certo. Vince tutto. Potrebbe essere un'idea.
2: Sarebbe da provare. Ce l'hai un altro, altri 5, tanto durano poco, a me piacciono.
1: Sì,
2: ce l'hai altri 5 secondi per una Vespa?
6: Vediamo che altri 5 secondi per noi.
7: Benvenuti ai 5 secondi per una Vespa. Abbiamo con noi Peter Pan.
2: Ah.
7: Allora, signor Pan, ha mai raccontato a Capitan Uncino la barzelletta del bidet?
1: No!
2: Le cose ingiuste della vita, anche il Messaggero, adesso il Messaggero, guardate qua, fotografate in prima pagina, Prati spunta un cinghiale nel traffico. Io veramente fotografate, ma io mi chiedo, no? Che male c'è? C'è un cinghiale a Prati.
1: Se
2: un
1: cinghiale, ma tu
2: deve,
1: a fare?
2: Se deve fare shopping, dove va?
1: Ah, per fare shopping, dici.
2: Dove va? Va a Prati.
1: Certo, c'è quella di Rienzo.
2: Tutti a dire che sta a fare. Ma guarda la fotografia, guardate la serenità del cinghiale che sta camminando.
1: Bello, e poi sereno. Dire,
2: io mi stupisco del Messaggero. Tu lo sai quanto può vivere in media un cinghiale?
1: Quanto?
2: 15 anni.
1: 15
2: quindi
1: anni.
2: Quello che noi vediamo lì, sì, nella foto, che è c'ha? Minorenne.
1: Ah, beh, certo, sì, sicuramente.
2: Tu mi fotografi un minorenne, sì, un minorenne, vabbè, lo devi blerare.
1: Ho capito.
2: Devi mettere la mascherina.
1: La
2: tu non li conosci i genitori cinghiali come sono. Vedrai Gualtieri.
1: Lo denunciano.
2: Vedrai Gualtieri, ma soprattutto Napolitano, il direttore del Messaggero.
1: Ma dici che li fanno.
2: Passerai guai adesso con
1: i genitori del cinghiale.
2: Ma guarda lì, poverino, guarda, da solo. Perché ormai i cinghiali fanno parte del tessuto cittadino.
1: Sì, non accettare.
2: Io lo dico sempre, qualora si votasse, sì, a sindaco di Roma, sì, i cinghiali c'hanno il 3% già, eh.
1: Il sindaco cinghiale.
2: Io me lo immagino, un bel cinghialozzo con la fascia tricolore. Sì,
1: perché no? Perché no?
2: Ecco, perché no? Perché vabbè, no, lasciamo stare i cinghiali. Mancano 30 secondi. C'è una canzone da cantare con Cremonesi, bellissima. La facciamo?
1: Ma sì. Sforiamo.

0: Ancora c'è l'applauso.
1: Ancora dura.
0: Ancora dura l'applauso.
1: Da ieri
0: della canzone che abbiamo fatto con Cremonesi, You Are the Sunshine of My Life. Bravo Cremonesi,
2: Bravo tu.
0: L'hai suonata bene, l'hai suonata
2: bene.
0: E
2: tu l'hai cantata bene.
0: Grazie.
1: Che carini che siete.
0: Vabbè, dai, ci sentiamo dopo alle 13:45. Ciao.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. 2-2.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono le 7:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Flottiglia, tutti fermati gli attivisti, ci sono 29 italiani, fra loro un deputato, 90 in sciopero della fame. Israele spara proiettili di gomma sulle barche durante l'abbordaggio in mare. Tajani, incolumità e dignità per i connazionali. Stati Uniti, Iran, Trump sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran. Caro Energia, venerdì Consiglio dei Ministri con il terzo pacchetto di misure, Bruxelles, esaminiamo la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità. La cronaca, resta in carcere l'attentatore di Modena che si è lanciato con l'auto sulla folla, azione lucida e deliberata, non è stata aggiunta l'aggravante di terrorismo. Alle Maldive, in queste ore il recupero delle ultime due salme dei sub, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. Amiche api, oggi è la loro giornata. Festival di Cannes, applausi per il maestro Almodovar, fan in attesa del premio Oscar Rami Malek. Calcio e ciclismo nella nostra pagina sportiva. Buongiorno da Simona Giacinti. La vicenda della Global Sumud flottiglia in rotta verso Gaza. La Marina israeliana in acque internazionali ha fermato tutti gli attivisti. Ci sono molti italiani, fra cui il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame.
8: Vai, aiutate!
9: Perché ci state sparando? Urlano gli attivisti ai militari israeliani. È pomeriggio quando improvvisamente, durante le operazioni di abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud flottiglia, i militari dal loro gommone sparano verso gli attivisti proiettili di gomma. Colpi di avvertimento, fa sapere Israele. Uso della forza, la denuncia degli stessi attivisti. Tra loro ci sono anche italiani. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto verifiche immediate con le autorità israeliane per fare luce su quanto è accaduto. Dopo due giorni di operazioni in mare, 430 attivisti della flottiglia sono stati presi e trasferiti su navi israeliane. Tra loro 29 sono nostri connazionali. Ora sono ancora in viaggio verso il porto di Ashdod. Qui verranno presi in carico dalla polizia. Per tutti scatterà l'espulsione da Israele. Chi rifiuterà dovrà comparire davanti al giudice. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
7: Dossier internazionali al centro dell'incontro fra Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, occasione per firmare intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali, del contrasto ai reati finanziari. L'attacco di Israele a flottiglia, ma anche il caro energia al centro del confronto politico con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO.
10: Alla fine tutto rimane com'è, obiettivo 5% del PIL per la spesa militare. A ipotizzare di restare al 2, visto il caro energia, era stata una mozione di maggioranza, ma la riga incriminata al dunque viene cancellata. Nessun giallo, rassicura il centrodestra. Claudio Borghi, Lega.
11: È una mozione che parla di energia, è giusto discutere su quella, per le spese militari ci sarà tempo di discutere in modo più approfondito.
10: E sull'energia la richiesta della maggioranza rimane la sospensione del patto di stabilità, un controsenso, dice Procaccini da Fratelli d'Italia, guardando con fiducia al dialogo con Bruxelles, non intervenire. Idea che le opposizioni condividono, imputando però al governo la fragilità dell'Italia a partire dalla dipendenza dal gas e dalle spese militari promesse a Trump. Sono allo sbando, dice dal PD Elly Schlein, sanno che è un obiettivo irrealistico e litigano tra loro. Il 5 Stelle Giuseppe Conte.
12: Che si trattava di spese folli, noi l'abbiamo detto dall'inizio e sono insostenibili. La maggioranza di governo va in cortocircuito.
10: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, l'esecutivo tuteli gli attivisti, chiedono e sanzioni Israele. Lucio Bondici, R2.
7: E il tema del caro energia centrale anche al G7 Finanze a Parigi. Resta aperto il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
13: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte. Ma è corsa contro il tempo, poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise, e così Giorgetti anticipa.
14: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, c'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione, stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
13: Gelsomina Testa, GR2.
7: Fin qui le conseguenze economiche del conflitto che vede impegnati Stati Uniti e Iran. Sul versante diplomatico si cerca di arrivare ad un accordo, Trump concede altro tempo a Teheran prima di riprendere gli attacchi. Nel frattempo il Pentagono taglia la presenza militare di stanze in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. Altro capitolo, i dazi. Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa provvisoria sull'accordo commerciale concluso l'anno scorso con Washington. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. L'Unione Europea onora gli impegni, così su X la presidente della Commissione von der Leyen. La cronaca, proseguono le indagini a Modena dopo l'attacco con l'auto lanciata sulla folla. L'inviato.
15: Fermo convalidato, Salim El Kudri resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
16: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
15: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
7: La tragedia delle Maldive, la procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, atteso il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie.
17: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai tre speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. I sub italiani, forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR2.
7: Davanti alla Corte Penale Internazionale dell'AIA va a processo Al-Buti, torturatore libico accusato di crimini di guerra e contro l'umanità per violenze, stupri e omicidi nelle carceri libiche, un sodale di Al-Masri con il quale condivide i capi di imputazione e che si trova in Olanda perché è stato fermato in Germania un anno fa. Piccole, operose e fondamentali per gli ecosistemi è la Giornata Mondiale delle Api, vittime di pesticidi e cambiamento.
18: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
19: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
18: Con il tema di quest'anno che punta i riflettori sul millennio di partnership tra umani e api.
19: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api e gli apicoltori possono dare.
18: Mauro Zanda, GR2.
7: È il momento del cinema, andiamo con l'inviata al Festival di Cannes.
20: Pedro Almodóvar e Cannes, una storia d'amore lunghissima, ma la Palma d'Oro manca al carnet di Almodóvar e dunque a 77 anni eccolo in concorso con Amarga Navidad, da domani anche nei cinema italiani.
21: Sì, a me sempre mi ha interessato.
20: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice del suo film su un regista in crisi che scrive saccheggiando le vite degli altri.
21: Non lo vedo come un lavoro.
20: Per me il cinema non è neanche un lavoro, ma una passione totale. Non ho niente che mi interessi più del cinema nella vita.
21: Perché non hai altra cosa che l'interesse più nella vita.
20: E nel concorso di oggi arriva la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love con Rami Malek, che ricordando il suo Oscar è stato importante per tutta una comunità, per l'Egitto da cui viene la mia famiglia, ha detto. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
7: E siamo allo sport, in studio Guido Ordone, buongiorno.
22: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
7: Allora, partiamo dal calcio, aspettando l'ultima giornata di campionato e i verdetti definitivi, è già iniziato il cosiddetto valzer delle panchine.
22: Con il solito effetto domino, salvo improbabili sorprese, tra pochi giorni Antonio Conte è favorito per la nazionale, annuncerà l'addio al Napoli che avrebbe già contattato Maurizio Sarri, corteggiato però anche dall'Atalanta per il dopo Palladino e poi Allegri e Spalletti in attesa, dipenderà dai piazzamenti finali rispettivamente di Milan e Juve, insomma si fa prima a contare i confermati sicuri, diciamo Chivu, Gasperini, Fabregas, per il resto saranno porte girevoli.
7: Intanto prosegue la corsa all'ultima promozione in Serie A.
22: E il Monza, la prima finalista dei playoff di B, grazie al successo 2-1 sulla Juve Stabia, tutto negli ultimi minuti, la doppietta di Cutrone in mezzo il temporaneo pari di Burnete, questa sera la seconda semifinale di ritorno alle 20 Palermo-Catanzaro, i calabresi potranno gestire un sostanzioso vantaggio dopo il 3-0 dell'andata.
7: E intanto in Inghilterra ha segnato il titolo.
22: Dopo 22 anni fa festa l'Arsenal in virtù indirettamente del pareggio 1-1 del Manchester City in casa del Bournemouth. A proposito di panchine, anche qui probabile ma non ancora certo l'addio di Pep Guardiola, e restando al calcio inglese, anzi direi al calcio internazionale, questa sera la finalissima di Europa League alle 21 a Istanbul tra la sorpresa Friburgo e l'Aston Villa di Unai Emery, che è un allenatore specialista già con 4 trofei.
7: Ma passiamo al ciclismo, lo specialista delle prove a cronometro è Filippo Ganna.
22: Ieri prova spettacolare dell'Azzurro nella decima tappa del Giro d'Italia, vinta di forza con una media stratosferica, quasi 55 km orari, successo ampiamente previsto ma mai scontato. Sentiamo Filippo Ganna.
23: Sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia.
22: Oggi l'undicesima frazione, 195 km da Porcari a Chiavari, tappa appenninica per attaccanti, soprattutto per gli strappi della seconda parte. In rosa resta il portoghese Eulalio con 27 secondi di vantaggio sulla danese Jonas Vingegaard.
7: E in conclusione il basket, playoff scudetto, non senza sorprese.
22: perché in gara 2 dei quarti di finale Trento è andata a vincere in casa dei campioni in carica di Bologna 87-84, portando la serie sull'1-1. Sfrutta invece ancora il fattore campo Venezia, che ha battuto 87-75 Tortona, allungando così sul 2-0 tra domani e dopodomani gli incontri di gara 3.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Francesco Pantaleo, Sergio Ciani, la linea va a Ruggito del Coniglio. Noi ci risentiamo nel giornale radio delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al Ruggito del Coniglio da Marco Presta.
1: Antonello Dose.
0: Allora, abbiamo fatto, vedi, i primi 15 secondi delle persone, capito, serie, delle persone professionali, affidabili. Ecco, delle persone, siamo noi.
1: Siamo noi
0: affidabili, siamo noi, ecco, sì. Se quelli affidabili siamo noi, amici, non stiamo siete messi bene, sì. Comunque sia, benvenuti. Abbiamo selezionato anche ieri nel tardo pomeriggio una serie di notizie distillate.
1: Beh,
0: e vogliamo proporvele assolutamente pastorizzate, cioè passate attraverso il filtro, ecco, diciamo, certo, perché altrimenti potrebbero essere pericolose.
1: Allora, questo è un momento in cui si avvicina l'estate, dicono che sabato, questo weekend, arriverà il grande caldo.
0: Usate anticipo usate deodoranti per
1: 31-32 gradi.
0: Molto deodoranti.
1: Allora, il momento di scoprirsi, di mostrarsi,
0: no,
1: di interagire anche con gli altri,
0: ma insomma,
1: di darsi una sistemata.
0: Quello, ecco, sì, magari, ecco.
1: C'è una proposta molto interessante ci arriva da Roma, dal 42esimo congresso della medicina estetica, che è finito domenica, in cui adesso va tanto di moda curare le orecchie. Che è anche importante per la radiofonia, per la radio, le orecchie, perché dice: scusa, tu fai il botulino per il viso, rassodi il sedere, fai 3000 cose, insomma, per migliorarti, sembrare più giovane, ma si trascurano le orecchie.
0: Questi due spoiler laterali che abbiamo, questi due alettoni, diciamo, le orecchie.
1: E
0: che...
1: quelle grinzette delle orecchie dicono la tua vera età, la tua età anagrafica, quindi propongono il filler e il botulino soft per le orecchie. Per il lobo, per esempio.
0: Il passaggio da essere umano a elefante è un attimo, se sbagli. Guardate, voglio dire, c'è gente che gira delle labbra, diciamo la verità, spaventose.
1: Dici che
0: altri delle bocce gigantesche.
1: Qualcuno potrebbe esagerare e farsi le orecchie a gommone.
0: Improvvisamente, capito, l'elefante Tantor che cammina.
1: Vabbè, diventi Topolino.
0: Topolino, esatto. Stiamoci attenti, signori, accettiamoci come siamo. Adesso anche le orecchie, perché uno tutto rifatto con le orecchie invecchiate si nota, ecco, quindi...
1: Ma la punturina qui contro gli
0: occhi? No, ma le punturine sulle orecchie. Ma il principe Carlo che dovrebbe dire, poromo?
1: A me diventa un detto
0: Insomma, io dico, forse nell'attenzione per l'aspetto fisico, forse... stiamo un pochino esagerando.
1: Vabbè, ma mica lo devi fare te.
0: No, io non lo faccio io, però poi si rischia di vedere girare per strada dei personaggi singolari e dice: arrivate il circo. No, è zio che si è rifatto le orecchie. Ecco, io dico, solo per carità, nella più totale libertà, però stiamoci attenti.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 2-2.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: 2-2.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: 2-2.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Eccolo! Buongiorno a tutti! Salve, buongiorno, benvenuti a Ruggito del Coniglio. Allora facciamo una cosa, oggi parlate voi e noi vi sentiamo, vi ascoltiamo con affetto.
1: Con attenzione, non è che
0: del resto
1: facciamo
0: tutta
1: altre cose.
0: Tutta la psicanalisi moderna si basa su questo.
1: Sì.
0: Chi, diciamo la verità, chi parla è il cliente, ecco, in qualche modo.
1: Stai dicendo che il Ruggito del Coniglio è un po' il lettino dello psicanalista?
0: Non voglio dire questo, anche perché nel caso sul lettino potremmo e dovremmo sdraiarci noi,
1: certo.
0: Ma no, per dire, perché è bello questo interscambio, ecco, diciamo, con i radioascoltatori, e quindi mi piacerebbe anche sentire voi che siete a Reggio Calabria, voi che siete a Varese, voi che siete a Trento, voi che siete a Scurcola Marsicana,
1: bella Scurcola,
0: che è nei
1: Marsicana,
0: nostri cuori,
1: sì.
0: Amici, buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, c'è tutto un, diciamo, un vasoio, c'è tutta una guantiera di antipasti pronti per voi. Questi antipasti sarebbero notizie.
1: Li abbiamo scelte appositamente.
0: Come no?
1: Perché non è che si può dire tutto.
0: No. Le abbiamo tagliate fine. Ce l'abbiamo qui. Per esempio, cari amici in ascolto, lo so che voi state uscendo di casa, vi state preparando, che il calzino è bucato, ha cambiato, il bambino deve andare in bagno subito prima di uscire, lo so, si chiama vita, grosso modo, però noi dobbiamo dirvi che, ragazzi,
1: è successo e vi riguarda,
0: se ne è accorta tutti. Se ne è accorta.
1: Chi?
0: Come chi?
1: Chi se ne è accorta?
0: Se ne è accorta. La Meloni?
1: Si è accorta?
0: E di che si è accorta? Allora, era arrivata ieri in maggioranza una mozione. Dice, dove stavano? Al Senato. È arrivata questa mozione che chiedeva una revisione dell'obiettivo di spesa militare.
1: Ah!
0: Sì, sotto la soglia del 5% di PIL. Sotto questa soglia del 5%. Allora, questa spesa militare al 5% noi l'abbiamo promessa agli americani,
1: è vero,
0: agli Stati Uniti. Insieme a noi tutti gli altri paesi della NATO si sono impegnati a spendere il 5% del PIL in armamenti,
1: forse da comprare agli americani.
0: I popoli si impegnano a spendere una cospicua parte di PIL per ammazzare la gente e per farsi ammazzare.
1: Certo.
0: Questa proprio denota quanto la specie umana sia meritevole di dominare il pianeta,
1: esatto.
0: Diciamolo. Ecco.
1: Quindi in questa mozione della maggioranza. Senato, che chiedevano uno sconticino, fa un po' di meno?
0: Cioè, come una manina che si è introdotta in questa mozione dicendo, ma perché? Ma si potrebbe spendere meno del 5% promesso alla NATO?
1: Non si sa chi ha messo sto paragrafo.
0: Mamma mia! Allora Meloni e Crosetto, che è ministro della difesa, hanno subito chiesto il ritiro immediato di quel paragrafo per evitare altri casini, altri attriti con gli Stati Uniti.
1: E lo posso capire, perché Trump ci sta guardando male.
0: Trump imbruttisce, già la natura lo aiuta a imbruttire.
1: Scusa, ma il 5% del PIL è tanto.
0: Sì, è tanto.
1: Cioè, questa spesa militare a noi italiani ci pesa, ci pesa,
0: ma non si può fare, Allora si è arrivati a un compromesso. Dice, guardi, ridurre la spesa militare non è possibile. Al massimo si può cambiare nome ad arma di taggia? Ridente Borgo Ligure. Cambiamo nome, ecco, al massimo, proprio come diminuzione dell'armamento, cambiamo nome ad arma di taggia. Allora la chiamiamo, che ne so, calma di taggia, pace di taggia, volemo se bene di taggia, ma purtroppo la riduzione degli armamenti non si può fare, anche se una domanda sorge spontanea, ma noi italiani con queste armi, ma che ci dobbiamo fare? Ma che ci dobbiamo fare? Vabbè, scusate.
1: Però dobbiamo anche segnalare un'altra problematica molto seria. Questo momento c'è un uomo che soffre.
0: No.
1: E non possiamo rimanere indifferenti. Vladimir Putin.
0: No.
1: Vladimir
0: soffre.
1: Putin. Perché è stato un po' messo da parte.
0: È vero.
1: E tutti quanto parlano della guerra in Iran, di Trump, di Netanyahu.
0: È vero.
1: E Putin si sente un po' trascurato.
0: Ma non se lo

0: nucleari. Nucleari.
1: Beh, però.
0: Lui fa così, lo fa per attirare l'attenzione.
1: Ma cioè, perché ha bisogno d'affetto, è evidente.
0: Io devo dire che la depressione dei dittatori, purtroppo, è un grosso problema delle società contemporanee.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Tutti quanti richiedono attenzione, in fondo, richiedono affetto.
1: Vogliono solo amore.
0: Ecco. Sì, perché a volte anche mandargli un albano a fare un concerto non basta.
1: Non basta, non basta.
0: Non basta.
1: Non basta.
0: A questo punto è indispensabile un sacrificio da parte nostra.
1: Vabbè, Antonè, se è indispensabile facciamolo sto sacrificio.
0: Allora, mandiamogli Sal Da Vinci.
1: Addirittura.
0: Sal Da Vinci.
1: Ma non sarà troppo.
0: Beh, scusa, è arrivato quinto all'Eurovision?
1: Sì.
0: È la cessione del quinto.
1: È vero.
0: In questo momento la Russia ha bisogno di soldi.
1: La cessione del quinto.
0: Mandiamo Sal Da Vinci, lui tanto attacca sta canzone.
1: A quello,
0: sì.
1: Quello non ha pietà,
0: sempre
1: devo dire.
0: Sì, per sempre sì. Sempre io e te così.
1: E io penso che Putin si rigenera.
0: Magari funziona.
1: Magari sì. Proviamoci. Tanto è andato dappertutto Sal Da Vinci. Dove giri c'è Sal Da Vinci.
0: Come no?
1: Pure al Cremlino e ciccia.
0: Tanto, ma cosa ne accorge lui? Ormai lo sposti.
1: No, esattamente. No, esattamente. Sì. Cari amici, cari amici, quanto vi si vuole bene nella penombra del mattino. Ti piace questa immagine?
0: Penombra del mattino?
1: Che è mattino, sai,
0: alba,
1: quando, quando la tapparella non è alzata del tutto, c'è la penombra. Però vi devo dire, in questa penombra. Vi ricordate quella chiesa a Roma?
0: Sì.
1: Se ne è parlato di recente, chiesa San Lorenzo in Lucina.
0: In Lucina.
1: In Lucina. C'era il dipinto, l'angelo. Vi ricordate l'angelo con la faccia della Meloni?
0: Sì.
1: E se ne è parlato tanto.
0: E come? È intervenuto addirittura il Vaticano, ha chiesto cancellate.
1: Ha detto cancellate, ma che è sta roba?
0: Sì.
1: L'hanno cancellata la faccia della Meloni, l'hanno ridipinto st'angelo.
0: Ah, bene.
1: Solo che adesso dicono che somiglia a Marina Berlusconi.
0: No!
1: È la verità, andate a vedere sui giornali.
0: Ma dai.
1: Allora, io dico una cosa, dobbiamo interrompere questa catena di angeli di centrodestra.
0: Ma non è possibile. Pericoloso.
1: Non è possibile, non è possibile. Voglio dire, gli angeli sono senza sesso,
0: come?
1: Che siano pure senza partito.
0: Ecco.
1: No, così si arriva all'angelo con la faccia della Gelmini.
0: Sì.
1: L'angelo con la faccia della Meloni.
0: Cambia governo, l'angelo con la faccia di Ellis Line.
1: Della Bernini. La Santa anche no, perché si è dimessa.
0: Ah.
1: Allora, per favore, basta. Allora, dovete fare un angelo donna? Cioè, ecco, ispiratevi ad Angela dei ricchi e poveri.
0: Angela.
1: Quella è Angela.
0: Come no? È Angela.
1: È super parte.
0: Non gli può dire niente nessuno.
1: È certo, la brunetta dei ricchi e poveri nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, e chiudiamola là. E ciccia. E ciccia.
0: Però c'è una notizia che ancora ci coinvolge tutti quanti, come esseri umani, come genere umano.
1: Esseri umani, non tutti, comunque. Vabbè.
0: È trapelata la notizia che la NASA, l'Agenzia Aerospaziale Americana, sta studiando le strategie per comunicare un eventuale arrivo degli alieni sulla Terra.
1: A cavolo!
0: E pensano di coinvolgere le Nazioni Unite
1: giusto.
0: E diversi scienziati.
1: Vabbè,
0: allora,
1: vabbè.
0: Come annunciare questa cosa al genere umano?
1: No, perché è una cosa delicata, ragazzi.
0: Sì, è chiaro, ci potrebbero essere scene di panico. Per fortuna la NASA può contare sulla collaborazione di fior di esperti.
1: Tu dici che...
0: Si stanno mettendo a punto una strategia di comunicazione ad hoc.
1: Bene.
0: Il protocollo dice così.
1: Sì.
0: Dovrebbe andare in questo modo. Un alto dirigente della NASA...
1: Cioè una persona... un alto dirigente della NASA, cioè un signore autorevole.
0: No, ecco. Dovrebbe apparire in televisione e dire buonasera.
1: Buonasera.
0: Come va?
1: Benissimo.
0: Inizia così.
1: È bellissimo.
0: Che state a fare?
1: Questo per far vedere che uno si interessa, capisci? Sì.
0: Ma lo sapete che state per ricevere una visita?
1: Ecco.
0: E tutti...
1: No,
0: tranquilli, non è vostra suocera. State allegri, sono gli extraterrestri.
1: E lì tutti si tranquillizzano.
0: Così dovrebbe funzionare.
1: Cioè, il parallelo extraterrestre suocera, per dire, può tranquillizzare.
0: Gli sciocchi e poi alleggerisci.
1: E c'è, bravo. Tu prima sciocchi e poi alleggerisci.
0: Tanto,
1: questa
0: voglio dire,
1: è la tecnica.
0: Anche in televisione normalmente, voglio dire, sono tutti canali così fa.
1: In televisione sciocchi solo e non alleggerisci poi, comunque vabbè.
0: A proposito di cose sciocche, c'è questa lite, questo continuo contratto fra Meghan e Kate Windsor, mannaggia, le due cognate.
1: Le due cognate.
0: Sapete, no, che Kate è andata, è venuta in Italia, a Reggio Emilia, a visitare una scuola.
1: Sì.
0: Che Meghan, la cognata, ha voluto fare lo stesso.
1: No, ma no.
0: È andata in Svizzera
1: per
0: una campagna a difesa dei bambini. E la Casa Reale non l'ha preso bene. Cioè, che fai, mi copi?
1: Che fai, sta a copiare a Kate? Ma non si fa.
0: Però questi conflitti possono succedere anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie.
1: Certamente sì.
0: E allora vi chiediamo, con garbo, usate nomi finti, fate come volete, ma raccontateci oggi cosa fate meglio di vostra cognata. Cosa fate meglio di vostro cognato?
1: Ditelo voi, guarda, non voglio suggerire niente, perché voi nel vostro cuore madido già lo sapete cosa fate meglio.

0: Di vostra cognata, di vostro cognato, ditelo, ditelo, ditelo.
1: Non è dilazione, è autodifesa. 800 800 002,
0: 800 800 002, oppure pagina Facebook Tema Strano, che Dio ci aiuti. Rai
2: Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: 2-2.
2: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: 2-2.
6: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
2: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
10: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: minuti e possiamo dire con orgoglio, amici in ascolto, che il tema che abbiamo lanciato vi fa schifo. Cioè, proprio oggi la gente chiama dicendo vergognatevi, è vero, ci vergogniamo.
1: Beh, perché si possono creare dei conflitti, ma noi si scherza. Non si scherza, ma
0: è una, comunque è stato un tema scelto da Dose unicamente.
1: Ma non è
0: io,
1: vero.
0: Ieri mi sono battuto contro, come una furia.
1: Battuto
0: proprio
1: per farlo, il primo che hai voluto fare. Questo.
0: Comunque sia, in cosa, diciamo, siete migliori di vostro cognato, di vostra cognata, in cosa primeggiate rispetto a queste figure familiari, diciamo la verità, acquisite.
1: Però comunque che devi frequentare.
0: Lo so, il numero è 800 800 002, parliamo di cognati, quindi di rapporti problematici con i cognati. C'è Rita che ci chiama da Lecce per fare un esempio.
1: Rita,
0: buongiorno. Rita,
2: buongiorno. Veramente io sono di Bari, però adesso tu a Lecce.
0: Ma io lo sapevo, però non l'ho voluto dire perché pensavo che tu per la privacy avessi detto Lecce invece che Bari, ma comunque Rita è di Bari. In realtà che succede, Rita?
2: Allora, quando siamo in famiglia, che siamo tante persone a festeggiare Natale, quello che è,
0: sì.
2: Allora mia cognata che si affida completamente a me per fare le porzioni, perché lei non ci riesce e io faccio una divisione quasi matematica, no?
0: Sì.
2: E mi trovo sempre bene e quindi sono tutti contenti. Ognuno ha la sua parte.
0: Rita,
2: corretta,
0: questo
2: Rita,
0: è molto bello. Allora, è una grande dimostrazione di fiducia da parte di tua cognata e anche una grande dimostrazione del fatto che ne avete fa una mazza. Comunque, diciamo la verità. Però questo ti dà un vantaggio, Rita. Al momento della spartizione dell'eredità, sarai tu a dire ci penso io. Affidatevi.
1: Farò le porzioni giuste.
0: Rita, grazie, stai bene.
1: Arrivano le prime confessioni scritte. Ecco. Allora Stefania dice: lei è bravissima nel cucinare, lei è elegante, lei è sempre inghirlandata, bel termine, ma io sono una sportiva incallita e irriducibile, quindi sicuramente la schiaccio nella corsa, nel nuoto, nella bici e nel sollevamento pesetti.
0: Ecco,
1: attenzione
0: pesetti. Quindi diciamo che tu diciamo, pur essendo dominata in gran parte da tua cognata, ti riscatti con la chiappa soda.
1: Certo.
0: Ecco, con la chiappa soda.
1: Ancora,
0: questo è importante.
1: Marina: io riesco per fortuna a esercitare la sottile arte della diplomazia.
0: Brava.
1: Meglio di lei. E certe volte serve, se serve in famiglia.
0: Ma specie in famiglia. Sentiamo Claudio a Napoli. Buongiorno Claudio.
1: Claudio.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Claudio.
1: Ciao.
3: Ho una vostra maglietta che non indosso mai per paura di rovinarla.
0: Grazie. Pensa. Quello è un cimelio, quello c'ha un valore. Di tu che valore c'ha, Antonè? Oggi come oggi.
1: Incalcolabile.
3: Ha un valore
0: inqualificabile proprio. Senti,
3: perché io vi amo.
0: Grazie,
3: amo
0: Claudio. Grazie Claudio, sei gentile. Senti, ma come va con tuo cognato?
3: Mio cognato, che poi è il fratello di mia moglie, stamattina io stavo sotto la doccia, chiama sopra, che abita sotto di me purtroppo, chiama sopra e dice: guarda, è scoppiato un tubo in giardino, un disastro, si sta allagando il giardino.
1: Dai.
3: Mi metto al scappatoio addosso come stavo bagnato, vado lì ed era semplicemente un tubo si era scostato dal rubinetto, mi è bastato chiudere la chiave principale. Ma lui nel frattempo si era messo in macchina tranquillo come una Pasqua e se n'era andato.
0: Ecco, quindi lui è un allarmista debosciato che non fa niente e anche di fronte a un piccolo problema chiama te. Abita piano di sotto, quindi manco dire che
1: se ti rendi disponibile
0: non toglierti le scarpe quando torni a casa, almeno la soddisfazione di fargli rumore. Voglio dire, Claudio, grazie.
1: Beh, Antonietta non è che se la tira, però scrive: io ho la cura delle piante, sono migliori, c'ho ancora le stelle di Natale.
0: Pensa te. Cioè c'ha il pollice verde. Sentiamo Maria Teresa a Roma.
1: Maria Teresa,
0: buongiorno. Maria Teresa.
4: Eccomi, buongiorno.
0: Maria Teresa,
4: allora. Mi dicono che mia cognata, una delle mie cognate soprattutto, che sono molto brava a fare le pizzarelle, è un dolce ebraico che si fa per la Pasqua ebraica. E io non sono neanche, diciamo, di religione ebraica, però comunque da mia suocera ho imparato
0: queste pizzarelle,
4: ricetta.
0: Queste pizzarelle.
4: Le pizzarelle fatte con il pane azimo, le uova, i pinoli, l'uvetta, poi il fritto, meravigliose. Però loro, che dovrebbero essere un pochino più brave di me, mi dicono che io sono la più brava.
0: Ma non è che te lo dicono per farle fare a te, no? Adesso non voglio insinuare un dubbio, però
4: No, non credo, perché lo sanno che poi non sono così ogni anno a fare queste pizzarelle. Sì. Ecco,
0: però ecco, Maria,
4: poco su di me.
0: Maria Teresa ci dice una cosa importante, cioè che la cognata può riconoscere la superiorità dell'altra cognata.
1: Certo.
0: Questo è bello.
1: Grazie Maria.
0: Grazie, ma ci dai una speranza, Maria Teresa.
1: È una questione di scambio, perché magari tu sai, lei fa fare qualcosa meglio di te, scrive Maria Teresa. Lei fa per me i lavori elettrici e quelli idraulici, io per lei cucino. Quindi è uno scambio, siamo diverse, ma
0: è bello, c'è una collaborazione, ognuno fa qualcosa. Allora, in cosa siete migliori di vostro, cioè cosa sapete fare meglio, ecco, non diciamo migliori, cosa sapete fare meglio di vostro cognato o di vostra cognata, continuate a raccontarcelo.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: Oppure scrivetelo sulla pagina Facebook. E comunque sia, ragazzi, attenzione, non vi fate distrarre, perché se dovete uscire di casa...
1: Ai blocchi di partenza siamo in questo momento.
0: Bisogna mettere le scarpe?
1: Sì.
0: Le scarpe non vanno sbagliate?
1: No, devono essere comode.
0: Fanno male, attenzione.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: 2-2.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Eh beh, è normale preoccuparsi della propria salute, è anche giusto.
8: Eh sì.
7: Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Proprio per questo motivo noi abbiamo voluto creare questa rubrica dal titolo C'è da preoccuparsi e affidarla ad una dottoressa di grande esperienza che è con noi anche oggi in studio, la dottoressa Gasparotti.
9: Sì.
8: Bentornata, buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Allora, io invito tutti a vivere.
7: Non ho capito.
9: Invito tutti.
7: Invita tutti.
9: A vivere
7: serenamente.
9: Senza fobie.
7: Brava.
9: Senza ipocondrie.
7: Giusto.
9: Perché noi siamo tutti stressati. Purtroppo. Ogni piccolo banale sintomo sembra qualcosa di grave.
7: Hai ragione.
9: Cioè proprio una tragedia.
7: Una tragedia da una piccolezza.
9: Allora, ecco, io vorrei invitare tutti a ridimensionare, a sdrammatizzare. Per esempio, può darsi che con le prime luci del mattino si blocchi, che so, l'attività respiratoria.
8: Cioè, non si respira più.
9: Però, con fenomeni di tachicardia, nebbia mentale e un'inspiegabile improvvisa variazione di peso.
7: Ma come?
9: Di circa 35 kg.
8: 35 kg?
7: È una tragedia.
9: 35 kg in più.
8: In più.
9: Allora, io voglio dire subito che non c'è da preoccuparsi.
7: Ma come
9: si tratta di una sciocchezza.
7: Ma come una sciocchezza, scusi?
9: Beh, allora, spesso fenomeni del genere sono dovuti a una lieve carenza di magnesio.
7: Ma mi sembra proprio
9: magnesio, se poi alzandosi dal letto preda un improvviso formicolio su tutto il corpo,
7: pure il formicolo,
9: si dovesse manifestare anche, che so, un aumento del volume dei padiglioni auricolari del 250%.
7: Ma è una cosa enorme, però.
9: E contemporaneamente un disseccamento degli organi sessuali esterni.
7: Ma come dici?
8: Sì, capisco.
7: Ma è una cosa
9: evitiamo di drammatizzare.
7: Ma, sì, se ho seccati
9: di andare a disturbare il medico di base,
7: ma c'è uno
9: che magari sta ascoltando un vecchio LP in vinile degli Alunni del Sole.
7: Ma lo capisco,
9: perché
7: però
9: disturbarlo.
7: Perché disturbarlo?
9: Ecco, se, ecco. In quel momento invece recatevi in cucina, aprite la finestra, prendete una boccata d'aria fresca del mattino
7: e
9: lasciate che quest'aria riporti in voi la calma e la serenità. Fate un bel respirone, fate scorrere l'acqua fresca, bevete un bel bicchiere d'acqua
7: fresca.
9: Se poi le articolazioni di braccia e gambe dovessero irrigidirsi.
7: Ma come irrigidirsi?
9: Sì, come quelle di Barbie.
7: Così.
9: Ebbene, non preoccupatevi.
7: Ma come non preoccupatevi?
9: Un altro bel bicchiere d'acqua e una bella camminata anche a gambe rigide
7: perché
9: per il soggiorno insieme a un qualsiasi prodotto da banco che avete in casa.
7: Qualunque prodotto.
9: Sì, un'aspirina. Una caramella anche alla banana.
7: Una zigulia anche. Sì.
9: Cioè, dovrebbe risolvere la situazione. Ecco, solo a questo punto chiedetevi. Cioè, da preoccuparsi?
7: Direi di sì.
9: No. Cioè, da preoccupare.
7: Non c'è da.
9: Pur piuttosto scrivetemi qui a Rai Radio 2.
7: Dottoressa Gasparotti, grazie.
9: Non c'è da preoccupare.
7: Non c'è da preoccupare.
8: Quindi
7: se vi si essiccano i genitali si irrigidiscono gli arti, non c'è da preoccupare. Non, giusto,
8: non c'è
7: dottoressa? Non fate sempre i soliti ipocondriaci. Ecco, grazie alla dottoressa Gasparotti.
8: Ma torniamo a parlare di insomma capacità di qualità minori dei cognati e delle cognate.
7: Vediamo, sentiamo le testimonianze, direi. C'è Luca Siena. Buongiorno, Luca. Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti.
7: Luca,
10: un abbraccio a tutti.
7: Un abbraccio anche a te, Luca. Tu gestisci questo cognato, diciamo, no?
10: Allora, io ho 13 cognati.
7: Ammazza, 13 cognati. Come 13 cognati?
8: Ma fai una squadra di calcio.
7: Tu c'hai un allevamento dei cognati, scusami, Luca.
10: La moglie ha una famiglia importante.
7: Numerosa.
10: Ed io ho 13 cognati. In realtà ne ho uno che non fa le cose meglio di me, ma le fa molto meglio di tutti e io lo invidio in maniera importante perché ha 67 anni ed è riuscito a non lavorare un giorno della sua vita.
8: Ma è un genio, ma che fa? Come fa?
7: È un debosciato e questo ma chi l'ha mantenuto a questo 67
10: anni? Ha fatto 7 figli con 7 mogli diverse a giro per il mondo e lo mantengono.
7: E lo mantengono.
8: Ma dai, lo
7: quindi
8: mantengono loro.
7: E certo, 7 mogli, sono 7 alimenti che ti arrivano.
8: Voglio dire, la rendita
7: è un ristorante praticamente. Cioè,
10: tant'è che anche io, perché non continuano a non lavorare, ogni tanto gli mando 50 euro perché è un simbolo, deve rimanere tale.
7: A volte il cognato si erge in senso buono a simbolo. Luca, grazie della tua testimonianza. Un cognato perfetto, Clark Kent praticamente.
8: Allora, ci sono tante altre testimonianze qui su Facebook. Igor dice: nonostante i ripetuti tentativi di imitazione, vedi, c'è sempre
7: come la settimana enigmistica.
8: Il mio giardino, nonostante sia più agricolo, è sempre più rigoglioso di quello suo. E adesso in primavera si vede la differenza.
7: Il cognato rosica, diciamo, è che è umano.
8: Poi c'è molta, a proposito di rosico, c'è molto alimentare. Elisabetta, la coda alla vaccinata. Quella meglio di mio cognato. Quello è il mio. Ma si può dire cavallo di battaglia per la coda alla vaccinata?
7: La mucca di battaglia, perché in genere è una coda bovina, diciamo la verità.
11: No, mi sono ricordato che devo preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi. Tu, Neri, hai già tutto pronto?
12: Io affido tutto al mio commercialista. C'è solo una cosa che gli ricordo ogni anno. Destinare il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Non costa nulla, semplice e gratuito e aiuta chi ha davvero bisogno. Le persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali.
11: Che bella iniziativa! Come si può fare?
12: Semplice. Sul sito 5per1000.legadelfilodoro.it trovi tutte le informazioni.

0: Una piccola notizia tratta dalle cronache romane.
1: Romane, allora leggo il titolo, Marco Montingelli arrestato dopo un folle inseguimento a Roma. L'attore agli agenti: vi faccio licenziare tutti, voi non sapete chi sono io.
0: Ecco.
1: Caro Montigelli, ci siamo guardati.
0: Caro Montigelli, il problema è che non solo gli agenti non sanno chi lei è. Ho l'impressione che non lo sappia gran parte del paese, però.
1: Sì, siamo tutto a vedere su Wikipedia.
0: No. Però dice, sai, hanno arrestato, che ne so, Ursula von der Leyen, e dice, non sapete chi sono io. E allora, frase sempre antipatica, però in questo caso in qualche modo giustificabile. Ma questo signore qui, no.
1: No, era passato col rosso, la polizia l'ha inseguito, lungo Tevere, anche un po' pericoloso.
0: E c'è James Dean che dice, voi non sapete chi sono io, però Marco Montigelli, con tutti i rispetti, ma anche Marco Presta dice, non sapete chi sono io, dice, no, non lo sappiamo.
1: Vabbè, ma tu magari non lo dici.
0: No, non lo dico perché mi vergogno, ma no.
1: Si usava quando eravamo bambini, no? C'era nella
0: commedia. Ma lì bastava un signore...
1: Lei non sa chi sono io.
0: Bastava un signore che faceva l'usciere al ministero per dire, lei non sa chi sono io. E quindi vabbè, allora attenzione, siete incapaci? Siete incapaci a fare qualcosa di apparentemente molto, ma fammi dire molto semplice?
1: Sì, non vi chiudete voi stessi, dichiaratelo, confessatelo pubblicamente, liberatevi di questa vostra incapacità.
0: Non so stuccare un buco nel muro, non lo so. Mi viene schifo. Ecco, allora non sono incapace.
1: Non so infilare la chiave nell'anellino del portachiavi.
0: Guarda che non è facile. io mi faccio male all'unghia ogni volta.
1: Allora. Cosa di piccolo, di apparentemente scemo, non siete capaci?
0: Siete incapaci. Incapaci a tutto. Questa è la rubrica che vi proponiamo. Raccontateci la cosa semplice, nella quale però vi sentite veramente incapaci.
1: Telefonate subito all'800 800 002.
0: Io vorrei cambiare numero ogni tanto perché mi rendo conto che è maniacale, però quello ci abbiamo, 800 800 002, il numero per raccontare la vostra incapacità, oppure fatelo scrivendo sulla nostra pagina Facebook, adesso naturalmente Giornale Radio.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
7: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
8: Carmen ha bisogno di una casa per bene perché ne parlano dietro.
9: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
10: È una ragazzina, Alfred.
7: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
11: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
12: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: 2-2.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Brava!
20: Sì, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
21: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sono le 8:30.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
21: Rai GR2.
22: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Caso flottiglia per Gaza. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore italiano di appellarsi a Israele perché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione, garanzie di incolumità. Proteste di vari paesi e attivisti in sciopero della fame dopo che la marina di Tel Aviv ha sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. I membri degli equipaggi sono stati arrestati ed è in corso il loro trasferimento verso il porto israeliano di Ashdod. Guerra in Medio Oriente, ancora spazio alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce: non permetteremo alla Repubblica Islamica di avere l'arma nucleare, ma il Senato americano vota lo stop alle operazioni contro l'Iran, un conflitto che con il caso Hormuz ha portato a nuovi equilibri internazionali anche in ambito NATO. Il Pentagono ha deciso di tagliare da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa. Accoglienza con tutti gli onori a Putin in Cina, poi il colloquio con Xi Jinping durato 1 ora e mezza, siglati 20 accordi strategici tra le due superpotenze. Il corrispondente.
23: 5 giorni dopo la visita di Trump, Pechino resta al centro della diplomazia globale con l'arrivo di Vladimir Putin. In piazza Tiananmen il benvenuto, tappeto rosso, inni nazionali, salve di cannone, rassegna della guardia d'onore e saluto festoso dei bambini. Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha detto Putin nell'incontro bilaterale nella grande sala del popolo. La Russia resta un fornitore affidabile di energia nella crisi mediorientale. È imperativo fermare il conflitto, ha risposto il presidente cinese. I nostri due paesi devono collaborare alla creazione di un sistema di governance globale più giusto. Con la crisi in Medio Oriente torna centrale il progetto Power of Siberia 2, il gasdotto che con ulteriori 50 miliardi di metri cubi annui di capacità darebbe a Mosca ossigeno alle sue finanze dissanguate dalla guerra in Ucraina. Da Pechino nello porto GR2.
22: Niente investimenti sulla produzione di armi, attenzione alla finanza speculativa, centralità della dignità umana nella gestione del patrimonio della Chiesa sono alcuni dei principi delle nuove linee guida sugli investimenti etici diffuse dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un documento che punta a una finanza coerente con il Vangelo e con la dottrina sociale della Chiesa. Siamo alla cronaca, alle Maldive, meteo permettendo nuova immersione del team finlandese per riportare in superficie gli ultimi due corpi intrappolati nella grotta sottomarina. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Migranti, calo degli sbarchi in tutta Europa nei primi mesi dell'anno, sentiamo.
24: 28.500 persone arrivate alle frontiere europee nei primi 4 mesi dell'anno, il 40% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il forte calo viene fotografato dagli ultimi dati di Frontex, agenzia dell'Unione Europea di monitoraggio dei flussi migratori e dei movimenti alle frontiere esterne. L'Italia fa registrare un meno 45%, mentre il record lo segna la Spagna, con il 70% in meno degli sbarchi. Riduzione che conferma il trend già registrato lo scorso anno. Frontex sottolinea che il calo è dovuto a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e condizioni meteo non favorevoli. Allo stesso tempo, però, mette in guardia sul rischio di un nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee causa turbulenze internazionali. E a fronte del calo degli sbarchi, evidenzia l'agenzia europea, resta drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR2.
22: Crollo di un edificio edificio a Scampia a Napoli ieri sera, evacuate in via precauzionale una cinquantina di famiglie. Il cedimento ha interessato il vano ascensore interno alla Vela Rossa, che dovrà essere comunque demolita nell'ambito del progetto Restart Scampia. Soccorritori al lavoro, vertice in prefettura. Siamo al meteo, tempo sereno, poco nuvoloso, possibili temporali sui rilievi, ma sarà un weekend caldissimo. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.

0: frontman dei Rolling Stones interpreterà il guardiano del faro di Stromboli in quello che si preannuncia uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare internazionale. La linea torna al Ruggito del Coniglio, prossimo giornale alle 10:30.
1: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: orecchie. Che mondo sarebbe senza le orecchie?
1: Ecco. Beh, gli orecchi sono fondamentali.
0: Triste, amici.
1: Però devo dire che questo mondo sta mostrando, almeno nelle notizie che si trovano in giro, un po' di anomalie, come se stesse succedendo qualcosa. Non parlo delle grandi cose, ve ne leggo un paio. Sì. Volo Melbourne-Dallas, interrotto d'urgenza dopo 7 ore di viaggio perché un passeggero cercava di aprire il portellone e dice: voglio uscire a fumare una sigaretta.
0: Volevo uscire, però vedi la correttezza della persona. Non è dicevo fumo qui al chiuso, no, sarebbe scorretto verso gli altri passeggeri. Allora fatemi uscire un attimo,
1: vabbè, ma
0: mi fumo la sigaretta e rientro.
1: Dopo sette ore di volo. Ancora a Belluno, notte brava di 4 ragazzi, un po' ciucchi, ubriachi, hanno preso un carro funebre e hanno iniziato a girare col carro funebre.
0: Ecco.
1: E uno era nel posto, diciamo, del protagonista.
0: Si era sdraiato dietro, diciamo.
1: Ecco. Ancora, una turista al mausoleo di Teodorico. A Ravenna.
0: Come lo splendido mausoleo di Teodorico.
1: Questo è successo una settimana fa. Ha chiesto alla biglietteria: posso entrare dentro il museo perché mi scappa la pipì?
0: Mi scappa la pipì.
1: E quello ha detto: no,
0: lei non deve fare
1: l'accesso
0: prima...
1: è perché soltanto per chi visita il museo.
0: Deve fare il biglietto.
1: E lei che ha fatto? Si è accucciata, l'ha fatta lì. Davanti alla biglietteria e si discute sul fatto, ma è un'azione politica.
0: È un'azione politica.
1: Ma come?
0: Sì.
1: Una minzione politica.
0: È una minzione politica. C'è l'azione politica e c'è la minzione politica. È un gesto di protesta. Oh, vedete
1: cose strane.
0: Come il mondo non ci permette di annoiarci. Ecco, mettiamola così, ma adesso dobbiamo aprire il nostro cuore generoso e confessare le nostre manchevolezze.
1: Le piccole incapacità che abbiamo tutti, per carità.
0: Sentiamo ad esempio Francesco che ci chiama da Bari.
1: Francesco! Allora.
0: Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
0: Allora, dici tutto, caro.
2: Devo rendere pubblica la mia incapacità nel chiudere, nell'agganciare quei braccialetti che hanno la corda il braccialetto in corda.
1: Oh, mamma mia!
2: Quei due diabolici nodini che si fanno scorrere verso l'interno, l'esterno, seconda che si voglia chiudere o sganciare.
0: No.
2: Ieri ho dovuto chiedere aiuto a mia figlia di 4 anni per farlo.
0: Di 4 anni, quindi pensa che anche un uomo adulto che mortificazione che prova.
1: No, è vero. Ecco. Io lo faccio coi denti.
0: No, ma non si fa, ragazzi, non mettete quei braccialetti, perché a volte, vedi, il problema va risolto alla radice. Non è che c'è un modo giusto o sbagliato per fare le cose, il modo giusto è non farle
1: non
0: proprio.
1: Farle.
0: Che voglio
1: perché
0: dire?
1: Pure i braccialetti normali col gancetto, come fai?
0: Mamma mia, non si può fare. Francesco, grazie.
1: Ci sono anche incapacità molto curiose, per esempio Sonia scrive: non so fare l'occhiolino. Questo è strano.
0: Cioè, o li chiude tutti e due, o uno chiuso e uno aperto, o no?
1: Io conoscevo una persona invece che ce l'aveva come tic, e sembrava che fettagliasse, come si dice.
0: Era ammiccante, diciamo.
1: Ammiccasse a chiunque.
0: Sembrava promettere chissà cosa, era un tic. Sentiamo Carlo ad Ascoli Piceno.
1: Carlo?
3: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, Carlo. Allora, Carlo, che succede?
3: E io non sono capace a provocare i rutti artificialmente.
0: Beh, vabbè, però quello è abbastanza diffuso. Ma scusami, che vantaggio ti darebbe per farli artificialmente?
3: No. Scusa. No, nessun vantaggio, è che io sono un cantante lirico. E allora tanti anni fa dovevo fare un brano di musica contemporanea insieme ad altre voci.
0: Sì.
3: Eravamo 8 voci, di un brano di Berio, Aron. Sì. A un certo punto il basso, che sono io, dovevo fare proprio un rutto.
0: Cioè, nello spartito c'era un rutto?
3: C'era nello spartito, c'era scritto Belch, rutto.
0: Ma è meraviglioso.
3: Però non è che lo potevo fare...
0: No, a comando.
3: Non è che lo potevo fare a caso, andava fatto a tempo.
0: Ma tu guarda, esiste uno spartito.
3: Suggetto del direttore.
0: E come hai fatto, Carlo?
3: E niente, sono andato a ripetizione da amici, parenti, e tira giù l'aria, e trattieni l'aria, e mangia e bevi la Coca-Cola, niente. Alla fine l'ha fatto il tenore.
0: L'ha fatto il tenore, che diciamo la verità, è lo zozzo. E meno male che sullo spartito ci si limita al rutto, perché potrebbe
1: essere.
0: E se lo scrive Berio,
1: è un suono diverso, in effetti.
0: E se sto causal mette sullo spartito sul pentagramma, Carlo, grazie, questa non l'avevo mai sentita, amici, e che meraviglia, però la vita, che meraviglia.
1: Anna Chiara: io non so aprire le noci con lo schiaccianoci.
0: E come fai?
1: I pizzi col lato del dito, è meglio romperle con le mani. schiacciando le noci tra di loro come una morsa.
0: E quindi tu, come fossi per dire Hulk, metti le ste noci
1: nelle palmi delle mani.
0: Pensa che a me sembrerebbe più facile con lo schiaccianoce. No!
1: No!
0: È più facile farlo con le mani. Sentiamo Angela dalla provincia di Pisa.
1: Angela!
0: Buongiorno, Angela.
4: Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno, che emozione.
0: Ma che, per carità, che succede?
4: È una vita che vi ascolto da quando sono nata.
0: Grazie. Quanti anni hai, Angela? Scusa se te lo chiedo.
4: 30. Però una vi bimba. Ascolto da sempre. Addirittura quando ho preso la patente ho iniziato, cioè prima di entrare a scuola mi fermavo in macchina e vi ascoltavo. I miei amici dovevano venirmi a bussare per dirmi vieni in classe.
0: Angela, siamo onorati. Senti, però che difficoltà incontri, Angela?
4: Io non sono in grado di misurarmi la febbre.
0: C'è il termometro, Angela, scusa.
1: Devi fare
4: c'è il termometro, però non riesco mai sotto l'ascella a trovare il punto giusto. o esci troppo fuori o non... E poi non riesco a leggerla, perché poi con i nuovi termometri, che non c'è il mercurio, quindi non è preciso, non riesco a inclinato nella posizione giusta, non riesco mai a capire come sto.
0: Allora, Angela, bisogna trovare l'incavo dell'ascella, che in effetti non è facilissimo.
1: Vabbè, adesso sono quelli elettronici,
0: quelli che te li puntano
1: pistola,
0: come le pistole alla tempia, diciamo così. Forse conviene comprare quelli, perché sotto l'ascella non è facile. Sì, ci sono altre location, altre location nel corpo umano, ma io le sconsiglio. Angela, speriamo che tu non abbia mai la febbre, così risolviamo. Stai bene?
1: Ciao Rosanna, io non so aprire e soprattutto non so chiudere l'asse da stiro. E vogliamo parlare della sdraio sulla spiaggia?
0: Perché è lo stesso meccanismo perverso, quello ti schiacci le dita, fa malissimo. Allora la sdraio fa malissimo. È uno dei dolori più terribili dell'essere umano, quando ti chiudi le dita in mezzo a quella sdraio maledetta, che poi è tutta legno ma c'ha il pezzetto di ferro che è lo snodo che serve a farla chiudere. Fa male, quindi ti capisco. E ragazzi, vedete quante incapacità esistono al mondo?
1: Continuate a raccontarcele, chiamate l'800 800 002.
5: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a €7,99.

0: Eh sì, eh sì, eh sì, cari amici in ascolto, sì, è ancora nostra ospite. Che soddisfazione. È con noi ancora la star della musica italiana, Elodie. Ciao Elodie.
1: Elodie.
0: Senti, senti, senti Elodie, subito una curiosità. Come hai festeggiato i tuoi 39 anni?
2: Voi giustamente mi chiedete della periferia.
0: Ma no, no, no, abbiamo
2: così debotto a quest'ora
0: il compleanno
2: della mattina, un po' un tranello, sì, però dico che la periferia è un cinodromo dorato.
0: Cioè, un cinodromo?
2: Sì, più forse più verso l'Ostura Lavandini, ma... però nel posto sbagliato.
0: Ah, io veramente non...
2: Un'orto panoramica, sì, senza premolari.
0: Oh, la periferia è un orto panoramico.
2: Sì, io ci ho stampato qui.
0: Sì. Dove?
2: Qui, nella mente.
0: Ah, nella mente, sì, sì, sì, sì.
2: Di quella domenica mattina, sì, che incontrai, pensate...
0: Sì.
2: La moglie del sagrestano che mi disse
0: sì,
2: non basta il sapone di Marsiglia per togliere le macchie di vino rosso dalla tovaglia.
1: A questo ha detto.
0: Ha detto questo.
2: Ebbene, io ho pianto tutto il pomeriggio.
1: Ma dai.
0: Perché?
2: Però poi ho capito che... che direzione andava la mia vita
0: col sapone di Marsiglia.
2: Sì, ho compreso l'importanza di odorare il melone prima di comprarlo.
0: Hai capito questo?
2: Il melone, e lo dico senza...
0: No, no, cioè,
2: va odorato. Annusato,
0: ecco,
2: sempre. È inutile che bussi.
0: Non c'è bussare.
1: Quello è il cogomero.
0: Devi odorare, cogomero, diciamo così.
1: Sì, va bene, sono lezioni di vita.
0: No, sono lezioni, lo capisco.
1: Però noi volevamo sapere come hai festeggiato il compleanno.
0: Tutto lì, cioè come hai festeggiato.
2: Ma indubbiamente la borgata ti decalcifica. Sì. Sì, però al tempo stesso ti sbaccella
0: pure
2: come una fava.
0: Come una fava?
2: Cioè, io mi ricordo
0: che
2: una volta. Eravamo io. Vanessa Culobasso, Kevin Erciapattone e Jenny La Zoppetta.
0: La solita comitiva.
2: A un certo punto è apparso Ircarota.
0: Ma
2: tutto spettinato.
0: Sì.
2: Che ha detto è una vita infame, ma io ce la farò ad avere il mio riscatto.
0: Beh, questo è bello, però adesso no, sinceramente è una frase bella di un giovane che vuole il riscatto sociale da un'esistenza magari priva di soddisfazione.
2: No, voleva il riscatto per restituire il cane alla vecchia del terzo piano.
1: Ma no,
0: ma come?
2: Che gliel'aveva rapito il Carota.
0: Il Carota è un delinquente.
2: Vabbè, ma lui il Carota le faceva spesso queste cose. Ma so esperienze trigonometriche.
0: Ma come trigonometriche?
2: Ma al tempo stesso antistatiche.
0: Ecco,
2: io penso che insomma pure voi lo potrebbe capire
0: pure noi.
2: Sì,
0: sì.
1: Però non ci hai detto niente del tuo compleanno.
0: Noi
1: scusa.
0: Chiediamo tu non...
1: ma hai ricevuto dei regali belli?
2: Ma perché il grande problema è quando la tua amica Sharon ci ha tutto il trucco che gli è gola dagli occhi perché il ragazzo l'ha mollata e capisci una cosa fondamentale
0: E cioè?
2: Che bisogna sempre avere i fazzolettini in borsa.
0: In borsa. Vabbè, questa è la cosa fondamentale.
2: Questo ti insegna la periferia.
0: Grazie.
2: Capito?
0: Tu
2: porto un po' tutte le mie manifestazioni da donna libera.
0: Libera.
2: E faccio questo, quello.
0: Sì.
2: Canto, recito.
0: Reciti pure,
2: Presenzio.
0: E presenzio.
2: Ma sempre con la periferia
0: nel cuore.
2: Più che dentro.

0: antistatica.
1: Antistatica. Grazie a Elodie che ci ha parlato della periferia, ecco, grazie tante Elodie.
2: Ma torniamo a parlare di quelle piccole cose che non siamo capaci a fare,
1: che non siamo capaci a fare, benché siano cose facili magari. Per esempio, sentiamo Gabriella a Reggio Emilia.
2: Gabriella,
3: buongiorno, ben trovati.
1: Eccola lì,
3: piacere tornare a parlare con voi,
1: cara Gabriella. Allora, che incapacità vuoi denunciare?
3: Allora, io non riesco a leggere correttamente il prezzo della benzina.
2: Ah,
3: ecco,
2: attenzione.
3: Ad esempio, sto passando di fianco adesso a un distributore dove io leggo che il diesel è a 1959.
1: Ecco, se costasse 1959 euro al litro, ci arriveremo. Guarda che è 1,900, cioè è un euro, quasi 2 euro al litro. Certo, Gabriella, però guarda, volevo dirti una cosa, sappi che loro contano sul fatto che noi non riusciamo a capire il prezzo. Ho questa impressione un po', anche perché varia continuamente e in genere sale. Gabriella, grazie.
2: Ciao, coraggio.
1: Tu metti sempre 10 euro.
2: Ah, certo.
1: Il problema è risolto.
2: Ci scrive Rosita. Dice, io non sono capace ad attaccare i bottoni, quelli col cappio, avete presente?
1: Sì.
2: Se hanno i buchi, 4 buchi, sì, ma i tipici bottoni da cappotto non ci riesco.
1: Anche perché poi il cappotto c'ha uno spessore importante, ragazzi.
2: Sì.
1: Penetrare col lago mica è facile.
2: Daniela, io non riesco mai a tirare fuori da un certo armadietto della cucina una pentola, un coperchio, senza far cadere tutto.
1: Però,
2: è vero, perché si creano quegli incastri.
1: Perché uno le pentole le mette tutte impilate, capito?
2: Sì,
1: è un problema.
2: Per salvare spazio, poi è un casino.
1: Sentiamo il contributo di Luigi da Roma. Buongiorno Luigi.
2: Luigi.
4: Allora.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Luigi. Allora, dici la tua.
5: Allora, io, va bene, io c'ho un difetto bruttissimo. Io quando devo aprire una bottiglia di pomodoro in vetro, in barattolo, eccetera, divento matto, non riesco mai a aprire il coperchio. Quindi comincio a battere sotto al vetro, prendo il caravaggio, gli giro sotto, gli giro sopra, poi chiamo mia moglie con un secondo, prende il barattolo, prende il tappo, tra, e lo apre.
2: Ma è umiliante,
1: è umiliante. Sì. Sì.
5: Stavo impazzendo per un bianchetto, non si apriva il tappo del bianchetto perché si era incollato tutto.
1: Sì.
5: 2 ore a girare sto tappo, ho preso le pinze, le tenaglie, ho girato. È venuta mia moglie, ha portato un elastico.
1: Ecco.
5: L'ha girato intorno al cappuccio, tra, e l'ha aperto.
1: E l'ha aperto.
5: Un nervoso mi ha preso.
1: Luigi, però tu capisci che... di fronte a un giudice come motivo di separazione il grande talento di tua moglie aprire i barattoli è poco,
2: con l'elastichetto
1: è poco, è poco. Però certo, mi rendo conto che è molto fastidioso. Oddio, fastidioso è pure risolutivo, meno male che c'è perché sennò saresti rovinato. Luigi, stai bene, non ci pensa,
2: però
1: non ci pensa.
2: Questa cosa dei tappi, dei coperchi è generale. Gaia, io sono incapace a svitare qualsiasi coperchio salva bimbi. In genere, presa dallo sconforto, li faccio aprire da mio figlio.
1: È vero.
2: Che bimbo.
1: Che bimbo, e non dovrebbe saperli aprire, capisci qual è il problema?
2: Antonietta invece è incapace di tagliare il pane. Ci provo da decine di anni.
1: Posso dire, stiamo esagerando.
2: E vengono fuori delle fette grosse così.
1: Lo spessore. Lo spessore è un problema.
2: Poi bisogna stare anche attenti, perché te sei un dito. Lì.
1: Sì, bisognerebbe inventare dei coltelli di sicurezza premisurati che tagliano tutte le fette alla stessa maniera.
2: O ancora meglio, sono i panettieri dei supermercati che hanno la macchina che te lo taglia a fette.
1: Sì. E ancora meglio, lo vendono già tagliato nelle confezioni di celofan. Comunque, io l'ho visto con i miei occhi, sono testimone oculare e dico la verità, l'ho pure comprato. Vabbè, ragazzi in ascolto, ragazzi e ragazze di qualunque età voi siate, comunque ragazzi e ragazze in ascolto, sono le 8 quasi 59 minuti, manca uno spruzzo di secondi, è una bella immagine questa. Io dico una cosa, se siete d'accordo, ci sentiamo l'Onda Verde.
2: E io sono d'accordo.
1: Vogliamo prendere un caffettino?
2: Ma magari.
1: Non l'hai portato però.
2: E l'ho dimenticato.
1: L'hai dimenticato in redazione, oggi scene di panico qui perché non c'è il caffè, ma voi potete prenderlo, ci sentiamo l'Onda Verde, poi si riciccia.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: stare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59 minuti, andiamo in A21 Torino-Brescia, al momento 5 km di code per un mezzo con principio di un incendio tra Castelvetro e Pontevico Robecco in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A10 Genova-Ventimiglia, code traffico intenso nel tratto tra Genova-Voltri e l'allacciamento per l'A7 in direzione di Genova. In A13 Bologna-Padova traffico intenso, siamo tra Ferrara Sud e l'allacciamento per l'A14 in direzione di Bologna. Ci spostiamo proprio in A14 sul tratto Bologna-Ancona, traffico intenso tra Castel San Pietro e l'allacciamento a ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Ancora in A14 vi segnaliamo 2 chilometri di code per lavori in corso tra Fermo e Grotta Mare in direzione di Pescara. In chiusura andiamo in Autosole sul tratto Firenze-Roma, criticità per un incidente, al momento 5 chilometri di code, siamo tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.

0: cosa c'è? Si è fatto male?
1: Ma gli ha lasciato aperta la finestra.
0: Sono stato io, sono stato. C'era uno spigolo, mi stai dicendo?
2: La vita è piena di spigoli. La vita è piena di spigoli.
3: Questo applauso finto come Giuda vi dice, cari amici in ascolto, che siamo tornati in diretta alle ore 9:03 minuti. Questo è il Ruggito del Coniglio, questa è Radio 2. A proposito, cari amici in ascolto, riascoltate, fate un fioretto, vi prego. È maggio, è il mese mariano. Fate un fioretto.
4: Apro una questione di.
3: La butto proprio su. Sì. Riascoltate. Riascoltate su Rai
4: Play Sound.
3: Rai Play Sound. Riascoltate la puntata, questa puntata, le puntate scorse. Mm. Le puntate future, no, quelle future non le possono ascoltare.
4: Beh, da domani.
3: Certo. Quindi fatelo. E peraltro grazie, perché siamo il programma più ascoltato di Radio 2 su Rai Play Sound. E questo ci fa piacere.
4: La Farnesina ha protestato ufficialmente contro lo Stato di Israele ed il rilascio immediato dei 29 italiani sequestrati dalla Marina israeliana.
3: In acque internazionali, se non sbaglio.
4: Deve anche verificare, perché si parla di questo uso di proiettili di gomma. Mm. Hanno iniziato a sparare.
3: Ragazzi,
4: uno si spaventa
3: però,
4: pure, insomma.
3: Stanno esagerando, ma in realtà hanno già esagerato da parecchio.
4: Infatti. Ecco. Annuncio di Trump: ho sospeso l'attacco all'Iran. Sono in corso dei negoziati molto seri.
3: Molto seri, cioè, che prima non erano seri. Cioè, c'era la guerra, loro si vedevano e facevano: ah, se davano le schicchere alle orecchie. Poi uno diceva: tira il dito, pra!
4: Questa volta sono.
3: Dai, fammi un gavettone all'Ayatollah, dai! Invece adesso sono seri.
4: Perché lui ha detto: dopo i 2 o 3 giorni, se no bombardo tutto di nuovo.
3: Ma lo dice, è la quinta volta che lo dice.
4: È la quinta volta che lo dice, che poi lo sospende. Ma questa volta sono intervenuti tutti i paesi intorno all'Iran,
3: gli
4: Emirati.
3: Hai veramente scassato. I cammelli,
4: diciamo,
3: hai scassato i cammelli
4: di creare questa situazione. Però insomma l'esercito iraniano risponde alle minacce di Trump dicendo: abbiamo il dito sul grilletto,
3: cioè
4: non è un piccolo grillo, ecco, questa è un po' la cosa.
3: La verità è che insomma gli Stati Uniti non stanno vincendo questa guerra, però devono buttarla un po' in caciara, perché insomma gli americani tendono invece a dare un'immagine sempre vincente di loro stessi.
4: Ma non è così. Allora, a proposito di immagini vincenti e di scritture, riscritture e racconti della realtà, noi abbiamo spesso scherzato su Dombrowski, no?
3: Dombrowski, guardate. Allora, specifichiamo
4: lui
3: chi è.
4: Lui è il vicepresidente della Commissione UE, si occupa dell'economia.
3: Guarda, è una sagoma, di una simpatia, una persona, battute, arguzie, gentile,
4: In passato sembrava che ce l'avesse sempre un po' con l'Italia, ma i vostri conti non sono a posto.
3: Infatti scriviamo una canzoncina: e c'è rotto i Zebedei Dombrowski. Invece
4: improvvisamente sta mostrando magnanimità verso il nostro paese.
3: È una persona squisita.
4: Vi abbiamo raccontato ieri, no, che il governo ha chiesto una deroga su questo, no, entrare nei parametri rapporto PIL per il deficit.
3: Scusami Antonello, chi chiede molte deroghe? Come può essere definito?
4: Un derogato. Infatti questa è la cosa. Stiamo esaminando questa richiesta di deroga dell'Italia.
3: Però la stai esaminando.
4: La stai esaminando. Giustamente con le persone dipendenti, no? Te deroghi oggi, deroghi domani, sempre a chiedere voglio deroga, bisogna avere tanta pazienza.
3: Sì.
4: Capito?
3: Però vedi, prima diceva possiamo avere deroga? No. Possiamo avere deroga? No. Dice adesso.
4: Andate al CERT, perché non fai
3: sempre. No, ha detto. Ci stiamo pensando. Ecco.
4: Basta, in fondo sono solo cifre. Cosa le cifre?
3: Cosa sono i soldi di fronte alla bellezza dell'esistenza?
4: Bravo.
3: L'ho voluto dire, l'ho detto, amici. Ecco.
4: Rapporto Antigone sulla situazione carceraria italiana.
3: Dal nome Antigone si capisce che è una tragedia, ragazzi.
4: È una tragedia. Ci sono 64.436 detenuti.
3: Sì.
4: Il sovraffollamento è stato calcolato del 139%.
3: Allora, in un paese civile, scusate. Il luogo comune ormai è che un paese civile non è tollerabile.
4: Non è tollerabile,
3: genere,
4: insomma. Poi se ne parla da 20 anni, insomma, c'è questa situazione. Però devo dire, ci siamo un po' abituati a questi numeri, no? 139%. Anche il nostro debito pubblico, il rapporto fra PIL e produzione è del 17, 137,1%, e non succede niente neanche lì. Quindi come ci stessimo abituando a questi numeri,
3: i numeri sono una cosa fredda, distante,
4: però
3: in
4: ci sono
3: realtà
4: le persone, so, capito?
3: Certo.
4: Ancora droga, armi, estorsioni, 13 misure cautelari nel Barese, ci sono tutti i nomi e c'è un candidato alle comunali.
3: Ah, pure
4: alle comunali di questo
3: e lo carcerò.
4: Beh, giustamente,
3: beh, meglio prima che dopo, devo dire. No? Insomma, dai.
4: Guardiamo il cielo.
3: Guardiamo il cielo.
4: Ci avvisa la NASA che sul lato nascosto del Sole c'è una macchia solare più grande del normale.
3: Quindi pensate quanta crema protettiva ci vuole lì. Per
4: no, è visibile da Marte addirittura. Pensa quanto è grossa questa macchia. E tra 5-6 giorni punterà verso l'Italia, causando fenomeni geomagnetici significativi.
3: Mamma mia.
4: Che vuol dire?
3: Non lo so, speriamo bene.
4: No, anche perché arriva il caldo, gran caldo questo weekend, l'abbiamo detto.
3: Dicono 32 gradi questo weekend.
4: Ma
3: io
4: così di botto.
3: Orrore di questo fenomeno.
4: Allora, in politica ancora un addio. La Ravetto lascia Salvini, lascia la Lega e passa con Vannacci. Sale sul carro armato del generale.
3: Sì.
4: Devo dire che tanti partiti hanno questo problema della transumanza, no?
3: La transumanza dell'onorevole.
4: In questa stagione.
3: In questa stagione, da un ovile all'altro.
4: Il PD, Italia Viva, centrodestra, centrosinistra. Ma mettete le porte girevoli.
3: È meglio, fanno prima, è più comoda. Ecco.
4: Notizia che induce invece all'ottimismo è la riapertura di rapporti diplomatici tra le due Coree. Sembrava impossibile. Perché fanno la diplomazia del pallone. Una squadra di calcio femminile della Corea del Nord, questa squadra è stato permesso di andare in Corea del Sud a giocare una partita.
3: Ah, che bello.
4: Vedi?
3: Che bello. Lo sport a fratella.
4: Beh,
3: oggi le sto dicendo tutte. Tutte le sto dicendo. Vai avanti, posso peggiorare, andiamo avanti.
4: Parliamo di thriller. Di thriller.
3: La canzone di Michael Jackson?
4: No, proprio il genere.
3: Pensavo.
4: Il genere di spettacolo, di video, di film, di serie.
3: Mi piace il thriller.
4: Allora c'è un accordo di cui non sapevamo tra la Apple e le case di produzione.
3: E qual è questo accordo?
4: Le case di produzione nei film, nei thriller, possono utilizzare gli iPhone o i computer della Apple.
3: Sì.
4: Però questi iPhone non devono essere mai posseduti dall'assassino, dal personaggio malvagio.
3: Negativo, il cattivo non deve avere prodotti Apple.
4: Perché non deve essere associato il prodotto all'omicidio, alla cattiveria.
3: Hai capito?
4: Capisci? Quindi uno che sa questa cosa, guarda un thriller, vede che uno c'ha l'iPhone, dice quello non può essere.
3: Non può essere, certo. Cioè ti mandano un segnale, ma sono degli scemi veramente.
4: Degli
3: però,
4: scemi assoluti.
3: Allora, quando voi vedrete un film, un thriller, o anche un horror, e c'è un personaggio con un iPhone, per dire, non è lui il cattivo, non è lui che insomma può fare cose brutte,
4: che poi voglio dire fare cose brutte Apple è presente quanto costa, non quindi, è un furto,
3: no, abbastanza, cioè, dire, sì. No, cioè. scusatemelo.
4: Thriller, cosa capite subito guardando un thriller?
3: Capite subito chi sarà la vittima? Quello sì.
4: A questo
3: io l'assassino no, ma la vittima sì. Questo memore subito. E memore.
4: Cosa capite subito guardando un thriller?
3: Ditecelo, amici. Cosa riuscite a intuire immediatamente? È molto semplice comunicarcelo.
4: Dall'intreccio, appunto.
3: No, dico, basta chiamare un numero.
4: Ah, certo, certo. Seguite la pista 800-800-002.
3: Ecco, il numero è sempre quello. Abbiate pazienza. 800-800-002. Oppure scrivete, naturalmente. Dice dove? Dove vuoi scrivere? Sulla pagina Facebook.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Si avvicina il weekend. Per me già da lunedì si avvicina, dico la verità. Ma durante il weekend uno magari c'ha il tempo di leggere un libro. Io adesso, per esempio, sto leggendo McEwan. Ti piace?
2: Ah, bello.
1: McEwan.
2: Bello. Però è una bella occasione. Nel weekend c'hai qualche ora, magari senza le solite seccature della giornata infrasettimanale.
1: Puoi prendere un libro in mano. E proprio per questo noi ospitiamo, per darvi dei consigli preziosi magari, una nota critica letteraria che si è fatta strada sui social, diciamo la verità.
2: Online.
1: Ancora con noi Enza Carla Cicciolani.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sì, da Enza Carla Cicciolani, sì. Benvenuti alla mia rubrica social di grande successo. Tutti sì. Possono fare critica letteraria, pure tu che sembri un imbecille seduto su quel divano.
2: Vedi.
1: Questo è il titolo.
3: E in questo nostro incontro voglio parlarvi di assassinio su L'Orient Express.
1: Come no?
3: Di la grande scrittrice. Sì. Lacrima Cristi. Si tratta di un affascinante panegirico con risvolti onirici in un contesto etnosemantico che alla fine si rileva prossemico.
1: Ma che vuol dire?
3: Scusa. E succede che viene trovato un cadavere morto.
1: Vivo il cadavere.
3: Però proprio morto
1: proprio.
3: Su un treno di linea.
1: Sì.
3: Che cosa dimostra? Che il servizio di pulizia delle ferrovie lascia molto a desiderare. Io pago un fior di biglietto per l'alta velocità e poi mi fate trovare un cadavere morto.
1: Oddio, c'ha ragione.
3: Il vagone. Rimuovetelo, no?
1: Rimuovetelo. Ha ragione.
3: Comunque, arriva questo grande detective di nome Che Cool Però.
1: No, Hercule Poirot. Come Che Cool Però?
3: Che Cool Però? No. Si chiama così.
1: Perché?
3: Perché era molto fortunato. E riusciva a risolvere tutti i casi.
1: Ma io dico.
3: Insomma, che vuoi, che non vuoi, il detective Che Cool Però risolve pure questo.
1: Certo, Che Cool Però.
3: Pure questo caso. Ad ammazzare il cadavere morto sono stati, pensate, tutti i viaggiatori insieme. Ho spoilerato?
1: Un po' spoilerato.
3: Il treno era in ritardo di 2 ore e 40
1: e quindi?
3: E i passeggeri incazzati come bestie hanno ammazzato sto povero disgraziato.
1: Perché?
3: Pensando che fosse il controllore.
1: Ma non è quella la storia.
3: Si tratta chiaramente di uno sterminio de massa. Nel senso che gli assassini erano una massa di persone.
1: È vero, magari.
3: Tipo sabato pomeriggio nell'outlet di Valmontone.
1: È la stessa situazione, diciamo, sì.
3: Io mi sono permessa da 2 stelle a questo romanzo che appartiene al giallo paglierino.
1: No, al giallo e basta.
3: Al genere giallo paglierino, perché secondo me un vero detective deve essere bravo e non solo fortunato.
1: Ma non è
3: Che Cool Però.
1: Ma non è fortunato, che non si chiama Che Cool Però.
3: Adesso io però vi saluto, ma vi informo sin da adesso che nella prossima puntata vi parlerò di Narciso e Boccadoro. Herman S. Lunga.
1: S. Lunga.
3: Che racconta la storia di un dentista di nome Narciso che chiedeva cifre astronomiche per sistemare la bocca dei suoi pazienti, per cui la definizione bocca d'oro.
1: Bocca d'oro per quello, perché grazie alla dottoressa Cicciolani.

0: Pensavo di scattare una foto.
1: È finita così.
2: È finita
1: io,
2: così.
1: Allora io voglio elevare una protesta ufficiale. Protesta ufficiale alle case discografiche perché la smettano di fare, di produrre canzoni che finiscono a tradimento. La canzone A può sfumare come negli anni 70, sì. Ti ricordi?
2: Come no, si faceva sempre. E svaniva, svanisce, così. Però tu lo sapevi.
1: Oppure finire in maniera comprensibile. Allora io ci ti amerò.
2: Finale.
1: E finisce. Esatto, ma no, così a tradimento. Scusate amici, facciamo una petizione. Allora, raccogliamo firme sulla pagina Facebook del Ruggito del Coniglio.
2: Per carità.
1: Per una fine delle canzoni chiara. In molte canzoni l'ideale sarebbe la fine e basta, diciamo,
2: certo,
1: la verità.
2: Certo, ma però, di carriere, non solo
1: di anche di carriere. Però,
2: vabbè, diventiamo un milione allora. Diventate follower.
1: Diventate followers.
2: Sostenete questa iniziativa.
1: Sì.
2: Allora, vi abbiamo chiesto cosa capite subito guardando un thriller.
1: E tante telefonate stanno inopinatamente giungendo. Per esempio,
2: quella di Graziella di Pescara che ha chiamato l'800-800-002.
1: Buongiorno Graziella.
3: Salve ragazzi, buongiorno, è sempre bello parlare con voi.
1: Siamo felici di averti qui con noi. Graziella, che succede?
3: Allora, io sono una grande appassionata di thriller, sia di libri che di film.
1: Sì.
3: Sono spaventosi e più mi piacciono.
1: Sì.
3: E poi ho questa, diciamo, tra virgolette, facoltà di azzeccare sempre chi sia l'assassino.
1: Ammappa,
3: sempre,
1: però.
3: Al 90% ci azzecco. Ecco.
1: Sì.
3: E poi specialmente quando vado al cinema magari con le mie amiche io dico
1: bello.
3: Guarda, volete scommettere che è questo? E loro dicono, ma è possibile che tu ci azzecchi sempre?
1: E ci hai azzeccato. Infatti, sempre. Graziella, però
3: sempre.
1: Perdonami. Il tuo talento non deve essere sprecato. Tu hai notato che noi ci abbiamo dei casi aperti dopo 38 anni,
2: sì.
1: Tipo Carlasco.
2: Potresti andare lì e
1: cioè, secondo me, io affiderei a Graziella le indagini.
2: A questo
1: che
2: punto
1: mi sembra,
2: sì,
1: no,
2: sembrano belli confusi.
1: Beh,
3: infatti, se tornassi indietro, farei la detective.
1: Ma guarda, che il paese ne ha bisogno, vista alla prova dei fatti, devo dire. Graziella, grazie, un abbraccio.
2: Ci scrive Anto, dice: io seguo col mio compagno la serie Dexter.
1: Che è uno psicopatico, sì, però è anche un poliziotto, credo.
2: La trovo noiosa, perché puntualmente a metà episodio io mi addormento.
1: Ma perché la segui allora, scusami?
2: Perché la segue il mio compagno.
1: Ah, vabbè, la subisci allora, non la
2: io
1: segui.
2: Comunque tutte le volte all'inizio dice, secondo me è stato lui.
1: E poi ti addormenti.
2: Poi infatti la mattina dopo mio marito mi dice, mio compagno mi dice, guarda, avevi ragione.
1: Ma
2: avevo sempre ragione.
1: Ma allora scusa, diglielo subito, cioè vi evitate la serie.
2: Riccardo invece ci scrive, io ho capito capisco subito che devo cambiare canale.
1: Sì, questo è importante, è importante capire anche questo. Sentiamo Alessandro a Lecce. Buongiorno Alessandro.
2: Alessandro.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Tonello.
1: Allora Alessandro, seguendo un thriller, tu che cosa capisci subito?
4: Capisco chi è l'assassino, perché almeno prima, un po' di tempo fa, adesso meno.
1: Sì.
4: L'assassino era quello che era doppiato dal doppiatore più famoso.
1: Bravo! Però... È vero, cioè se hanno speso dei soldi
2: per un doppiatore bravo.
1: È chiaro che deve essere un personaggio chiave, se non è il poliziotto chi sarà mai in un thriller? Alessandro, bravo, bravo, bravo, vedi come l'italiano, all'italiano nulla sfugge. Attenzione. Grazie Alessandro.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Francesca invece scrive, io capisco subito la bravura o meno dello sceneggiatore, perché regolatevi con questi dialoghi. Ma dai, vedete i thriller tedeschi, ma chi scrive?
1: Sono un po', diciamo, rispetto a quelli americani. Allora, 800-800-002 il nostro numero, cos'è che capite subito, che riuscite a capire subito guardando un thriller, ma anche un horror tutto sommato. Sentiamo Serena a Genova.
2: Serena!
5: Aloha.
1: Buongiorno.
5: Ciao.
1: Serena.
5: Aloha.
1: Buongiorno. Aloha a te. Serena, che succede nella tua vita?
5: Nella meravigliosa vita quando si guardano i thriller hollywoodiani.
1: Sì. Sì.
5: Ma allora, non so se avete mai notato, c'è un cliché per cui tu hai l'eroe che fa le sue disavventure, poi a un certo punto del film ha bisogno di quell'aiutante, di quel personaggio secondario che si faceva la sua beata vita tranquillo.
1: Sì.
5: il super esperto di informatica, il meccanico, e viene coinvolto nei guai dell'eroe, ed è sistematicamente quello che ai tre quarti del film muore. Muore.
1: Allora, Serena dice una cosa giusta: in questi film in genere spesso c'è un buono che muore,
2: sì,
1: che non è proprio il protagonista, perché
2: no, certo, se no finisce la storia,
1: esatto, però c'è un buono che deve morire a un certo
2: perché
1: punto,
2: perché te spettatore ti devi dispiacere,
1: esatto,
2: ti crea un'emozione.
1: Esatto.
5: Quindi... dobbiamo creare il pathos empatico, però non deve essere l'eroe dotato di non si capisce quali superpoteri, per cui riesce a uscire dalle situazioni più assurde.
1: Sì.
5: Però quello, il normale, il mortale che viene, di cui viene richiesto l'aiuto, quello poi ci lascia la ghirba sistematicamente.
1: Ma lì, ma quando convocano l'attore per dargli la parte, glielo dicono subito: certo, guarda, la parte è carina,
2: sì, però insomma,
1: c'hai 18 pose, però
2: mori subito.
1: Devi morire, devi morire, purtroppo devi morire.
2: Tu come sei capace a morire?
1: Sei capace, no? Esatto.
2: No, perché anche lì deve essere credibile.
1: Perché poi ci sono tanti modi, c'è lo sparo, c'è la coltellata.
2: No, no, perché ci muore in maniera troppo teatrale.
1: Sì, sì, sì.
2: Sto morendo!
1: È troppo. Serena, grazie.
2: È interessante anche quello che ci dice Fabio: se un film è di produzione americana, il cattivo è sicuramente di origini russe.
1: È sempre di origini russe.
2: È vero.
1: Sì, perché purtroppo quel pochino di ruggine tra russi e americani è rimasta, soprattutto tra americani e russi è rimasta, e quindi vedete quanti indizi ci sono per capire delle cose dei thriller. Continuateci a dire la vostra, il numero rimane sempre quello: 800 800 002.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2. Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: 2-2.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: 2-2.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
12: Allora, una notizia.
13: Sì, è stato condannato per stalking, molestie, un 56enne di Rimini che stava tormentando la sua proprietaria di casa, lui è l'inquilino, è diventato l'incubo di questa donna per una continua richiesta. Era strana. La richiesta era: ti prego, investimi con l'automobile.
12: Ma come?
13: Così facciamo una truffa all'assicurazione. Lei ha detto di no, lui insisteva. Ti prego, investimi.
12: Voglio essere travolto da te.
13: Facciamo questo investimento.
12: Ecco, e lei naturalmente diceva no.
13: A un certo punto ha dovuto denunciare, dai.
12: Allora, io a questo punto sento l'esigenza di rivolgermi a Paola Minaccioni.
14: Come donna. Grazie.
12: Ecco, questa notizia di questo stalker che chiede con insistenza a questa signora: investimi con la tua vettura, investimi. Ecco, questa notizia come la giudichi?
14: Beh, mi induce ad una riflessione un pochino triste, perché cioè mi fa un po' tristezza.
12: In che senso, scusa?
14: Beh, perché cioè è cambiato molto l'approccio degli uomini verso le donne, dico come donna, ovviamente, quindi ne sento l'effetto, perché un tempo un uomo poteva magari assillarti nel chiederti: ti prego, esci con me, ti prego, prendi questi miei fiori, sono per te,
12: oppure
14: ti prego, usciamo a cena fuori, amami, ti porto al cinema, che ne so, no? E invece questo nuovo approccio del maschio verso le donne: ti prego, andiamo a fare una truffa insieme.
12: È un po' spiazzante
14: come donna, cioè, perché donna, è vero che l'amore è un investimento emotivo, ma non un investimento con la panda.
12: È vero. Allora, su questo, guarda, hai ragionissima.
14: C'è un po' di confusione. Allora, come donna, posso lanciare un messaggio agli uomini che come uomini insomma magari si stanno un po' confondendo, stanno prendendo la strada. Torniamo alle origini, bene attualizzare i rapporti, va bene essere moderni, ma come donna posso assicurarvi che su alcune regole di seduzione non si può uscire dal seminato.
12: Sono parole molto giuste queste che tu dici come donna,
14: fa una rapina, non è carino,
12: non è carino.
14: E poi sinceramente, a meno che voi non troviate uno che come donna è una bandita, non attacca, ragazzi, vi dice anche male,
12: non c'è dubbio. Poi sai, se Giulietta e Romeo vengono sostituiti da Bonnie e Clyde,
14: è un'altra cosa. L'eccezione che conferma la regola. Come donna mi sento di poter affermare questa cosa.
12: Grazie come donna Paola Minaccioli,
14: grazie
12: come
14: a
12: donna,
14: voi come donna, grazie a tutte le come donne come me che ci stanno ascoltando,
13: grazie. Ma allora, continuiamo a parlare di cosa voi capite subito guardando un thriller.
12: Devo dire che stanno arrivando molti contributi interessanti e adesso sentiamo Francesco che ci chiama da Taranto.
13: Ciao Francesco.
7: Hello.
12: Buongiorno.
15: Ciao ragazzi, allora buongiorno, che piacere. Eccoti. Che piacere finalmente riuscire a prendere la linea e
12: ci
15: parlare
12: sei
15: con voi.
12: Caro Francesco, allora che dono hai, ecco, rispetto ai film thriller?
15: In genere, non sempre, però insomma una buona percentuale di casi, quando ci sono i gialli, thriller, quelle cose lì, più molte volte c'è il traditore, diciamo così, no?
12: Sì.
15: Quello che alla fine poi si scopre che è essere in combutta con il colpevole.
12: Sì.
15: E in genere più o meno all'inizio, insomma, dopo un po' di tempo che sto vedendo o sto leggendo il romanzo e riesco a capire che questo mi sa che se la fa con il colpevole, insomma.
13: Ecco. Vedi, complice.
12: Tu capisci chi è il traditore, che inizialmente in genere sembra buono o addirittura amico del protagonista, poi invece
15: collabora magari, può essere anche un poliziotto corrotto.
12: Figurati. Sì, devo dire che queste figure sono molto ricorrenti, specie nei film americani. C'è sempre il poliziotto corrotto in America. Cioè, è facilissimo corrompere il poliziotto americano.
13: Come no?
12: Non c'è ombra di dubbio. Francesco, grazie.
13: Ilia racconta invece di un vecchio zio, di suo papà, che quando vedevamo questi thriller in televisione insieme, lui entrava nella stanza, dava un'occhiata e puntava un cattivo e dicendo: lui lì c'è mischiato, lui c'è mischiato. Marina invece ci scrive questo: se per esplorare una casa i protagonisti del gruppo decidono di dividersi in coppie quando sarebbe più logico restare uniti,
12: tutti uniti,
13: so che non è mai una buona idea.
12: No, c'è sempre qualcuno che schiatta meschinamente
13: prima degli altri, è vero.
12: Concludiamo questa carrellata di opinioni con Roberta, che ci chiama da Grosseto. Buongiorno Roberta.
13: Roberta!
12: Ci chiamava da Grosseto, vediamo
13: Roberta
12: se riusciamo a recuperarla.
13: Daniela scrive
12: Daniela.
13: Sentendo la musica all'inizio del film, capisco se potrò sopportarlo, se dovrò cambiare canale.
12: No, ci sono
13: magari fa troppo paura.
12: Alcuni film che la musica, basta la musica, ecco, non è il film non è indispensabile, basta la musica e via, e ciccia.
13: Ilia, ancora questo mi canta da morto. Questo mi canta, è modo di dire.
12: Questo mi canta,
13: da morto.
12: Che vuol dire che morirà?
13: La parte del morto.
12: Questo mi canta da morto. È una bella frase.
13: Marco Ciccio molto umilmente dice: io capisco il titolo, ma non sempre.
12: Non vado oltre. Non vado oltre il titolo. Stiamo cercando di recuperare l'amica di Grosseto, ma purtroppo, come in ogni thriller che si rispetti, forse la vittima è lei. Stiamo per darvi aggiornamenti.
13: Beh, se uno cammina semplicemente, magari zoppica, è sicuramente l'assassino.
12: Ma perché
13: se
12: uno
13: corre, la vittima. C'è questo ragionamento, ci scrive.
12: Cioè, quello che zoppica è l'assassino, anche perché se tu se zoppichi, non puoi essere, diciamo, la vittima che scappa. Oddio, oppure ti raggiungono prima. Però vedete l'italiano come ragiona su ogni piccolo elemento che il thriller fornisce.
13: Ma certo, lo fanno apposta.
12: Ecco. Allora, mi pare che la signora di Grosseto sia andata. Una prece, no, la stanno incredibile, la stanno recuperando. Vediamo se riusciamo ad ascoltare il parere di Roberta che ci chiama da Grosseto.
13: Roberta,
12: buongiorno.
13: Che è successo?
7: Buongiorno, sono risorta.
12: Sei risorta, ecco. Questo ci fa piacere. Che
7: no,
12: ci racconti?
7: Prima vi devo dire una cosa, vi devo ringraziare perché le notizie che leggo in questi ultimi tempi, aprendo il giornale o internet o quello che è come bere un bicchiere d'acido, ecco, quello rendete più piacevole.
12: Grazie,
7: quindi
12: sei gentile.
7: Ascolto le notizie solo tramite voi.
12: Grazie, sei in buone
7: mani. La domenica non leggo nulla.
12: Sei in buone mani, Roberta. Allora, senti, ma che succede quando guardi un thriller?
7: Allora, quando guardo un thriller succede questo, che avete presente le case americane che entri e c'è la porta che va in cantina?
13: Come no?
12: C'è
13: tutte
12: sempre allora, con le scale che scendono. Sì.
7: Le scale che scendono nella luce
12: che
7: staccata.
12: Che traballa, sì.
13: Sì, sì.
7: Alla meglio è intermittente. Ecco, io capisco che in quella porta c'è la cantina e che nella cantina non ci puoi andare a pigliare una bottiglia di vino come
12: no.
7: C'è qualcosa, o c'è l'assassino, o c'è chi è tenuto prigioniero.
12: Sì. Certo.
7: Quindi... Certo. Ecco, questo mi rivelo.
12: Allora praticamente se c'è quella porta lì, già si sa che qualcuno schiatta lì sotto.
13: Quella porta porta male.
12: Sì, la porta porta male. È vero, questo è un grande classico. Roberta, stai bene?
13: Ciao, grazie.

0: Ecco, questa è una canzone che finisce come deve finire la canzone.
1: Vedi?
0: Blum, blum, blum, blum, blum, blum,
1: blum, blum. Tu capisci che finisce.
0: Cosa, esatto, cosa ti dice l'autore? Blu, blu, blu, blu, blu, blu, sta finendo.
1: Ed era serenante questa cosa.
0: Allora.
1: Allora, notizie. E le notizie qui incalzano, arrivano una dopo l'altra.
0: È tutta un'incalzatura, ecco,
1: sì,
0: se vogliamo.
1: Indagato l'ex premier spagnolo Zapatero.
0: No.
1: L'accusa è riciclaggio, traffico di influenza per favorire dei finanziamenti a una compagnia aerea. Pensa poi, pensate che storia.
0: Davvero.
1: Lui nega tutte le accuse, dice che insomma sono i magistrati troppo politicizzati.
0: Traffico di influenza solo durante il Covid, diciamo, era un reato imputabile, ecco.
1: Invece c'è una curiosa protesta in Canada.
0: Mm.
1: In occasione del Gran Premio del Canada, che si giocherà sabato,
0: si disputerà
1: sabato,
0: sì.
1: Le spogliarelliste canadesi hanno dichiarato uno sciopero,
0: ecco.
1: Incroceranno le gambe, non
0: Vabbè,
1: so, le braccia,
0: incrociano varie parti del corpo,
1: dice, in occasione di questi gran premi i nostri locali sono sovraffollati,
0: certo,
1: sono pieni così.
0: Mm.
1: E il problema è che ci sono tasse troppo alte e noi non riusciamo a campare.
0: Hanno ragione. Bisogna concedere delle detrazioni, oltre alle detrazioni degli abiti,
1: esatto,
0: che la spogliarellista fa abitualmente, anche delle detrazioni fiscali.
1: Cioè, così non viviamo, giusto, rischiamo di rimanere in mutande.
0: Per una spogliarellista, vabbè, lasciamo stare. Insomma.
1: Ancora, brutta sorpresa per un turista, un viaggiatore, che è atterrato all'aeroporto di Orio al Serio
0: in Bergamo,
1: Bergamo,
0: grosso modo Bergamo,
1: e è andato a riprendere la sua automobile lasciata nel parcheggio P3, i parcheggi dell'aeroporto,
0: sì,
1: ci sono anche a Roma,
0: sì,
1: e si è accorto che la sua auto era stata smontata.
0: Come
1: era stata smantellata?
0: Come smantellata?
1: E praticamente è uscito al buio, gli avevano tolto il cofano, il paraurti.
0: Avevano preso dei pezzi,
1: il
0: diciamo,
1: radiatore, pezzi di motore.
0: Donatrice d'organi questa macchina.
1: E solo al momento di metterlo in moto, di provare a metterlo a moto, si è resa conto di questa cosa.
0: Quanta amarezza però se ti capita una cosa del genere. Mm. Ecco.
1: Ah, poi si sono inventati un gioco da tavolo in cui tu, giocatore, interpreti un lavoratore.
0: Sì.
1: Che deve sopravvivere alla vita in ufficio senza andare in burnout, cioè in stress da lavoro.
0: Mi sembra una cosa molto realistica.
1: Ma non è stressante di per sé una cosa?
0: So. Cioè giochi a delle cose, giochi per divertirti a delle cose stressanti.
1: Fastidiose.
0: Curioso.
1: Che non vedi l'ora che finiscano. Ancora. Ah, sta scomparendo questo annuncio di Banca Italia. Mm. Stanno scomparendo gli assegni.
0: Meno male.
1: Vi ricordate quel blocchetto di assegni che era così importante?
0: Che lo tiravi fuori, era enorme.
1: In Italia se ne staccano meno di 150.000 al giorno.
0: Ormai è così.
1: Crescono i bonifici istantanei, però devo dire che gli assegni ti davano una certa elasticità. Tu potevi fare un po' sdatato, che era illegale, però è una cosa che...
0: Però sai, in Italia l'illegalità non è che sia proprio un ostacolo insormontabile. Ecco.
1: Poi arrivavano anche questi assegni scoperti.
0: Come no?
1: A me un paio me ne sono arrivati.
0: Me lo ricordo.
1: Che da produttori imbarazzanti.
0: Inizio carriera, che usiamo questo termine.
1: Si pagavano, ma i soldi non c'erano.
0: Non c'erano i soldi.
1: Per cui ti chiamava la banca e dice, guardi, lei sta sotto perché l'assegno...
0: Lei ha portato praticamente un dépliant turistico. Non...
1: I soldi del Monopoli sono questi.
0: Vabbè.
1: Roma, ancora cinghiale a passeggio, proprio nel quartiere della Vittoria, qui dietro.
0: Qui dietro, sì.
1: La mattina, presto, un vigile cercato di accompagnarlo verso il parco.
0: Solo che come lo accompagni un cinghiale? Buongiorno. Mi segua, sia gentile, mi segua, oppure lo attiri con delle ghiande, come fai?
1: Beh, intanto l'ho ripreso col telefono. Insomma.
0: Va bene.
1: Poi sempre più scrittori inseriscono apposta dei refusi nei loro testi per non essere accusati di usare l'intelligenza artificiale.
0: Guarda, se per dimostrare che il romanzo è scritto da un essere umano vero, se ci devi mettere degli errori, perché ciò che caratterizza l'essere umano sono gli errori.
1: Eh sì.
0: E quindi mettono un congiuntivo sbagliato.
1: L'intelligenza artificiale non li fa questi errori.
0: Ragazzi, poveri noi.
1: Oddio, non li fa. Alcune volte scrivono delle cose che lasciamo perdere.
0: Sì.
1: Polemiche per il restauro del monastero di Sabiona. Siamo a Bolzano.
0: Sì.
1: Perché nel budget di questo restauro sarebbero stati destinati fondi per 27 milioni di euro. Per costruire un ascensore.
0: Ammazza, 27 milioni per fare un ascensore?
1: Probabilmente si tratta di una funivia, no?
0: Vabbè,
1: certo, c'è una bella vista, a meno che non sia un ascensore verso il paradiso.
0: Sarà
1: cioè,
0: quello.
1: Una cosa, 27 certo. milioni vai tanto in alto.
0: Viene bella alta la scena, bella lunga, ecco.
1: Infatti dicono con i problemi abitativi che ci sono nella zona di Bolzano, alcuni protestano. Trump invece ha deciso di investire diversi milioni di dollari in una catena di sushi famosa per i gadget di Hello Kitty. Questo è strano. No, forse si identifica con Hello Kitty adesso.
0: Secondo me sì. Secondo me Trump in realtà si sente Hello Kitty.
1: Si sente Hello Kitty?
0: Secondo me sì. E quello, da lì nasce tutto il dramma della sua vita. Perché evidentemente è stato educato, gli hanno detto no, tu non devi essere Hello Kitty.
1: È vero.
0: Lui si è represso, capito?
1: È apparso in un momento che i capelli sembravano un po' rosa.
0: Esatto. E ma perché? Perché sono tutti riferimenti al suo grande ideale Hello Kitty.
1: Secondo me ha sbagliato personaggio, è più Peppa Pig.
0: Sì, se vogliamo anche fisicamente somiglia a lui. Però mi piace Hello Kitty, che dobbiamo fare?
1: Allora, volete fare un investimento? Certo, è strano, bisogna avere dei soldi in contanti.
0: Sì, in teoria sì.
1: C'è un annuncio che è apparso sui giornali. A Roma vendesi posto auto di 12 metri quadri, attenzione, a 260.000 euro.
0: Ammazza.
1: Cioè non è un garage tuo, è un posto auto vicino a tanti altri.
0: Ma dove, in che zona?
1: Centro di Roma, vicino a Piazza Navona.
0: Mamma, quanto costa il posto?
1: 260.000 euro un posto auto.
0: Sai che conviene fare, secondo
1: conviene
0: me?
1: Conviene fare.
0: Il prezzo è pazzesco.
1: Però se ce l'hai da buttare. D'accordo,
0: spendi dei soldi, investi tutto quello che hai.
1: Sì.
0: Te compri sto posto auto, ci parcheggi l'auto e vivi in auto. Così poi di dove vivi? Piazza Navona. Vivi in auto.
1: Certo.
0: Ti attrezzi l'auto. C'hai tutto?
1: Certo, incontri la turista, dice vieni, andiamo a casa mia.
0: A Piazza Navona. A Piazza Navona.
1: Magari ti segue, pensa che sei...
0: Sì, e poi metti i giornali su... Vabbè.
1: Notizie tristi. Ah, ragazzi, siamo arrivati al momento del sondaggio.
0: Ma adesso?
1: Sì.
0: Oh, mamma. No.

0: È iniziata la grande la stagione dei matrimoni, questa è la stagione in cui tante coppie si sposano.
1: Tante proprio.
0: Vabbè, diciamo alcune coppie si sposano e arrivano i consigli per viversi al meglio il giorno più bello della vita.
1: Quello che dovrebbe essere, quello che io consiglio, non partecipate a quei programmi televisivi agghiaccianti. Io so quanto sarò vecchio io.
0: Vabbè.
1: Questi che mettono in competizione tre matrimoni, le spose devono votare. Una cosa terribile, terribile.
0: Ma sai che volevano mandare una truppa al mio di matrimonio? Ma per carità, a vedere tutti i miei amici che si ingoiano.
1: Volevano salvare Fabrizio, probabilmente. era un pronto intervento.
0: No, certo. Allora, matrimoni d'estate, come vestirsi se sei un uomo, per esempio, le regole. Perché inizia a fare caldo.
1: No, già fa caldo.
0: Uno sente l'obbligo magari di indossare questa giacca in fresco di lana.
1: Il fresco di lana.
0: Magari non ce l'ha un abito estivo in lino più leggero. E diventa una tragedia. Allora vi si chiede: a un matrimonio è peggio avere le scarpe scomode o la giacca indossata nel mese di luglio?
1: Mamma mia.
0: E guarda adesso ti rovini la giornata,
1: Sai che sono due ipotesi agghiaccianti.
0: Due torture.
1: Allora, cosa è peggio? Un matrimonio estivo, quindi, diciamo.
0: Una giacca da indossare comunque anche se ci sono i 40 gradi.
1: Sì.
0: O avere le scarpe scomode,
1: io
0: belle.
1: Io già ho le idee chiare, però non voglio influenzare.
0: Stivaletti malesi.
1: Non voglio influenzare.
0: Vabbè, voi votate serenamente, chiamate l'800-800-002.
1: Certo. Oppure
0: 800-800-002, certo.
1: sempre quello, insomma. Mentre voi ci contattate per dirci la vostra, noi torniamo a parlare di viaggi, dato che appunto è caldo e comincia a avvicinarsi l'estate. Gli italiani sicuramente amano viaggiare. Solo che quando si va in giro per il mondo, l'italiano si fa notare.
0: È che noi siamo cacciaroni, questo è il problema. E proprio per questo ci colleghiamo con una viaggiatrice.

0: Dite, godetevi questo rumore del
1: mare. Che bello, il mare.
0: Sono finalmente sicura di riuscire a coronare il mio sogno.
1: Sì.
0: Sì, perché quello che inseguo ormai da tanti mesi, lo sapete?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, io sono su un piccolo peschereccio cileno.
1: Sì.
0: Dopo un viaggio di 5 giorni.
1: Mamma mia, 5 giorni.
0: E mi ha appena sbarcata sull'isola, l'isola Alejandro Selkirk.
1: Mai sentita.
0: È un'isola chiamata anche la isla Más Fuera.
1: Más Fuera, cioè?
0: Cioè l'isola più fuori mano.
2: Ehi, dov'è?
0: È distante quasi 1000 chilometri dalla costa del Cile.
1: Mazzale,
0: ed è un'isola vulcanica in mezzo all'Oceano Pacifico.
2: Mezzo a nulla.
0: E in effetti qui la pace c'è.
1: Che bello. Cosa vedi? Cosa vedi?
0: Ma io vedo solo il mare. Mare, mare, mare. Ecco qualche foca che ti guarda ingenua, amichevole.
1: Ma che bello.
0: Sento una pace nel cuore e sono sicura che non incontrerò turisti italiani.
1: E per forza.
0: E poi, come sapete, è lo scopo ultimo di questo mio girovagare per il mondo.
1: Sì, sì, sì.
0: E questo forse è il luogo deitalianizzato per eccellenza.
1: C'è un luogo finalmente privo di italiani, ecco.
0: Sì, sì.
1: Ma siamo felici che tu, cara amica, che tu ce l'abbia fatta.
2: Dopo tanti tentativi.
0: Ma poi quanta sofferenza, sapete, alle spalle di questo successo. Quanti buchi nell'acqua. Allora, io adesso aprirò la mia piccola tenda su quel costone.
1: Sì.
0: E poi mi siederò ad ammirare l'orizzonte. Le mille varietà di uccelli marini che vengono qui a deporre e covare le uova in tutta sicurezza.
1: Certo.
0: Si sente solo il vento e poi solo il silenzio. Un silenzio purissimo, incontaminato.
1: Sì.
0: Quel silenzio che noi occidentali, diciamocelo, abbiamo dimenticato. Quella quiete che i normali posti turistici non sono più in grado di offrire, no?
2: Beh, siamo veramente contenti per te. Te lo
0: grazie, meriti. Grazie. Beh, è lo scopo della mia vita e finalmente ce l'ho fatta. Ma sapete che stavo per rinunciare?
1: No.
0: Sì. No, però alla fine mi sono detta, no, Catherine, non devi rinunciare.
1: Brava.
0: E allora ho venduto tutto per finanziare quest'ultima impresa e forse sono stata premiata.
3: Alice, dove sei? Sbrigati a scaricare le moto d'acqua.
1: Ma chi è?
3: Dai che ci facciamo una bella corsa a pelo d'onda.
1: Ma no,
3: a inseguire le foche.
1: Ma sono italiani.
3: E poi ci prepariamo due bei capelletti alla ragosta.
1: Ma no, ma
3: ti lecchi pure le orecchie.
1: Ma come sono arrivati?
3: Guarda quante ce ne sono. Dai, ti aspetto.
1: Catherine.
3: Non far tardi.
1: Catherine.
0: No,
1: ma
0: non ci posso credere.
1: Non fare così, caso.
0: No, non è possibile. Ho venduto tutto e la mia missione è fallita.
1: No,
2: mi dispiace.
0: Anche qui ci sono gli italiani.
1: No, non fare così. No, Catherine.
2: Dai, coraggio.
1: No, per rispetto di Catherine. Non fare così.
2: No, interrompiamo.
1: Interrompiamo il collegamento
2: mamma
1: per rispetto.
2: Mia,
1: mamma, che sfortuna, però.
2: Dappertutto stava lungo.

0: mi arrendo. Ma quando sento il tedesco io un po' tendo ad arrendermi. Non fatemi del male.
1: Allora, sondaggio, è il momento di arrivare al risultato di questo sondaggio che abbiamo chiesto. A un matrimonio è peggio, secondo voi, indossare delle scarpe scomode oppure una giacca nei mesi di luglio e agosto?
0: Parliamo quindi di un matrimonio che si svolge nei mesi caldi. Mm. Cosa temete di più, la scarpa stretta o dover indossare la giacca?
1: Sentiamo il parere di Erika dalla provincia di Padova.
0: Buongiorno Erika.
2: Buongiorno conigli.
0: Erika, allora.
2: Decisamente la scarpa scomoda.
0: La scarpa scomoda. Perché tu dici uno la giacca può togliersela. Non è elegantissimo, ma te la puoi togliere, mentre le scarpe non te le puoi togliere. Oddio.
1: Se fai il matrimonio sulla spiaggia.
2: Sì, ma quando è capitato a me, praticamente ti siano gonfiati così tanti piedi che la scarpa praticamente era stata fagocitata.
0: Mamma mia.
2: Non riuscivo proprio, se me le toglievo non riuscirei a rimetterle.
0: È come infilare un cotechino poi nella scarpa. È brutto, ma è così. Erika, grazie, c'è del buon senso nelle tue parole.
1: Sentiamo un parere maschile, andiamo a Torino da Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno a voi. Anch'io sono per le scarpe strette, perché giustamente la giacca, se nessuno ti vede, te la puoi pure togliere o sbottonare. Le scarpe, soprattutto per un maschietto, come fai a togliertele?
0: No.
3: Poi, se i piedi sono gonfiati, come fai poi a rimetterle?
0: Sono tutte problematiche che purtroppo non hanno una risposta.
1: Per esempio, anche i pantaloni, no? Quando c'è il banchetto, poi
0: li puoi slacciare.
1: Li dovresti portare di due misure più grandi. Perché slanciare il pantalone è brutto durante il
0: banchetto. Sono situazioni difficili. Sentiamo Alessandra, grazie Giuseppe. Sentiamo Alessandra. Alessandra a Roma.
1: Alessandra?
4: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Allora, io voto decisamente contro le scarpe strette.
0: Sì.
4: Perché ho sofferto per una vita, perché amavo avere le scarpe belle, tacche, scarpe a punta, dolori, ho vissuto una vita di dolore e poi all'improvviso ho capito, dopo i 60 anni, che si può vivere senza dolore, portando scarpe comode, meno belle, ma comode. È veramente la saggezza dell'età. Per me è stato un cambio radicale.
1: Una rivelazione,
4: cosa mi cambia per me nella vecchiaia? Sto comoda, finalmente.
0: Allora, è un messaggio di grande civiltà questo, e cioè si può vivere senza soffrire.
1: Ma sì.
0: Quanto è vero. Mi crolla tutto lo Sturm und Drang, però chi se ne frega a un certo punto.
1: Sì.
0: Grazie Alessandra, grazie.
1: E finiamo con Marisa dalla provincia di Palermo.
0: Buongiorno Marisa.
5: Buongiorno carissimi amici. Già
0: benvenuto.
5: Io penso alla finale del vostro programma.
0: Pensiamo adesso, stiamo insieme, pensiamo a stare insieme, poi del domani non c'è certezza.
5: Allora, è successo a me l'anno scorso, 4 agosto, matrimonio in un posto bellissimo, il castello di Solanto, che io lo vedo dalla terrazza, è a mare. Arriviamo davanti al cancello, mio marito mi lascia, io avevo le scarpine del matrimonio di mio figlio 10 anni prima, però scarpette che poco ti fanno scivolare.
0: Sì.
5: E allora io e mio marito era andato a posteggiare, cioè adesso che faccio? C'erano due camerieri e mi hanno detto: signora, non si preoccupi, l'accompagniamo noi. Quindi io sono arrivata dove c'erano gli altri invitati seduti, sotto braccio a questi per non scivolare, e tutti quelli che erano seduti mi guardavano: Dio, che amma, si è sentita male.
1: O la stanno arrestando,
0: forse. Quindi no alle scarpe scomode, diciamo, ecco.
1: Beh, mi sembra. Grazie.
0: Marisa, grazie. È un trionfo.
1: È unanimità. 100% di intervistati dice: non si può andare a un matrimonio con le scarpe scomode.
0: Ecco.
1: O al limite, te porti delle ciabatte.
0: Però se ne accorgono, purtroppo. Temo, devo dire, il risultato comunque di questo sondaggio che io condivido pienamente.

0: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
1: Fatto l'ultimo aggiornamento.
2: Ci colleghiamo
1: nel video
2: per
1: trovate
2: aiutarti.
1: Il flusso operativo.
2: Sta arrivando un nostro
1: tecnico. Ci colleghiamo
2: tecnico.
1: Per aiutarvi.
3: Dottoressa, sento le voci.
4: Lei è un cliente Sistemi?
3: Sì.
4: Allora è normale.
1: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di Sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: La spesa intelligente!
12: 2-2.
13: Ci siamo. Torna a Play Memories.
14: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
15: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2.
16: Ufficio cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.

0: Allora, ci sono parole nuove, ma piove sul nostro... No, ci sono dei neologismi, cioè delle parole che nell'ambito di una famiglia vengono inventate per definire cose che solo i componenti della famiglia possono capire.
1: Certo, per esempio mia nonna, quando assaggiò per la prima volta la mozzarella, la chiamò marzurelle.
0: La marzurelle.
1: Che marzurelle, chi non mi place. E da allora è diventata marzurella nella mia famiglia. E allora, ricordo di nonna Emilia.
0: Qual è la parola, il neologismo, il vostro neologismo di famiglia?
1: Raccontatecelo, chiamate senza indugio l'800-800-002.
0: Sì. Quello è il numero 800-800-002, ma sono importanti anche le parole del rap.
1: Ma scherzi?
0: Beh.
1: È una letteratura pure quella,
0: bravo,
1: se vogliamo.
0: Bravo, bravo. Beh, noi abbiamo qui con noi la più importante rapper italiana.
2: A voglia.
0: A voglia. È Putrida.
1: Putrida.
0: Buongiorno.
2: Io ho detto quello che sento
0: di...
2: fatto... sull'indudine.
1: Cioè, tu rappi proprio nella vita?
2: Ah, c'ho proprio la musica.
0: Io
2: e tu, e quando è tutto fatto, tutto a posto.
0: Come vedete, lei non è che lo fa apposta, però è la sua natura.
1: Io
0: diciamo,
1: non ho capito niente. Io ho il colesterolo, tu fai il rap per il sangue.
2: Sì. Anziano, non capisci.
0: Non capisci.
2: Allora, dimmi. C'hanno la luce e la spengo.
0: Ecco.
2: C'hanno la luce e la spengo.
0: Ecco, quando tu scrivi, diciamo, un brano.
2: Allora, io intanto ci tengo a dire che io non so scrivere.
0: Che senso?
2: Non mi appartiene proprio.
0: Proprio non
2: mai presa penna di scrivere.
1: Ah, proprio analfabeto.
0: Ma allora le cose che canti.
2: Ma che ce fa?
0: Dico, le cose che canti, allora come nascono?
2: Allora, io le sputo.
0: Le sputo, ecco, le
2: sputo. Metto, le
1: esterne.
2: Le reflusso.
0: Le reflussa lei queste canzoni.
2: Le espello.
0: E c'è questa rabbia giovanile che
2: voglia. Le spinge soprattutto di cose. Fammi anche sentire.
1: Certo.
2: Io se le dico
1: per avere un pubblico, certo.
0: Proprio perché le spettori proprio diciamo
2: è tutta rabbia, tutta rabbia.
0: Sì.
2: Allora tutta rabbia.
0: Questa sarebbe come l'esemplificazione di questa rabbia. Ecco, ma oggi questa rabbia a che pezzo ti porta?
2: A un pezzo forte. Mi porta a pezzo forte perché purtroppo purtroppo le temperature sono quelle che so.
0: Fa caldo, fa caldo molto presto.
2: Fa caldo molto presto, molto presto.
0: E quindi?
2: E quindi io dico che callo de botto. È brutto.
0: Questo è l'argomento del nuovo pezzo che adesso in diretta ci regala Putrida.
2: La dico!
0: Eccola.

complotto è brutto. E io sono qui a lottare per dire la mia verità, perché io questa vita voglio lasciare il segno, ma no per una scia de ascella, capito? Il segno

0: È il momento di scoprire i neologismi inventati dalle famiglie italiane.
1: Sentiamo subito cosa ci propone, cosa ci serve Antonio dalla provincia di Napoli.
0: Ciao Antonio.
1: Antonio.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Marco, ciao Antonello.
0: Benvenuto.
2: È una triciscena nella mia.
0: Bene, bene. Antonio, che parola ci proponi?
2: La parola che vi propongo è ciporo.
0: Ciporo.
1: E che è ciporo?
0: Che?
2: È una cosa molto carina, anche se inevitabilmente col tempo è andata un po' diradandosi, però... Tanto per essere in regola con significato occulto della parola, non più tardi di ieri sera abbiamo praticato il ciporo.
0: Che è il ciporo?
2: Il ciporo, in effetti, è l'amplesso coniugale, il rapporto tra marito e moglie.
0: Il ciporo, e perché ciporo?
2: Ciporo perché venne dagli uccellini che facevano cip cip, poiché nel nostro box c'è un buco nel quale vanno a fare il nido. Da anni tanti uccellini e tornano ogni anno praticamente cip cip è venuto fuori questo termine, ciporo.
1: Ma è così ciporo. Romantico
0: cara che vieni facciamo il ciporo,
2: esatto esatto
0: è
2: esattamente così.
1: Ci piace.
2: E ancora ieri sera è stato praticamente degnamente
0: messo in scena.
1: Avete fatto cip
0: e
1: cip.
0: Allora buon ciporo Antonio. Buon ciporo a tutti. Ciao Antonio, stai bene?
1: Sentiamo Annalisa da Roma.
0: Buongiorno Annalisa, buongiorno. Allora,
3: buongiorno.
0: Benvenuta Annalisa.
3: Allora, la nostra parola è danielata.
0: Che?
3: Allora, danielata, una danielata. Allora.
0: Una danielata.
3: Allora, io ho quattro figli.
0: Sì.
3: Il primo si chiama Daniele e quando sta a tavola è maldestro.
0: Sì.
3: Se prende il bicchiere d'acqua e casca e se versa la pasta asciutta e il cannolicchio sozzo di sugo ovviamente sulla tovaglia appena messa e prende il tovaglio quello che tocca quello che tocca cade niente e allora quando qualcuno a tavola si versa l'acqua si versa il vino fa voi hai fatto una danielata che cavolo.
0: Senti, ma lui come la prende di essere diventato parametro degli errori ecco in qualche modo
3: ridacchia vabbè, vedete tutti con me ho capito sono 30 anni che versi e
0: però è anche in qualche modo essere diventato un esempio se vogliamo hai fatto una danielata e quindi Annalisa grazie salutacelo naturalmente
3: assolutamente un abbraccio
0: ciao Annalisa ciao.
1: Sentiamo Mary dalla provincia di Lucca.
0: Buongiorno Mary.
4: Buongiorno
0: eccola lì.
4: Siete simpaticissimi.
0: Grazie, Mario.
1: Grazie
0: Mary. Senti, qual è questo neologismo, questa parola nuova che avete inventato?
4: La parola è ciao ninetta.
0: Oh mamma mia.
1: Ciao ninetta.
4: Ciao ninetta che praticamente viene dalla mamma che poi è morta purtroppo a 101 anni però.
0: Sì.
4: Era simpaticissima, una donna eccezionale. E lei, per dire, ma vabbè, poi come va, diceva, ciao Ninetta, va.
0: Dava l'idea del fatto che la vita va presa con leggerezza, vabbè, ciao Ninetta.
1: Grande saggezza.
0: Bello però, è arrivata a 101 anni, ragazzi, qualcosa vorrà dire, ecco. Mary, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
0: Stai bene, ciao.

0: i Maroon 5. E anche sulle oggi, frequenze di Radio 2, pure questo è un finale un po' così.
1: Vabbè. Dico che oggi la puntata è giunta al termine.
0: Che penso per voi sia una buona notizia, diciamo la verità.
1: Allora, diamo l'occasione per ringraziare l'immensa Paola Minaccioni.
2: Ma io, in quanto immensa, ma soprattutto come donna sono grata alla vita di essere una coniglia. Noi, ciao conigli!
0: Ti ringraziamo come artista e come donna, sì, fammelo dire.
1: A te. Vi ricordiamo con Pertigna che esiste RaiPlay Sound, le due versioni, applicazione e sito, che vi permettono di riascoltare questa e altre puntate.
0: Di altri programmi. Però insomma, se riascoltate noi ci fa piacere, siamo sinceri, andate su RaiPlay Sound e scatenatevi. Detto ciò, fissiamo gli appuntamenti.
1: Allora, stanotte c'è una piccola replica, a parte di questa puntata, dalle 2 alle 2.30.
0: Grosso modo,
1: domattina una puntata nuova, dalle 7.45, dove? Sempre qui, su Radio 2.
0: Inevitabilmente, grazie cari amici di essere stati con noi, passate una buona giornata, questo è il nostro augurio, e cediamo la linea prima alle notizie del giornale radio e poi a Radio 2 Social Club. Ciao.
3: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it, un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. La tragedia dei sub morti alle Maldive, riportati in superficie anche gli ultimi due corpi.
3: I sub finlandesi si sono immersi per l'ultima volta nella grotta di Alimata e hanno recuperato i corpi della 22enne Georgia Sommakal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie anche le salme della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. L'operatore Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Il team di SpeleoSub ha recuperato tutta l'attrezzatura tecnica dei sub italiani. Il materiale è già nelle mani degli inquirenti, comprese le GoPro. I 5 italiani sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, ad una profondità di 60 metri. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la tragedia. Tra le ipotesi c'è lo spaesamento, oppure il cosiddetto effetto Venturi, che avrebbe risucchiato i sub nella zona più profonda della grotta. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Caso flottiglia per Gaza, il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore italiano di appellarsi a Israele perché i nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità.
4: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod i 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia sequestrate ieri sera. La vedetta della marina israeliana ha sparato diversi colpi con proiettili di gomma tra le urla degli attivisti che, alzando le mani, chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre la Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, del 18 e del 19 maggio, avvenuti in acque internazionali. Azzurra Meringolo, GR2.
2: E Russia e Cina chiedono un cessate il fuoco duratura nella striscia di Gaza, lo si legge nella dichiarazione congiunta di Xi Jinping e Vladimir Putin al termine dei colloqui allargati a Pechino. I due leader hanno siglato inoltre 20 accordi di cooperazione strategica. Putin ha inoltre dichiarato di voler continuare la guerra in Ucraina fino alla vittoria. Attaccate infrastrutture nella regione di Odessa e i colloqui guidati dagli Stati Uniti restano in stallo. Cresce il consenso, secondo il Financial Times, sull'opportunità di nominare un rappresentante europeo. Angela Merkel o Mario Draghi potrebbero essere designati come negoziatori dall'Unione Europea. Niente pelliccia in passarella, lo dice la Camera Nazionale della Moda in vista della Fashion Week di Milano a settembre.
5: Non un divieto, ma una raccomandazione. Saranno poi i marchi protagonisti delle sfilate a decidere se attenersi o no alle linee guida indicate dalla Camera della Moda, che prevedono appunto il no alle pellicce provenienti da animali allevati o appositamente cacciati per ricavarle. Per quelle invece derivate dalla filiera alimentare oppure vintage, nulla osta. Il no di Milano alle pellicce fa seguito a quello già espresso da altre Fashion Week, come spiega Caterina Occhio, consulente ONU per la moda etica.
6: Le prime sono state le Fashion Week di Copenaghen, di Amsterdam, di Berlino. La London Fashion Week già da anni vieta l'uso di pellicce. New York le ha bandite con un comunicato di dicembre 25 a partire da settembre 26.
5: Comunque già da tempo molte case di moda hanno escluso le pellicce dalle loro collezioni.
6: Prada, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani hanno bandito anche l'uso di pelli esotiche.
5: Donatella Gori, GR2.
2: In chiusura allo sport, Giro d'Italia alle 12:20, la partenza dell'undicesima tappa di 195 km tra Porcari e Chiavari, frazione appenninica adatta agli attaccanti. Ieri l'exploit del super Pippo Ganna nella crono, in rosa sempre il portoghese Eulalio, con 27 di vantaggio sul danese Vingegaard. Radio 2 Social Club fra poco e alle 12:30 il prossimo giornale radio. Buon ascolto.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. È così che inizia un'altra puntata di Radio 2 Social Club. Buona mattinata a tutti dalla sala B di Via Asiago con Emma Stoccolma.
2: Con Luca Barbarossa, buongiorno. Lo sai quanto abbiamo fatto ieri?
1: Non lo so, ma non mi dire sempre di... Tu arrivi qua e dai dei numeri. E sono... Non è, non è
2: 5,
1: così.
2: 5-2,
1: sì,
2: quanto abbiamo fatto
1: e
2: ieri?
1: Allora che cosa cambia?
2: Vabbè, e noi ce lo diciamo da soli perché non ce lo
1: brava,
2: dice nessuno.
1: Ce lo diciamo da soli. Quanto Luca, siamo bravi,
2: bravo,
1: quanto siamo belli.
2: Sei proprio bravo, guarda.
1: Ma guarda, ma no, sei più brava tu. Oggi con noi Giorgio Pasotti e Valentina Cervi per il film Io non ti lascio solo.
2: Neanche io ti lascio solo. Bravo. Ci sarò sempre.
1: Grazie, sei la mia badante. Poi
2: Eddie Brock per il nuovo singolo Bel Venerdì.
1: Bella storia. Ha fatto un nuovo singolo dopo Sanremo.
2: Sì, ha fatto il nuovo singolo, è molto bello, una storia che finisce, quindi oggi piangerò probabilmente.
1: Ah sì, piangi perché è un amore che finisce.
2: Io non voglio.
1: Sembra un po' la nostra storia. Viene Federico Taddia, grande autore televisivo, ma con un libro veramente, veramente divertente che si chiama...
2: Che si chiama School LOL, risate School segrete LOL. A scuola. C'è questa scuola un po' noiosa.
1: Molto divertente.
2: Diventa un'altra cosa. Per la musica dal vivo non è finita perché c'è anche Maddalena con il nuovo singolo Hey Maddalena.
1: Hey!
2: Hey!
1: Maddalena!
2: Hey!
1: Adesso Hey!
2: Francis!
1: Hey Francis!
3: Hey, hey, hey, hey.

0: la mossa.
1: Ha fatto la mossa, la mossa. Non lo so, va bene. La verità è che Francis è napoletana. Fa credere di essere di Los Angeles.
0: Sono quasi. Sì, un po' partenopea.
1: Sì, sei un
0: metà
1: po'.
0: Metà beneventana.
1: Sei un po' campana, sei un po'.
2: Veramente,
1: campana.
2: Sei metà beneventana.
0: Sì,
1: anche tu sei un po' campana quando canti. Oh, ma adesso si parla di cinema, perché domani esce questo film di cui parliamo oggi. Io non ti lascio solo.
2: Io non ti lascio solo, un film bellissimo, un family movie.
1: Movie.
2: Si può veramente andare a vedere con tutta la famiglia, perché è una storia di due ragazzini. Vabbè, non voglio spoilerare troppo. Prima facciamo entrare i due dei protagonisti di Io non ti lascio solo, Giorgio Pasotti e Valentina Cervi.
1: Ciao, buongiorno. Ciao Giorgio, ciao Valentina. Bentornati a Radio 2 Social Club. Ciao.
2: Ciao.
1: Ah, allora, rispettivamente Paride e Adele, giusto? No, che fai? Non parli al microfono?
3: No, scusa.
1: Ecco, sì.
3: Paride e Adele mi è sembrata una rivelazione.
1: T'hai riscordata il nome del tuo personaggio?
3: E anche del suo.
1: Ah, sì.
4: Ma era scordata quasi di venire, perché scusate, è arrivata proprio
1: prima
4: di
1: iniziare sta puntata. Il film l'avete visto?
3: No.
1: No, ok.
3: Però
1: perfetto.
3: L'abbiamo fatto.
1: Bene, mi mandate altri due attori per cortesia, grazie.
4: No, non è vero.
3: È
4: stato
3: un flashback il film, capito?
1: Certo, è vero.
3: Sta scherzando.
1: Sì, sì, sì.
4: No, l'abbiamo visto ed è anche molto gradevole. Il film è molto bello, è molto poetico. E giustamente, come hai introdotto tu, è un family movie, che materia abbastanza rara in Italia, che unisce, dovrebbe unire, insomma, tutti i componenti di una famiglia in uno stesso, in una stessa storia.
1: Proprio. Come mai che si fanno pochi family? Che non si parla l'altro, la famiglia, qui la famiglia, ti sento spesso nominare in politica la famiglia, poi non fanno i family movie. Come
4: perché
1: mai?
4: Credo che in realtà tutti questi algoritmi, adesso sai che ci sono gli algoritmi, no? Che decretano il successo, l'insuccesso, cosa uno deve fare, cosa non deve fare, cosa devi dire, non devi, tutto matematico. In realtà evidentemente non funzionano così,
1: non funziona.
4: Tanto, no, anzi invece credo che sia un, almeno poi io sono figlio di quegli anni 80 dove si andava tutti al cinema a vedere e si condividevano queste esperienze attraverso storie universali, e invece sono cose molto
1: adesso
4: molto
1: ognuno per sé,
4: ognuno, cioè, per sé, cioè
1: tuo
4: proprio
1: figlio, tua figlia vanno a vedere una cosa,
4: mi raccomando,
1: per
4: sì.
1: Quello hanno fatto le multisala. Esatto. il vero family movie è la multisala, sì. Perché dici tu che vai a vedere, vai, ci vediamo all'uscita.
4: I cinema sono family, i movie no.
1: I movie no. Senti, tu sei morta.
3: Allora, non sta spoilerando nulla.
4: Detto così.
1: No,
3: mi sembra una cosa molto importante. Effettivamente è un film su dei bambini, su il potenziale incredibile che questi due bambini, che sono i protagonisti del film, riescono a tirar fuori grazie anche a un'esperienza dolorosa,
1: certo,
3: come la morte di un genitore.
1: Perché poi alla fine, diciamo la verità, i veri protagonisti, no, senza nulla togliere a voi,
3: sono
1: che siete due
3: bambini,
1: attori importanti,
3: certo.
1: Però sono i bambini, perché diciamo perché questo padre all'inizio si perde, scappa un cane, scappa Birillo, che ovviamente il figlio è disperato e parte alla ricerca, insomma, no? Parte alla ricerca di questo cane.
4: Sì,
1: ma
4: diciamo
1: da
4: che
1: lì poi diventa un noir anche, insomma.
4: Sì, una favola noir in realtà, perché questo cane diciamo è un po' il simbolo di un, come dire, di uno spazio che questo bambino cerca di riempire dalla perdita della madre, per cui dà un valore anche fin troppo importante a questo cane. Il cane si perde in una serata di tempesta in un bosco, io cerco di trovarlo, non ci riesco, e lì inizia un'avventura. Questo bambino non riesce a stare senza questo cane, evidentemente, e inizia la sua personale avventura attraverso i boschi nella ricerca di questo Birillo che ha perduto. E di lì ha un amico, una sorta di alter ego di un altro bambino che è molto diverso da lui, quindi è quel bambino coraggioso che lo spinge a fare determinate scelte che da solo non farebbe, ma è ovviamente un amico immaginario, quindi c'è questo aspetto poetico di fantasia.
1: Lo poteva dire? Lo
4: non dovevo
1: dire,
4: l'ho spoilerato. Ma no, vabbè.
1: Mi dispiace, siamo in diretta, non la possiamo cancellare.
4: Vabbè.
1: Purtroppo questo film.
3: Peccato che è quella cosa che sono proprio alla fine. Peccato
1: io
3: che
1: non
3: solo
1: ti lascio solo, doveva uscire domani. Purtroppo c'è stata adesso la produzione che ci ha mandato.
3: Quella cosa che scopri alla fine.
1: Sì, benissimo. E l'assassino è il maggiordomo, mi pare, no?
2: E sai come finisce Seven? Vuoi sapere come finisce Seven?
1: Come finisce?
2: Ascoltiamo Kendrick Lamar su Radio 2.
1: Oggi a Radio 2 Social Club. Spoiler.

0: Eccoci qua a Radio 2 Social Club con Valentina Cervi, Giorgio Pasotti per Io non ti lascio solo, in uscita domani nei migliori cinemas, un family movie come abbiamo detto, ce n'è bisogno perché c'è bisogno di condividere, di andare insieme, di vedere delle cose insieme. È sempre la cosa più bella, io devo dire, quando vedi un film con i figli, cioè no?
1: Vero,
2: assolutamente vero. sì.
1: Soprattutto no, la cosa incredibile, interessante del film è che proprio racconta le risorse che hanno questi ragazzini, cioè le risorse incredibili che un trauma, una sofferenza, un evento tragico e difficile della vita possa in realtà invece avere un effetto così di coraggio e di coming of age per questi bambini.
0: Sì, perché ti rendi conto di quanto i bambini, noi a volte pensiamo che i bambini non capiscano, non sappiano tutto fino in fondo, non vogliano vedere, non vogliono ascoltare, in realtà hanno capito tutto, hanno filtrato, hanno metabolizzato, hanno elaborato tutta una serie di informazioni che anche quando non sembra loro incamerano, no? E quindi questo film lo mette veramente in evidenza, questo film.
2: E poi c'è da dire che il film è ambientato in un'epoca in cui, diciamo, a cavallo tra non c'erano ancora i telefonini e quindi in un'epoca in cui i ragazzi avevano ancora quella voglia, quello spazio di immaginarsi, di evadere con la fantasia, che era secondo me una cosa meravigliosa perché era un trampolino di lancio verso la scoperta di un mondo.
3: Eh beh sì, era tutto più avventuroso,
2: al di fuori della casa, al di fuori di questi degli smartphone eccetera.
0: Dammi a 4, posso dire in camera a mia figlia, vedi che non sono il solo che dice telefonini. C'è anche Giorgio Pasotti, che è molto più giovane di me.
1: Ma è un tema, perché l'energia che hanno dentro, no? A un certo punto devi canalizzarla questa energia. I telefonini ti fanno immaginare che in qualche modo lì fuori tu hai una sorta di comunicazione che può farti sfogare. Stai ridendo di me?
0: No, noi stiamo ridendo del fatto che
1: avete delle figlie più grandi,
0: che i ragazzi
2: non dicono telefonino
0: perché per loro esiste solo quel telefono, quello è il telefono,
2: quello è il telefono,
0: è il telefono. Per noi telefono. Noi facciamo distinzione,
3: perché noi
0: per quello sorridevamo, per quello facevo l'appello a mia figlia, capito? Perché papà perché lo chiami telefonino, cioè telefono, cioè telefono, capito?
3: Sai come lo devi chiamare? Il cell. Dammi il cell. Sì, vedrai.
0: Va bene.
3: Avete figli?
2: Sì.
3: Adolescenti?
1: Sì. Pre.
3: Età?
1: 12 e mezzo, 16.
3: Quindi vabbè, tu ne sei quasi uscito.
0: Ma insomma.
2: Ma diciamo, guarda, che sono proprio in mezzo al guado, anzi.
0: Come disse mio padre.
1: Ormai hai lasciato andare, io sono ancora in quel momento in cui sto combattendo per non cedere a concedere, ma anche lì, no? Quanto proibire qualcosa, poi ha l'effetto opposto, quanto farla navigare. Con la speranza che possa comprendere e decidere da dentro cosa fare, cosa non guardare, quanto tempo stare.
0: Come mi disse mio padre quando diventai padre, anch'io mi disse: non ti preoccupare perché i figli danno problemi i primi 40 anni, poi dopo. Quindi.
3: E io quindi sono tua figlia. Ho smesso da 2 anni di darti problemi. Ascoltiamo su Radio 2 Fulminacci.

5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la

0: www.radioticino.it. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: che ti ho di caffè.
1: Radio 2 Social Club con Giorgio Pasotti, Valentina Cervi. Ma voi avete seguito per caso, fra un set e l'altro fate 2000 film, anche te stai uscendo con un'altra cosa per la Rai che cerca citata disperatamente, quindi insomma vi immagino molto impegnati. Ma Sanremo, per dire, l'avete visto, l'avete seguito?
2: Sì, sì. Assolutamente sì,
1: sì,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: perché adesso arriva uno dei protagonisti del Festival di Sanremo di quest'anno.
3: Lui è bellissimo, ma non è te, è Eddie Brock.
4: Eccomi. Quindi, buongiorno, buongiorno. Sapete benissimo, sono arrivato ultimo, quindi.
0: Ah sì?
4: Eh sì, purtroppo.
1: Infatti che ho detto, protagonista assoluto.
4: Assoluto.
1: Eh beh, applauso, applauso.
4: Applauso per l'ultimo.
1: Perché
4: perfetto.
1: Già dirlo ci fa tanta simpatia.
4: Meno male.
1: Certo. No, io non so se ti può confortare, perché non, certo, non sono certo un esempio da seguire, però anche io quando cantai una mia canzone tanti anni fa, Via Margutta, che poi diventò una canzone che comunque, insomma, ancora oggi nei concerti faccio, pure io, non ti dico ultimo, ma terzultimo. Ultimo, fai conto, tanto che mamma si vantava con le amiche e diceva: hai visto mio figlio, mica come quegli altri due che sono arrivati ultimo e penultimo.
3: Comunque ragazzi, ultimo su tipo 20, quanti eravate? 26?
4: 30
3: tra i cantanti più forti,
4: no,
3: d'Italia, cioè
4: va benissimo.
3: Arriverei anch'io trentesima in qualcosa.
1: Pensa che ai mondiali sono 48 e non ci siamo manco qualificati,
4: capito? Già, sono già più forte della nazionale, praticamente.
1: Molto più forte, molto.
4: Meno male,
1: sei nei 30.
4: Che bello,
3: c'è scritto qua
4: fallo e basta.
3: Fallo e basta, è nuovo questo tatuaggio?
4: Sì, da due mesi.
3: Ah, ecco.
4: Già si è sbiadito, cioè veramente un cretino, perché non l'ho curato e...
3: No, vabbè, i tatuaggi si trattano anche così, fallo
1: vabbè,
3: e basta.
1: Vabbè, pure piovuto molto.
4: Sì.
1: Sì, sì. Senti, beh, adesso, insomma, voglio dire, sei reduce dal festival, com'è c'è cioè uno shock post-traumatico? Cioè, che si fa dopo il festival?
4: Si va dallo psicologo dopo il festival, sì, Angel. No, io sto abbastanza bene, ovviamente...
1: C'è un album doppio, non lo so io.
4: Hai visto? Perché, guarda, a me piace fare le canzoni. Sono andato al festival per portare la musica a nuove persone e sincero, io gioco sul fatto di essere arrivato ultimo, perché mi diverte molto, anche perché credo che bisogna normalizzare quello che gli altri chiamano il fallimento. Io non la vedo come un fallimento.
3: No, non parliamo di fallimento,
4: no, ultimo.
1: Sei
4: no,
1: in ottima compagnia, da Zucchero a Vasco Rossi.
4: Sì, ma assolutamente, beh, oddio, non vorrei paragonare
1: stadio, insomma, voglio dire, ci sono dei precedenti illustri.
4: Però in genere quando si parla di classifica, arrivare ultimo, diciamo, è un fallimento per gli altri, Cioè, se tu vai di per me no, io sto contentissimo.
3: Infatti io non credo ci sia questa percezione di
1: Tananai in tempi più recenti.
4: Grande Tananai, oltretutto.
1: Ha letteralmente ribaltato la classifica di quel festival, perché esatto, poi è diventata una hit pazzesca.
4: Ma a me basta arrivare a 29esimo, poi se dovessi ritornarci già avrei vinto con me stesso, ho vinto la mia sfida, quindi non c'è alcun problema.
1: Sì, perché avresti come nelle classifiche della Serie A, avresti la freccettina verde.
4: Freccettina in su, cioè, per me è perfetto. Perché anche più in giù sarei un fenomeno, se ne fanno 31 arrivo 31esimo. Ho vinto uguale.
1: Beh, no, mi piace innanzitutto il tuo spirito.
3: Sì, tantissimo.
1: Perché altri avrebbero detto: oh, mi raccomando, non ne parliamo. Cioè, sai, ci stanno quelli che vengono e dicono: oh, mi raccomando, non ne parliamo.
4: Parliamo di tutto, non c'è problema proprio.
1: Senti, ma scusa, ma un album doppio, quante canzoni ci sono qui?
4: Sono 18, se non sbaglio.
1: Quando l'hai scritto tutte queste canzoni?
4: Io ho scritto, vabbè, ma in tutto
1: in
4: l'arco...
1: In albergo a Sanremo.
4: Allora, sai che due canzoni in albergo a Sanremo l'ho scritta?
1: Lo vedi?
4: Perché per esorcizzare un po' il momento e per passare un po' il tempo senza avere l'ansia, mi sono messo a

0: scrivere con Vincenzo, con Lorenzo, queste canzoni con la chitarra, e poi sono uscite una, si chiama Il tuo universo, nell'album. Poi
1: Amarsi è la rivoluzione, questo è il titolo dell'album.
0: Sì.
2: Anche se nel pezzo che presenti oggi, insomma, racconti la fine di un amore.
0: Sì, però anche lasciare andare la persona amata, anche se si ama ancora, dal momento in cui ci si rende conto che magari si è logorato qualcosa, per non arrivare a odiarsi, è un gesto d'amore, secondo me. Almeno in alcuni casi. C'è bisogno di combattere alcune volte, c'è bisogno anche di lasciare andare altre volte, secondo me.
1: Lo capissero tutti i maschietti, saremmo un passo avanti.
2: Bravo, Luca.
3: Assolutamente.
1: Senti, allora noi ti ascoltiamo dal vivo adesso.
0: Mi ascoltate dal vivo.
1: Con Bel Venerdì.
0: Bel Venerdì, sì, uscita l'altra settimana.
1: Cioè, proprio fresca fresca.
0: Freschissima.
1: Vuoi spoilerare il contenuto, Giorgio? Vuoi dire come finisce la canzone?
0: Vuoi cantare con me? Perché
3: quello sarebbe ancora peggio. Non vorrei proprio rovinare tutta questa cosa. No.
1: Bene, allora ti ascoltiamo dal vivo a Radio 2 Social Club, Eddie Brock. Bel Venerdì con presenta tu il musicista che ti accompagna.
0: Vincenzo Leone. Ha prodotto tutto il disco ed è uno dei miei migliori amici. In arte Beats Lion.
1: Ciao Vincenzo. Vincenzo allora attacca il jack alla sua chitarra elettrica, si aggiunge alla social band Eddie Brock.

0: Edi Brock dal vivo.
1: Bel venerdì.
0: Bel venerdì.
1: Ecco. Che non mi sembra tanto un bel venerdì in realtà, però ho letto comunque ti piace questo gioco dello simoro, un po' di non far capire proprio cosa poi succederà nella canzone. L'hai fatta anche a Sanremo, infatti.
2: È bello che le persone possano immaginare poi una storia dopo, come un sequel che però fanno loro.
1: Questo è un venerdì straziante.
2: Questo è un venerdì, non si dice, vorrei dire una parolaccia, ma no, non la dico. Un venerdì è merda questo.
0: No, ecco, l'abbiamo detta.
2: L'abbiamo detta.
0: L'abbiamo detta. Oh, adesso noi come voi a scuola, ma tu a scuola dove sei andato? In Cina? Perché tu stai pure in Cina, stai.
3: No, l'università, a scuola l'ho fatta a Bergamo.
0: Ah, a Bergamo. Giorgio Fasotti ha fatto prima la scuola a Bergamo, poi sei andato in Cina e lì hai fatto di tutto, arti marziali.
3: Sì. Dovevo fare il medico, una vecchia storia ormai, poi è andata come è andata e mi trovo qui a parlare d'altro, quindi...
0: Sì, ma hai fatto bene, in Cina stanno tutti bene, mangiano il riso, alimentazione sana, il medico, sì. Infatti, molti guarda, medici sono disoccupati.
3: Ma infatti poi ci sono tutti longevi, sono tutti belli, stanno in forma, infatti.
0: Hai fatto...
3: Ma infatti stavo anch'io in forma.
0: Tu,
1: tu Valentina, dove hai fatto la scuola?
4: Io, scuola di suore.
0: Ah, era noiosa.
4: Scuola di suore, no, io l'ho amata tantissimo.
0: Ah, amata, vedi? No, perché questo libro invece che presentiamo qui, School Hall, di Federico Taddia e Filippo Taddia, Risate segrete a scuola, parla di una noia terrificante all'inizio di questa scuola che si chiama Pier Piero Broccoli, ma la scuola così noiosa che la password preimpostata per entrare nel registro elettronico è sbadigli. Così noiosa che al cambio dell'ora la campanella non suona, solfeggia. Così noiosa che un'ora dura due ore. Così noiosa che il giornalino scolastico si intitola Il Bradipo e che la prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo essere è io sonno. E quindi ce ne viene a parlare Federico Taddia, autore televisivo, autore di grandi.
5: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Di Fiorello, di Morandi, di tantissimi.
5: Mentre leggevi guardavo la faccia di Pasotti, era bellissima, perché so cosa sta leggendo questo.
0: Gassman.
4: La sua faccia naturale quella.
3: No, ma io invece sono trovo assolutamente d'accordo con quello che tu hai scritto, quello è il dramma. Cioè, da non dire a mia figlia, però anzi.
0: Bisogna essere consapevoli dei propri limiti. Gassman leggeva Dante, io leggo Taddia. Con tutto il rispetto per Taddia.
5: Bravo. Guarda, sono partito da una frase di Gianni Rodari che nella sua Grammatica della fantasia diceva: le scuole italiane generalmente sono troppo noiose, la scuola non deve essere noiosa. E allora da lì sono partito, ho fatto un gioco, è nato questo libro per ragazze e ragazzi dell'elementare, dove si ride e si insegna a far ridere, che credo sia la cosa più bella, in maniera molto leggera, che poi è un po' la mia cifra.
0: L'ideale è quando gli insegnanti riescano a ritagliare un momento. È vero che c'è il gioco dei ruoli a scuola, cioè, quindi non bisogna perdere né di autorevolezza né nel proprio ruolo di insegnante e mantenere pure un minimo, insomma, di attenzione nella classe. Però è vero anche che un insegnante complice che riesce a ridere con i ragazzi è tanta roba, no?
5: Ma sì, perché comunque ridere vuol dire anche prendersi in gioco, no? Essere seri ma senza prendersi sul serio, e la risata è anche è un'autodifesa, è complicità, è gioco creativo, è gioco di parole, quindi c'è tanta educazione anche al linguaggio, no? Nel ridere, nel far ridere. Quindi mi piaceva raccontare un po' una scuola da un punto di vista diverso. Qui è una professoressa di matematica, quindi anche quella più rigida.
1: Calapalpebre.
5: Di solito. No, là è la professoressa Radice. Calapalpebre è il preside.
1: Ah, il preside.
0: Calapalpebre.
5: Quello che hai studiato, brava. E la professoressa di matematica che in verità...
0: Studia ma non capisce, purtroppo è così.
5: È un'ex comica e organizza questa gara di risate clandestine tra gli studenti, quindi l'elemento del gioco, insomma, con ridere. L'ho scritto insieme a mio fratello, che anche questa cosa fa molto ridere, perché volevo scriverlo con qualcuno che mi ha sempre fatto ridere nella vita, ed era mio fratellino, quindi l'abbiamo scritto insieme.
0: Bella, vedi, questo è un family book. Prima parlavamo di family movie, adesso questo è un family book, veramente possono leggere tutti in famiglia.
1: Però
0: è molto divertente.
1: Non abbiamo chiesto a Eddie come se la cavava a scuola. Era
5: a proposito
1: noiosa.
5: Di risate, vero?
2: Sì, io male, devo dirti la verità, cioè ridevano di me più che altro, non facevo ridere io, però ho fatto il classico, mi sono approcciato a questa cosa, mi piaceva greco e latino, il resto purtroppo no.
0: Ah,
1: ti piaceva greco e latino?
2: Greco più che latino.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Curioso. Di solito c'è cioè il contrario.
0: In genere è un incubo per gli studenti, esatto. Invece per te.
2: Era l'unica materia che mi piaceva, sinceramente, perché scoprivo cose nuove, era comunque una cosa che veramente non avevo mai visto.
4: Ma dipendeva dal professore anche, forse dalla professoressa, sì. Perché sì. Poi è molto anche quello che fa la differenza.
2: Beh, se c'è empatia col professore è più facile, diciamo, sopportare, anche perché a 15 anni certo. A nessuno, penso, vada di studiare cose lì per lì, c'è un momento di ribellione. C'era invece un professore che mi rimetteva in riga, quindi ho studiato.
0: Senti, a proposito dei professori, tu sei cresciuta in una casa, cioè tu fai l'attrice, vuol dire sei cresciuta in una casa, figlia di un regista, nipote di un grande
4: attore.
0: Di un attore,
4: figlia di una produttrice, ma non solo però, quindi, da parte di papà, sì.
0: Come l'hai vissuta questa cosa qua? Cioè con l'ansia da prestazione, perché sei nipote di Gino Cervi, figlia di Tonino Cervi.
4: No, con molta allegria, perché poi gli artisti sono fondamentalmente i miei genitori, invece mi hanno insegnato l'arte del fallimento, che il fallimento fa parte del gioco, che il fallimento è qualcosa che da cui rialzarsi e che ti fa accedere alle tue risorse e che devi farti un po' un mazzo così per accedere, se vuoi, a qualcosa di bello e di importante. Poi ci sono i genitori, poi dipende dalla mente dei genitori. Mia madre sì, era una mente giudicante, ma non perché facesse questo lavoro. Mio padre no, mio nonno non l'ho conosciuto, però no, è stata un'eredità, devo dire, buffa, semmai che mi ha creato un po' di solitudine più che di ansia da prestazione, no, però no.
0: Un po' di solitudine te l'ha creata,
4: sì,
0: non,
4: sì,
0: ma, non
4: canta,
0: ansia
4: tanto,
0: da prestazione. Ma non ansia da prestazione. E c'è musica adesso.
1: C'è la musica, e che musica? Perché c'è Annalisa, la tua cantante
0: Annalisa,
1: preferita,
0: Annalisa.
1: Quando

0: Andiamo qualche secondo in pubblicità qui a Radio 2 Social Club e torniamo tra pochissimo.
1: Io parlo di cinema con Valentina, va bene?
0: Sì, va bene. Fai come se

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: concentratissimi. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
3: Vogliamo la commedia!
2: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: A Radio 2 Social Club siamo con Giorgio Pasotti, con Valentina Cervi per il film Non ti lascio solo, e poi si è aggiunto ovviamente per la musica
1: Eddie Brock con Bel Venerdì. Oggi viene a presentare il nuovo singolo, però canterai di nuovo sul palco, vero?
2: Sì, una canzone che non ho mai cantato.
1: Mai sentita?
2: Mai sentita.
1: Non l'abbiamo mai sentita quella canzone, no. Inedita.
0: Che non è mica te?
1: Ecco. Spoilerato. Ma chi sei, Pasotti?
0: E poi Federico Taddia, che con il fratello Filippo condivide questo libro sulle che è veramente divertente, Risate segrete a scuola, school hall. Posso fare gli auguri a un'amica che ci segue tutti i giorni? Cher oggi fa 80 anni, salutiamola.
2: Auguri.
0: Ciao.
1: Auguri.
0: Ci segue sempre. E a proposito di ottantenni che stanno in forma, che non diresti mai, ma tu sei reduce dal Turco Morandi.
3: Sì, è ma sfiancato, perché
0: no, ci credo. Morandi dice sempre: io me la gioco con i sessantenni. No. Con i sessantenni che stanno bene.
3: Ha un'energia.
0: Cioè, non con i sessantenni qualsiasi.
3: Pazzesca, un'energia. È stata un'esperienza professionale, ma soprattutto umana, bella, no? Con lui avevo già lavorato in passato, però vederlo sul palco, che alla fine è la sua vita, no? Un certo. Attimo prima di salire, che ti dice: mi devo impegnare, perché qualsiasi persona che è lì per me, quindi vedi proprio questa dedizione totale, e per due ore sta su due ore che canta, balla, si siede in una canzone su due ore.
0: Allora, Morandi canta, balla sul palco, fa delle cose incredibili e tutto, ma il tuo ruolo invece qual era?
3: Canto, ballo.
0: No,
3: ma ha chiesto un aiuto nella regia proprio del tour, quindi l'abbiamo un po' scritto insieme, la scaletta, un po' i testi, un po' tutta la parte dei visual, insomma era un racconto, no? Erano i 60 anni, c'era un ragazzo, e quindi volevamo celebrare questa canzone con questo tour. E un tour non è solo cantare, lo sai bene, è anche raccontare una storia.
0: Certo.
3: Insieme abbiamo cercato di scrivere questa storia.
0: Beh, poi voglio dire, Morandi di storia alle spalle ce n'ha parecchia, perché insomma ha iniziato a cantare che era una creatura.
3: E scegliere cosa non dire, non tanto
0: certo,
3: cosa dire.
0: Cosa non dire, cosa non cantare, anche perché immagino che la scaletta è dolorosa sul repertorio così vasto, perché devi togliere delle cose.
3: E poi ho avuto questa fortuna che ho navigato nelle techerai alla ricerca di materiali di repertorio, quindi ho fatto veramente un viaggio nel tempo della storia di Gianni Morandi, e c'è un patrimonio nelle techerai, lo sappiamo bene, e ho tratto delle chicche clamorose, interviste e su esibizioni.
0: La storia di Morandi è la storia della Repubblica, cioè hanno più o meno, sono coetanei.
3: C'è da sempre,
0: perché
3: c'è da sempre.
0: Sì, cioè veramente c'è da sempre. Va bene, Gianni è un grande amico, no, oltre che mio, ma anche di Radio 2 Social Club, perché ogni volta
1: quando viene?
0: Vabbè, tornerà, insomma, adesso mica lo potevamo disturbare durante un tour così impegnativo, però quando passa da Roma c'è sempre venuto a trovare, insomma.
1: Hai ragione. Adesso noi accogliamo sul palco del Social Club un artista che unisce l'elettronica al cantautorato, e diamo il benvenuto a Maddalena, che ci canta Caro Amico. Benvenuta.
4: Ciao. Buongiorno, grazie.
0: Ciao Maddalena.
4: Che bello.

0: Grazie
1: Maddalena del Grifo, benvenuta sul club con caro amico, anche se in realtà sei qui per presentarci a Maddalena.
2: Maddalena,
1: è il nuovo singolo.
2: Ti posso chiedere di metterti vicino a Emma perché voglio capire chi è più alta.
1: Beh, lei
2: è più alta lei, sì.
1: Sì.
2: Finalmente
0: è successo.
2: Benissimo.
1: Può succedere
2: fantastico.
1: In Francia mi succede spesso, vorrei dire.
2: Ah, in Francia succede?
1: Sì,
2: perché sono tutte alte.
1: Tutte alte le
0: francesi. Una cosa di cui non vado fierissimo, cioè a un certo
1: perché?
0: Punto mi tocca bloccare.
1: A me cresce ancora il piede, cioè i 43.
0: Cioè, una cosa che a te piace.
1: Sì.
0: Io sto vivendola bene adesso, capito? Però ci ho messo un sacco.
1: L'altezza, perché gli altri ti fanno sentire spesso a disagio.
2: Di quando noi saremo alte come alti come
0: poi
2: Maddalena, poi vedremo.
3: Stiamo crescendo io e te, piano piano. Ci arrivo.
2: Poi potremo fare un'intervista su come la viviamo questa.
3: Assolutamente sì.
2: Oh, io voglio ricordare, anche perché abbiamo promesso di liberarlo, perché Giorgio deve andare via per un impegno. Possiamo tenere con noi Valentina? Possiamo...
4: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Vogliamo ricordare Io non ti lascio solo in uscita domani per la regia di Fabrizio Cattani. Vogliamo ricordare anche i giovani attori, insomma, i ragazzi, tu li
5: come
2: sai?
5: No, come no?
2: Li sai i nomi? Non ti voglio cogliere impreparato.
5: Certo, allora gli attori sono Andrea Giudiz Schiaffino.
2: Sì. Aspetta.
5: Come no?
2: Aspetta, ti diamo il foglio.
5: Andrea Matrone.
2: Sì.
5: E Michael Darma.
2: Bravissimo. Come hai fatto a ricordarli?
5: Giuro che ho fatto una cosa. Io questa mattina, questa mattina me li sono proprio guardati, me li sono ripetuti come quando vai a scuola, devi ripetere.
2: Però quando sei qui l'emozione.
5: Lo so.
1: Ma... Però ragazzi,
4: però sono due grandi talenti.
5: Tre grandi talenti.
4: Bravissimo. Sono veramente tre ragazzi straordinari di cui ne sentiremo veramente parlare.
1: La verità è che il film l'avete girato un bel po' di tempo fa.
2: Sì, non si può pretendere. Sì,
5: a parte il fatto che poi non con tutti gli attori abbiamo lavorato, non con tutti, con Judy tu ci hai lavorato poco, anche con Michael pochissimo, tu avevi soprattutto con Andrea e io avevo pochissime scene con Andrea perché io faccio soprattutto il flashback,
2: certo.
5: Poi c'è il bambino piccolino. E vabbè, però insomma,
2: vabbè, non ti giustificare.
5: No.
2: Non l'hai visto il film, non è importante. Dai.
5: Ma non
2: senti,
4: poi l'ha visto, abbiamo spoilerato il finale. Guarda, questa sarà
1: una
4: secondo me,
2: io credo la promozione più disastrosa della storia del film. Ma Giorgio, prima che vai via,
4: però se funziona,
2: no,
4: ci chiameranno per fare tutte le promozioni anche dei film non nostri.
5: La verità è un film che sono stato quando l'abbiamo visto la prima volta, perché l'abbiamo visto, io sono rimasta esterrefatta. Non credevo, la sceneggiatura era molto molto bella, ma non credevo che il risultato fosse così emozionante e così diverso e allo stesso tempo così accessibile, che non è una cosa scontata.
2: Vi volete riprendere alla fine, ho capito, va bene.
4: Vabbè, aiuta.
2: Giorgio, tu c'hai un altro appuntamento importante, 24 maggio su Rai 1.
4: Su Rai 1, sì, in prima serata un film TV, Circa esitata disperatamente, invece una commedia romantica, molto leggera, con Elena Radonicic e il nostro Neri Marco Re.
2: C'è pure Neri Marco Re. Ah, ma che bello che qualcuno lo fa lavorare. Sono contento.
4: Ancora dici?
2: Perché c'è un sacco di debiti.
4: Sì.
2: No, perché io in continuazione devo prestare, fare i prestiti. Sì.
4: Io l'ho bloccato proprio.
2: Sì, lo so, io ancora no, ma insomma sto lì lì. Perché il direttore della mia banca.
1: Qualcosa ti può ridare indietro allora? Sta andando bene?
2: Speriamo.
1: Speriamo.
2: Dovrei fargli pignorare il cachet, i pagamenti. Laura Chiossone firma la regia. Giorgio, noi ti lasciamo libero perché so che hai da fare.
4: Grazie mille per essere stato
2: con noi. Quindi Maddalena, ti chiedo ulteriormente di prendere il posto di Giorgio, così è più equilibrato il tavolo, è più equilibrato.
0: Giusto.
1: Maddalena, ti posso chiedere quali sono state le tue ispirazioni? Perché io ho letto un po' di informazioni su di te, vai a pescare un po' nel passato, hai addirittura un tatuaggio di Rino Gaetano.
0: Sì, è un errore di gioventù.
1: Come un errore?
0: Beh, perché uno sbrego bello importante sulla schiena, l'avrei fatto in maniera un po' più fine.
1: A me lo dici? L'avresti fatto
0: piena.
1: Come quello nuovo di Brock.
0: Vedi, infatti.
3: Però meglio.
0: Ci sta, no? Sì. Se uno vuole fare la rockstar, può funzionare.
3: Lui è rockstar, poi guarda me.
2: Lui ci ha tatuate le versioni di Greco. Perché
3: sì.
2: Ha fatto
3: Isocrate, qua dietro, la schiena sinistra.
0: Facile.
3: Lo spazio io poi, sì. Facile.
1: Ah, io li sto cancellando, quindi ti capisco benissimo, però in realtà
0: stai cancellando.
1: Sì, col laser. Però in realtà la tua è più un'ispirazione musicale, no?
0: Certo. Nel senso che comunque il mio goal è riuscire a fare un pop un po' denso, che credo che immagino che sia un po', diciamo, il goal di tutti noi cantautori. E quindi sì, ti direi che i miei ascolti, per darti due coordinate, passano da Lana Del Rey a Battiato. Quindi io vorrei, cioè il mio, diciamo, il mio obiettivo è conciliare una sonorità un po' elettronica e pop con delle immagini un po' dense, no? Che però non è un equilibrio facilissimo, per cui certo, è una sfida. Senza levare però il pop, perché quello è essenziale. Cioè, prima bisogna ballare, poi bisogna capire, comunque, secondo me. Prima ti devi commuovere e poi eventualmente capire cosa mi stai dicendo.
1: Volevo chiedere a Valentina che musica si ascolta a casa.
2: Veramente lei si era preparata sul cast del film. Cioè, avevamo detto che...
5: Ma a casa nel senso ragazzi o nel senso famiglia?
1: Tutte e due le cose, come concili i gusti?
5: Ma guarda, mio figlio di 9 anni ascolta Sfera e Basta e ascolta
2: cioè,
5: a manetta...
2: Solo Sfera. Solo Sfera?
5: No, e ascolta a manetta Eminem, ma sono 9 anni, sì, tutto il rap.
1: Ah, figo!
5: Mio marito il blues, io vario... Mia figlia non l'ho tanto ben capito.
2: Ma lei ti ha chiesto che ascolti tu?
5: No, in famiglia ha detto.
1: Ah, in famiglia.
5: In famiglia, a casa.
2: La family music.
1: Perché non hai capito cosa ascolta tua figlia? Ascolterà sicuramente Eddie Brock anche tua figlia.
3: Se non lo ascolto, faglielo sentire per piacere, che magari abbia qualche soldo. Se puoi.
0: Sì, diamo spazio soprattutto a Eddie Brock, anche Maddalena, mi raccomando.
5: Maddalena, no, ascolta.
0: Che macchiappare nuove generazioni, sai?
5: Sì, non l'ho tanto ben capito, ma forse ogni tanto per rimozione, perché sento dei brani che sono. Allora non approfondisco. Sì. Però insomma, sì, varia. No, Eddie Brock, ovviamente.
3: No, infatti, allora almeno mi ascolta, perché sennò mi avevi fatto fare una figuraccia, nel senso che hai rimosso.
2: No, guarda, ascoltiamo pure noi.
1: Ma tu ecco,
2: adesso rimediamo subito con Avvoltoi, vero?
1: Certo.
2: Certo.
6: Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marco Re.
7: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
6: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
7: Esatto. E noi come cittadini possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: di Eddie Brock, che poi sentiremo ancora dal vivo nel corso della puntata. State con noi, che vi conviene.
1: Ma io devo andare via, non sento Eddie Brock.
0: No, devi aspettare.
2: Niente.
0: Aspetta.
2: L'ho offeso tantissimo, compagno.
0: Dovevi andare via, ma adesso aspetti, dai.

0: inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: 2-2.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Social Club con Maddalena, Valentina Cervi, Eddie Brock, Federico Taddia. Un bel tavolo, abbiamo appena salutato Pasotti, poi tra poco devi andare via anche tu. Ma dove vai?
1: Vado a Venezia, ma torno domani mattina, ci sono. Non
0: cioè, tu vai a Venezia?
1: È preoccupato il ragazzo, eh? Ma vado a Venezia a lavorare e torno.
0: Ma che fai? Gondoliere?
1: Sì, la notte.
0: Cioè tu vai a Venezia, fai quello che devi fare e domani mattina sei qui
1: alle
0: in diretta.
1: Alle 6 ho l'aereo, sì.
0: Caspita, beh, un applauso a una veramente cavaliere del lavoro. Pazzesco, ma sei veramente.
1: Vabbè, tutti a questo tavolo abbiamo fatto, penso, no?
0: I salti mortali
1: per il lavoro.
0: Tu per esempio come facevi a fare la tournée con Morandi e poi essere con Fiorello?
2: Facciamo Conegliano-Roma in giornata, andata e ritorno. Quindi...
0: Perché per Fiorello io credo che sia la persona che lavora più al mondo, nel mondo dello spettacolo, perché
2: sì,
0: Fiorello lavora 24 ore.
2: 24 ore, esatto.
0: No, lo dico con ammirazione. Cioè nel
3: ma
0: senso...
3: anche nevrosi a volte, però, scusa.
0: No, io adesso non posso,
3: non sono
0: mica
3: Fiorello,
0: un psicologo
3: ovviamente.
0: Di Fiorello, però, cioè,
3: però diciamo,
0: io dico che vengo qua a qualsiasi ora. E lo trovo al chiodo, o che sta girando un video, o che sta lavorando con gli autori,
1: o che sta
0: in diretta, cioè è pazzesco, insomma. Quindi immagino che lavorare con Fiorello...
2: Ti addormenti con i suoi messaggi e ti svegli con i suoi messaggi, ma sono messaggi diversi, cioè in quelle 2 o 3 ore...
1: è successo di tutto,
2: esatto.
0: però è un vulcano, è una cosa pazzesca. Cioè.
2: Super stimolante.
1: È
2: anche,
1: esatto, è molto stimolante, immagino.
2: Quel suo gioco è giustamente alzare l'asticella sempre, no? È proprio il suo stile, quindi è stressante, faticoso, ma molto molto stimolante.
1: Noi facciamo il contrario, noi cerchiamo sempre di abbassare il livello.
0: Noi cerchiamo di fare il meno possibile, però lo facciamo male. Quindi questa è un po' la nostra forza.
1: Minimo sforzo, massima resa.
0: Senti, vuoi andare via adesso? Vuoi, non lo so, io sono in imbarazzo perché
1: a me dispiace perché volevo ancora ascoltare un po' di musica, il video di Maddalena.
0: C'è il video di Maddalena, poi c'è di Brock. Ti perdi un sacco di roba.
1: Vabbè.
0: Ma che c'hai, l'aereo?
1: Sì. Vado? Mi stai cacciando?
0: No, non
1: ciao,
0: è che
1: ragazzi,
0: ti caccio, però cioè, non vorrei
1: lancio
0: che tu...
1: il video di Maddalena, però.
0: Lancia.
1: Lo guardiamo, guardiamo insieme.
0: Allora, tu lanci il video di Maddalena.
1: Va bene, guardiamo Ehi Maddalena, il nuovo singolo di Maddalena.

0: sera.
1: E questa è Hey Maddalena, il nuovo singolo di Maddalena con noi.
0: Grazie.
1: Hai scelto proprio un nome a caso, diciamo, eh?
0: Ovviamente è un po' ironico, perché se no sembra subito antipatica. È un'autoesclamazione che rivolgo a me stessa, come a dire: svegliati e cogli l'attimo di felicità quando ti si presenta.
1: Certo.
0: Quindi ecco, è un singolo, insomma, che rivolge un invito a me, ma a chiunque, no? Cioè, poi in realtà, come tutte le cose, tutte le canzoni partono da dei vissuti personali per poi cercare di ampliare il messaggio a più pubblico possibile. E su questo singolo sono partita da una cosa un po' da secchiona, perché ho voluto in qualche modo rielaborare la metafora del pendolo di Schopenhauer.
1: Caspita!
0: Capito? Una cosa detta così sembra gigante.
1: Voliamo alti
0: poi
1: oggi,
0: in realtà è una cavolata, che sostanzialmente racconta come la condizione di felicità è una condizione molto precaria. È un istante breve che passa come il pendolo tra la noia e il dolore, che io ho voluto tradurre in rumore perché comunque facciamo musica leggera e non vogliamo essere troppo cupi. E quindi ecco, questo è il tema, è questo, cioè la luna è piena in un mese solo una sera, la felicità è una condizione precaria, quindi l'invito del singolo è quantomeno quello di riconoscere quando c'è questa luna piena, quando c'è questo momento di felicità, proprio perché è sfuggente.
1: Carpe diem, no? Dai, va bene,
0: grazie.
1: Giusto, lei che ha fatto il latino, dottor Proc.
2: Grazie mille, interpellato così mi dà anche un certo onore, interpellami più volte così sarei molto contento. Sì, comunque è giustissimo.
1: Bello, fai dei bigliettini da visita, dottor
2: Brock, che so solo carpe diem, poi non dico altro praticamente.
1: Bella, già vedo la targa in ottone all'ingresso, al portone. Senti, mi dici, no, Eddie è troppo simpatico, mi dici come hai cominciato a fare musica?
2: Io
1: so che, cioè, t'ho visto a Sanremo sul palco nella serata dei duetti con Fabrizio Moro, che so che è uno dei tuoi, insomma, dei tuoi idoli, no?
2: Sì.
1: Ecco, e t'ho visto seriamente emozionato, perché magari poco tempo fa non avresti mai neanche immaginato un incontro del genere sul palco dell'Ariston.
2: Guarda, ieri stavo riguardando le storie Instagram, che ogni tanto mi fermo un attimo e mi riguardo dove sono partito, perché sono sempre insoddisfatto, se no. E il 2 aprile dell'anno scorso ero al concerto di Fabrizio dall'alto, e si sente la mia voce sotto, che stavo per perdere completamente la voce, per cantare proprio Portami Via, che poi sono riuscito a cantare con lui a Sanremo.
1: Pazzesco, eh?
2: Incredibile, sì, devo dire.
1: Da stare lì in prima fila a gridare a squarciagola il testo, e poi te lo sei ritrovato sull'Ariston. E com'è iniziato, appunto?
2: Io faccio canzoni da quando ho 12-13 anni, perché la mia psicologa mi aveva detto di scrivere delle emozioni sul quadernino. Solo a me che mi annoiava tantissimo scrivere le emozioni, perché non è, da bambino non capisci, non ti dai risposte, cerchi qualcosa di nuovo, e queste emozioni le ho cominciate a mettere in rima. Ho iniziato col rap, il problema è che era una pippa clamorosa, quindi ho detto forse non è il mio, facevo le canzoni di 7 minuti, una rottura di scatole infinita, e ho cominciato a metterci delle melodie perché volevo dare importanza alle parole che dicevo, quindi ho cominciato ad asciugare un po' il testo, ma è successo molto naturalmente, anche perché io sono molto così, sono molto impulsivo e istintivo, faccio le cose perché mi sento di farle, come le canzoni che faccio sono tutte canzoni che voglio, per cui voglio raccontare una storia, non c'è mai dietro la proposta di marketing, perché come tu ben vedi non è che sia un grande venditore, ecco.
1: No, non sei un grande venditore. Anche se però te la cavavi bene con che c'avevi un bed and breakfast tu con
2: Io non c'è niente. Io andavo lì e facevo assolutamente il mio lavoro anche bene, devo dire, mi ha dato una bellissima alternativa, poi che mentre fai la musica e magari non riesci proprio a farlo di lavoro, è stato bellissimo conoscere nuove culture.
1: Eh beh, certo. Senti, invece volevo chiederti, tu fai una cosa bellissima, Federico. Federico Taddia, che è qui per il libro School Hall, però fai una cosa meravigliosa, che è questo book tracking. dal 25 al 28 di agosto. Ce ne parli? Dove? Come?
3: Ve ne parlo, sì, è un'esperienza che ho inaugurato lo scorso anno con una strana idea, nel senso che si parla molto di adolescenti, si parla di smartphone, si parla di proporre proposte alternative, e l'anno scorso ho cercato di fare questa proposta un po' spiazzante, quindi prendere 20 adolescenti e che non si conoscevano tra di loro e neppure io conoscevo loro, e insieme abbiamo attraversato la Via degli Dei, quindi siamo andati a piedi da Bologna a Firenze seminando libri, nel senso che ho chiesto a ognuno di loro di portare il loro libro preferito e seminarlo, a volte anche in senso fisico, un paio di libri proprio seminati nella terra, e in altri casi l'abbiamo regalata a persone che incontravamo. È stata un'esperienza molto molto bella per tutti, di complicità, torna questa parola, di fatica, di sudore, perché comunque non è
1: quanto fatto. Dura questo cammino?
3: Sono 5 giorni di cammino, stanno in spalla, è tutto molto
1: quindi
3: informale.
1: Ci si ferma a dormire dove?
3: Si ferma a dormire, ma sì, poi alcuni comuni si hanno dato chi la palestra, chi un'osi ecologica strana, una volta anche in una locanda, proprio per cercare di offrire un'esperienza molto analogica a queste ragazze e questi ragazzi, di conoscenza reciproca, usando il libro. Non erano tutti fanatici della lettura, però usare il libro e la letteratura un po' come così, come traccia.
1: Si sono allontanati dal telefono per un po' oppure anche durante il cammino?
3: È stato strano, io non abbiamo assolutamente vietato di portare a usare il telefono, ma non lo usavano, perché sai, quando comunque hanno proposte alternative e la fatica che lì c'era, il telefono è diventato veramente un accessorio di cui si sono presto dimenticati.
1: Beh, questo è un modo veramente divertente di fare anche un po' di scuola, no? Di un parlare di libri.
3: Sì,
1: di,
3: ma poi sai, chi come noi si occupa un po' di educazione, comunque parla sempre di ragazzi e cerca di proporre, credo che sia anche una sorta di militanza, no? Mettersi in gioco con un'attività del genere, e quindi è andata bene e torniamo sulle Vie degli Dei con altri 20 ragazzi e ragazze a seminare libri anche in questo agosto.
1: Bella cosa. Eddie, è il tuo momento qua.
2: Eccomi.
1: Perché ci devi far ascoltare il tuo grande successo, che è Non è mica te, dal vivo. E Emma se lo perde.
2: Emma.
1: Ma lo sai che è? Lo ascolta dal taxi, lo ascolta in radio dal taxi, mentre va in aeroporto.
2: Ci siamo offesi comunque tantissimo del fatto che lei non ci sia.
1: Ma è vero?
2: Io sì.
1: Ma vogliamo dire, è maleducata proprio. Dai.
2: Ma veramente, io ho pianto prima.
1: Beh. T'ho visto, per quello c'hai gli occhiali.
2: Sì, perché c'ho la congiuntivite, sennò mi si vede che sto completamente
1: Non è mica te, Eddie Brock dal vivo.

0: Eddie Brock dal vivo, non è mica te, questo è il suo grandissimo successo. Io voglio ricordare che c'è un suo album doppio, Amarsi è la rivoluzione. Grazie, ecco. Davvero. Oh, noi a tutti gli scrittori, e ti tocca pure a te Federico, chiediamo, oltre al tuo scullollo, di consigliarci un libro per l'estate, visto che andiamo incontro alla pausa estiva di Radio 2 Social Club.
1: Beh, visto che avete parlato di un libro di un film di formazione, abbiamo parlato di emergenti, vi consiglio Ilaria nella giungla di Ilaria Camiletti, edito da Accento, un romanzo molto molto bello. Lei è un emergente, ha 20 anni ma è già stata candidata al premio Strega, una bellissima scrittura, una bellissima storia vera, storia di formazione, storia di incontro, anche come ponte generazionale, no? Per noi adulti che ogni tanto ci piace esplorare un po' come sono queste ragazze e questi ragazzi, quello è un ottimo romanzo.
0: Grazie di questo consiglio, i nostri autori hanno preso nota e l'ultima puntata, e poi sui social noi daremo appunto questa playlist letteraria di cose da leggere per l'estate. Voglio ancora ringraziare Valentina Cervi per essere stata qui con noi insieme a Giorgio Pasotti per presentare Io non ti lascio solo domani. Da domani nei cinema come abbiamo detto, un film per tutta la famiglia, un family movie, una favola noir. Che coinvolge questi ragazzi, quei due adolescenti che partono inizialmente alla ricerca di un cane che si è smarrito e che assume un'importanza particolare per il protagonista di questa storia. Fabrizio Cattani firma la regia, ecco, no, ricordiamolo perché se no non l'abbiamo detto. Grazie a Maddalena. E Maddalena, è il tuo nuovo singolo.
2: Grazie.
0: In bocca al lupo per tutto. E Eddie Brock ha due date importanti che sono Roma e Milano, tutte e due ad ottobre, il 21 ottobre a Roma all'Azienda e il 25 ottobre al Santeria di Milano.
2: Sì. Vabbè. Tutto giusto.
0: È tutto giusto.
2: Dottor Brock conferma.
0: Il dottor Brock conferma. E poi ricordo ancora una volta Federico Taddia, che con suo fratello Filippo presenta questo libro molto divertente su chi si annoia a scuola, diciamo, fondamentalmente. Credo che siano parecchi. Schoolhall, risate segrete a scuola. Yeah. Grazie Federico, grazie davvero. E adesso la Social Band con Francis.

Emanuele Sanpichetti, Mecky Marturano, Alessio Graziani, Claudio Crippa e la voce di Francis con la Social Band. Grazie a tutti i nostri ospiti da Radio 2 Social Club. È tutto, a domani, ciao!

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: 2-2.
2: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Radio 2, stai serena.
1: Una manciata di secondi alle 12. Buongiorno, ben ritrovate, ritrovati. Buongiorno Serena.
2: Buongiorno a te Massimo, lui ride perché sono arrivata
1: proprio sul filo di lana.
2: Lo so, però si arriva.
1: Sì.
2: Che ne dice Antonio Monda?
1: Buongiorno.
2: Tu sai, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
2: Vabbè,
1: a te.
2: Grazie per esserci tornato a trovare, è un grande piacere di averti con noi.
3: Piacere mio, come si dice.
2: E sei in libreria, come sappiamo, con Una mattina gloriosa dedicato alla mattina di attesa del Titanic, poi ne parleremo e racconto ovviamente della tua New York. Allora, va detta una cosa, tu cara ascoltatrice e cari ascoltatori, sentir parlare Antonio Monda di cinema, di letteratura è una gioia ammaliante per lo spirito. È vero? Tu l'hai mai ascoltato le sue lezioni sul cinema?
3: L'ho invitato, ma non è mai venuto.
2: Devi andare, portaci tuo figlio perché ti assicuro ti spalanca orizzonti.
3: Ne sarà una questa sera, alle 6, se volete venire.
2: E che cosa, di chi cosa parli?
3: Il cinema, come io, New York come è stata raccontata nei decenni del Novecento dal cinema, da Harry di Presentoselli a Manhattan, da Serpico alla Febbre del Sabato Sera.
1: Gangs of New York anche.
3: Anche Gangs of New York, gli anni del secolo precedente, sì. Ma è citato. Quel pomeriggio di un giorno da cani, bellissimo. Cotton Club, Carlito.
2: Il primo che ti viene in mente su New York, insomma,
3: Manhattan.
2: Vabbè, certo.
3: Però panchina. Anche Taxi Driver, anche Goodfellas. Cioè, certo. Sono
2: l'inizio con Gershwin, adorava New York, no? Com'è in inglese?
3: He loved New York.
2: Okay,
3: poi dice he worshipped, la adorava, la venerava.
2: Ok, perfetto. Va bene, c'è Cannes peraltro. Che idea ti sei fatto dei film che stanno andando?
3: Un livello medio-alto, ancora mi sembra che manchi il vero e proprio capolavoro, mancano ancora però 4 giorni. Mi sembra che il favorito sia finora Pavel Pavlikovsky, che ha fatto un film su Thomas Mann quando ritorna in Germania dopo la fine del nazismo. Ne parlano tutti molto bene, io non sono andato quindi non l'ho visto. Poi interessano due film, uno che passa oggi di Ira Sachs che si chiama The Man I Love e uno che è passato ieri del regista di Leviathan, questo russo dissidente,

0: Gambieff, che è molto bravo, ha vinto due Oscar, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, ne parlano tutti molto bene, potrebbe essere uno dei rivali.
1: Almodovar?
0: Io non l'ho visto, non ho
2: tiepido,
0: una sensazione. L'accoglienza è tiepida, l'impressione che si ha è che continui a raccontare da un po' di tempo la stessa storia, è l'ennesimo film sul regista in crisi, cosa che ha già fatto qualche anno fa. E poi un tema che voglio dire, dove Fellini ha dato un capolavoro assoluto, guarda.
1: Certo, però se ci dovessimo confrontare con i grandi del passato, nessuno farebbe più nulla, cioè, certo, dopo Guerra e Pace nessuno scriverebbe più,
0: ma è lui stesso che si confronta, questo è il punto, e lui lì cita Fellini,
1: ma non trovi che delle volte, non so, anche te Max, noi ci affezioniamo a alcuni narratori, direttori di film, registi appunto, oppure scrittori, anche come fossero parenti, però col cinema avviene più facilmente. Cioè, per me Woody Allen, ognuno poi magari avrà il suo, Carlo Verdone in Italia, per dire, certo, comunque lo vai a vedere perché comunque ti sembra di incontrare una persona di famiglia e qualunque cosa faccia gli vuoi bene.
0: Assolutamente così, facciamo il tifo, rimaniamo male se non va bene, e proprio entra in famiglia, è esattamente questo, condivido assolutamente.
1: Tu ne hai uno, Max? Registico quali?
2: Quentin Tarantino.
1: Ah, c'è
0: bella famiglia.
2: La chiusa. No, ma insomma, dalle Iene in poi,
0: è geniale, sì, che sia chiaro.
1: Certo, fa un po' una famiglia.
2: Però
1: un po'
2: la scatola chiusa, nel senso, qualsiasi cosa faccia.
1: E comunque ti piaccia, anche se esci un po' deluso, sei comunque contento?
2: Sì, diciamo, alcuni non sono così riusciti come ti aspetteresti. Poi il gusto di ciascuno.
0: E qual è quello che ti piace di più?
2: Vabbè, Pulp Fiction.
0: Io amo molto Jackie Brown, però Pulp Fiction mi piace immensamente. Amo molto C'era una volta Hollywood.
2: Kill Bill
0: è uno di quelli che mi piace di meno, però anche lì ci sono dei momenti di cinema straordinari.
2: Ma anche Hateful Eight, che è poco citato, però a me l'ha piaciuto tanto.
0: Ha avuto un po'
1: Bastardi senza gloria, perché la forza non è più. Vabbè, dai, basta. Sì. Ci stiamo incagliando nelle nostre passioni cinematografiche.
0: Lui ha vinto Cannes, a proposito. Pulp Fiction vinse la Palma d'Oro a Cannes.
2: Uno dei pochi esempi in cui vinci Cannes e incassi tantissimo. Sì,
1: e non c'è nemmeno un italiano in corte. L'anno scorso c'era fuori di Martone, no?
0: Dunque, dal 2017, quindi sono 9 anni che non succedeva una cosa del genere. In realtà ci sono una serie di circostanze, anche un po' di sfortuna, perché sarebbe sicuramente stato scelto Moretti, che è un beniamino del festival, ma non è pronto, deve girare ancora o rigirare.
1: Lo vinse con
0: La stanza del figlio.
1: Stanza del figlio.
2: 2001. Sì, La stanza del figlio. Poi un certain regard, sempre premi della giuria, Grand Prix.
0: Se non sbaglio, Caro Diario vinse il premio della regia.
2: Sì.
1: Qualcosa
0: era vinse, l'anno proprio di Pulp Fiction. Dove vinse Pulp Fiction.
1: Però diciamo, è un po' di passatismo, oppure anche tu hai l'idea che, apro mille virgolette, non c'è più il cinema d'una volta?
0: No, è una tentazione che abbiamo tutti, ma quest'anno, solo per citare due film americani, ma
1: quest'anno abbiamo Paul Thomas Anderson,
0: ma anche Josh Safdie, Marty Supreme, insomma il cinema vero.
1: Anche The Sinners, che abbiamo adorato
0: anche
1: tutti.
0: Anche Sinners è un momento di grande cinema, per quanto pop, una strana mescolanza di genere.
1: Beh, però nuovo almeno,
0: assolutamente.
1: No? Sai come diceva Rossini a un compositore che gli portava le opere?
0: Conosco.
1: Del bello in questa opera, c'è del bello e c'è del nuovo, ma quel che è nuovo non è bello e quel che è bello non è nuovo, e questo purtroppo delle volte si ha
0: questa
1: sensazione.
0: È una composizione sinfonica.
2: Infatti ci metterò tutta la puntata per capire il senso,
1: ma non è
2: del...
1: vero, dai.
2: Almeno 80 minuti dei 90, però 5 sono già andati, quindi me li lascio per la diretta 5, per essere un po' più lucido. Harry Styles apre con American Girl su Radio 2.

0: American Girls, Harry Styles, Serena Bortone, Max Cervelli a Radio 2, stai serena. C'è con noi Antonio Monda, uomo poliedrico, scrittore, è stato anche direttore della Festa del Cinema di Roma, vive a New York da quanti anni?
1: 31.
2: Nonché docente di cinema
1: alla New York University,
3: da 30 anni e mezzo, insomma, da pochi mesi dopo. Io arrivai a marzo, a settembre cominciai a insegnare.
2: Fantastico.
0: Tornando ai tuoi libri su New York, no? L'ultimo, sono 10 volumi se non erro, e l'ultimo appunto è Una mattina gloriosa, racconta il Titanic, e tu racconti questi personaggi che stavano sulla banchina, poi aspettando il rientro del Titanic, e tra gli altri personaggi che racconta Antonio Monda c'è anche Houdini e c'è Nikola Tesla. Toscanini sappiamo tutti chi è. Houdini che cosa ci evoca oggi? Perché di Houdini in giro ce ne sono tanti.
1: Dunque, Houdini era un illusionista, un contorsionista, è un uomo che sul proprio corpo sperimentava delle cose che sembravano impossibili, come farsi seppellire incatenato e riuscire
2: in un baule
1: sott'acqua, peraltro. È l'illusione, è il gioco dell'illusione. Il problema è che lui lo faceva soltanto nei circhi o comunque nei teatri. Oggi c'è chi fa questo tipo di operazioni nella politica e in altri campi.
0: Senti, ma Donald Trump, a proposito di New York, è new yorkese del Queens, come veniva giudicato? Perché insomma, io mi ricordo negli anni 90 lui era, me lo ricordo io come tutti, insomma, la Trump Tower, però mi ricordo la prima volta che vidi la Trump Tower, io occidentale, la prima volta negli Stati Uniti, pensai, ma cos'è sta cafonata? Però magari sbagliavo
1: non
0: io.
1: Non è cambiato giudizio new yorkese. Allora, cominciamo a fare un passo indietro. Donald Trump, dovremmo pronunciarlo col suo vero cognome, perché è Trump, perché è tedesco. Figlio e nipote di tedeschi. È nato Queens, hai detto benissimo, quindi il quartiere popolare, e questo è importante perché lui ha un complesso enorme nei confronti della società bella del jet set newyorkese, che l'ha sempre legittimamente snobbato, ha considerato una cafonata la Trump Tower, ha considerato una cafonata tutto quello che ha fatto. Detto questo, lui
0: detto così mi fa quasi tenerezza, però
1: no. Ma c'è un elemento
0: psicologico molto interessante, esatto, perché questo te l'ho chiesto.
1: Detto questo, lui con i suoi metodi, corrompendo oppure con azioni spregiudicate, ha conquistato certamente il potere, anche con un'abilità mediatica indubbia, bisogna riconoscerlo.
0: Certo. Altro newyorkese collegato con l'altro Trump, Epstein, no? Di cui leggiamo sempre. L'ha mai incrociato nei salotti newyorchesi?
1: Fortunatamente no.
0: No, perché se no uno per sbaglio c'è già di finire gli Epstein Files solo per una citata.
1: Conosco un paio di persone che sono solo citate, che sono trovate appunto in questa. Era una persona abbastanza nota, perché un uomo molto ricco, di cui si dicevano, si chiacchierava.
2: Ma nessuno sapeva niente di tutto questo?
1: Beh, fin quando non è stato condannato la prima volta, almeno pubblicamente nessuno sapeva nulla. Poi, come sapete, la prima volta è stato condannato a una pena assolutamente mite rispetto a quello che aveva fatto, ed è interessante che il giudice che l'ha condannato poi è diventato ministro del lavoro nella prima amministrazione Trump. Non voglio con questo legarli direttamente, però di fatto c'è una persona in comune. Posso raccontare che conosco delle persone che anche in buona fede si sono trovate coinvolte, appunto.
0: Ma certo, immagino,
2: certo,
0: perché
2: frequentando poi appunto il jet set newyorkese, che all'epoca era pullulava di amici e anche conoscenti dello stesso Epstein, senza averci a che fare direttamente, quindi non è che è una colpa aver frequentato o aver condiviso.
0: E di questo mito newyorkese, no? Perché poi ricordiamo che Antonio Monda ha anche, diciamo, una casa molto ben frequentata, e quindi diciamo è un orgoglio italiano nel mondo. Così. Che cosa hai ritrovato, che cosa hai scoperto in più raccontando New York in 10 romanzi, ognuno dedicato a un decennio?
1: Che in realtà non è mai cambiata. Che c'è una percezione esterna, in particolare europea, che la vorrebbe sempre sull'orlo della fine, sull'orlo del collasso, in perenne decadenza. C'è una percezione interna invece che è opposta, tutta giocata sulla potenzialità, sulla forza, sull'energia, sulla voglia di fare. E i personaggi che racconto sono molto simili ai personaggi di oggi: un sindaco che cerca di riformare il proprio partito, un direttore d'orchestra, questo non c'è un parallelo
0: con Mandani,
1: ce ne sono stati, ora parlo
0: ti
1: di
0: piace dire. Mandani?
1: Io l'ho votato, non credo che riuscirà a mantenere tutte le proprie promesse, ma è stata una ventata di novità, di freschezza, di abilità oratoria indubbiamente notevolissima.
2: Beh, quella del supermercato, no, per tutti la possibilità di avere.
1: Ora non credo che riuscirà a fare lo stesso con i mezzi pubblici
0: gratis,
1: però è riuscito, tassando i supermilionari, a aggiustare il budget, le finanze vacanze.
0: E non se ne vanno, non se ne sono andati i supermilionari?
1: Ce ne sono alcuni che se ne sono andati, sì. Sì.
2: Però tu parlavi di una New York che non è mai mutata e non è mai stata in crisi, ma negli anni 70 veniva
1: perdonami, è sempre perennemente in crisi e perennemente gloriosa e attiva.
0: Ma
1: e
0: forse
1: vincente.
0: È la crisi la chiave di volta, forse se tu ti metti in crisi poi puoi anche, diciamo, rinnovarti.
1: Non solo, ma è una città dove la purezza e la corruzione vanno di pari passo.
2: Sì, però è anche vero che tante aree, una volta, come dire, alla portata di tutti, adesso con la cosiddetta gentrificazione sono diventate inavvicinabili.
1: Assolutamente, una città oggi impraticabile per chi non ha uno stipendio alto o più di uno stipendio, è una città che tende a mandare ai margini, se non espellere, per esempio, forze creative, i giovani artisti, e questo è certamente un rischio assoluto.
2: Eh sì, perché zone di Brooklyn, anche del Queens, che appunto prima era popolare, adesso non lo sono più.
0: E andiamo al massimo con Vasco Rossi?
2: Vado al massimo. Dove va lui? Da Manhattan in Messico, che forse è più un buon mercato. Si scherza, eh? Vasco potrebbe comprare l'isola di Manhattan. Beh. E gli avanza qualche spiccio, anche la Trump Tower, così la rimette a posto.

0: Vasco Rossi con Vado al Massimo, a Stai Serena con Serena Bortone, Max Cervelli, c'è Antonio Monda, in libreria con Una Mattina Gloriosa, edito da Mondadori, e appunto cittadino di New York. È ancora la capitale del mondo New York, Antonio?
1: Secondo me sì, è una capitale ferita soprattutto dalla pandemia che ha dato un corpo quasi mortale, ma è in netta ripresa, e poi è nella spirito newyorkese che risorge sempre, lo racconto spesso. Nel 1929, anno della Grande Depressione, con le file della gente che andava a prendere un po' di brodo e il pane all'Esercito della Salvezza, New York costruisce l'Empire State Building e il Chrysler Building lo stesso anno. E questo è lo spirito newyorkese.
2: E tornando a Una Mattina Gloriosa, abbiamo parlato dell'illusionista Houdini. Che fine fece Houdini?
0: Morto per un pugno e venne la peritonite.
1: Vedi, ha risposto, sì.
2: Vedi, ta.
0: No, c'è un film bellissimo con
1: Tony Curtis.
0: Bravo.
2: Sì. Quindi uno che aveva rischiato tutta la vita, sì, cose incredibili, e poi muore in maniera così
0: assurda.
2: Assurda. E c'è anche, invece mi incuriosisce anche Tesla, perché Tesla è questo scienziato preveggente belgradese. Passando per Belgrado c'è anche un museo, una casa museo che lo ricorda, io sono andata, quindi insomma ho una memoria fresca di questo personaggio strepitoso. E chi era Tesla? Cosa dobbiamo a Nikola Tesla? E è paragonabile a tanti di oggi, no? Anche di questa plutocrazia che sostiene adesso Donald Trump, no?
1: Assolutamente, un inventore geniale, ma c'è una differenza rispetto ai plutocrati di oggi. Tesla in realtà viveva abbastanza lussuosamente, viveva dentro il World of Astoria, ma era sempre alla ricerca di fondi per mantenersi bene. Cioè non era uno che finanziava i politici, ma era lui che cercava i soldi anche per le sue ricerche, che sia chiaro, però voleva anche mantenere un livello di vita molto alto.
0: Amava il lusso e le comodità.
2: E che fai in Una Mattina Gloriosa, Tesla? Che gli fai fare?
1: Sta andando ad aspettare il Titanic come tanta altra gente, come Guglielmo Marconi, come Arturo Toscanini, eccetera eccetera, ma in realtà è il momento in cui viene cacciato, o come dire licenziato, da Morgan, quello della banca JP Morgan, e sta avvicinandosi a Andrew Carnegie. Ho imparato che si dice così,
2: Carnegie,
1: mi hanno spiegato, perché è scozzese. E cerca di avere i fondi che aveva da Morgan, appunto da Carnegie.
2: Perché Titanic è uno spartiacque nel sentire occidentale?
1: Perché il sogno di Icaro, che vuole avvicinarsi troppo al sole, ovviamente sfracella il terreno. È la nave più bella, più veloce, più elegante di tutti i tempi che crolla, affonda nel viaggio inaugurale. Sembra fatta apposta, sembra una sceneggiatura di un film, invece è una tragica verità. Poi le tre classi, anche certo. De Gregori con il suo bellissimo disco.
2: La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore e spavento.
1: Pensate che a bordo del Titanic muoiono uno dei Guggenheim, Benjamin Guggenheim, muore John Jacob Astor IV, quello che ha disegnato l'urbanistica attuale di Manhattan, muoiono i coniugi Isidor e Ina Strauss, che sono quelli i proprietari di Macy's, anche in maniera struggente, perché come succede in questi casi, avevano dato la precedenza alle donne e ai bambini per salvarsi, ma lei rifiuta di salvarsi senza il marito, risale a bordo e muore insieme al marito.
0: Che storia. E la storia invece dell'orchestra che fino alla fine, fino a che non affonda, poi il direttore dice è stato un piacere, è vera o è leggenda?
1: Come si dice, stampa la leggenda, cioè talmente bella ce la teniamo.
0: Perché andare a cercare
1: certezze. No.
2: Come diceva un Truman Capote, no, non permettere alla verità di rovinare una bella storia. Un altro, diciamo, newyorkese di adozione che ha segnato New York. Colazione di Tiffany, pure quello racconta New York.
1: Ma assolutamente, la faccio vedere stasera. Ma la cosa interessante di Colazione da Tiffany, tu vedi nel film, perché poi, come dice giustamente Serena, è un po' diverso. Nel libro lei è quasi una prostituta, il film è una donna allegra e simpatica, un pochino così spensierata, e soprattutto la donna più bella del mondo. E il film inizia con la musica meravigliosa di Henry Mancini, no? Moon River. E vedi lei fuori Tiffany, vestita in lungo, con una conciatura stile impero, che sta consumando, prendendo un cornetto e un caffè latte. Che sta facendo questa ragazza all'alba? Sono le 6 del mattino, e già evochi feste leggendarie, cose meravigliose, ma c'è un'altra
2: cosa. Lo sapevo che Savino Botin Bonito teva Moon River.
1: Che bella. Ma c'è un altro elemento, lei sta vedendo un negozio, quindi sì, l'anima commerciale di New York c'è tutto, lei sogna trasognata di fronte ai gioielli
0: di Tiffany.
1: Pensaci un attimo.
2: Mi ha fatto venire i brividi, perché, perché peraltro ha un elemento proprio di grande nostalgia, perché non è una figura tutto tondola, è una figura gloriosa.
1: Assolutamente.
2: Lei è una figura in chiaroscuro, no?
1: Pieno di chiaroscuro, pieno di fragilità, di debolezze. Si innamora o no di George Pepper? Poi ci sono tutte queste domande. E lui come si comporta con lei?
2: E quando acchiappano il gatto sotto la pioggia?
1: Vabbè. Quando lei canta Moon River alla finestra?
2: Diciamo la verità, poi lei peraltro, Audrey Hepburn, forse una delle bellezze più contemporanee apparse, perché non era una bellezza tradizionale, ma un incanto assoluto. Diavolo Veste Prada 2?
1: Non l'ho ancora visto, devo dire la verità, quindi non voglio esprimere. Mi dicono che è molto carino, che non è una delusione rispetto al primo, che era già molto
2: e Mary Strip a proposito di shopping mi era venuto in mente, tua amica
1: conosco abbastanza bene,
2: è la
1: numero uno assoluta. Io credo che l'interpretazione che lei ha dato nella scelta di Sophie sia forse l'interpretazione più importante, più bella della storia del cinema. E ci metto dentro tutte le altre grandissime, da Bette Davis ad Anna Magnani, da Katharine Hepburn a Jessica Lange e tante altre, ma quell'interpretazione credo che sia imbattibile.
0: Non a caso
1: ha vinto uno dei 6 Oscar,
0: esatto, ne ha avute più di 20 di candidature, l'attrice con più candidature.
2: Le uniche che hanno vinto tre.
1: Trump dice che è sopravvalutata.
0: Pensa un po'.
2: Possiamo avere una condizione al contrario. Quando lui dice che qualcuno come Bruce Springsteen che è debole e vecchio, non so cosa
1: poi
2: gli
1: ha detto. Il Papa che è pessimo in politica,
2: no, e poi quell'altro gli spiega la teologia. Va bene, dai, abbiamo parlato di cose troppo belle per intristirci.
1: Però voglio sentire Moon River, l'avete promessa, eh?
0: Sì, va bene.
2: Era di sottofondo.
0: L'ultima cosa, il basket New York sembra, questa è una stagione buona nell'NBA.
1: Finalmente.
0: Perché anche lì è seguitissimo.
1: Spike Lee è sempre in prima fila, come sapete. Io sono arrivato nel 1994 ed è stato l'ultimo anno in cui i Knicks sono arrivati alla finalissima, hanno perso all'ultima partita, la settima, contro Houston per 5 punti, quindi per 5 punti hanno sfiorato il titolo. Speriamo dopo 31 anni che ce la faccia.
0: Fantastico,
2: grazie davvero. Leggete il decalogo non di Keselowski ma di Antonio Monda su New York. L'ultimo è Una mattina gloriosa, ci ascoltiamo. È il DA?
0: Sì, D'Agostino. Sì, D'Agostino, D'Alessio.
2: Lo so, ti salutiamo così però, Antonio, dai. Un attimo di silenzio.
3: I'm crossing you in style someday.
2: Bene, grazie Antonio Monda.
0: Grazie Antonio.
1: Grazie a voi.
0: Santa, appunto, LDA, insieme H7, coppia già vista a Sanremo. Questa è Santa.

0: 80 e questo ritmo caliente LTA insieme a H7 e per strada in videochiamata. Io non so.
1: Io vorrei solo chiedergli dove sta. Sì. Francesco Montanari, grazie per essere con noi. Qualcuno lo ricorda ancora come il libanese, ma sarà protagonista nei panni del giudice Carlo Palermo di questa fiction che si intitola Un futuro aprile, in onda su Rai 1 e anche su Rai Play domani. Ma dove sei? Scusami, poi ne parliamo di un altro. No, futuro aprile.
2: Scusate questa videochiamata multimediale, diciamo.
1: Ma io sono pazza di questa cosa.
2: No, è perché ho i tempi contati, capito? Ho finito delle prove, sto andando a un'altra prova e non sono potuto passare a casa a fare. E quindi sto così.
1: E in che quartiere sei? Facci vedere, facci scoprire.
0: Appio Latino.
1: Va bene.
0: Sud.
1: Momento caro diario di Francesco Montanari, le case.
2: Esatto.
0: Ma vieni da una prova e vai a un'altra, sono teatrali?
2: Una teatrale e un audiovisivo.
0: Ok, perfetto.
1: Adesso ci facciamo tutti gli affari di Montanari. Quando vai a fare la spesa?
2: No, ma figurati, io sono felice, sono qui. Guardate che bello. Guardate.
0: Francesco, sistemati per bene.
1: Bellissimo, perché... sono le mura.
0: Sì, le mura aureliane.
2: Esatto.
1: Andate sul 2.
2: Mura latine.
1: Andare sul 202 e vedete questa immagine iconica.
0: Fermati lì.
2: Guarda che bello, guarda questa immagine bucolica.
0: Bellissima.
1: Va bene, allora parliamo subito dopo il TGGR, perché appunto è una fiction, un lavoro molto importante, di un pezzo della nostra storia, di un pezzo dei nostri sentimenti più profondi. Si chiama appunto Un futuro aprile. Intanto andiamo al GR.
0: A tra poco.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Che stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
7: Rai GR2.
8: Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. La guerra fra Stati Uniti e Iran. Trump concede ancora 2 giorni alla Repubblica Islamica per trovare un accordo. I Pasdaran avvertono: se gli americani attaccano, il conflitto si estenderà ben oltre la regione. Intanto è iniziato lo sbarco in Israele degli attivisti della Global Sumud Flottiglia.
9: Un primo gruppo sta scendendo dalla nave prigione israeliana approdata nel porto di Ashdod. Un secondo gruppo è atteso nelle prossime ore. I 428 attivisti della flottiglia catturati dalla marina israeliana dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni, per essere poi espulsi nel giro di 24 ore. Tra loro 29 sono italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede di tutelare l'incolumità e i diritti di ognuno. Intanto il presidente Trump, sollecitato dai leader del Golfo, ha deciso di sospendere l'annunciatissimo attacco militare su vasta scala contro Teheran per valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per la Casa Bianca la priorità assoluta resta l'azzeramento definitivo delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccarci, la guerra si estenderà oltre i confini regionali, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il conflitto sul terreno prosegue con estrema violenza in Libano, nonostante la tregua. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR2.
8: E ora la tragedia dei sub morti durante un'immersione alle Maldive, portati in superficie i corpi degli ultimi due.
10: Erano tutti nella cavità più remota, nella grotta degli squali, uno dopo l'altro. Nel corso di questi 2 giorni i loro corpi senza vita sono stati riportati alla luce. Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri, è su una barca d'appoggio accanto alla biologa marina Muriel Odennino. E la tragedia lascia il posto alle indagini per capire cosa sia accaduto. Sembra che la causa possa essere stato lo spaesamento. I 5 sub erano dotati di bombole da 12 litri di ossigeno e la docente universitaria indossava una tuta corta adatta ad immersioni ricreative non a 60 metri di profondità. Salvati dalle acque anche le videocamere e i sistemi elettronici che sub avevano in dotazione. Le immagini registrate potrebbero essere determinanti per chiarire la dinamica. Queste le parole dei sub finlandesi che hanno permesso il recupero delle salme.
11: Abbiamo ricercato i corpi e siamo riusciti a recuperarli. Ancora una volta vi dico che sarà la polizia ad fare un'inchiesta.
10: Arianna Di Giorgio, GR2.
8: Il bilaterale Italia-India è in corso a Roma. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il primo ministro indiano Narendra Modi a Villa Doria Panfili. Presente anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il rapporto fra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, afferma sui social la premier. Al termine dell'incontro la cerimonia di scambio degli accordi. In mattinata il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Modi. Entrambi hanno sottolineato la buona collaborazione fra i due paesi. Il generale libico al-Masri ricorre contro la Corte Penale Internazionale, che lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità, e chiede in caso di processo di essere giudicato nel suo paese. Intanto all'Aia prende il via il dibattimento a carico del braccio destro di al-Masri, al-Buti, che era stato arrestato in Germania. E ora parliamo di innovazione. Il prodotto più iconico di Google, il motore di ricerca, entra nell'era dell'intelligenza artificiale cosiddetta agentica e reinventa il modo di reperire le informazioni.
4: Apri la saracinesca esterna, Hal.
12: Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
13: È la voce di Hal 9000, il leggendario computer di bordo di 2001 Odissea nello spazio. Una macchina capace di conversare con gli esseri umani, comprendere il contesto, prendere decisioni autonome e persino sviluppare una sorta di autocoscienza. In pratica, molte delle caratteristiche che oggi associamo agli agenti di intelligenza artificiale, una modalità che, annuncia Google, affiancherà ora la fortunata svolta conversazionale del popolare motore di ricerca attraverso l'introduzione appunto di aiutanti attivi in background, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Massimo Canducci insegna Innovation Management all'Università di Torino.
14: Innanzitutto bisogna dire che con gli agenti AI non stiamo più parlando di strumenti che rispondono a domande o a ricerche tradizionali su Google, ma sistemi che iniziano ad agire al posto nostro. Riducono il numero di decisioni che l'essere umano prende direttamente proprio perché lo guardano al posto nostro.
13: Controindicazioni?
14: La perdita un po' del nostro controllo su quello che accade a valle del processo.
13: Mauro Zanda, GR2.
8: Ora la musica è una storia di fantasmi con vista sull'estate. Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, lo siento. Uscito da pochi giorni, scala già le classifiche di piattaforme digitali e radio. Per il live c'è ancora tempo. Il gruppo ha annunciato un tour negli stadi per l'estate del 2027. Mondiale in Messico. Ora la linea torna a Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13:30.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
16: Stop! Meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop! Buona!
17: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Radio 2, stai serena!

0: Shiva perdono, e in occasione di questo anniversario è stato chiamato Lazza, fan di cui è fan Tiziano Ferro, per questo nuovo, questa nuova versione di un pezzo archetipo di leggendario di Tiziano Ferro, che ha lanciato la sua carriera. Era in Rosso Relativo, 12:39, Radio 2, stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli, è in videochiamata in esterna, esterno giorno sarebbe al cinema,
1: non Francesco... esterno notte.
0: Francesco Montanari, protagonista di Un futuro aprile, in onda domani sera in prima serata su Rai 1, racconta un fatto di cronaca, ahimè,
1: tragicissimo,
0: tragico, della...
1: 1985, un attentato indirizzato al giudice Carlo Palermo uccide una mamma e i suoi due bambini, due gemelli. Lei si chiamava Barbara Asta, si salva Margherita solo perché
0: è a scuola.
1: E ovviamente questa è una tragedia anche abbastanza spartiacque anche nella storia dolorosissima della lotta alla mafia. In che misura sei riuscito a entrare nella testa di Carlo Palermo come
0: sopravvive all'attentato, perché
1: che sopravvive
0: nella macchina accanto.
1: Ma diciamo porta su di sé per tutta la vita, immagino, ovviamente, certo, il senso di colpa, ovviamente, dico ovviamente perché è naturale che uno ce l'abbia, anche se insensato, perché ovviamente non aveva fatto nulla, insomma la colpa ovviamente non era sua. Francesco?
0: Francesco è frizzato, nel senso bloccato, eccolo. Francesco?
2: Mi vedete?
1: Sì, sì, ora sì, sì, vai, ti ascoltiamo soprattutto.
2: Ecco, sì. No, dicevo che il nostro non è un biopic, quindi non è fedele, diciamo, alle personalità di Carlo Palermo e di Margherita Asta, è chiaramente un fatto ispirato a questa cronaca tragica. E quindi il mio Carlo, no, ci tengo a dire, perché Carlo Palermo è vivente, non vorrei, cioè io ho fatto il mio Carlo Palermo, che è un uomo pronto a tutto tranne a quello che gli accade.
1: Mm-hmm. Certo.
2: E di fronte a questo tragico imprevisto della sua vita, che porta questa morte di questo, di questi civili, lui va in crisi, soprattutto perché sa che Margherita, essendo una bambina, non avendo quindi le capacità ancora, no, di lettura sociale del mondo in cui vive, adduce a lui la responsabilità, una dinamica estremamente umana, estremamente comprensibile per una bambina. E lui è un uomo comune, nel senso non è un magistrato che appartiene a quella categoria di magistrati che siamo abituati a vedere, di queste persone che traducono le ferite, i traumi nella forza per andare avanti nella lotta. Lui è un uomo che accetta la sua fragilità e vulnerabilità e quindi si ritira a un certo punto a combattere la mafia nel suo studio da studioso. Tutta la storia racconta lo sviluppo di Margherita Asta da bambina a adolescente e poi adulta, che cerca di fare i conti con questa tragica disavventura che gli ha portato, l'ha resa orfana di madre e dei fratelli, e che la porterà invece ad essere una combattente,
1: certo,
2: attiva, a differenza di Carlo Palermo, che invece si ritira in un altro tipo di combattimento. È molto commovente l'incontro tra loro adulti, dove finalmente c'è questa scena gigante, tra l'altro un incontro avvenuto realmente nella storia, in cui c'è una liberazione. Margherita dice: noi siamo i sopravvissuti, abbiamo la responsabilità di portare avanti il testimone. Carlo Palermo dice: io purtroppo non sono come te, quindi sono un sopravvissuto e accetto il fatto di essere incapace di perdonarmi.
1: Perché peraltro la frase che hai detto, no, pronto a tutto tranne che a questo, perché poi un magistrato, così come anche i tutori della forza dell'ordine, no, probabilmente un magistrato che lotta contro la mafia metteva e forse mette anche adesso in conto il pericolo fisico, no? Pensiamo a Gratteri, no, che vive sotto scorta da decenni,
0: certo,
1: e non può fare una vacanza normale perché comunque deve essere costantemente protetto, ma come lui ce ne sono tanti anche meno celebri, ma fanno quel tipo di vita, ecco. Però accettare che qualcuno muoia al posto tuo è veramente devastante. Peraltro Margherita Asta è una figura meravigliosa, raccontata credo anche da Pif, insomma è stata più volte intervistata, responsabile di Libera di Don Ciotti a Trapani. Tu l'avrai incontrata, immagino, che cosa ti ha detto, perché a lei è piaciuto molto il film.
2: Alla conferenza stampa del film.
1: Ah, ok.
2: Molto emozionante, perché ho visto una donna come dire, piena di forza. Immaginate che per lei, no, deve essere stato travolgente vedere questo film che riguarda la sua vita, poi un film da cui prima lei aveva scritto insieme a un giornalista un libro, poi è stato tratto uno spettacolo teatrale, e poi diciamo tutta una gestazione molto lunga per poi arrivare all'opera filmica. E lei ha preso in mano il microfono e ha dichiarato di essere felice che lo spirito della mamma e dei fratelli non muoia, no? Perché molto spesso, certo, soprattutto in questo momento storico, noi forse ci dimentichiamo troppo di persone che hanno lottato e che lottano costantemente per la libertà individuale, che diamo per scontata, e vediamo che sono tempi in cui non è scontata per niente. Quindi credo fortemente nella memoria, non retorica, ma nella memoria che ci dica a che punto siamo e dove non dovremmo tornare.
1: Certo, peraltro arriva a pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Resta con noi Francesco Montanari, ricordo Un futuro aprile, domani sera in prima serata su Rai 1, lo potete trovare anche su Rai Play, e perché abbiamo qualche altra piccola domanda da farti, grazie.
0: Intanto Rag & Bone Man, questo è quasi un classico ormai, è uscito qualche anno fa, si intitola Human su Radio 2.

0: Meraviglia, Human Vagabond Man, 12:48 Radio 2, in videochiamata con noi Francesco Montanari, protagonista di Un futuro aprile, in onda domani sera su Rai 1, in prima serata, ispirata, come ci diceva Francesco, alla strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, in cui persero la vita Barbara Asta e i suoi due figli gemelli. Nella macchina accanto viaggiava il giudice Carlo Palermo, che viene interpretato da Francesco. Quanto è importante la memoria e soprattutto raccontare questi fatti di mafia alle giovani generazioni, Francesco?
1: Ma sai, io penso che questi progetti abbiano un'ambivalenza, no? E credo che da un punto di vista appunto informativo di cronaca, poi quando tu hai la possibilità di rendere carne queste persone che si muovono, tu entri nell'empatia, no? E quindi per te non sono solo parole o numeri o date, ma diventano persone che combattono quotidianamente come te. La mafia, sicuramente la mafia raccontata in quei fatti di cronaca di quell'Italia di piombo, diciamo, di quegli anni, è una mafia che è diversa oggi, no? Però il principio, secondo me, il principio mafioso, ovvero la paura, il timore, la supremazia del potere e dell'arroganza, un potere politico e economico, è quello che viviamo all'ordine del giorno ormai da tanto tempo, ormai del tutto smascherato e senza più pudore. E quindi io credo che sia sicuramente importante per far vedere concretamente cosa non bisogna fare, se ancora ci fossero dubbi. E credo sia importante soprattutto vedere la forza, gli atti di coraggio di persone qualunque che vengono chiamati dal destino per lottare contro i soprusi, fondamentalmente.
2: Perché si può sempre scegliere da che parte stare, una cosa che mi piace ripetere, perché penso che alla fine ce lo dobbiamo raccontare. E questa è la cosa che ti indigna di più oggi, perché ti sento molto, come tanti di noi, come forse tutti noi, non si può essere, no, felici in un mondo dove c'è tanta infelicità. E che cosa invece ti fa stare sereno?
1: Ma guarda, sì, mi indigna tantissimo, sai, adesso mi indigna molto la retorica, diciamo, dell'accettazione fatalista, no? Di destino, che sia individuale o globale.
2: Cioè, l'indifferenza.
1: Mi indigna il fatto. Sì, sì, l'indifferenza che inevitabilmente, no, attanaglia e come dire, contagia tutti nel piccolo, perché poi alla fine uno fa i conti sempre con la sua vita quotidiana e non si può pretendere neanche che una persona, come dire, debba stare sempre sui massimi sistemi. Però diciamo che oggi come oggi il nostro quotidiano viene, come dire, interrotto costantemente e contaminato da discorsi, no? Mi indigna molto la capacità che abbiamo noi esseri umani della dimenticanza. Mi indigna molto il fatto che oggi, da tempo ormai, l'essere umano non è più un essere umano etico, qualsiasi sia, diciamo, una forma di etica. Però l'etica è fondamentale, perché l'etica ti porta nell'autoconfine, nell'autolimite. Mi indigna la non indignazione della mancanza di pudore del potente, cioè mi indigna. Però è chiaro che mi sento anche, come dire, retorico io nel momento in cui dico queste cose, perché da che mondo è mondo, se si legge un libro.
2: Però se non diciamo. Dopodiché, se però non le diciamo. Peraltro mi si ricollega a questa cosa che in qualche modo sempre di soprusi parla, no? Che hai visto 14 volte a Broadway Il mercante di Venezia di William Shakespeare.
0: Con Al Pacino.
2: Perché 14 volte? Sì, cosa cercavi di scoprire?
1: No, perché in realtà lì, tra l'altro, 14 volte in una settimana, perché era dal lunedì alla domenica senza riposo e doppie, dalle 15 alle 20.
2: Ah, tu entravi?
1: Io entravo perché la prima volta ho pagato il biglietto, poi avevo finito tutti i soldi, a parte che era sold out e io ho trovato un biglietto giusto per caso, ma poi perché in realtà ho fatto tenerezza, evidentemente, se non pena, a questa signora che era una maschera. Ero molto giovane, la quale ha capito che per me era una sorta di divinità, quindi mi ha detto: io ti lascio la porta aperta.
2: Ma che meraviglia!
1: E tu, se ti vedono, non c'entro niente. Infatti non dico il nome del teatro per evitare problematiche a questa professionista che magari ancora lavora. E quindi ho avuto la fortuna di, beh, sai, è una grande scuola, no? Vedere questi giganti, ma non solo Al Pacino, tutta la compagnia. Poi c'era Jessica Chastain, ancora, diciamo, non scoperta, giovane. Scoperta proprio in quello spettacolo da Al Pacino. ma insomma tantissimi attori, tutti inglesi, una compagnia meravigliosa. Al Pacino era l'unico americano.
2: Ma l'hai mai, non l'hai incontrato, l'hai avvicinato, sei andato nei camerini, non lo so.
1: No, era impossibile, perché tu immagina, all'epoca, credo anche oggi, ma all'epoca Pacino a New York era un po' come il Papa durante il Giubileo.
0: Sì, sì. Era tanto un po' che come tu hai detto
1: a Roma, no? Quando giocava durante lo scudetto, era impossibile. Sì.
0: Tu hai detto, io sto ad Al Pacino come un tifoso del Napoli a Maradona, più o meno.
1: Esatto, esatto. Nel senso che razionalmente posso anche accettare una diatriba in cui si possa sostenere che non è il più grande attore vivente, ma a me non interessa, io sono fan.
2: E certo, senti, qual è il film che ti ha deciso di far diventare un attore? Perché poi di te si narrano leggende di come avessi recitato il tema di maturità sfidando il giudizio dei professori. Cioè, bel caratterino, Francesco,
1: Sì. Eh beh, io sono sempre stato abbastanza, diciamo, per essere gentile, istrionico.
2: Bravo.
1: Istrionico, dai, peperino. No, in realtà io non fu un film, ma fu un incontro con un mio professore alle medie che mi fece scoprire
0: L'Odissea.
1: La mia passione per la recitazione.
0: Sì.
1: Perché mi affidò Mastro Titta nel Rugantino nella seconda media, e io mi sono talmente tanto divertito che ho detto questa cosa la voglio fare tutta la vita. Io andavo al cinema con i miei amici, andavo a teatro quando la scuola organizzava queste iniziative, però in realtà non ero uno che ha visto un film e è stato illuminato sulla via di Damasco. No, ho avuto la fortuna di scoprire una passione a 12 anni.
2: Certo, la pratica che ti ha insegnato.
0: Beh, certo, Mastro Titta, che è appunto il boia del Papa. Che
1: boia e oste.
0: Esatto, operò per 60 anni, no? Come boia, più di 60 anni. Sì. Quindi a 12 anni è tosta, perché voglio dire, tin, tin, tin, tin, decapita.
2: È sparito. No, ma è tornato. Senti, Francesco, ma i tuoi genitori, papà medico e mamma bibliotecaria, quindi cosa ti hanno detto quando hai deciso ha detto loro, guarda, io faccio l'attore?
1: No, guarda, la verità è che loro poi hanno visto, no, la mia passione crescere, perché poi al liceo ho fatto un laboratorio teatrale con Maurizio Lopsi, mio primo maestro. Quando ho detto a mio padre e mia madre che volevo entrare alla Silvio D'Amico, all'inizio c'è stato uno spaesamento. Nel senso che mio padre mi ripete, mi ricorda, sì, vabbè, ma che vuoi fare?
2: Certo.
1: Sì, no, voglio entrare. Sì, ho capito, ma cosa vuoi fare? Però non era tanto preoccupato quanto la preoccupazione era sul comprendere realmente. Poi sicuramente l'ingresso in accademia è stata una certificazione del fatto che un'autorevolezza quantomeno dicesse, no?
2: Certo,
1: che io avevo delle carte.
2: Certo, almeno studia, almeno
1: esatto,
2: riconosciuto.
1: Poi da lì a fare l'attore, certo. Però devo dire, ho sempre avuto sostegno, sono stato fortunato. Fortunatamente non ho quella leggenda letteraria di eredità in cui la famiglia mi ha ostacolato, no, assolutamente, sono sempre stati molto
0: difficili. Uno è scappato di casa, ha vissuto di espedienti,
1: esatto,
0: e poi l'ha fatto.
2: Ma poi diciamo, noi generazioni sono anche più tutelate rispetto a quelle prima di noi. Senti, Francesco, mi è venuto mi si è sbloccato un ricordo, ma davvero mi pare le mura di Caro Dio, non ti sembrano le mura da dove stai davanti, perché potete vedere sul 202 per regia di Letizia Rossi quando Nanni Moretti rincorre Jennifer Beals. Non sta lì.
1: Certo, penso sia Flash
0: Dance. Dice, ma tu sei Jennifer Beals.
2: Ma tu sei scusami, ce lo fai, ce lo dici. Guarda così da ridere. Saresti perfetto. Scusi, lei è Jennifer Beals.
1: Ma tu
2: Beals.
1: Sei Jennifer.
2: Vai.
1: Ma scusi, lei è Jennifer Beals.
2: Vedi, già lo dice in modo diverso dal modo con cui lo diciamo noi.
0: Grazie, Francesco.
2: Non perdetevi un futuro aprile. Domani sera in prima serata su Rai.

0: 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: volevo capire con Marrakesh, e canta Marrakesh, quindi c'è titolo e protagonista, insieme a Madame. 13:05 minuti, Radio 2, si è parlato di New York in apertura con Antonio Monda, adesso la capitale, forse d'Europa, poi ci si divide tra Parigi e Londra. Io personalmente preferisco Londra rispetto a Parigi come eventuale capitale europea. Non so tu, Serena?
1: Sono molto più legata a Londra che a Parigi, quello sì, perché ho studiato. Sì, non so, poi comunque è stata la capitale della mia adolescenza, perché negli anni 80 chi andava a Londra, come me, tanti ragazzi venivano mandati a studiare l'inglese, quindi era il primo momento di libertà. Poi sì, Londra è una città cosmopolita che Roma non era, sì, quindi io adoravo girare per strada e vedere l'indiano Sikh, il ragazzo di colore, mi comunicavo un'idea di grande libertà e varietà, per sì, cui sì. Che poi Londra è effettivamente una città libera, eccentrica, puoi vestire come ti pare. E quindi l'amore, diciamo, per Londra raccontato in una libraia a Londra e da Ornella Tarantola e Paola De Caris, Carolis, giusto appunto.
0: Buongiorno, benvenute.
2: Buongiorno.
1: Allora, Ornella è stata per tanti anni la libraia che ha inventato l'Italian Bookshop, dove, da dove sono passati tutti, da John Malkovich alla Litizzetto, un percorso esistenziale.
2: Assolutamente sì, 30 anni e più di libreria e niente, abbiamo chiuso da un paio d'anni, però è stata, penso, una, forse una delle librerie più storiche di Londra, in quanto anche l'unica libreria italiana, oltre che di Londra, di tutta la Gran Bretagna.
1: Come ti venne in mente?
2: No, la libreria era stata aperta da messaggerie. Io sono andata lì a lavorare e poi ho continuato a lavorarci.
1: E adesso sei all'Italia, all'Istituto Italiano di Cultura.
2: Adesso ho una collaborazione. Dopo la chiusura, l'istituto carinamente mi ha detto: beh, vieni a parlare di libri qui.
0: Come vi siete incontrate per mettere giù questa guida? Siete amiche da anni?
3: Noi siamo amiche storiche. Ci siamo incontrate a un concerto degli U.
0: Ah, beh, quindi insomma.
1: Troppa seria, non è che con io rispando a ballet, insomma.
0: No, infatti. Avete visto anche il musical Tommy?
2: Certamente.
0: Ah, certo, ok. No, era solo curiosità, perché appunto nella zona di Camden. Sì.
3: Io ero lì per lavoro, Ornella era lì per piacere e niente, c'è stato questo incontro che per me ha significato tantissimo, anche per Ornella, spero, e dopo pochi giorni sono tornata in libreria per ricongiungermi con il mio nuovo amore. Lei chiaramente non si ricordava minimamente chi fossi, quindi ho dovuto in qualche modo
0: rinfrescare
3: la memoria.
1: Paola, che ricordiamo, collabora col Corriere della Sera. Peraltro, senti, ovviamente libreria chiusa, Covid, ma anche Brexit, leggiamo spesso nelle cronache, adesso c'è anche Starmer, anche un sacco di problemi perché ha perso le amministrative, non si capisce se si dimetterà, insomma l'instabilità inglese diciamo è diventata peggiore di quella italiana, cioè perché hanno cambiato premier la povera Truss, l'ultima che ha stretto la mano alla regina. È durata pochissimo, qualcuno dice giorni. Fortunatamente, perché insomma non era proprio affidabile, ma insomma secondo voi a naso è possibile, poi Londra non è tutta la Gran Bretagna ovviamente, che si possa tornare indietro sulla Brexit? Da quello che leggete anche sui giornali come osservatrici particolari, ovviamente a Londra non hanno votato per la Brexit, come tutti i grandi centri, sono più progressisti in genere.
3: Se ne comincia a parlare adesso di un possibile
1: ritorno. Se ne parla, quindi
3: diciamo che per anni è stato un po' un argomento tabù di cui nessuno osava più discutere, soprattutto non i politici, perché era stato un argomento che aveva completamente diviso la Gran Bretagna e quindi era un terreno un po' minato. Però adesso che i risultati, le conseguenze della Brexit sono forse più evidenti.
1: Quali sono le conseguenze? L'impoverimento generale? No.
0: Difficoltà anche per.
3: Intanto, a mio parere, dall'inizio proprio della campagna del referendum c'è stato un incattivimento dei termini proprio politici, del discorso politico, e quindi vengono usate proprio dei modi nel modo in cui si fa riferimento all'immigrazione, alle differenze di etnie, alle differenze di cultura, che non sono per noi che abitiamo lì da una vita, non sono proprie del Regno Unito, e quindi c'è stato proprio un cambiamento della classe politica. E poi c'è stato anche un cambiamento chiaramente delle condizioni economiche e dell'immigrazione, nel senso che non ci sono più europei.
0: Giro di vite, certo.
2: Non ci sono più i ragazzi, no, quelli che arrivavano a
0: Londra. Anche perché poi chi accede ha costi superiori rispetto al pre-Brexit, no?
1: Per accedere. Tutti gli italiani che lavoravano per studiare, magari li trovavi in tutti. Io l'ultima volta che ero stata pre-Brexit, dovunque andavo, in qualunque negozio, c'era un italiano.
0: Certo.
2: No? Adesso questo non si può più, perché per entrare in Inghilterra a lavorare devi essere chiamato.
1: Però questa cosa qui, cioè in teoria, però secondo i governi populisti, diciamo così, meno immigrati più ricchezza.
3: No, meno immigrati in Gran Bretagna ha significato anche meno ricchezza, ma questo per una serie di fattori non solo legati all'immigrazione.
1: Va bene.
0: Torniamo negli anni 90 con un classico da ballare, magari anche a Ministry of Sound l'hanno ballata, locale culto, locale disco, eccolo. This is the-

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2. Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Zanone, Max Cervelli, Ornella Tarantola e Paola De Carolis, studio piacevolmente affollato. Stiamo parlando di Una libraia a Londra. Abbiamo raccontato la storia di Ornella e di Paola, guida sentimentale di una città tra romanzi, parchi e panchine. È effettivamente una guida diversa dalle solite, ovviamente, con delle ottiche anche particolari su alcuni temi. La Londra della musica, cosa consigliate?
1: Londra è
0: la musica, esatto, sia classica che pop, ovviamente.
1: Esattamente, per cui non so, si può cominciare da Camden Town. Camden Town è il luogo dove c'è la musica dal vivo ancora.
2: Sì.
1: Si va nei pub e la sera ci sono questi complessi che magari tu, questi gruppi che tu magari non conosci assolutamente, sei pronta a scoprire delle cose bellissime.
2: L'ultimo è Ed Sheeran, che suonava per pochi pound. No, dormiva sulle panchine del parco perché c'era
1: comunque
2: in tasca.
1: Beh, la casa di Amy Winehouse.
2: Sì, sì, sì.
1: E soprattutto Adele. Adele è stata scoperta in un pub di Camden Town.
0: Ma io a Camden Town mi ricordo c'era una discoteca una volta che era come un teatro e c'erano due enormi, vi parlo degli anni Ottanta, due enormi pupazzoni che alla fine della serata della discoteca si accoppiavano.
2: Ah, bello. Era un invito a seguire i pupazzi.
0: Che per me sedicenne era una roba un po' scandalosa, quindicenne, no? Certo. Però me la ricordo come una roba di grande trasgressione.
1: Beh, a Camden Town c'è il Coco, che è una delle discoteche più famose di Londra.
0: Chissà, forse era quella delle che magari si è...
1: Quella c'è da sempre.
0: E allora sarà stata quella, che all'epoca non so come si chiamava.
1: Andavo io da giovane.
0: Era il, era il Camden Palace all'epoca, può essere?
3: Sì. Sì, sono attaccate
0: va bene tutte, ovviamente poi a Londra ognuno ha i suoi ricordi,
1: esatto.
0: No?
2: Sì, sì. L'ippodrome di cui parlavi,
0: l'ippodrome, sì, lì a Leicester Square, no? Che era appunto la zona di discoteca.
2: Quindi, oltre a Camden per la musica, quali altri luoghi suggerite?
3: C'è dietro a Tottenham Court Road c'è una strada che si chiama Drummond Street, che è stata la strada dove David Bowie ha scritto tante sue canzoni, dove hanno scritto anche Elton John e tanti altri musicisti, quindi quella è ancora una strada che secondo me è molto caratteristica, proprio da vedere, dove si respira ancora un po' l'atmosfera di quegli anni, di quell'era che ci ha portato, che poi ha cambiato completamente la musica che ascoltiamo oggi.
0: Sì. E poi c'è, scusami, su Bowie c'è l'indirizzo di dove lui ha scattato la foto di Ziggy Stardust, no? È proprio lì, scusami,
3: vicino,
0: perfetto, vai, continua.
3: E adesso ci sono tanti negozi di chitarre, tra l'altro, e quindi è ancora molto frequentata da giovani musicisti che cercano, così ci sono anche degli studios di incisione molto molto rinomati. Quindi
2: la Londra letteraria invece, attraverso appunto Dickens, Virginia Woolf, quali mete suggerite?
1: Beh, sicuramente un posto che amo molto e che amiamo molto è il museo, la casa museo di Dickens. Dickens per me è stato uno scrittore che ha cambiato anche il mio modo di leggere, perché ha raccontato veramente, in David Copperfield racconta veramente quella che era l'Inghilterra del periodo, di come, ed è la vita di Dickens, perché Dickens nasce in una famiglia povera, finiscono in carcere per debiti, e una volta in carcere si andava con tutta la famiglia tranne il piccolino Charles, che viene mandato in una fabbrica, e in David Copperfield gli facevano lavare le bottiglie perché i bambini avevano le dita piccole e potevano lavare meglio. E nel museo di Dickens, secondo me, si riscopre un Dickens che poi è sempre stato molto attento a quello che era il disagio sociale degli altri.
0: Vero.
1: È stato una persona che ha contribuito con proprio col denaro che lui faceva, perché ne ha fatto tantissimo.
0: Ma solo con la letteratura, no? Lui andava in appendice poi anche,
1: sì,
0: no? Lui scriveva
1: giornali, faceva teatro, lui andava a leggere a teatro le sue...
0: Quindi antesignano anche di tanta... di reading.
2: Sarebbe un podcast oggi.
0: Esatto, probabile.
3: Poi Dickens lo ritroviamo molto anche in altri punti molto importanti che hanno contribuito moltissimo alla storia, proprio allo sviluppo di Londra. Ad esempio, quando Mazzini è andato a Londra e ha fondato a Londra, nel quartiere degli italiani, una scuola serale per aumentare il livello proprio di istruzione, Dickens è stata una delle persone che lo ha aiutato moltissimo, ha sopportato questo
0: E il Circolo Pickwick dov'era?
3: Circolo Piqui, che è stato scritto proprio in questa casa che è
1: ad è la prima casa di Dickens.
0: Che poi Dickens viene ingiustamente considerato uno scrittore per ragazzi, mentre invece andrebbe riletto tutto, perché ce la fanno leggere le edizioni ridotte, no? Insomma, li danno, invece appunto un grandissimo, grandissimo scrittore. Allora, poi ci parlate anche di Virginia Woolf e poi ci date alcuni consigli, Londra ricca e Londra povera, ma prima abbiamo i pinguini tattici nucleari che scaldano i motori.
2: Sì, hanno fatto anche un pezzo al GR delle 12:30 su questo nuovo singolo che si intitola Sorry, scusa, lo siento.

0: Sorry, scusa, lo siento, abbiamo aperto con New York, atterriamo a Londra con Brunella Tarantola e Paola De Caris, una libraia a Londra, edizioni Cairo. Virginia Woolf, dove la troviamo a Londra?
1: A Bloomsbury, credo che sia proprio la sua zona assoluta, perché proprio lei ha creato, sembra un po' alla sorella, tutto un circolo di pensatori che hanno un po' plasmato.
0: Ma si visita la casa?
1: Quella a Londra no, perché non c'è, però c'è.
0: Possiamo andare così a scattare una foto? Un attimo di raccoglimento.
1: Si può, in realtà la cosa bella secondo me da fare è ripercorrere un po' il tragitto che lei descrve in
0: Mrs. Dalloway,
1: la signora Dalloway.
0: Bellissimo, stupendo, che esce di casa che ha un pranzo, una cena, cosa aveva?
1: Ha una grande festa a casa sua e lei decide di andare a comprare i fiori di persona, che è già una scelta molto interessante, certo. Quella di occuparsi dei fiori e non di altro, e quindi esce da Westminster, dalla casa di Westminster, e si incammina verso Bond Street, e lì vedi tutta la bravura della scrittrice Virginia Woolf, che durante questa passeggiata riesce a comunicarci tutte le sensazioni della sua protagonista senza mai dircelo.
0: Sì, incantevole.
2: A me è venuto a mente, leggendo la tua storia, Ornella, di libraia, no? A Londra, ovviamente, Hugh Grant in Notting Hill. Sesso invertito, ovviamente. Tu che ospiti, quante star sono passate? Hai mai avuto infatuazioni come lui per Julia Roberts? Ci sono state storie romantiche in tutto questo lungo?
3: Posso dire che in libreria sono nati tanti amori.
2: Lo vedi?
3: Tantissimi, veramente.
0: Fortunati?
1: Non tuoi.
0: Amori fortunati?
3: Fortunati. Ieri abbiamo fatto, l'altro giorno, una presentazione a Milano. Si sono presentati questa coppia che si sono conosciuti in libreria a portarmi il loro bambino.
0: Due inglesi o uno italiano? Due italiani conosciuti lì. Sì. Allora, tornando invece alla manualistica, se abbiamo se abbiamo tanti soldi, sogniamo, quali sono le cose più chic, più costose da fare a Londra? O una cosa che voi suggerite in una libreria a Londra?
1: Io direi che sicuramente c'è il tè del pomeriggio in un grande albergo, perché
0: vabbè, questo però possiamo farlo pure se risparmiamo.
2: Quanto costa?
1: Beh, costa minimo 100 sterline a
2: forse
1: persona,
2: forse è meglio prenderlo take away. Forse
0: qualcuno, però una volta nella vita, invece di andare a cena, vai a prendere il tè. Ah, certo. Il problema è che non mangi
1: più. Dopo non mangi più,
0: né a pranzo né a cena.
1: No, è proprio un'esperienza, secondo me, da provare almeno una volta nella vita. Poi ci sono tutta una serie di cose dove uno può scegliere di investire un piccolo patrimonio. A me, ad esempio, piace molto andare all'Opera Glyndebourne, che è appena fuori Londra, però c'è un treno che ti porta, che è un teatro immerso nel verde, costruito accanto a una casa di una famiglia che tuttora ci abita, ed è uno spettacolo, nel senso che tutta la gente va già vestita con abito da sera, DJ,
0: sul treno
1: e poi arriva e si porta tutte le cose del picnic, ma non è un picnic normale, è un picnic proprio abbondante, soprattutto con tavole apparecchiate in modo
3: candelabro.
0: No, vabbè, la stravaganza britannica,
1: il salmone affumicato, insomma, è tutto, le posate d'argento, è tutto molto particolare. E poi dentro il teatro senti delle opere realizzate veramente benissimo, con grandi interpreti, ma soprattutto molto curate nella messa in scena.
0: 20 secondi per una cosa da fare quando gratis,
3: andate alle aste.
2: Le aste, se si può entrare così.
0: Ti viene in mente poi di comprare?
3: No, è molto divertente.
0: Com'è che dicono? Aggiudicato?
3: Sold.
2: Venduto.
3: Se vedi, quando vedi un canaletto, cosa l'hanno venduto l'ultimo? 12 milioni.
0: Vabbè, non è che ci provi comunque. Sold! Picchiamo col martello. Allora, grazie. GR2 Pennicanza, grazie Ornella, grazie Paolo, una libraia a Londra.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
3: 2-2. Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: 2-2. Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: 2-2.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
8: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
7: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
8: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
9: Sono le 13:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: In studio Livio Frittella, buongiorno. La tragedia delle Maldive, riportati in superficie i corpi delle ultime due sub morte durante l'immersione, recuperate le GoPro delle vittime. Il caso Flotilla, in sciopero della fame, 87 dei 430 attivisti fermati e trasferiti nello Stato ebraico. Il ministro Tajani chiede il rilascio dei nostri connazionali. La guerra fra Stati Uniti e Iran, Trump avverte Teheran, 2 giorni per trovare un accordo. I Pasdaran rispondono, se gli americani attaccano il conflitto si estenderà ben oltre la regione. A Roma il premier Modi, prima al Quirinale, poi il bilaterale con Giorgia Meloni, cooperazione rafforzata. Il Festival di Cannes sbarca sulla Croisette l'attore premio Oscar Rami Malek, che presenta il film in concorso The Man I Love. Infine lo sport, con il Giro d'Italia giunto all'11ª tappa, e per il calcio stasera finale di Europa League. Terminato dunque alle Maldive, terminano quindi alle Maldive le operazioni per portare in superficie i corpi dei submorti. Si attende il rientro delle salme in Italia per l'autopsia.
13: Insieme fino alla fine, in una cavità raggiungibile solo attraverso uno stretto cunicolo, le autorità maldiviane si affrettano a dire che sono grotte già esplorate in passato e quelle grotte hanno restituito uno dopo l'altro alla squadra di sub finlandesi i 5 corpi dei nostri connazionali. Questa mattina quello della biologa marina Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è già in Italia e dagli abissi del mare all'abisso dei dubbi sembra che le vittime indossassero ancora l'attrezzatura, i picci e i polsi, la docente universitaria una tuta corta non adatta a 60 metri di profondità. Recuperate anche le videocamere e le immagini, aiuteranno a capire profondità, percorso e consumo d'aria. Si ipotizza il disorientamento. I sub finlandesi non aggiungono altri dettagli.
14: Potrebbe essere un errore umano, non posso rilasciare ulteriori commenti. L'immersione è molto legata all'attrezzatura.
13: Arianna, Di Giorgio, GR2.
12: Una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni e una donna di 30, è stata arrestata dalla polizia giudiziaria della Procura di Catania con l'accusa di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni della figlia 14enne della donna. L'indagine è partita da una segnalazione della scuola frequentata dall'adolescente che è stata allontanata dal nucleo familiare e trasferita in una struttura protetta. A Modena proseguono le indagini per fare piena luce sull'attentata strage compiuta dal 31enne Salim El Kudri. Secondo il giudice che ha convalidato il carcere, l'uomo non ha agito spinto dai suoi disturbi psichici ed è capace di intendere e di volere, pur essendo affetto da una patologia psichiatrica. A Roma attesa per la sentenza al processo d'appello a carico dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito, l'esponente anarchico detenuto in regime di carcere duro. Al primo dibattimento era stato condannato a 8 mesi. La procura generale, ovvero l'accusa in secondo grado, ha chiesto ora l'assoluzione. Il caso Flotilla, 87 dei 430 attivisti fermati dall'esercito israeliano e arrivati nello Stato ebraico hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre altri, messi in ginocchio con le mani legate dietro alla schiena, sono stati obbligati ad ascoltare l'inno israeliano. Il ministro Tajani annuncia il rientro stasera di 2 degli italiani fermati. La corrispondente.
5: Sono arrivati a bordo di 2 navi militari israeliane al porto di Ashdod i 430 attivisti della flottiglia, tra loro anche 29 italiani. L'incontro con il team di avvocati dell'associazione Adalla. Al momento c'è stato l'arresto di una degli attivisti, cittadina israeliana con doppio passaporto. Per gli altri le procedure di identificazione e poi verso l'espulsione, che si vuole avvenga in tempi rapidi. Il ministro degli esteri Tajani è stato in contatto con il collega israeliano Gideon Saar, ha chiesto che i nostri connazionali vengano rilasciati al più presto. Tra gli italiani anche un deputato dei 5 Stelle, Dario Carotenuto. Gli ultimi abbordaggi ieri pomeriggio, quando alcuni militari israeliani hanno sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia, hanno denunciato gli attivisti. Un atto di forza, hanno detto. Israele ha parlato di semplici colpi di avvertimento. Ora si cercherà di procedere speditamente verso l'espulsione dei partecipanti che hanno denunciato il sequestro forzato da parte delle forze israeliane. Si sta per concludere così la nuova missione voluta dal movimento, che aveva come obiettivo rompere l'assedio di Gaza, un blocco che però Israele non vuole venga violato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
12: Il conflitto in Iran. Donald Trump ha concesso 2 giorni a Teheran per trovare un accordo, ore di frenetico lavoro diplomatico per scongiurare la ripresa dell'offensiva israelo-statunitense.
15: Islamabad continua a guidare gli sforzi di mediazione. Il ministro dell'interno pakistano è arrivato a Teheran per colloqui con le autorità iraniane. L'ultima finestra concessa dal presidente Trump per trovare un'intesa è di appena 2 giorni. Il Pentagono era pronto a tornare ad attaccare la Repubblica Islamica già ieri, ma poi i leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati hanno convinto il capo della Casa Bianca a sospendere l'offensiva su vasta scala in modo da valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per Washington la priorità resta il tema dello stretto di Hormuz, come anche l'azzeramento delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Stanotte conversazione prolungata e drammatica fra Trump e Netanyahu, dice l'emittente israeliana Canale 12. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato l'ex presidente Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti a un cambio di regime nel paese. Intanto in Libano la tregua rimane lettera morta. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR2.
12: Ed eccoci al colloquio a Pechino fra il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Putin. Al termine è stato diffuso un comunicato congiunto. Fra i punti principali, la richiesta della pace a Gaza e la condanna dell'azione israelo-statunitense contro l'Iran, definita una violazione del diritto internazionale, ma anche un netto alto là alla possibile espansione della NATO nell'area Asia-Pacifico e i timori espressi in merito a un possibile riarmo del Giappone, descritto, senza mezzi termini, come una minaccia per la pace. La visita in Italia del presidente indiano Narendra Modi questa mattina è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione fra i due paesi. In corso in questi minuti il bilaterale con la premier Meloni. In diretta per noi c'è Federica Ionta.
16: Sì, è la prima visita di un premier indiano in Italia dopo 26 anni, è una giornata storica, ha detto Giorgia Meloni aprendo poco fa le dichiarazioni alla stampa. La premier ha annunciato che la cooperazione avviata nel 2023 è ora salita al rango di partenariato strategico speciale. Italia e India più vicine che mai sono state le sue parole, con l'annuncio condiviso da Modi dell'obiettivo comune di passare da 14 a 20 miliardi di euro di scambi commerciali entro il 2029. È in corso ora la firma di una serie di intese in vari settori, poi ci sarà un pranzo coi vertici dei grandi gruppi industriali italiani e indiani e sui dossier internazionali. Fondamentale rafforzare le interconnessioni fra Indo-Pacifico e Mediterraneo, ha sottolineato Meloni. Sentiamola.
17: Sull'Ucraina, per arrivare a una pace giusta e duratura, sulla crisi iraniana ci siamo confrontati ovviamente con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti.
16: Intanto è arrivata la notizia che la premier Meloni non sarà ascoltata domani a Palazzo Chigi dal PM per la causa per diffamazione contro Fabrizio Corona come inizialmente previsto per impegni istituzionali. Da Villa Panfili con Federico Foroni, linea allo studio.
12: E grazie a Federica Ionta. La vicenda della flottiglia e anche i temi economici animano il confronto fra i partiti.
18: Nettamente al fianco di qualunque italiano in difficoltà all'estero, dice Fratelli d'Italia, pur non condividendo la missione degli attivisti della Sumud Flottiglia, un'operazione che non aiuta Gaza, secondo Forza Italia, posizione condivisa da noi moderati. Dalle opposizioni il PD e i 5 Stelle parlano di atto di pirateria e chiedono la liberazione degli italiani, mentre AVS rilancia sulle sanzioni contro Israele. E sulle spese destinate alla difesa, dopo l'eliminazione dalla mozione di maggioranza in Senato del paragrafo sulla rimodulazione del 5%, Fratelli d'Italia minimizza, era un testo vecchio, e rilancia sulla politica economica. Scurria.
19: Grazie a Giorgia Meloni cresce in Europa la consapevolezza di agire contro la crisi energetica in favore di famiglie ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia è autorevole ed è ascoltata.
18: Dal PD parlano di esecutivo allo sbando. Chiara Braga.
20: Meloni non ha idea di come affrontare la crisi economica dovuta alla guerra scatenata da Trump, ma intanto pagare il prezzo sono sempre cittadini, imprese e famiglie.
18: Il Movimento 5 Stelle parla di governo a pezzi, ha perso la bussola credibilità, dicono, definendo vergognosa una norma del decreto lavoro salva imprenditori perché limita la responsabilità dei datori di lavoro nei contenziosi, dicono. Carla Macrellino, GR2.
12: Lo spettacolo, il Festival di Cannes, a 3 giorni dalla chiusura, propone in concorso Notre Salut sulla Francia di Vichy e The Man I Love con il premio Oscar Rami Malek, e fra gli eventi il film sul generale De Gaulle. Sentiamo l'inviata.
21: Adesso diventa un mestiere, non è più un hobby.
22: Lui è Antonio Donato, unico italiano della Kenzen qui a Cannes, con il suo cortometraggio Oh Boys.
21: Cosa succederebbe a noi uomini se non avessimo questo bisogno di impressionare gli altri?
22: Ed oggi un bel numero di arrivi da Cinecittà, dove è stato girato Roma Elastica di Mandy Coe con Marion Cotillard, ma anche Isabella Ferrari, Ornella Muti, Franco Nero. È arrivato Robbie Williams, che canterà domani sera all'evento più glamour, quello Amfar, mentre il Festival oggi riflette sulla storia. Due film ambientati nel 1940, Notre Salut, in concorso nella Francia di Vichy, e fuori concorso l'epopea di De Gaulle con Benoît Magimel. Siamo invece nel 1980 a New York, con la comunità gay travolta dalle morti per AIDS, in The Man I Love di Ira Sachs.
23: I feel like I'm making a film.
22: Sono arrivato a New York nell'84, ha ricordato il regista. È una storia che arriva direttamente da quel momento della mia vita. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
12: E siamo alla pagina sportiva. Francesco Repice mi ha raggiunto in studio. Ciao Francesco.
24: Buongiorno.
12: Cominciamo dal ciclismo?
24: Cominciamo dal ciclismo perché oggi si corre l'undicesima tappa del Giro d'Italia, della Corsa Rosa. L'arrivo è a Chiavari, un saliscendi piuttosto impegnativo che potrebbe riservare delle sorprese, ovviamente. Su queste potenziali sorprese c'è Giorno in diretta, uno dei nostri inviati. Eccolo, Manuel Codignoni.
25: È proprio così, Francesco, buon pomeriggio a tutti. Questa è una tappa insidiosa perché sulla carta sembra disegnata per una fuga, infatti tutti quanti stanno cercando di andare in fuga. La prima ora di corsa se n'è andata a 54 di media oraria, per dare un'idea degli scatti e controscatti che ci sono stati. Ma attenzione anche al dislivello nella parte finale, perché le strade strette potrebbero creare qualche tipo di difficoltà anche agli uomini di classifica, che infatti stanno cercando di controllare la corsa. Al momento c'è una fuga, davanti sono in tre Harper, Leknessund e il nostro italiano trentino Mattia Bais. Hanno un vantaggio però risicato di 50 secondi nei confronti del gruppo. In mezzo ci sono un'altra decina di uomini lì a bagnomaria, pronti a cercare di rientrare. Come dire, situazione fluida anziché no, e i saliscendi non sono ancora iniziati. A te,
24: Manuel Codignoni.
12: Bene, in attesa del campionato, Francesco, nel calcio tornano le coppe.
24: Tornano le finali, perché siamo oramai alle finali. Si parte stasera con la finale di Europa League, quella di Istanbul, tra l'Aston Villa e la sorpresa Friburgo. Aston Villa favorita non fosse altro per il fatto che il suo allenatore Unai Emery ha già vinto 4 trofei, appunto 4 Europa League, e insomma si attende lui settimana prossima finale di Conference tra Rayo Vallecano e il Crystal Palace, e poi il gran finale, appunto quello dell'atto conclusivo del massimo trofeo continentale della Champions League tra Arsenal e Paris Saint Germain.
12: E grazie a Francesco Redici.
24: A voi.
12: Direttore Nicola Raovici, direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Francesco Pantaleo e Edmondo Cotta. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su RaiPlay Sound. La linea va a Fiorello e Biggio con la Penicanza. Il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fittella, buon ascolto a tutti.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ciao a tutti!
2: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
2: 2-2.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Basta con sta pantomima,
1: perché
0: basta,
1: facciamo questa cosa?
0: Perché me lo dici tu di farla. Salve amici, me lo
1: benvenuti
0: dice
1: all'americanza.
0: Lui. Benvenuti all'americanza. Lui mi dice facciamo quello delle sedie della bangaranga.
1: Sì,
0: mi
1: sembra divertente.
0: Ma
1: però,
0: perché? È finito, l'Eurofest è il morto,
1: ma
0: non
1: no,
0: c'è più, basta questa cosa.
1: Tutti cantano bangaranga.
0: Tra l'altro queste sedie pesano un cavolo di peso, me le levate per favore. Non c'è neanche uno, ragazzi.
1: Una
0: ragazzi,
1: persona che aiuti.
0: Ragazzi,
1: ecco,
0: no, non posso fare queste cose, ho un doppio petto di armadio.
1: Complimenti. Benvenuti all'americanza. Modello Armani.
0: Allora, l'ufficio legale della RAI è impazzito. Quando dico una marca, impazziscono.
1: Impazziscono, certo.
0: Impazziscono, impazziscono. Armani, dire Armani, non è pubblicità.
1: No, è come di...
0: Perché tu non è che poi uno da casa sente Armani, dice, cioè, esco mi vado a comprare l'abito. E come te lo compri? A me perché me lo danno.
1: Cioè, te lo regalano te.
0: Ma certo, no, ma poi glieli do, eh.
1: Ah, in comodato d'uso,
0: ma
1: diciamo.
0: Certo, loro me lo danno, io lo metto, lo uso, poi glielo do sudato, tra l'altro.
1: Ah, sudato, certo.
0: E loro lo mettono, poi lo vendono, perché il cliente poi fa, ma scusi, ma... Guarda, perché?
1: Questo è un Doghe di Fiorello, sì.
0: Ah,
1: piace, Doghe di Fiorello piace.
0: Finite queste cazzate iniziali, allora cominciamo subito col parlare della concorrenza. Parliamo di Canale 5.
1: Per forza.
0: A Canale 5, posso dire una cosa? Una cosa la voglio dire,
1: sì.
0: La voglio dire, è stato il mio compleanno,
1: sabato,
0: il 16
1: esatto.
0: maggio,
1: sì.
0: Oggi quanti ne abbiamo?
1: 20.
0: Ma già 4 giorni mi sono reso conto, perché sai, mi sono arrivati tanti regali e ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto regali, ma c'era un regalo particolare, lo vedevo lì in un angolo, ho detto ma devo aprire, ma chi è che mi manda un pacco così bello, confezionato bello, bellissimo, apro e trovo dei due vini, tre vini pregiatissimi, 4 bottiglie d'olio d'oliva,
1: mazza!
0: Pazzesco, ma olio d'oliva che tu proprio pazzesco!
1: Il top del top!
0: Il top del top! Leggo, leggo,
1: era?
0: Cari auguri
1: da
0: Pier Silvio Berlusconi.
1: Mazza! Beh, carino! Beh, ma lui è carino! Oh, c'è proprio da fa! C'è proprio da fa!
0: Grazie per Silvio.
1: Però a me non mi è arrivato niente, però.
0: Ma no, il compleanno è mio, scusa.
1: Ah, per il compleanno, giusto.
0: Se vuoi ti regalo una bottiglia d'olio di l'olio di Persilvio Berlusconi c'ha un...
1: Ma è griffato Persilvio.
0: Ma c'ho, lui ha gli ulivi lì a Cologno, che li fa lì, capito? Li fanno là. Grazie per Silvio, per la vita,
1: carino,
0: grazie,
1: carino.
0: Allora, adesso bando alle ciance.
1: Sì.
0: Ieri è finito un programma storico che esiste, pensate, da quando io facevo Stasera pago io, c'era la prima edizione.
1: Sì, sì,
0: io andavo contro il Grande Fratello, vi rendete conto? E ha vinto chi pensavamo che vincesse.
1: Esatto, l'avevi detto, avevamo anticipato.
0: Detto, era dal 1922 che un Mussolini non vinceva, ragazzi.
1: È vero, è vero.
0: Incredibile,
1: è vero,
0: ha vinto,
1: è vero.
0: Ha vinto.
1: È vero, è vero. Tra l'altro ha perso invece la sua acerrima nemica, Antonella Elia.
0: Antonella Elia, a proposito della Mussolini, ha dichiarato, ha fatto anche cose buone. Nella casa.
1: Nella casa.
0: Allora, vogliamo cominciare così perché tutti ne stanno parlando, il Grande Fratello, qualcuno dice ha avuto ascolti bassi, non è vero, ormai guarda, mia madre lo segue.
1: Sì,
0: tra l'altro mia mamma non solo segue su Canale 5, ma anche sull'altro canale, quello che fanno 24 su 24.
1: Sì, quello sempre.
0: Sentiamo come i telegiornali, tutti i giri hanno parlato della vittoria di Alessandra Mussolini.
1: Sentiamo.
0: Eccola.
2: Annunciamo con somma gioia che ieri, al motto di molti amici, molto onore, una marmorea Alessandra Mussolini è salita fiera e compatta sul tetto del mondo televisivo. Le radici profonde non gelano mai e marciando dritta verso la strada dell'inconfutabile successo ha decretato un nuovo inizio di abbagliante italico splendore mediatico. Il suo grido prima di entrare nella casa fu vincere e vinceremo, e così è stato. Appena varcato l'uscio della porta dall'infausto colore rosso ha dichiarato: ed ora fieri marciamo sulla RAI!
0: Evviva! Vai Lolli! Poi ci spiegherete cosa avete detto, perché...
3: Cosa?

0: tutto, datemi tutto qui, tutto qui, voglio tutto davanti, tutto davanti voglio. Tutto mangio, il microfono storto. Allora, ma voi avete capito quello che ha detto
1: niente,
0: nel giornale?
1: Niente. No, c'è stato un piccolo problema lì.
0: Non ho capito niente, io sappilo. Poi non era neanche sottotitolato, per cui non si è capito niente.
1: È stato inutile mandarlo.
0: È stato inutile mandarlo in onda, diciamolo in diretta, perché la gente ha detto, ma che hanno fatto? Sì. Cos'è? Non lo diciamo, hanno fatto una stronzata tantissima. Allora, nel frattempo, se mi date tutto, datemi qua le cose, perché io non vedo niente, nulla.
1: No. E questi cosa sono? Spegnete. Siamo in diretta.
0: Spegnete tutto, spegnete.
1: E pensa che il nostro pubblico adora questi momenti.
0: Adoro.
1: Sì, questi momenti di backstage quasi, no? Ragazzi, è il bello anche, no? Di
0: perché
1: questo.
0: Io voglio confusione, perché se non capisco niente, se non c'ho la
1: vuole confusione, non capisco.
0: Allora, di che cosa vogliamo parlare?
1: Questa è Radio Verità, è come?
0: Certo, Radio Verità.
1: Sì, certo. Allora, io comincerei parlando ovviamente di
0: no,
1: che
0: io
1: cosa,
0: voglio
1: se non
0: io
1: di...
0: Io ho una cosa qui.
1: Che è?
0: C'ho una cosa qui.
1: Sì, che non è il fatto che non si capiva niente.
0: Perché... Tu sai com'è il mondo discografico, no?
1: Certo.
0: Cioè ci sono i brani che li mandano alle radio, mandano i brani
1: sì.
0: E non devono essere mandati in onda
1: sì, esatto. Prima di una certa data.
0: Prima di una certa data.
1: Fuori il e prima di quella data c'è l'embargo.
0: Non lo puoi mettere perché sennò rompi.
1: Eh sì, perché c'è una strategia di marketing.
0: Bravo, la famosa strategia di marketing.
1: Esatto,
0: ora,
1: che è sacra.
0: Ora a me mi è arrivato.
1: No, Rosario, cosa ti è arrivato? Un brano che non deve uscire oggi?
0: No. Esce il 22.
1: Tu
0: e io ce l'ho qui.
1: Lo sai che tu hai un problema, no?
0: Sì.
1: Hai chiamato quel numero che ti ho dato?
0: Della dottoressa?
1: Sì.
0: Sì.
1: Cosa ti ha detto di fare quando ti arrivano i brani?
0: Mi ha detto che quando arrivano qualcosa, qualche segreto che io devo tenere, la dottoressa mi ha detto si concentri, chiude i pugni, mi ha detto chiude i pugni e conti fino a 10.
1: Oh, bravo, la conta fino a 10.
0: Poi fino a 10 lei se lo tiene, È come un po' la puzzetta, no? Di lei. Lei se la deve tenere, che non si può fare la puzzetta davanti alla gente, se la tiene, quando è da solo la fa. Ha capito?
1: Bravo, la falla quando sei da solo.
0: Non faccio, perché io solitamente anche quello le faccio in ascensore, perché mi piace lo scherzetto.
1: Fortunato quello che entra dopo di te.
0: Ma io per quello la faccio, perché io penso sempre chissà chi arriverà dopo. Io comunque c'ho Chanel, per cui non...
1: certo, però.
0: Vabbè, quindi mi è arrivato questo pezzo di...
1: E non lo mandi
0: tra l'altro di un artista amico.
1: Pure.
0: Giovanotti. Una canzone di Giovanotti. Scusa Lorenzo. Mi sto sentendo male, se perché io sento del dolore fisico.
1: Sì.
0: Quando una cosa, voglio fare.
1: Conta fino a 10.
0: Tra l'altro non è solo Giovanotti.
1: E chi è? In coppia?
0: Sì.
1: Con chi?
0: Alfa.
1: Alfa e Giovanotti? No,
0: cioè,
1: ragazzi.
0: Capisci? Ma chi?
1: No,
0: esce il 20. Lolli, quando è prevista l'uscita? Dalla regia mi dicono embargo fino
1: a venerdì.
0: Fino a venerdì c'è l'embargo, quindi nessuna radio in Italia può mandare questo pezzo.
1: Neanche noi.
0: Ma io non la mando in radio, io ce l'ho sul cellulare.
1: Capito,
0: io la faccio sentire adesso.
1: No, Rosario.
0: Dai, ti prego.
1: È un amico.
0: Lo so.
1: Ma c'è una strategia di marketing studiata da persone.
0: Sì, ma io la faccio sentire dal cellulare.
1: E cosa cambia?
0: Che non è mandata in radio, cioè si sente dal cellulare attraverso il microfono, quindi sente malino.
1: Ma sono cose che tu ti dici perché non resisti, non
0: chissà
1: resisti.
0: Se Lorenzo sta ascoltando se Lorenzo sta ascoltando e mi chiama in questo momento, mi blocca il cellulare, io non la posso mandare.
1: Ah certo, quanto gli dai di tempo per chiamarti?
0: 10 secondi.
1: 10 secondi.
0: Contate.
2: 1 2 3 4 5 6
1: piano
2: 7 8 9.
0: Mi spiace,
1: è andata.
0: È un po' di...

0: bella.
1: Basta così, facete un pezzettino, l'altro me l'ha detto da solo.
0: Un minuto.
1: Allora, un minuto di buon vento, ragazzi. La dedichiamo all'Umbria. Dedichiamo all'Umbria, perché ieri, come sapete, abbiamo parlato di queste paleoliche da 200 metri.
0: Un macello,
1: tutta la stampa fortunatamente se n'è occupata. Io invito i giornalisti, invito l'annuncio di Repost. Potremmo andare a visitare, a vedere, perché stanno montando le paleoliche da 200 metri.

0: questa vicenda, di questa vicenda, e fatelo ancora, mi raccomando, non bisogna spegnere,
1: no,
0: bisogna
1: i spegnere riflettori,
0: il riflettore, tra l'altro la canzone di Jovanotti e Alfa, Buon Vento, l'hanno scritta apposta per le pale eoliche, che non si devono fare.
1: Vedi?
0: Cioè nel centro, nel senso, trovatevi un altro posto dove ci sia buon vento, capito?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: lì
1: non
0: in Umbria c'è, cioè, buon vento e cattivo gioco, quindi non vi conviene.
1: Sì, tutto cattivo gioco.
0: Oh.
1: Comunque mi dicono, ma guarda che il TG si è sentito e capito benissimo.
0: Chi l'ha detto?
1: Mia moglie.
0: Vabbè, ha capito,
1: ma lei è sempre sincera con me.
0: Allora può essere che la nostra diffusione. Radioascoltatori, noi contiamo su di voi. Ci dite per favore se si è sentito il cinegiornale della Mussolini bene.
1: Se si capiva.
0: Perché noi non abbiamo capito niente.
1: Noi qua no. Però se mia moglie lo dice, che lei è pronta sempre a dirmi le cose vere, lei è sempre onesta, quindi.
0: È onesta?
1: Sempre onesta.
0: Tanto
1: onesta pare.
0: Esatto.
1: Ma chi lo sa.
0: Allora, amici, abbiamo la pubblicità, si parla. Confermo, signore, si sentiva bene.
1: Meno male.
0: Aspetta, vediamo chi mi ha scritto a me. Bravo, bravo, bello il pezzo di Jovanotti.
1: Chi te l'ha scritto?
0: Me l'ha scritto
1: quello della casa discografica di Jovanotti.
0: Me la stanno scrivendo tutti. Guarda, carino il pezzo di Jovanotti. Vedi, abbiamo fatto un favore, quindi.
1: Sì,
0: attenzione, sì. Mia sorella mi scrive, mi dice sì, si sente bene. Vedi, Giorgia si sentiva bene.
1: Meno male.
0: Allora,
1: facciamo
0: un appello ad Alibrandi. Alibrandi, vogliamo migliorare
1: l'audio in studio
0: perché noi non sentiamo una
1: diffusione
0: di nulla. Allora ci siamo.
1: Sì.
0: È il momento di fare gli auguri al grandissimo Albano.
1: Sì.
0: Abbiamo deciso di mettere delle canzoni non proprio popolari di Albano, magari un po' più vecchie, più datate, però particolari. Ce n'è uno che si intitola La Zappa. E io non posso non mettere La Zappa.
2: Dobbiamo.
0: Di Albano. Come non è vero?
2: Esiste veramente.
0: Allora sentite il testo, perché a un certo punto dice: su una bicicletta senza freni. Ma dove vai? A bicicletta senza freni.
1: È una metafora, chi lo sa?
0: È una metafora. Sentiamo, signori, Albano, tanti auguri, buon compleanno.
1: Sì.
0: La Zappa.

0: Salute, mio compà.
1: Salute, mio compà.
0: Speriamo che ne viene buona stanno.
2: Grande Albano.
0: Casino, nata dei cicli due stiere.
2: Pensa che si sintonizza adesso su Radio 2.
1: Dice, ma in che anno siamo?
2: Quando lui incise sta canzone non c'era neanche Radio 2.
1: può essere, no. Anni 60.
2: E comincia a zappare, eccola.

0: La zappa, ragazzi, la zappa. Ragazzi. Oggi un brano così, com'è l'industria discografica adesso, un popolare con l'accento, il dialetto del tuo paese, non la puoi più fare.
1: Erano altri tempi.
0: Piaceva. Anche Modugno cantava un po' in siciliano, in pugliese, in napoletano.
1: Beh, Modugno, napoletano adesso si
0: Modugno
1: canta
0: faceva
1: tanto.
0: Tutto. Beh, ma è neomelodico.
1: Sì,
0: il napoletano. Perché noi ci piace. A noi ci piace.
1: Mi piace cantare.
0: A noi ci piace. Vabbè.
1: Chissà come ha festeggiato Albano oggi.
0: Chissà come festeggiava quando era piccolo.

0: Come lo festeggiamo?
1: Allora, intanto mio padre mi temprava. Il giorno di mio compleanno mi temprava.
0: Sempre, sempre.
1: A quei tempi non esisteva la torta.
0: Ah no, non
1: la torta era da deboli.
0: Ah sì, ecco.
1: Mio padre prendeva una forma di cacio cavallo. Me la metteva davanti e tu dici
0: le candeline, le
1: ma quale candela? Sai che faceva mio padre per temprarmi?
0: No, che faceva?
1: Si faceva prestare un candelotto di dinamite.
0: Da chi?
1: Da un suo amico che aveva una cava.
0: Bene.
1: E usava la dinamite per spaccare le pietre. E allora me la metteva lì davanti e mi diceva: Albano, vieni qua, adesso ti accendo il candelotto. Se non lo spegni entro il tempo saltiamo tutti in aria.
0: E come lo spento?
1: Che bella, è bella responsabilità che dava un bambino di 7 anni.
2: Aiuto!
0: Come è andato a finire? L'ho spenta, ce l'ha fatta a spegnerla poi.
1: Allora a un certo punto mio padre accese il candelo, sai quando accende? Sì. Tutti intorno al cacio cavallo.
0: Ma che compleanno bizzarro, perlomeno bizzarro direi.
1: E tutti dicevano: vai Albano, nessuno cantava tanti auguri, non sapeva.
2: Certo.
1: La canzone me la cantavo da solo.
0: Ah, certo.
1: Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Alla fine mi avvicinavo al candelotto, facevo tanti auguri. E l'ho spento con gli acuti della canzone, l'ho spento.
0: Senta Albano, bello. Ma gli ha fatto qualche regalo? Qual è il regalo che le ricorda?
1: Mi ricordo, avevo 8 anni.
0: Sì, sempre,
1: mio padre mi regalò un trattore a pedali.
0: Che carino. Vabbè, carino.
1: Un piccolo trattorino.
0: Bellissimo.
1: Fui talmente felice che me ne andai a pedalare con questo trattorino. Arai 450 ettari di terreno.
0: Grande Albano.
1: E anche un altro compleanno a parte Albano. Abbiamo ancora due canzoni da
0: anche
1: sentire.
0: Anche di mio padre, posso fargli auguri a mio padre questo compleanno? Oggi. Ciao babbo, auguri.
1: Babbo è toscano.
0: Sì, babbo.
1: Quanti anni compie babbo?
0: Sai che non me lo ricordo. Non me lo ricordo, c'è sempre un dubbio. Meno di 80, mi sa, credo.
2: Mi sa.
0: 76, 77. Babbo, scusami, volevo fare una cosa carina, è venuto in una ciofeca. Vabbè, auguri babbo per i tuoi anni.
1: Auguri.
0: Lo stesso giorno di Albano, che onore, che onore.
1: Il signor Biggio, chissà cosa si prova per un padre avere un figlio candidato ai nastri d'argento. Chissà cosa prova
0: molto
1: un padre, cosa può provare un padre. Quindi dicevamo che oltre al compleanno di tuo padre e di Albano, è anche il compleanno di Gabriele Muccino.
0: Ah!
1: Gabriele Muccino, e adesso sai come lo ricordiamo Gabriele Muccino?
0: Sì.
1: Ti faccio anche la mia reazione. Allora oggi cade anche un anniversario importante della Palma d'Oro di Federico Fellini.
0: Certo, 1960.
1: Qua nel 60, quando nacqui io, quando ancora il cinema italiano faceva rumore anche all'estero, si andava a Parigi e vincevamo tutto. Vedo? Palma d'Oro, Fellini fumava col sigaro che dava una Palma d'Oro. Manco ci andava, secondo me, Fellini.
0: Sì, era mai
1: rimaneva
0: abituato.
1: No, un short deve andare lì, sto qua.
3: Aveva la vocina piccolina.
0: Sì,
3: aveva la vocina proprio piccola.
0: Ah,
1: quindi uniamo
0: Fellini.
1: Muccino
0: La Dolce Vita,
1: vinse la Palma d'Oro con La Dolce Vita, facendovi vedere una Arrivederci Roma cantata da uno dei cantanti più bravi che ci sono.
0: Chi?
1: Fiorello, cioè io. Registrata l'anno scorso a Fontana di Trevi.
0: Beh.
1: Di Trevi. E se domani guarderete la puntata alle 7:10 su Rai 2, racconterò dei
0: retroscena
1: incredibili. Signori, Arrivederci Roma dalla Fontana di Trevi su canale 202, guardatevelo anche su Replay. Eccolo, che meraviglia, guarda.

0: Albano, auguri.
1: Auguri a te. Mi ricordo quando ero bambino, potevo avere 7-8 anni.
0: Ah, certo.
1: Festeggiamo i compleanni.

0: balletto con le coreografie di Luca Tommasini, fatto proprio sul bordo della fontana di Trevi, quando ancora non si pagava. Attenzione alla sorpresa finale, guardate bene, sorpresa finale. Eccola, sta arrivando. Tutto diventa colori e vediamo chi era il regista. Guardiamo. Gabriele Muccino!
1: Bellissimo, veramente ero incantato a guardarlo.
0: È arrivata un'agenzia, sì. Il babbo di Biggio ascolta Radio 2 e dichiara: non capisco perché mio figlio non saprebbe i miei anni.
1: Non saprebbe. Hai capito perché io sbaglio i congiuntivi?
0: Ma incredibile. Incredibile, scusate, dobbiamo salutare, vedo tra sì. il pubblico, inquadrato nel pubblico,
1: un ospite particolare.
0: Un ospite particolare che mi ha sorpreso. Sì, mi ha sorpreso. Sì, sì. E io ti invito anche, guarda, a rimanere fino a domani mattina. Allora, guardate, lei è una sorella francescana. Sì, io sì. non avevo mai visto, avevo visto i frati sì. francescani, invece non
2: c'è
0: la sorella.
2: C'è sempre da imparare.
1: La sorella.
0: La sora, come si chiamerebbe? Sista.
1: Sorella. No, la sorella. Sorella.
0: La sorella francescana. State a Gubbio?
2: Sì.
0: State a Gubbio e siete una consorellità, come si dice?
2: Siamo una fraternità di sorelle francescane.
0: Ah, hai visto, fraternità di sorelle francescane.
2: Ci chiamiamo sorelle del Piccolo Testamento di San Francesco.
0: E come mai si trova qua?
2: Perché domani è il mio compleanno.
0: Auguri!
2: E ho ricevuto questo regalo.
0: Ma siamo un regalo,
1: un regalo
0: incredibile.
2: Un regalo.
0: Sorella si chiama Daniela.
2: Sì.
0: Mi diceva prima, poc'anzi, prima della trasmissione, ma voi potete confessare? Questa è strana questa cosa. Ma detto, sì, sì, possiamo confessare, ma non possiamo assolvere.
2: Sì, quindi come... significa che passiamo dal femminile che accoglie al maschile che poi assolve. Mica possiamo fare tutto noi.
1: Cioè, già fanno tanto le donne, c'è ragione.
0: Ma arriveremo,
1: arriveremo
0: che potrete assolvere anche voi.
1: Sì,
0: è giusto.
1: Sì, che anche
0: io guarda, aspetto anche una papa.
1: Una papessa.
0: Sì, sì, la papessa. No, no, una papa.
1: Una papa, va bene.
0: Una papa.
1: Lasciamo il maschile, che tanto c'ha l'apoca il maschile. Quindi, vabbè,
0: sì, chissà, magari fra 100 anni, chi lo sa?
1: Chi lo sa, noi aspetteremo.
0: O anche che dicano messa, no? Voi non potete dire messa?
2: Al momento no, però diciamo che c'è la possibilità di vivere in pienezza quello che possiamo fare. Se dovessimo anche dire messa, io non so se avremmo il tempo di farlo.
1: Hanno già tanto da fare. Però ha detto al momento no, non è che ha detto al momento no. Quindi le porte
2: del paradiso
1: sono aperte.
0: Allora, stia con noi, io la invito domani mattina, tanto voi dormite poco, giusto?
2: Dormiamo il giusto, il necessario.
0: Giusto, il necessario. Domani ha sentito le paleoliche, mi raccomando, non mi assolva, quelli non li assolva.
2: Assolutamente, quelli vanno giudicati.
0: Esatto,
2: nell'errore.
0: Ha visto?
2: Vanno corretti.
1: Questa ragazzi è incredibile. Noi cerchiamo di mettere in castagna.
0: Niente, lei ne esce sempre.
1: Ma dove
0: bene.
1: Ci senti? Io sono curioso. Ma in cioè, come si chiama? Ci sentite dove?
2: Certo, alla radio.
1: Alla radio che è lì nella.
0: Sì, c'hanno la radio.
1: Certo. No, mi chiedo perché fa strano sentire. No,
2: siamo contemporanei.
0: Hanno anche la televisione.
2: Anche se indossiamo un abito che ha 8 secoli, viviamo nel presente.
1: Non me ne immagino.
0: I social ce l'avete?
2: E allora, personalmente io no.
0: Santagram c'è? Cioè.
1: Santagram.
2: Personalmente no, non perché non sia bello, ma perché appunto per questione di tempo. Quindi preferisco viverle dal vivo quando è possibile.
0: Che è meglio.
2: Sono stata domenica a vedere l'Inter, la consegna dello scudetto.
0: Hai capito? Interista.
2: Interista.
0: Sì, vedi, signore.
2: Quindi il regalo di compleanno si conclude...
0: domani si conclude con voi
2: domani in convento, poi con le sorelle, le cose religiose.
0: Me le saluti tutte le sorelle, mi raccomando.
2: Volentieri, grazie
0: Daniela,
1: grazie a Maggiassi che ci stanno ascoltando.
0: A proposito di chiesa, che cosa è successo col Papa? Leggi la notizia.
1: Beh,
0: caro.
1: No, ma la so, non ho neanche bisogno di leggerla.
0: La leggo.
1: Se la trovo. Ah. Ecco, Castel Gandolfo con Leone, il museo torna a palazzo, perché San Francesco aveva fatto diventare Castel Gandolfo un museo, invece pare che Papa Leone lo voglia far tornare a palazzo per andarci, non si sa quando, penso per, dice, le vacanze estive, credo, una roba del genere. Quindi, se, chissà se riusciamo a parlare col Carmine. Che è successo? Pronto?
0: Eccolo.
1: Sì, ci riusciamo. Mi confermano che siamo collegati col Vaticano.
3: Allora salutatemi innanzitutto.
1: Camerlengo, salve Camerlengo.
3: Salutatemi la sorella Daniela.
1: Ah, la saluta il Camerlengo direttamente al Vaticano.
3: Quando vuole venire a Camerlengo, quando vuole venire al Vaticano, sì. Vaticano è come casa sua.
1: È come casa sua, Cateco. Molto ringrazio.
3: Tutto quando vuole.
1: ringrazio molto con te. Quindi corrisponde al vero quello che abbiamo letto oggi, che Castel Gandolfo non dismette.
3: Riesce a dire due parole di fila una all'altro, se riesce. Se lei riesce di dire due parole di fila una all'altro, io magari capisco cosa vuole chiedere. Lei è impossessato di demonio, il demonio della grammatica italiana sta dentro di lei.
1: Ha ragione, perché cerco parole belle. Vuole ristrutturare Castel Gandolfo il Papa.
3: Che sì, vuole fare?
1: Vuole ristrutturarlo Castel Gandolfo, no? Giusto?
3: Ma basta, ci siamo. Stavo dicendo, sì, scusa un attimo,
1: sì,
3: okay. Ci basta turisti, gente che viene a Roma e viene a visitare. Ho detto Santo Padre, basta turisti, prendiamocela noi Castel Gandolfo. Ci facciamo le vacanze d'estate.
1: Quindi è vero che la volete ristrutturare?
3: Ma ci facciamo la nostra casetta estiva.
1: Vabbè, ci sta, d'altro si fanno quello che vogliono, è loro.
3: E il Papa, quando guarda la televisione, a lui gli piace molto quel programma, come si chiama? Case a prima vista.
1: Vabbè, certo. È bello, bello, bello, è un programma divertente.
3: La casa a prima vista, sì. Gli piace quando quella dice questo corridoio, poi c'è disimpegno. Quindi noi ci facciamo un corridoio centrale, poi facciamo disimpegno. Che quando passiamo da disimpegno non facciamo nulla.
1: Disimpegniamo. È un disimpegno, chiaro.
3: Esattamente. Ci facciamo idromassaggio.
1: Un idromassaggio ci sta, perché no?
3: Con acqua benedetta.
1: certo, bello, una bella idea. Poi
3: facciamo un campo di padel.
1: Sì, campo di padel.
3: Tanto padel gli piace. Tra l'altro abbiamo già chiamato chi? Francesco Totta. Francesco Totta gli piace tanto.
1: Sì, quindi bella questa immagine, il Papa che gioca con Totti in coppia, immagino.
3: Poi abbiamo fatto una cosa bella, abbiamo messo sul tetto di Castel Gandolfo, abbiamo messo trampolino, così il Papa ogni tanto va sopra e fa bel tuffo carpiato per arrivare dentro l'ago.
1: È pericoloso.
3: Però lo facciamo alle 5 di mattina quando non ci può vedere, poi magari il paparazzo fa foto. Papa volo d'angelo.
1: Scusi una cosa, però in tutto questo va bene tutta la ristrutturazione di campo da padel, ma i cimeli, le opere d'arte che sono contenute.
3: Ma quale cimelia? Cimelia, sai cosa ho detto io?
1: No.
3: I cimeli, ho detto butta via tutto.
1: Ma come butta via tutto?
3: Noi diciamo butta via tutto, come quando arriva la polizia.
1: Ma lei che ne sa?
3: Butta via tutto.
1: Ma lei che ne sa di cosa si dice quando arriva la polizia?
3: Ma prima di andare in seminario, Camerlengo.
1: Sorella Daniela, le chiedo scusa.
3: Sono stato un peccatore prima, però.
1: Vabbè, l'importante è.
3: Butta via tutto. Grazie, arrivederci, ci sentiamo dopo.
1: Grazie, Camerlengo. Thank you.

0: Allora, questo era l'ultimo di Gaia,
1: sì,
0: mi pare.
1: Grande Gaia.
0: Bevo l'acqua frizzante.
1: E poi?
0: E poi
1: ti serve quel,
0: mi serve
1: quell'istante,
0: mi serve.
1: Per
0: allora, vi faccio sentire un'altra canzone, sempre per festeggiare Albano.
1: Albano.
0: Sempre di quelli, ce n'è una, Io di notte.
2: Ah,
0: questa è bellissima.
1: Sì.
0: Sai che quando ho letto il titolo ho detto "Ma qual è? Qual è?" Quando l'ho sentito ho detto "No". Scusate. Allora, sentite, sentite, sentite.
3: Io di notte sono qui.
0: Senti, è proprio blues questa.
2: Sì.
0: Senti che bella.

0: mamma mia, ragazzi, quando canta al bar,
1: che estensione vocale,
0: che nota era Cremonesi che ha preso lì?
2: Era alto,
0: ma altissimo,
2: altissimo.
0: Frotte di delfini quando canta Albano. Dici, penso, c'è papà che chiama e corrono, capito?
1: Incredibile. Tu quale riesci a prendere più alta possibile, la tua più alta?
0: No, io dove vai? Io sol, dove arrivo?
2: Sol.
0: No, però delle volte quando mi sforzo
2: arrivi anche a un la.
0: Arrivo anche a un la.
1: Ma il do diesis te lo sogni?
0: Cosa?
1: Il do diesis di Albano te lo sogni, dico te.
0: Chi te l'ha detto? Cremonesi, vai, prova.
1: Ho provocato.
2: Il falsetto ce vai.
1: Il falsetto non vale.
0: Non vale il falsetto.
1: No, non vale, non vale.
2: Pieno.
0: E lui lo fa pieno. Difficilissimo, difficile. Fai
1: vabbè, se non sarebbe Albano, eh.
0: Allora, nel frattempo sto vedendo dei. Allora, Massimiliano Bonomi della redazione, che salutiamo insieme a Valentina, ci dice 100 messaggi, centinaia messaggi di radioascoltatori che si sentiva benissimo.
1: Oh, meno male.
0: Quindi ancora di più mi arrabbio.
1: Con Ali Brandi.
0: Certo, con Ali Brandi. Nero Wolf, detto anche. Migliora, investite qui in via Asiago, ecco, anziché di vendere cose, investiamo qua.
1: Investiamo, dice, no,
0: A proposito, lì la cosa sta andando bene.
1: Tu sei sempre in contatto con ministri, cose.
0: Sempre,
1: eccetera,
0: sono ministri di tutti i tipi, ragazzi.
1: Che ti tengono informato su.
0: Mi tengono informato, nel frattempo, anche sulle pale eoliche dell'Umbria si sta smuovendo il mondo.
1: Bene, bene.
0: Ma io aspetto un qualcosa che non ho ancora visto.
1: Cioè?
0: Una risposta almeno dal presidente della regione Umbria. Scusate, mi dite che
1: chi è?
3: Chi
1: è?
3: C'è?
0: No, che è della sinistra, delle 5 Stelle, che sono 5 Stelle di costi.
1: Adesso verificano.
0: Sei dei 5 Stelle.
1: Vabbè, ma perché cosa?
0: Stelle,
1: ho capito, ma che c'è?
0: Bisogna capire se è 5 Stelle.
1: Bisogna capire?
0: 5 Stelle.
1: Ah, 5 Stelle, sì.
0: Adesso controlliamo che aree abbiamo.
1: Sì, che abbiamo. Perché cosa cambia?
0: Non so. Cambia?
1: Così, per curiosità.
0: Solo per curiosità.
1: Ah, per curiosità.
0: Per sapere, no?
1: Certo. Comunque, tu cosa ti aspetteresti dal
0: oddio, si sta lanciando sui verbi.
1: Cosa ti saresti aspettato ieri? Cosa ti aspetteresti oggi? Cosa ti aspetterai domani? Ricordiamo intanto come si chiama il progetto.
0: Phobos, paura. Allora, la giunta, tra virgolette, regionale, centrosinistra.
1: Centrosinistra.
0: Quindi, amici sinistri, mi raccomando, dateci dentro. La Schlein si occupi della sua giunta.
1: Della sua giunta Umbra.
0: Umbra.
1: Noi siamo con voi.
0: Noi siamo con voi.
1: Contate su di noi,
0: contate
1: qualsiasi
0: su
1: cosa.
0: Di noi. Non date, mi raccomando, il silenzio a senso.
1: Basta questo silenzio a senso.
0: Che è pericolosa quella roba là. Poi vi trovate il pallone.
1: Dove?
0: I paloni. Vi trovate i paloni. Esatto. 200
1: 60
0: metri.
1: Ne mettono 60. 60.
0: No, quelle dopo verrebbero messe. Prima ne mettono 7 gigantesche.
1: Ai primi 7 e poi arrivano a 60.
0: Aprono la strada e poi piano. Vedi là. Ecco, guardate, leggete. Fiorello contro. Io già sono contro l'impianto eolico. Phobos, un impatto devastante. Dal conduttore, appello alla regione, rifaccio ancora l'appello alla regione. No, solo per dire sì, abbiamo recepito, adesso faremo questo, oppure abbiamo recepito, non faremo nulla, oppure noi siamo d'accordo alle palle eoliche. Queste sono le tre. Ho detto palle?
1: Sì, hai detto palle. Eoliche.
0: Va bene.
1: Capisci,
0: ci vuole un po' di pubblicità.
1: Sì, noi però abbiamo la pubblicità nostra, col nostro testimonial d'eccezione, che non poteva essere che il numero uno in assoluto.
0: Signore,
1: sia del tennis.
0: Yannick Sinner, chissà cosa pubblicizzerà oggi, prego.
4: Tutti i miei sponsor hanno comprato pagine di giornali per ringraziarmi, tutti tranne uno, ma io sono buono e faccio lo stesso la pubblicità. Prosekin, per brindare alle vittorie, ai compleanni e persino ai capodanni. Il Prosekiner è fatto con le uve del Trentino e fermentato con lo sterco delle nostre vacche. Prosekiner, tu stappa e un ruttino ti scappa.
0: Ma incredibile. Però posso dirmi che è convincente. È convincente.
1: Sì. È convincente perché lui comunque è una delle sue qualità più migliori. più grandi. Le sue,
0: cosa ha detto?
1: Una delle sue migliori qualità.
0: Aspetta. Frena, hai detto una delle qualità
1: migliori.
0: No, hai detto più migliori.
3: Più migliori
1: non si dice, ragazzi, non si dice.
0: Quella è penna blu, eh.
1: Questa è penna blu, sì.
0: È penna blu.
1: Ricordatevi a casa, non si dice più migliori, ragazzi, io faccio apposta
0: sei,
1: per
0: dire che sei un cane, fai un'offesa ai cani. Perché i cani, forse, secondo me, i congiuntivi li azzeccano.
1: Sì, i cani
0: ma questo più migliore.
1: Ma questo l'ho fatto proprio apposta.
0: Al limite migliorissimo.
1: Migliorissimo si può dire, neanche migliorissimo.
0: Perché avevi dei dubbi?
1: Sì, sì, avevo dei dubbi.
0: Ma roba.
1: Vabbè, scusate, io voglio fare un corso.
3: Il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
0: Ah. Quando?
3: E sta aspettando, sta al telefono.
0: Ma cioè lui è al telefono?
3: Sì.
1: Dove.
0: Ma chi è che parla adesso?
3: La regia audio.
0: Ma nella persona di?
3: Marco.
0: Di?
3: Marco.
0: Ah, Marco. Senta Marco, ma a che ora è arrivata questa telefonata? La telefonata
3: alle
0: che ora?
3: 14:22.
0: E quindi lei ce l'ha in canna lì?
3: Sì, sono due minuti che sta lì.
0: Sì, da qua lei è avvezzo a parlare al microfono?
3: Sempre, sì, sono il numero uno.
0: Diciamo un applauso a Marco.
1: Bravo, Marco.
0: Marco, ce lo passi.
5: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Vi posso leggere una cosa?
0: Legga, legga pure.
5: Allora leggo da te. Auguri, buon lavoro al consigliere Gennaro San Giuliano, designato come capo dell'opposizione in Consiglio regionale. Nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti visioni, sono certo che continueremo a lavorare con senso di responsabilità, rafforzando un confronto leale e proficuo nell'interesse dei cittadini campani.
1: Ma che bel
0: messaggio! Complimenti, bravo!
5: Ma che significa che San Giuliano è diventato capo dell'opposizione?
0: Sì. Quello significa.
5: San Giuliano dice che sei capo dell'opposizione.
0: Esatto, avvicino.
5: Allora, ma scusate, ma se lui è il capo dell'opposizione, significa che ogni cosa che faccio questo mi si oppone.
0: Può essere.
1: Sì, ma non è obbligatorio che si opponga.
5: San Giuliano dice che non è obbligatorio che tu ti opponga, capito? Anche perché se t'apponi da boffi mazzate, capito? Ma che stiamo pazziando? Allora guarda che fa, va da scatucchi, prendi le sfogliatelle e questo già va. Vi saluto. E chi si oppone? Ma che ti oppone? San Giuliano.
1: Ma San Giuliano la chiamata.
0: Non l'ho mai sentito Fico così.
1: Sta prendendo un piglio un po'.
0: L'ha chiamato San Gennaro. Nel frattempo, guardate, ecco, c'è anche la foto dell'evento.
1: Con l'opposizione.
0: Perché, vede, San Gennaro,
1: San Giuliano.
0: San Giuliano è stato designato capo dell'opposizione proprio oggi. Come vedete, siamo sempre
1: sul pezzo
0: e sulla notizia.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo Bruno Vespa? Chissà chi intervista Bruno.
1: Vediamo,
0: io sono curioso di sapere
1: anch'io.
0: Proprio chi, perché solo lui c'ha dei personaggi. Vai Bruno, sentiamo.
6: 5 secondi per noi.
7: Buonasera, benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo con noi Mosè. Allora, signor Mosè, lei è quello dei comandamenti. Il primo è non avrai altro Dio all'infuori di me. Mi rifletta agli altri. Non sa? Domani venga accompagnato dallo Spirito Santo.
1: Ma non si rivolge così a Mosè.
0: Notizia di quello del che si è ubriacato.
1: Scava guarda che parte lo trovi.
0: Allora, questa me la tengo per dopo. C'è un attore che io non sapevo manco che, ora con tutto il rispetto, voi conoscete l'attore Montingelli?
1: Montingelli. Ho detto così, non mi dice niente.
0: Mi potete vedere che film ha fatto, se ha fatto? Cercate tutti Montingelli. L'attore Montingelli in fuga, ubriaco e poi fermato. Non sapete chi sono io, ha detto alla polizia. Voi non sapete chi sono io. Io voglio sapere. Dice io sono il nipote di Salvini.
1: Ma
0: cioè
1: come?
0: Io non ho capito, uno ubriaco ti ferma i carabinieri, dici sono il nipote di Salvini, significa peggiorare la situazione.
3: Assolutamente.
1: Sì, non è stato furto.
0: Allora, c'è scritto il 35enne celebre le sue partecipazioni al film di Pupi Avati, tra cui il recentissimo Nel tepore del ballo. Ecco perché non fa, tra l'altro è un attore pure di nicchia.
1: Sì,
0: a noi ci piace la nicchia, per cui
1: è
0: stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pure
1: vabbè,
0: e poi gli ha detto che è il nipote di Salvini. Ma dico io, devo dire che noi attori e noi del personaggio spettacolo siamo un po' così,
1: un po' come?
0: Beh, quando ci fermo, diciamo, io ad esempio quando mi fermavo un ubriaco pure io dicevo
1: perché ti fermavo ubriaco?
0: Negli anni 80 si capitava,
1: è capitato
0: 85-90 nel 85 sì, 85 mi fermarono
1: e tu dicevi non sa chi sono io.
0: Lei non sa chi sono, dicevo così, non sa chi sono io.
1: Certo.
0: Dice chi è? E io dicevo, ma vero, mi mettevo le mani così, diceva: io sono il nipote di Andreotti. La gobba ce l'avevo la già, capisco, gobba. Già, io sono un po' gobbo,
1: ma che gobba.
0: Mettevo la gobba e che lì, ovviamente.
1: Vabbè.
0: Ma funziona così, ma dico io, Montingelli, ma pure te.
1: Ma come?
0: Ma è già uscito, sì.
1: Non lo so, non ti sa, siamo in attesa di sviluppi.
0: Ma la parola brutta è lesioni.
1: Lesioni vuol dire che lesioni... però se era molto ubriaco, magari sì, ha fatto anche qualche gesto inconsulto.
0: Sì, quando uno beve non devi guidare.
1: No, ma...
0: No, se non facciamo i moralisti, sì. Poi noi... No, cioè, sì. Poi io voglio dire, non posso fare il moralista da quel punto di vista.
1: Però ammetti di aver sbagliato. Peccato che non ti può assolvere perché lei.
0: Peccato che se no Daniela mi dava due cose, due papagne nella testa. Nel frattempo, ragazzi, facciamo i complimenti a Ganna perché addirittura Ganna è ciclista.
1: Sì, il ciclista
0: è andato a 70 km all'ora con la bicicletta, ragazzi. Una meraviglia della fisiologia. La crono vincente dell'azzurro.
1: Incredibile.
0: Neppure Vingegaard resiste, questo deve essere una delle paleoliche secondo me, resiste alla potenza espressa da Filippo Jonas, mi ha confidato di aver fatto una fatica terribile, ci credo, credo che abbia battuto Moser con questa cosa qua.
1: 70 km l'ora, ma è un'automobile.
0: La Merckx, ha battuto Eddie Merckx. Mamma mia ragazzi, però adesso hanno, diciamo, dei materiali tecnici che aiutano, guardate già solo il casco. Però,
1: vabbè, te c'hai una bicicletta elettrica, quindi che cacchio, tu vai anche alla 60, 70, 80, c'hai la bicicletta elettrica, t'ho visto.
0: Guarda, la bicicletta elettrica puoi andare a una certa velocità perché sono bloccate.
1: Ah, c'è il blocco.
0: Diventano fuori legge.
1: Ah, quindi a quanto vai? 40, 50?
0: La cosa, ti racconto una piccola cosa?
1: Sì, certo.
0: Questo 70 con la bicicletta muscolare. Io ho la bicicletta elettrica,
1: esatto,
0: sono anziano.
1: Lo so.
0: Mi sono gasato.
1: Sì.
0: Io parto, manco due ore con la bicicletta elettrica, pensavo di pedalare.
1: Sì.
0: Di pedalare.
1: Sì.
0: Mia moglie, Susanna, Susi, per il compleanno ha pensato bene di regalarmi una bellissima, devo dire, bicicletta muscolare.
1: Aia!
0: Non elettrica.
1: Non elettrica! E ti tocco usarla perché se no è un regalo.
0: Allora, prendo sta bicicletta elettrica.
1: Sì.
0: Da casa mia, per uscire dal condominio, c'è una rampa così e dico, vabbè, la faccio a mano.
1: Certo, la prima rampa a mano.
0: La prima rampa troppo così, perché devo provare su. Ma arrivo in Guardiola. In Guardiola c'è il mio amico Deo che lavora come portiere e filippino.
1: È filippino, sì.
0: Grandissimo ciclista.
1: Ah, gli piace andare in bicicletta.
0: Grandissimo ciclista. Tra l'altro, Susanna è andata a comprare la bicicletta consigliata da.
1: Ah, da lui?
0: E ho detto, tu stava a comprare là. Quindi adesso non voglio fare del filippismo.
1: No, però l'accento è quello.
0: Lui parla così, gli parla un po' strano. Così tu compra la bicicletta là.
1: Sì.
0: Lui mi vede sempre andare in giro con la bicicletta elettrica.
1: Sì.
0: Arrivo e vedo lui.
1: Sì.
0: E lui mi guarda, bella bicicletta.
1: Sì.
0: Lui, fate conto che è un giovanotti filippino. Cioè lui parte, si fa 300 km.
1: Ah,
0: è una
1: miseria.
0: Roba assurda.
1: Sì,
0: assurda.
1: Sì.
0: Lui solo bicicletta. Cioè vedete giovanotti, immaginate, giovanotti filippino.
1: Quindi lui ti schifava perché tu avevi quella elettrica.
0: Certo. Quando mi ha visto andare con la bicicletta muscolare, come dire, sono fiero di te.
1: Certo.
0: E sono partito.
1: Sì.
0: Quando sono partito?
1: Sì.
0: Poi sono tornato.
1: Sì.
0: Io abito una strada molto in salita.
1: Sì.
0: Lì mi sono reso conto che è un altro sport.
1: Ho capito, ma c'ho le marce.
0: Quale marce?
1: C'è la diciottesima.
0: Ma quale diciottesima?
1: Perché qua diciottesima?
0: Cioè io ero morto, morto.
1: Sì.
0: Ciao Fiore, è stato abituato con l'elettrica, ho fatto una fatica.
1: Però mi hai fatto una metafora divertente sul fatto quando salivi in diciottesima.
0: Sì, sembrava un criceto nella ruota. Perché quando metti il rapporto quello lì leggerissimo, i pedali vanno velocissimi, ma sei fermo. Sei fermo.
1: L'immagine mi ha fatto ridere.
0: Quando sono arrivato, il portiere era lì, sono arrivato, mi ha visto stravolto, mi ha guardato sorridente e mi fa: c'è tanta differenza con quella lì. Vero.
1: Tutto contento, vabbè.
0: Io gli ho detto no. Non c'è nessuna differenza.
1: Hai fatto finta di.
0: Sai che già l'ho messa in garage? E ferma là.
1: Vabbè,
0: abbiamo sforato anche oggi, ragazzi. Chiudiamo subito, ragazzi. Chiudiamo subito l'appuntamento domattina alle 7:10 su Rai 2. E domani sempre qua. Grazie a tutti, ciao.
1: Ciao.

0: è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2 Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Eccoci qui, 14:36 minuti, buon pomeriggio. Questa è Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan, Manila Nazzaro e tutta la nostra meravigliosa squadra per tenervi compagnia fino alle 16.
1: Perfetto, non fa una piega, no. Confermiamo tutto. Noi fino alle 16 siamo qui, ogni giorno da lunedì al venerdì, un'abbondante ora e mezza. C'è la musica protagonista, ci sono notizie, ma soprattutto tante curiosità, perché noi siamo un programma curioso.
0: Noi siamo curiosi.
1: È un po' un magazine condotto da due molto curiosi, tra l'altro. A proposito di musica, stavo dando un'occhiata alla playlist. Intanto lo diciamo con il cuore, perché oggi vi facciamo ascoltare anche Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni.
0: Sì, è vero.
1: Leo, segnatela questa cosa qui, dobbiamo assolutamente farla. Poi Olivia Rodrigo, i Dire Straits. Dire Straits che ritornano con un bel pezzo Walk of Life e tanto altro ancora, ma soprattutto abbiamo un ospite oggi.
0: Sì, a proposito di musica, verrà a trovarci Francamente, questo progetto musicale torinese, questa ragazza fichissima, no, già nostra ospite il 1° maggio e poi di altri.
1: È lì che l'abbiamo.
0: Ma attenzione, sì. Preparatevi al 3487-300-200, sì. Parleremo di abbonamenti, in questo caso nello specifico a ChatGPT, ma non solo, poi di posti auto, cifre folli, ma tante cose.
1: Ma la domanda che si fanno in tanti, tra l'altro, e francamente pure, quando?
0: Per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Canzone nuova, Into Street, 12 maggio è stato l'hard date. Che cos'è l'hard date? È quel giorno dove escono le nuove canzoni. Solitamente si fa il venerdì, sì. Poi ci sono artisti che escono un giorno sì, un giorno no, cioè ormai non c'è più una regola in realtà, no?
1: 12 maggio era, cos'era? Un martedì.
0: 12 maggio, martedì. Sì, oggi è il 20, quindi martedì.
1: Martedì.
0: Una volta ad esempio c'era l'utilizzo, tra virgolette, no? La fruizione della canzone nuova per 3-4 mesi se alla radio funzionava, poi cambiavi singolo, dopodiché ne cambiavi un altro, ma tra il secondo e il terzo usciva l'album. Oggi invece gli album non escono più.
1: Tutta una serie di
0: e a
1: singoli.
0: Volte esce anche un singolo ogni mese.
1: Siamo in un
0: quindi,
1: mondo di single.
0: No, è un mondo incredibile. Single, allora, 348-7300-200, ecco. Perché? Perché la signora Nazzaro deve parlare di una cosa molto curiosa, ma al contempo importante.
1: No, è molto interessante, perché Malta ha deciso di regalare a tutti i cittadini un abbonamento a ChatGPT per alfabetizzare la popolazione all'intelligenza artificiale. Mm. È chiaro che è un argomento estremamente attuale e diventa così Malta è il primo paese al mondo a lanciare questo programma nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. E il progetto, che si intitola AI for Everyone, è operativo tra l'altro proprio da oggi e punta a fornire a tutti i cittadini e residenti tutti gli strumenti per comprendere e utilizzare ovviamente nel modo giusto l'intelligenza artificiale, che ormai fa parte della nostra vita, è uno strumento che abbiamo a disposizione e dobbiamo imparare ad utilizzare.
0: È meraviglioso tutto questo. In collaborazione con l'Università di Malta, sono disponibili online sia in maltese che in inglese tutte le informazioni, suddivisi poi il corso in diversi livelli. Secondo me è la modalità giusta, cioè come avvicinare le persone a un qualcosa che purtroppo, dico purtroppo, perché io sono per la quale fino a un certo punto comunque l'intelligenza artificiale fa parte ormai della quotidianità.
1: È uno strumento, guarda, sto pensando strumento. Quando uscirono i social, sì. Ormai più di 20 anni fa, se ci fosse stato un abbonamento che ci insegnava in quel tempo l'utilizzo, secondo me tante cose non accadrebbero sui social, non lo so, è come se ci mancano gli strumenti di utilizzo di alcune.
0: C'è l'ignoranza, ignoriamo
1: l'utilizzo di alcuni strumenti, e secondo me siccome l'intelligenza artificiale è uno strumento a nostra disposizione, sì. Utilizzando l'intelligenza sì, può... Sì.
0: Sai che recentemente stavo dando un'occhiata un po' a tutti gli spot pubblicitari, soprattutto dell'automotive, sono quasi tutti fatti con l'intelligenza artificiale e inizio a sentire un po' la mancanza del caro vecchio spot con una sceneggiatura, con un'idea, certo. Cioè creato con magari delle riprese particolari, eccetera. Chissà se qualcuno...
1: Va bene, allora 348-7300-200, invece a voi quale abbonamento vi piacerebbe ricevere in regalo dal nostro paese, dall'Italia, insomma, vi aspettiamo.

0: canzone del 2006, il buon Isaac, il cantante, insomma, ci ha ricordato che questo pezzo è andato molto molto forte. Loro sono The Fray, How to Save a Life, il titolo della canzone. Mentre al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto, al netto degli abbonamenti bonus, no, se no iniziano poi qualcuno a scrivere, però lo Stato ha fatto, al netto di questo, se esprimendo un desiderio, da questo momento vorreste e avreste la possibilità di ricevere un abbonamento gratis a vita, perché cosa vi piacerebbe avere?
1: Okay. Eccolo qui, il primo messaggio.
2: Ciao a tutti, sarebbe magnifico se come nell'antica Grecia lo Stato regalasse un abbonamento per andare in teatro, a sentire l'opera, a guardare il balletto, a sentire la prosa, a farsi coinvolgere, a effettuare la catarsi.
1: Bravo.
2: Magari saremmo meno incazzati, più sensibili, chissà.
0: Bello, teatrale.
2: Un abbraccio, Gianluca da Roma.
1: Grazie. Ciao Gianluca, ma
0: bella
1: hai
0: voce.
1: Ragione.
0: Bella voce,
1: hai ragione, sì sì, secondo me tu col teatro c'entri anche. È vero, un abbonamento a teatro, per esempio a me piacerebbe avere gratis un abbonamento alle ferrovie, ai treni, perché così io viaggerei molto di più.
0: Ok, no, io amerei avere per mia moglie un abbonamento alle palestre, perché lei ne ha in realtà, solo che si iscrive e poi non ci va.
1: Quindi,
0: però il conto arriva lo stesso.
1: Quindi
0: lei potenzialmente è iscritta nelle palestre.
1: Esatto,
0: capito,
1: esatto.
0: Cariotti? Non
1: nelle palestre.
0: Però effettivamente non è solo un nome che gira, insomma.
1: Sì, allora per esempio ai nostri ascoltatori piacerebbe anche l'abbonamento ai mezzi pubblici locali, perché comunque per chi ne usufruisce potrebbe essere un servizio. Poi insomma i possibili abbonamenti sono tantissimi, quindi magari siamo curiosi di ascoltare il vostro tipo di abbonamento ideale.
0: Posso chiedere una cosa a voi ascoltatori, amici, perché qui c'è dell'ignoranza, nel senso che ignoro. Una volta, se lo ricordo male, c'era l'abbonamento gratuito agli over nelle sale cinematografiche. Cioè dopo una certa età o avevi un grande sconto.
1: Adesso forse c'è ancora lo scontistica,
0: esiste,
1: ancora.
0: Però non se qualcuno lo sa, me lo fa sapere.
1: Ma perché ti senti over?
0: No, però è curiosa.
1: Ti stai preparando?
0: No, mi sto preparando. È curioso sapere. No, io ho le mie.
1: Si sta avvicinando
0: serie.
1: Il tuo compleanno.
0: Mi sta avvicinando il mio compleanno.
1: Domenica.
0: Va bene, arriva Olivia Rodrigo. Dai, cambiamo discorso. Andiamo.
1: Arriva lei. Drop Dead qui su Radio 2. Bellissima. Tra l'altro la nuova di Olivia.
0: Devi beccare l'attacco.
1: Rodrigo. Certo, assolutamente. C'è il countdown.
0: Quanto manca?
1: Ecco, due secondi. Eccolo qui. Arriva.

0: Dire Straits, Ladies and Gentlemen, Walk of Life, era il 1985, grandissimo successo, e poi insomma la canzone ebbe il ruolo di essere il brano di apertura dall'85 in poi per tutti i grandi concerti di questa straordinaria band.
1: Mamma mia, mamma
0: 14:59, salutiamo la mamma della Nazzaro.
1: Abbiamo un sacco di abbonamenti, ecco, gratis, abbiamo richieste di abbonamenti.
0: Ma io te lo stacco,
2: devi stare calmo, ecco.
0: Chi è?
3: Sì. Vorrei un abbonamento a una compagnia aerea importante.
1: Brava.
3: Per poter girare il mondo.
1: Io
3: un
1: con
3: bacio,
1: te.
3: Ciao.
1: Grazie Mariella, io con te.
0: Giusto. Aspetta, Gigi, vai. Dice sì. Un abbonamento per le cure e non aspettare tempi lunghi per una visita medica. Siamo con te, Gigi.
1: È vero,
0: assolutamente.
1: È vero, un abbraccio. In questo momento riesco a pensare solo ad un abbonamento negli stabilimenti balneari perché sono troppo stanca. Cara Elvira, come ti capiamo?
0: Giampiero di Pisa, ciao. Abbonamento alle bici elettriche.
1: Anche
0: e lì poi così con Fiorello poi andate in giro, esatto, con la bici elettrica, esatto, come raccontava Rosari.
1: Abbiamo poi un abbonamento ad una rivista che parla di adeguamento antisismico delle strutture esistenti in zone soggette a frequenti terremoti. Ah però Sebastiana.
0: Federico, e risponde alla mia domanda, grazie Fede di prima, dice: io ho un piccolo cinema a Conselve, provincia di Padova, conosco benissimo la zona, noi facciamo la riduzione sopra i 60. In realtà sì. Fede, stavo guardando che un po' tutti i cinema sul territorio italiano, 60, soprattutto 65 anni
1: sì,
0: su, fanno una riduzione. Però se arriva a un netto di 85 anni, ma lo vuoi fare gratis?
1: Fatelo. Abbiamo ancora la nostra amica Anna.
4: Ciao carissimi, sono Anna da Roma e io vorrei l'abbonamento gratuito ai musei,
1: ecco,
4: perché nonostante io abbia diritto alla riduzione,
1: appunto,
4: perché sono over 65 e i musei sono sempre molto cari,
1: è vero,
4: ma ci vado volentieri lo stesso. Un abbraccio a voi tutti.
1: Grazie Anna, è vero, ha ragione quello che dicevate prima, comunque anche il cinema, senso
0: cinema, musei. Allora, Fernanda da Reggio Emilia, mi piacerebbe l'abbonamento a un paio di scrittori a preferenza individuale.
1: Ah sì, così.
0: Così, due a caso.
1: Due che vengono e scrivono a casa. O a caso.
0: No.
1: A casa.
0: No, a casa. Nel senso. Vabbè. Infatti, io faccio della fatica.
1: Dai.
0: Però scusami, quello lì dell'adeguamento antisismico,
1: no,
0: la rivista.
1: Mamma mia, ragazzi, che
0: ma
1: livello.
0: Tanti abbonati ci saranno.
1: Sì, ma ci saranno. Vabbè, intanto è arrivata la nostra ospite qui pronta con la chitarra, la nostra Francamente, ma c'è anche la nuova di Aiello, si intitola Sotto Sotto.

0: sotto sotto.
1: Hai visto che bella la nuova di Aiello?
0: È bella, bella,
1: bello
0: bella.
1: Anche il video.
0: Bello,
1: bravo.
0: Anche il video, bravo. No, è vero, salutiamo Aiello. Allora, siamo particolarmente contenti.
1: Sì.
0: Perché noi quest'anno abbiamo avuto, grazie alla RAI, la fortuna, il privilegio, come conduttori, di condurre la prima parte del concerto del primo maggio, anche la diretta di Rai 3. E in quella mezz'ora lì, tra gli artisti che abbiamo presentato su quel palco, c'era la Franci, che oggi è venuta qui a trovarci in arte, francamente.
1: E francamente, ciao. Siamo contenti di riaverti tra di noi.
2: Sono io ad essere felicissima, è bellissimo rivedervi.
1: Vero.
2: Altro set.
1: Sì,
2: però
0: sì, più biondi.
2: Di musica, più intimi. Ancora più biondi.
1: No, più che altro perché adesso qui abbiamo un po' più di tempo, possiamo raccontare di questo bellissimo album, Bitteleben. Insomma, il tuo amore per Berlino, in cui
2: sta trasformando in tedesco.
0: Sì, ja, Bittenleben, che vuol dire per favore vivi.
1: Vivi.
2: Per favore vita, per favore vivere. Sì, e quindi per favore vivi.
0: Sottotitolo mollami.
2: Mollami, no, lasciami stare.
1: Sì, in realtà potrebbe essere entrambe le cose, sono molto diverse. Sarei o mollami oppure no, dai, sti sprono, devi vivere.
2: Esatto, e mi piaceva il fatto che potesse avere tanti significati, così come tanti significati ha la vita per ciascuno di noi. Non è un romanticizzare il dolore della serie. No, devi farcela perché le cose brutte, ma è, caspita, la vita ogni tanto ci tira veramente delle, come dire, palle curve, ma
0: tante.
2: Siamo sulla stessa barca in questa cosa, no? Quindi tutti soffriamo, però ce la possiamo fare.
0: Sai che quando si dice bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno,
2: ecco.
0: Alla fine la vita ti insegna che è meglio così, perché se guardi sempre le cose negative che accadono,
2: rimani là,
0: vai in depressione brutta,
2: rimani fermo. Però secondo me rendersi conto che la sofferenza, ma anche solo banalmente gli ostacoli, appartengano a tutti, è un grande motore, cioè aiuta a sentirsi ok, non sono solo, non sono sola.
1: In qualche maniera sì, cioè.
0: Sì. Certo.
1: Allora, questo progetto musicale, il tuo album, è un po' un insieme, diciamo, una bella crasi di cantautorato ed elettronica, perché tu comunque, stavo leggendo, insomma, ti sei ispirato a artiste come Kate Bush, Giuni Russo, Alice, cioè anche
2: giganti
1: ma anche diverse, italiane, insomma, americane.
2: Sì. Per fare questo album, che è nato un po' da un lavoro laboratoriale, quindi per un anno insieme a Diego Montinaro e anche Carmine Calia ci siamo visti in studio e provavamo, no? Cioè quello che in gergo è il tipico spippolamento, attaccavamo macchine utilizzando un principio che è quello del valore della musica. Se un pezzo funziona, funziona, non importa che,
0: certo,
2: magari
1: non
2: sia
1: un genere,
2: sì. Esatto, diverso dagli altri dell'album. Quindi è venuto un po' fuori una sorta di calidoscopio, no? Cioè ci sono tante immagini diverse, quindi mi fa piacere che insomma si colga.
0: Un calidoscopio, sì. Che è un viaggio in musica, dove appunto, come dici tu, non c'è una collocazione ben precisa dal punto di vista di genere, eccetera, no? Perché uno fa quello che si sente, quello che prova poi in quel momento.
2: Chiaramente.
0: Allora, ascoltiamo 5 di mattina,
2: sì.
0: Che è l'ora in cui mi sveglio io solitamente.
2: Immaginavo.
0: E lei è francamente qui su Radio 2.

0: Si sente.
1: Okay.
0: Allora, francamente,
2: anche la sveglia
0: 5 di mattina, che immaginiamo non sia ispirata alla sveglia di Julian, a cosa invece ti riferisci? No, ma poi magari mi sbaglio.
2: Però è vero.
1: Ci svegliamo insieme alle 5 e facciamo yoga.
2: Anche tu alle 5?
1: No, assolutamente no. Perché per me le 5 di mattina sono l'orario a cui sei ancora sveglio, non che ti sei appena sveglio.
0: Contrario.
1: Cioè, hai fatto la nottata.
0: Un altro fuso orario.
2: Quindi io mi alzo quando tu vai a letto, praticamente.
1: Esattamente.
2: È
1: cioè, sarebbe bello poterlo sempre fare un po' l'immagine. Io sono cresciuta a Torino Sud, Nichelino, Mirafiori, quindi tipica periferia di qualsiasi città.
2: Certo.
1: E quindi io ricordo che con chi iniziava ad avere la patente si andava all'autogrill, perché era l'unico posto, no, vicino alla
0: potevi far colazione. Certo.
1: Che poi rimaneva aperto.
2: Andiamo all'autogrill a far colazione.
1: tutti insieme. Poi sì, è un po' quell'immagine lì di ragazzi che semplicemente si divertono.
2: Senti, allora, Bitterleben è il titolo dell'album, uscito venerdì 17 di aprile, porta fortuna. C'è qualcun altro che è uscito venerdì 17 che è venuto qui a trovarci recentemente? Detto questo, Torino c'è nella tua vita, Berlino c'è nella tua vita, Milano c'è nella tua vita.
1: Sì.
2: Mi dici una cosa per ciascuna città che ti piace particolarmente, cioè alla quale sei particolarmente legata?
1: Torino di sicuro la famiglia. Ci sono tutti gli amici.
0: Tu sei tornata a Torino adesso?
1: A Milano? Vivo a Milano, che però è molto vicino.
0: Sì,
1: a Torino.
0: Beh sì, decisamente.
1: Berlino di sicuro la musica, come ho imparato a stare nel mondo musicale in modo molto orizzontale, senza pestare i piedi perché non ce n'è bisogno. Milano di sicuro rappresenta il mio presente. È un anno che mi sono trasferita, devo dire che l'ho trovata molto accogliente, a discapito di quello che si dice, perché poi anche piccolina mi piace girarla in bici, e per cui ecco, se dovessi associare una parola ti direi queste tre.
2: Bello.
0: Allora, ieri sei fresca di live a Bologna.
1: Vedi la faccia.
0: Ma raccontaci un po', anche perché poi racconteremo adesso le date del tuo tour. Questa sera sei a Roma.
1: Sì,
0: noi ti abbiamo proprio rapito.
2: Guarda, è più fresca ancora.
0: Com'è andata ieri, Francesca?
1: Per me è stato bellissimo. È stata la prima volta con la band, questi quattro musiciste veramente fenomenali. Un grande calore, Bologna, il Locomotive è un posto veramente particolare di cura, no?
0: Sì.
1: Cioè, quindi non si fanno solo concerti, ma tutto ciò che viene costruito intorno ha spessore, e quindi per me è stato un grande onore, un grande privilegio, bello incontrare le persone che cantano magari le tue canzoni, chi invece è venuto solo per curiosità, magari avevo sentito, e tu fammi andare al concerto di questa. E quindi insomma si è ballato tanto, si è cantato tanto, e questo è l'importante.
2: Senti, lo scorso anno tu hai aperto molte date di Carmen Consoli.
1: Sì.
2: Che esperienza è stata?
1: Mamma mia. Credo sia stata una delle esperienze più belle della mia vita. Penso che chiunque faccia musica in Italia, soprattutto cantautorato, chiaramente prima o poi sul proprio cammino incontra Carmen Consoli.
0: Cioè, è quasi un diritto, diciamo, di chi fa cantautorato.
1: Esatto,
0: dai, diciamola così.
1: Esatto, cioè devi. E quindi per me è stato un grandissimo onore, una scuola, vedendo lei insomma come si prepara, come interagisce con i musicisti. Ho imparato veramente tanto, ed è una persona splendida, cioè io le sono molto,
0: è
1: grata,
0: molto carina.
1: Cioè, le chiacchiere proprio.
0: Allora, ci fermiamo un attimo,
1: abbiamo una chitarra
0: che chiaramente non è solo figurata, ma la suoneremo.
2: Ci prendiamo un'aranciata?
0: Ci prendiamo la nuova di Fra Quintale, che ci piace assai adesso.
2: Come si chiama?
0: Aranciata.
2: Te l'ho detto.
0: Eccola.

0: za, za, za, za.
1: Ci piace.
2: Bellissima.
0: Eh?
2: Bravo Fra Quintale, è vero? Ne parlavamo bravo. Con francamente.
3: Spesso... È proprio la penna, cioè, una penna Fra Quintale che dice.
0: Ma quelli che si chiamano mannaggia. Fra con l'inizio.
3: Vedi.
0: Senti, allora, stasera suoni a Roma.
3: Stasera sì, suono a Roma.
0: Poi Torino, Milano al Miami e sì. Poi c'è il tour estivo.
3: E poi c'è il tour estivo. Torino adesso proprio venerdì 22 venerdì 22 maggio.
2: Venerdì Hiroshima. 22 Hiroshima Mon Amour.
0: Stasera largo venue, giusto?
3: Stasera largo venue.
0: Senti, come arriva l'album sul palco?
3: Cioè con le sue gambe, dici, nel senso
2: come lo senti tu rispetto a, diciamo, allo studio di registrazione, no?
3: Io lo sento effettivamente molto coerente, però c'è quel attore fondamentale in più che è il pubblico, no? Certo. E quindi è chiaro che lì poi i pezzi cambiano, perché a seconda dell'input che ti vengono dati magari fai delle variazioni, anche i musicisti si divertono ed è la parte più bella, è quasi un'improvvisazione.
2: È vero, perché poi è vero che voi artisti in qualche maniera respirate.
3: Sì, totalmente.
2: Cioè le emozioni del pubblico in qualche modo rispondete.
3: Sì, ma che poi penso anche da fruitrice, i concerti più belli sono sempre quelli dove ti senti parte, perché poi alla fine penso si vada anche a questo, a un concerto per condividere lo spazio con gente che non conosci, ma che è lì per il tuo stesso motivo.
2: È vero.
0: Senti, c'è una chitarra?
3: C'è una chitarra che non abbiamo potuto
0: usare. Allora, ci regali, ci accenni qualcosa? Sai, noi qui abbiamo dei tempi piuttosto stretti, però insomma ci sta.
3: Faccio giusto qualcosina.
0: Dai, allora.
3: Dai,
0: con cosa partiamo?
3: Facciamo Se Potessi, una canzone che ho scritto per mio nipote.
0: Ok.
3: Sta nell'album.
0: Vai.

0: gola e scusa potessi, ti racconterei di questo mondo che brucia, anche se ancora non hai paura, no.
1: Ma che questo è un accennino,
2: questa
1: grazie.
2: Dedicata
1: a mio nipote.
2: A tuo nipote. Senti, invece, tra le canzoni che fanno parte, come dire, sì, della tua storia, anche all'ascolto, sì, voglio dire, sì, della musica leggera italiana?
1: Mediterranea di Giuni Russo.
2: No, vabbè, ce ne regali io.
1: Proviamo un ritornello.
2: Vai, ritornello.
1: Allora, improvvisiamo un po'
2: Come ti viene?
1: Ok.

0: Ma che brava.
1: Bravi voi.
0: Francamente,
2: Franci, grazie per essere stata con noi.
0: È stato bellissimo.
1: Poi per lo spazio.
0: Bellissimo.
2: Sì, grazie davvero.
1: È stato bellissimo.
2: Bocca al lupo e buona musica anche per questa sera.
0: Buona estate, piena di musica, e ti aspettiamo presto.
1: Ci vediamo
0: grazie.
1: Presto.
2: Ciao.
3: Radio 2 Music Room.

0: Jonas Brothers, ladies and gentlemen, everybody needs somebody, need someone.
1: Canzone, ma quanto è lungo sto titolo?
0: No, canzone del 64 tra gli autori di Solomon Burke, sì. Poi è diventata colonna sonora del film The Blues Brothers, Siamo in missione per conto di Dio.
1: Che
0: sai
1: bella.
0: Che la BBC fece un sondaggio, sì, che ancora vale, dove questa, cioè la colonna sonora del film The Blues Brothers, è risultata essere la colonna sonora cinematografica più bella di sempre.
1: Sì, ci sta, non è l'unica, però,
0: però cioè, ci sono, sta. Cioè,
1: devo
0: io
1: dire
0: so
1: che...
0: qual è quell'altra che piace a te.
1: Qual è?
0: Dai.
1: E qual è?
0: Lui è lì, lei è là.
1: No,
0: così.
1: Quella mi fa tristezza. Il Titanic. Il Titanic. No, no, no. A me piace quella di Via col Vento.
0: Ma dai,
1: sì,
0: c'è del romanticismo.
1: Sì,
0: qui,
1: sì, quella roba.
0: Attenzione.
1: Lì mi piace.
0: Attenzione.
1: Sì, mi piacerà. Allora,
0: Carioti, i Goonies, ad esempio.
1: Allora, abbiamo veramente.
0: Sapevi?
1: I Goonies. Ma cosa?
0: Sì.
1: Volevo giusto dare questa notizia prima del
0: dai,
1: GR. Dico. A Roma ha fatto grande polemica, si è aperta,
0: sì,
1: si vende, se siete interessati, un posto auto di 13 metri quadri vicino Piazza Navona.
0: Sì.
1: Se siete interessati,
0: quanto?
1: Ottimo, ottimo prezzo, 260.000 euro.
0: Però
1: 13 metri quadri, ci va, sì, manco una macchina grande, ci va una macchinetta,
0: sì,
1: piccola.
0: No, vabbè, sai che poi ci sono quelli che comprano il posto auto e si rendono conto dopo che non entra
1: l'auto. Va bene.
0: Andiamo a Saxa Rubra, c'è il GR2, via.
2: Ciao a tutti!
3: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride e minaccia gli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, testa a terra, ammanettati. Inaccettabili, dicono Meloni e Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano, ma sentiamo in studio con me Cecilia Rinaldini.
6: Le immagini in cui il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir schernisce gli attivisti nel porto di Ashdod stanno scatenando un'ondata di indignazione. Lo si vede camminare trionfante con una bandiera israeliana in mezzo a centinaia di persone in ginocchio con il viso a terra, le mani legate dietro la schiena, mentre viene suonato l'inno nazionale israeliano. Una di loro che grida Palestina libera viene sbattuta a terra. Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare, dice Ben Gvir. Sono venuti con molto orgoglio e guardate invece come sono ridotti, non sono eroi ma sostenitori del terrorismo. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese, sbotta il ministro degli esteri israeliano Saar. Non si fa attendere la risposta di Ben Gvir, secondo il quale Israele non deve porgere l'altra guancia ai sostenitori del terrorismo. Gli avvocati denunciano abusi e umiliazioni. Tajani e Meloni definiscono inaccettabile il trattamento riservato da Israele agli attivisti. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano per chiarimenti formali. In serata previsto il rientro dei primi due italiani.
5: Grazie a Cecilia Rinaldini. Giorgia Meloni è intervenuta duramente riguardo alle immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod diffuse dal ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben Gvir. È inammissibile un trattamento così lesivo della dignità della persona, si legge in una dichiarazione congiunta della Premier e del ministro degli affari esteri italiani. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai nostri connazionali, aggiunge la Presidente del Consiglio che ha fatto convocare dalla Farnesina l'ambasciatore israeliano. E la crisi in Medio Oriente è stata anche uno dei temi al centro del bilaterale con il presidente indiano Modi a Roma. Sentiamo le parole della Premier.
7: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica. economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
5: E la vicenda flottiglia è anche al centro del confronto politico. Sentiamo.
8: Condanna unanime per le violenze mostrate nel video sugli attivisti della Sumud Flottiglia, sequestrati in acque internazionali e portati in Israele. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia ribadisce il pieno sostegno agli italiani in difficoltà, pur non condividendo la missione. Scene inquietanti, dice Forza Italia. Siamo di fronte ad una chiara e inaccettabile violazione di diritti personali e internazionali. E noi moderati chiarisce che non si possono attaccare navi italiane. Le opposizioni chiedono al governo un'informativa urgente in aula. Ellie Schlein, PD, definisce agghiaccianti le immagini delle persone inginocchiate e ammanettate. Un insulto alla dignità umana, dice, e ribadisce di dover sanzionare i responsabili di questo orrendo crimine. I 5 Stelle invitano a sospendere ogni accordo commerciale con Israele, così come AWS. Sanzioni durissime chiede anche azione. Carla Macrellino, GR2.
5: La cronaca: è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio Alessandro Occhiani, uno dei ragazzi del branco che accoltellò lo studente bocconiano Davide Cavallo lo scorso 12 ottobre a Milano durante una rapina da 50 euro causandogli una lesione midollare. Per l'altro imputato maggiorenne, Ahmed Atia, che secondo l'accusa non partecipò materialmente all'aggressione ma si limitò a fare da palo, la condanna è di 10 mesi. Altri 3 giovani sono imputati davanti al Tribunale dei minorenni nel processo parallelo. Chiani si è presentato in tribunale in stampelle, è andato a parlare con gli imputati e ha voluto abbracciarli. Non voglio odiare nessuno, ha detto. Sicurezza, libertà, equilibrio. Questi i temi dell'incontro stamane di 300 studenti delle scuole superiori di Roma con campioni olimpici dello sport al Foro Italico. Un'iniziativa del Ministero dell'Interno per sensibilizzare i più giovani sull'impegno quotidiano delle forze dell'ordine.
9: L'Unione Europea per la sicurezza nazionale e la gestione delle frontiere, la stessa sicurezza che va bilanciata con la libertà, in un equilibrio necessario in ogni democrazia. Il vice capo della polizia, Giancarlo Di Vincenzo.
10: Avvicinare i ragazzi alle istituzioni per spiegare loro tutte le iniziative messe in campo grazie ai fondi europei.
9: E il Ministero dell'Interno, per spiegarlo a 300 studenti romani, ha voluto chiamare i campioni olimpici, come Alice D'Amato, primo storico oro individuale femminile nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi, che ricorda così quel momento.
11: All'inizio non capivo niente, è stato davvero incredibile e ancora oggi raccontarlo mi fa venire i brividi.
9: Da Aldo Montano, oro nella sciabola ad Atene 2004, ultimo erede di una grande famiglia dello sport, un appello ai genitori.
12: Io ho avuto il piacere di fare qualcosa per divertirmi. Vedo un po' troppi genitori pressanti, presenti, estremamente invasivi nella vita di un adolescente. Adolescenti sono adolescenti, si devono divertire.
9: Dal Foro Italico, Fausto Bertuccioli, GR2.
5: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
15: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2 Music Room.

0: Siamo tornati, we are back, come dicono quelli bravi. Questa è bella, questa è internazionale. Ringraziamo gli amici di Saxa Rubra, laddove si parcheggia, ma arriva anche l'informazione del GR2.
1: Dove
0: come
1: lì
0: sempre,
1: questi
0: puntuali.
1: Auto li vendono a 1000 euro al metro quadro. No, scherzo.
0: Dove?
1: Ma
0: a Saxa Rubra, ma che scherzi, di più.
1: Gratis,
0: allora, sì, perché poi noi in realtà vi abbiamo lasciato con questa notizia dei posti auto, anzi del posto auto vicino a Piazza Navona, quindi siamo nel cuore della capitale, sì. 260.000 euro per 13 metri quadri, dove se tu compri e non prendi le misure giuste non riesci neanche a far manovra con la macchina. Cioè oggi che ci sì. sono i SUV,
1: esatto, è un problema poi reale in tutta Italia la questione dei SUV,
0: ma
1: che
0: certo,
1: non entrano.
0: Ma certo, comunque diciamo che sempre più auto, sempre meno parcheggi, e ora i garage costano più delle case.
1: Sì, arrivano più o meno a 20.000 euro al metro quadro, perché appunto la verità è che avere un garage in questo momento è un lusso, perché quando si torna a casa dopo una giornata intera di lavoro, star lì a cercare parcheggio, non trovarlo, trovarlo a chilometri di distanza dalla casa, è anche fattore di stress, e questo viene preso in considerazione dai costruttori di garage.
0: Guarda, c'è una scheda che il nostro Matteo Strada ci ha girato. Allora, tipo Roma Piazza Navona, 13 metri quadri, considerando più o meno 20.000 euro a metro quadro, sono 260.000, quello che dicevamo.
1: Sì.
0: Già se ti sposti verso il Colosseo, via della Polveriera, allora lì 17 metri quadri, 14,7, 250.000. Napoli, zona Chiaia, bellissima.
1: Bellissima.
0: Con 12 metri quadri di garage siamo sui 150.000 euro. Milano, Piazza Duomo, 160. Quindi mamma lì puoi mia. Decidere se parcheggiare a Milano o a Napoli. Milano, San Babila, 210.
1: Ah, però
0: costa di più rispetto
1: comunque,
0: a Piazza
1: anche,
0: Duomo,
1: anche zona Prati, non pensare, un garage normale di 150.000
0: meno di 150
1: euro.
0: Napoli Vomero 190.000 ad esempio. Vabbè, comunque ragazzi,
1: benvenuti alla trasmissione Garage a prima vista, se vi interessa.
0: Applauso per la signora Nazzaro.
1: Lo so, potremmo anche farlo questo programma. L'ho detto, ora ci rubano l'idea.
0: No!
1: Che tragedia.

0: La bellezza di una grandissima artista qual è Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato era sì 95, ma la cosa che piace molto sia a me che a Manila è il fatto che, dando un'occhiata in rete, ci sono sempre tantissimi appuntamenti nelle diverse situazioni live in Italia, dal club alle piazze eccetera, ai teatri soprattutto, dove vengono realizzate delle serate da parte di artisti anche sconosciuti, omaggio a Ornella Vanoni e anche a Gino Paoli, sì. E questo è proprio un segnale di grandissimo rispetto innanzitutto e affetto da parte della musica.
1: Beh, diciamo che loro ormai sono eterni, avendo anche coniato, diciamo, una delle canzoni più belle della storia della musica italiana, oltre ad aver fatto sognare milioni di italiani con la loro incredibile storia d'amore. Detto questo, faccio ai ai ai ai a questi ragazzi di Torino. Allora, a Torino è stato utilizzato male il bonus cultura. Allora, era stato pensato per incentivare l'acquisto di libri, biglietti per spettacoli, prodotti culturali, eccetera. Sì. Dunque, è stato utilizzato illegalmente da circa 190 giovani che in pratica sono riusciti in qualche maniera a utilizzare questo bonus per ricevere in cambio denaro. Ecco, denaro. Ecco. E questo è emerso da un'indagine della Procura di Torino e della Guardia di Finanza, che ovviamente, dopo varie segnalazioni del Ministero della Cultura, che ha detto: noi abbiamo dato i soldi bonus cultura, ma questi sono rimasti ignoranti. Com'è che non è servito il bonus cultura? Niente, questi non hanno comprato né libro né biglietti per musei, a proposito di abbonamenti.
0: Ecco. No, praticamente un e-commerce torinese, in cambio del bonus ti dava dei soldi, naturalmente valore minore rispetto al bonus stesso, certo. Però quello ci aveva i soldi in tasca.
1: Sì, esatto, hanno fatto i furbetti. Tra l'altro, chi ne paga poi le spese? Siete voi, cari ragazzi, perché l'opportunità, ci si lamenta che non c'è l'opportunità di far studiare i ragazzi in Italia, le opportunità ci sono, magari non grandi, però comunque, se non vengono utilizzate...
0: Votate Nazzaro! Votate Nazzaro!

0: Ci vuole una laurea, la nuova di Coez qui su Radio 2. Sono le 15:53 minuti, è il momento delle pillole musicali.
1: Siamo pronti, iniziamo con Giovanotti e Alfa. Dal 22 maggio arriva il brano Buon Vento, che è l'augurio a chi oggi parte e che sa che il maltempo prima o poi passa sempre.
0: Notizie per il comandante con la K, Vasco Rossi, confermate le voci che vedono in progetto un grande show per celebrare i suoi 50 anni di carriera. Ho avuto l'idea di fare una grande festa, dice, stiamo lavorando un evento per 500.000 di persone, sarà diverso da Modena Park, ha dichiarato appunto il comandante a TV Sorrisi e Canzoni.
1: Paul McCartney non è una scimmia, è questo che succede nel corso di un'intervista, e ha spiegato perché nel momento in cui iniziassi a pensare di essere qualcosa al di sopra di me stesso smetterei di piacermi. Per me è molto importante essere semplicemente me stesso, e quando mi chiedono perché racconto questa storia di Saint-Tropez dove c'è un uomo sul lungomare con una scimmia e tu paghi per fare una foto con la scimmia, davvero io non voglio sentirmi come quella scimmia, e quindi ogni volta che mi chiedono una foto mi sento così.
0: Perfetto. Bene. Notizia triste, gli Acqua si separano. No. Famosa separazione delle acque. Sì. Celebri nel 97 con la hit Barbie Girl, l'annuncio sui social della band danese. Grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme in questi 30 anni. È la terza volta che il progetto si ferma. Stavolta sembra quasi quella definitiva. Sì, anche perché hanno 160 anni.
1: Ah, quindi, sì.
0: No, scherzo.
1: Si sono divisi. Anche loro.
0: Sì.
1: Come cose.
0: Adesso Barbie Girl rimane da sola.
1: Senza Ken.
0: Basta.
1: Oh, vabbè, dai. Radio 2 Music Room.

0: London Grammar, baby, it's you. Qui su Radio 2. Yeah. Ehi, e siamo in chiusura. Wow. Ehi.
1: It's you.
0: Oh.
1: Allora.
0: Sì, allora.
1: Sì, perché parlano così i giovani d'oggi.
0: Certo.
1: Ehi, bro. Oh, yo. Sì. Sì. Ma una consonante ogni tanto.
0: No, troppo difficile.
1: Va bene.
0: Allora, un ringraziamento alla parte tecnica, Fabrizio Paccione e Cristina Santi.
1: Ladies and gentlemen, Giuseppe Caporale alla visual.
0: Esatto.
1: Yo.
0: Grazie alla nostra squadra, Teo, Matteo, la stessa cosa, Leonardo, Cecilia, Marta e Tullia.
1: E Gina. È di fronte.
0: Noi torniamo domani,
1: Sì?
0: Sì, promesso.
1: E adesso chi c'è?
0: Adesso c'è 610.
1: Ma dai!
0: Sì, e domani torniamo alle 14:30.
1: E 30.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.

ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato.

0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. 22.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: 22.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Sono le 16.
6: Costa vi invita all'ascolto di Lillo e Greg 610.

0: evviva, siamo felici, eccoci qua, felici di cominciare.
1: Oggi è tutta dedicata ai tubetti di dentifricio. Così.
0: No. Così. Che no. Dedica?
1: Non c'è una giornata.
2: Abbiamo il quiz, abbiamo l'ospite.
1: C'è una giornata su qualsiasi cosa.
0: Sì, ma no, sui tubetti di dentifricio non c'è. Non c'è, te lo posso assicurare. E quindi puntata normale, ma piena di gioia da parte nostra.
2: Piena di gioia, piena

0: non può mancare il consueto appuntamento con il fan club di Lillo, le Pantegane in collegamento con noi.
1: Senti, scusami, ragazzi, ecco, ma io perché? Allora, scusate, grazie Pantegane, ma scusa, io non è per essere ego riferito, però scusate, io ho vari fan club, ma perché
0: ma noi
1: sempre
0: questo,
1: le Pantegane? Ma sempre voi chiamate le Pantegane, ma lo fate apposta. Perché
2: ecco fatto.
1: Ciao Pantegane, ciao.
2: Ci sono 2 settimane che portiamo il verbo tuo su tutti i monumenti con le bombolette spray.
1: E non dovete farlo perché sono atti di vandalismo, non vanno fatti.
2: Anillo Sor Murena, avevo tappezzato Roma con la scritta 610 610 Lillo, non se leggono più manchi i nomi delle strade.
1: E questo è sbagliato, ragazzi, perché poi danno la colpa a me, non dovete neanche dirla questa cosa, va bene?
2: Sai qual è la cosa bella? Che stiamo a firmare tutto col nome di coso Banksy, così sta piano con lui.
1: Ma perché dovete mettere in mezzo Banksy? Quello è un artista concettuale, non cioè, perché ragazzi non si fanno queste cose, scusate.
2: Ma tanto se ne accorge nessuno lì, perché come dici sempre te, l'arte è tutta sopravvalutata.
1: Non l'ho mai detto.
0: Va bene, allora per un attimo, grazie alle Pantegane di Lillo, però vorremmo anche collegarci con il fan club di Greg. Gli aggregati sono con noi, pronto?
3: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno
3: a tutti voi, a tutti i vostri ascoltatori. Sono Gian Gianzio. Salve, volevo salutare il nostro caro Greg.
0: È qui.
3: Scusate, tanto se vi abbiamo interrotto, ma sì, ci tenevamo ad invitare voi, gli ascoltatori, al vernissage che si terrà nella sala Gregori della nostra associazione qui a Roma.
1: Che cosa avete organizzato questa volta?
3: Sono Lauro. Ciao Greg, anche perché volevamo dirvi che ci sarà una retrospettiva sulla street art con un omaggio al grande Basquiat. Ovviamente iniziamo con lui perché c'è tutto un discorso sulla rivalutazione dei linguaggi artistici nelle periferie.
1: Bene, allora verremo senz'altro. Comunque mi hanno fatto una citazione a Banksy, vorrei dirlo questo.
0: Veramente lo chiamavano coso. Allora salutiamo gli aggregati e facciamo anche un saluto alle Pantegane che sono ancora in collegamento.
1: Ma non li salutiamo le Pantegane.
2: Alì, stiamo all'auditorium perché abbiamo scoperto una cosa vergognosa: non c'è ancora una sala col nome tuo e la ce lo scrivevo noi. Sala Lillo!
1: Non dovete scrivere.

0: Lille Greg 610 oggi ospitano Porzio Zeppola. Salve, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, ti abbiamo invitato perché tu hai uno stile di vita molto particolare che non ti ha impedito però di scegliere una strada abbastanza, insomma, così curiosa.
2: Sì,
0: ecco.
2: Io sono un comico e, come dicevi tu, io ho uno stile di vita molto particolare perché mi definisco un uomo dell'Ottocento.
0: Sì, infatti
1: mi hanno detto, non so se è una bicicletta, però tipo un velocipede sei venuto.
2: Sì.
1: Anche incredibile.
2: Sì, sono venuto con un velocipede. Poi a casa non ho l'elettricità, vivo con le candele.
3: Anche se è una scelta di vita, non sei l'unico, c'è tanta gente che lo fa. È una scelta di vita, ma esistono persone, anche delle comunità.
1: Quindi niente frigorifero,
2: niente frigorifero, solo alimenti che posso consumare così al massimo, sotto sale o sotto grasso, diciamo.
1: Sì, e poi magari niente internet, niente.
2: No, figuriamo, niente televisione, niente computer. Proprio la modernità io la respingo.
3: Vabbè, è una scelta di vita,
1: ovviamente.
2: No, figuriamoci.
1: Neanche niente telefono,
2: niente.
0: Però comunque hai deciso di fare il comico nella vita.
2: Però ho deciso, si può fare il comico essendo, perché nell'Ottocento non esistevano i comici.
0: Certo.
2: Quindi io faccio il comico.
0: E che quali sono i tuoi personaggi? Raccontaci un po' la tua comicità.
2: A me piace ispirarmi molto alla realtà. Io giro, vado in giro,
3: le persone,
2: carpisco dei tipi umani e li rendo dei personaggi comici.
0: Tipo?
2: Beh, vi posso parlare di un personaggio, lo faccio nelle serate, va molto bene di solito.
0: Ah, bene.
2: Questo inserviente filippino con una livrea, c'ho anche una parrucca, che diciamo è al servizio di un ricco signore, che gli dice di fare le faccende domestiche, di pulire per terra, che ne so, fare la lavatrice. La lavatrice un po' la respingo, però comunque il personaggio sì. Però lui non fa niente. E quando il ricco signore gli chiede conto, dice: ma non hai fatto quello che avevo chiesto? Lui risponde: giù di signor, giù di.
0: Ma scusate, ma
3: questo è il personaggio di il filippino che fa Marco Marzocca, questo qua. Marco Marzocca è un attore che ha fatto Zelig, ha fatto insomma.
2: Dove l'ha fatto?
0: È ovunque.
3: TV. Ah, ma tu non hai la TV.
2: Me l'ero perso.
3: È proprio uguale.
2: Proprio uguale.
3: Sì. Proprio fa, dice così, c'ha. La
0: ma la parrucca è un caschetto nero?
2: Sì,
3: allora è lui.
2: C'è la livrea color lilla, rosso, bordeaux.
3: Quello è lui.
2: Cioè, come è fatto a fare? Cioè, ogni tanto veramente succede che le idee un po'.
3: Vabbè, ce n'è un altro, ce n'è un altro di personaggio, magari tuo.
2: Ce n'ho un altro che è un po' più debole di questo. E ho pensato a questo personaggio che io ho proprio costruito un costume tutto rosso. Io l'ho chiamato Gustavo, questo personaggio.
3: Che fa?
2: Ed è uno che prende in giro le persone, di solito accompagnato con due ragazze quando le trovo che fanno le ballerine, una mora e una bionda.
0: Che sembianze ha questo costume?
2: È tipo una grande palla rossa, con una testa rossa che sorride. E lui
3: ma
2: si
3: come
2: muove.
3: Parla? Il tono di voce che c'ha com'è più o meno?
2: È un po' tono così. E ho pensato di dargli un accento del nord per fare una cosa diversa. Ligure per dire.
0: È il Gabibbo,
3: ragazzi. È proprio
0: Gabibbo. Questo si chiama
3: Gabibbo. Il fatto che non vedi la televisione.
0: Un altro al volo?
2: Vabbè, sì, c'era uno che uno si mette il copricapo da indiano, dice sempre sti cazzi.
3: Vabbè, grazie, andiamo avanti. Grazie, ciao.

0: L'estate è alle porte e cresce la voglia di partire.
1: Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o destinazione fino a 31 giorni prima di partire.
2: Inoltre è sempre assistenza dedicata, gestione degli imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: La periferia di Brescia sa essere dura, ma Master Mix e Mr. Max sono due giovani DJ che pensano ancora di poter conquistare il mondo con la loro musica.
1: Ehi, Master Mix!
2: Dimmi, Mr. Max, cosa c'è, man?
1: Perché non registriamo un CD, man? Un mega disco molto cool della nostra musica, man?
2: Sarebbe sgarzo assai, man. Ma chi ci ridà i bomboloni per registrarlo, man?
1: Hai ragione, sta ragione, man. Non c'è posto in questa mappapalla per due a posto come noi, man.
0: Ma si sa, chiunque può essere artefice del proprio destino. Così un giorno i due DJ decidono di provare la fortuna.
1: Ehi, Master Mix, dai un'occhiata a questa roba che ho nelle granfie, man.
2: Ehi, man, e che roba è, man?
1: Una mega schedina stracool e giusta che ci farà vincere i baiocconi d'oro, man.
2: Storia, man, storia giusta di Mega 13 da sballo, man.
1: Dai, man, facciamola subito, sto.

0: cretone, man. Sai che devi mettere, man?
1: No, man. Che ci metto? Un bel due, man?
0: No, man.
1: Un bell'uno, man?
0: No, man.
1: E allora che ci metto, man?
0: Un X-Man.
2: X-Man nei cinema.

0: Oggi qui a Lille Greg 610 giochiamo al quiz una domanda, una risposta.
1: Una domanda, una risposta quiz.
2: Una domanda, una risposta. Quiz.
3: Sì, è un quiz con regole facilissime, la domanda è unica, la risposta deve essere ovviamente unica.
4: E come si suol fare, ovviamente la prima risposta è quella che conta. E oggi la domanda verte sul mondo degli animali.
3: In palio ci sono 2000 euro.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto.
5: Ciao, sono Ninni, chiamo da Palermo.
3: Allora Ninni, che cosa fai nella vita?
5: Beh, sono nella polizia penitenziaria, lavoro nel carcere.
4: Ah, Lucciardone quindi.
5: No, in realtà lavoro nel carcere di Catania.
4: Ah, e come si chiama il carcere di Catania?
5: Carcere di Bicocca.
6: You win.
5: Ho vinto? Ho vinto 2000 euro?
3: No, aspetta, Greg non ti ha ancora fatto la domanda.
5: Ma ho sentito la musichetta, quella della risposta esatta, però.
4: Ma infatti è strano. Scusi, notaio, che cosa significa questa? È valida?
5: Quindi ho vinto!
4: No, aspetta, un attimo da solo. Scusi, notaio, la domanda era sul Barba Gianni. Io ho chiesto al concorrente come si chiama il carcere di Catania, per curiosità, così.
3: Ah, niente, è valida, quindi dice.
5: Quindi ho vinto 2000 euro!
3: Sì, ha vinto.
5: Grazie, buona giornata ragazzi.
3: Pure te, che perché gli chiedi come si chiama il carcere di Catania?
4: Se non me lo ricordavo, ero orgoglioso, me lo ricordavo Lucciardone, me lo ricordavo le Bicocca.
3: Questo ci ha sfilato 2000 euro così, è perché lui deve fare domande, deve chiedere il carcere, deve chiedere cose. No, vabbè.
5: Buona giornata.
3: Ancora sta qui lei, attacchi, grazie.

0: Finisce qui la puntata di Lil Greg 610, ma non vi preoccupate perché noi torniamo domani.
1: Domani alle ore 16 saremo di nuovo in compagnia.
0: Esatto, e adesso buon proseguimento di attività. Cosa fate?
1: Chi? Ma che ce l'ha con me? Varie cose, insomma.
2: Le cose, palestra, meditazione, ascolto di musica.
1: E comunque saranno anche, volevo dire, sono cose
2: contemplazione
1: private.
2: Contemplazione delle fotografie private. Di Carolina Di Domenico.
0: Addirittura, grazie. Va bene, a domani.
1: Ce lo farò pure io questo.
0: Sì.
3: Costa vi ringrazia per l'ascolto di Lillo e Greg 610.
4: Meteoradio.
5: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Pronto?
7: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
6: Dica.
7: Magari ci ascolta già, ecco.
6: No.
7: Mai ascoltati?
6: No.
7: Una replica?
6: No.
7: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
6: No.
8: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3 euro.

fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: 2. Ben trovati il pomeriggio di Radio 2.
1: Che c'è?
0: Scusa, sorrido
1: c'è?
0: Perché che stavo facendo il playback della sigla e mi sono accorta che anche il nostro la parte tecnica di oggi, Riccardo Bruno, la stava interpretando anche egli. Perché
1: è
0: coinvolgente
1: è
0: con
1: parte
0: questo
1: della famiglia.
0: Pomeriggio di, cioè ti fa proprio venire voglia di tirare il microfono e fare Rai Radio 2.
1: Lo dico a beneficio di chi non può guardarci sul 202, appena preso il microfono e si è trasformata in Bono Vox degli U2 o forse Dave Gunn dei Depeche Mode, ecco, tutto qua.
0: O il mio nome è Gem e sono una cantante.
1: Lei è diretta Parlangeli, ciao
0: Savino Zaba.
1: Allora anche oggi fino alle 6 del pomeriggio siamo a mercoledì, vero?
0: Sì,
1: mercoledì, il giorno di mezzo,
0: esatto.
1: Ovviamente, ed è un giorno in cui viaggeremo per l'Italia. Oggi attenzione, tra i borghi rocciosi.
0: Si va di roccia e di pietra
1: e
0: oggi.
1: Di pietra. Esatto, quindi un puntata molto Rolling Stones.
0: Molto
1: pietra rotolanti. Beh, ce ne sono tanti in Italia di borghi incastonati nella roccia, addirittura costruiti proprio intorno alla roccia.
0: Abbiamo spade nella roccia.
1: Ah, beh, in Italia tra l'altro.
0: In Italia,
1: dici, ma spada
0: sì.
1: Nella spada nella roccia? In Italia.
0: Noi ce l'abbiamo, noi poi ce l'abbiamo. Anche gli altri avranno la loro. Ecco.
1: Come stai? Stai bene? Sì, come stai? Ti vedo come una roccia. No, modo di dire.
0: Scusa,
1: ti vedo come una roccia.
0: Di nuovo ve lo chiede.
1: No, è quando dice ti vedo come una roccia vuol dire che sei uno solido. Ecco, perfetto.
0: Sei una roccia, esatto.
1: Una pietra in questo caso. Quindi chiediamo già subito aiuto ai nostri ascoltatori 3487 300 200, perché come al solito la puntata la costruiamo insieme attraverso i vostri messaggi vocali, attraverso i vostri la vostra conoscenza che è molto spesso più ampia della nostra.
0: Oh, e come? Come?
1: In tutta Italia, ecco.
0: Capillari.
1: Noi abbiamo preparato il nostro menu. Aiutateci.
0: Esatto. Ecco. Vediamo cosa viene fuori, vediamo di arrivare al dessert. Intanto cominciamo con Vacci Piano.

0: Mamma Ercomi, vacci piano qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Ecco, non andateci piano voi invece, no, con i messaggi, anzi stanno già arrivando i messaggi che raccontano un po' questa, diciamo, questa Italia scavata nella roccia in qualche modo.
0: Sentiamo.
1: Vogliamo sentire qualcuno?
0: Sì,
1: già?
0: Sentiamo, sì, subito, no? Ciao. Che poi dobbiamo rimettere questo in carica perché oggi è scarico.
1: Ahia.
0: No, lo diciamo perché se mi vedete trafficare come una matta è solo per quello.
1: Sembra un elettricista, eh. Esatto.
0: Magari fossi così brava, no?
2: Vogliamo parlare di Matera e di Gravina?
0: Perché no?
1: Parliamone. Parliamo. La città dei sassi, Matera, la città diciamo proverbialmente conosciuta come la città,
0: sì,
1: dei sassi, che è incastonata in queste gravine, appunto. Gravina ovviamente si riferisce, credo, a Gravina di Puglia.
0: Credo di sì.
1: E quindi alla Murgia, anche lì tanta roccia. Bello, grazie.
0: Sentiamo Maurizio dalla Tuscia.
3: Ciao Maurizio dalla Tuscia. È il tufo e il peperino. Tanti borghi che stanno sul tufo e peperino, Vitorchiano, sul tufo, Grotte di Castro, Farnese, Ischia di Castro, Calcata. E
0: Calcata,
3: quella più iconica è Civita di Bagnoregio.
0: Certo.
3: Ciao, siete fantastici.
0: Grazie, grazie Maurizio, è vero, Civita sta proprio...
1: Ho fatto la giusta lista, devo dire, della spesa, in questo caso
0: sì,
1: Vitorchiano,
0: esatto,
1: per esempio, dove tra l'altro ci sono delle suore che fanno, delle suore trappiste a Vitorchiano che fanno marmellate buonissime.
0: Ma dai!
1: Io sono un marmellata dipendente. Però
0: beh,
1: di quelle,
0: sì, sappiamo,
1: ecco,
0: esatto, anche produttore.
1: Le preparo anche, e lì ci sono delle suore che però mi superano qua. Io
0: sì,
1: metto
0: eh?
1: Meno zucchero però rispetto alle suore.
0: Vi siete confrontati sulla ricetta? Che ti hanno detto?
1: Le salutiamo.
0: Certo che
1: chiaramente lo zucchero permette alla marmellata
0: di reggere
1: un po' di più, insomma. Però io siccome le trangugio,
0: fai
1: le
0: bene.
1: Volta in volta, però meno zucchero, diventano anche meno caloriche.
0: Posso dire fai bene?
1: Era una parentesi.
0: Nel senso,
1: questa,
0: no, nel senso che così, insomma, sono più sostenibili e poi mangio anche di più.
1: Puoi darne testimonianza, no?
0: Sì, esatto. Infatti dicevo anche produttore, modestamente, ne ho avuto ben dono.
1: Al mandarino. Allora, facciamo una cosa, andiamo al sud, a Pentidattilo, ma detta anche Pentedattilo, vabbè, insomma, è il bellissimo borgo su una roccia a forma di mano.
0: A forma di mano,
1: infatti,
0: che bello.
1: Pentadactylos, 5 dita.
0: Esatto, sappiamo che sei anche
1: No. Un grecista, no?
0: No, però parli il greco, ce n'è dato prova.
1: Quello moderno.
0: Vabbè, però insomma, diciamo che non ti è del tutto estraneo.
1: Siamo la sticella delle aspettative.
0: Ma perché no? Siamo incastonati appunto nella pietra del Monte Calvario ed è un borgo appunto con la vocale che preferite inserire, o pente o penta, che siamo vicino a Reggio Calabria.
1: Eh sì, questo,
0: esatto,
1: è sicuro.
0: Tu l'hai visto?
1: Questo è sicuro. No, non l'ho ancora visitato, ci andrò presto a Reggio Calabria. So che è incastonato tra le guglie della pietra del Monte Calvario ed è veramente bello e surreale. Tra l'altro sono in pochissimi adesso, gli
0: sono
1: abitanti.
0: In pochissimi, infatti, visto che ieri abbiamo trovato, cioè riusciamo a trovare ascoltatori anche quando diciamo in questo borgo ci sono pochissimi pochissimi abitanti, vediamo se qualcuno all'ascolto o proviamoci anche oggi.
1: Sono 40,
0: per cui facciamo il nostro meglio, ma se tra quei 40 che vivono a Pentadattilo o delle vicinanze più prossime, possono scriverci al 3487 300 200 e magari ci raccontano proprio questo che è definito uno dei borghi più belli del Mediterraneo e che ha ispirato scrittori e artisti sin dall'Ottocento, proprio perché ha questa forma peculiare.
1: Tu pensa se questi 40 abitanti ascoltano tutti Radio 2 e quindi chiamano tutti 40,
0: sarebbe
1: compreso il sindaco,
0: magari
1: chissà.
0: Fanno un gruppo d'ascolto.
1: Esatto. Comunque, detto questo, pian piano sta riprendendo vita il borgo grazie a una serie di progetti, anzi molte case sono state recuperate anche grazie all'aiuto dei volontari, perché il borgo si è svuotato nel corso degli anni, ora per un'alluvione, ora per un terremoto, quindi insomma. Poi c'è anche una leggenda, tra l'altro, che ruota intorno al castello, cioè che prende origine da una strage della nobile famiglia degli Alberti, uccisi per un matrimonio poco gradito da una figlia della famiglia rivale degli Abenavoli, e la leggenda dice che probabilmente a Pentidattilo si sentano d'inverno le urla di dolore del marchese Lorenzo Alberti, che fu appunto massacrato. Tutto a posto?
0: Anche le mie, speravo tu chiudessi questo blocco, ma mi è toccato stare in diretta perché non lo fai.
1: E allora facciamo una cosa, mettiamo la musica, vengo in soccorso, dai.

0: mondiale della musica, dicevamo adesso, microfoni spenti con Diletta, Boy George, che abbiamo visto agli Eurovision Song Contest, purtroppo eliminato un po' troppo presto, è dispiaciuta, effettivamente
1: sono rimasta male, posso dire, tanto si può dire, già che sono fatti, insomma, sono ovviamente fatti, certo. E anche finiti alla prima semifinale, io avrei gradito rivedere Senit e Boy George sul palco anche alla finale, certo. Comunque il brano dance c'era,
0: assolutamente,
1: c'era anche un pezzo di storia appunto della musica, why not?
0: Perché invece no? Niente, vabbè, San Marino fuori scena subito. Sì. Qui invece Culture Club, ovviamente, anni 80, 83, bellissima Karma Chameleon. Allora, pomeriggio di Radio 2, andiamo a lanciarci sulla roccia.
1: Sì, 3487-300-200, vi state scatenando.
0: Sì,
2: per
0: ciao.
2: Quanto riguarda luoghi scavati nei sassi,
0: sì,
2: che sembrano sorgere quasi dalla roccia, non posso non nominare le tre città del tufo della Maremma: Pitigliano, Sorano e Sovana. Pitigliano sembra proprio essere scolpita in una montagna di tufo. Sì. Quando si arriva e si vede lo skyline di Pitigliano, sembra sorgere naturalmente dalla montagna di tufo. Sorano e Sovana sono molto belle, sono sempre il nucleo originale di questi posti è scavato nella roccia di tufo.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie. Grazie mille, e torneremo in Maremma nel corso della nostra puntata. E siete tanti, c'è anche Irma.
0: Dal Piemonte. Ciao Irma.
3: Sì. Eccoci. Della trasmissione con un argomento interessante.
1: Grazie.
3: E vi parlo del borgo di pietra, definito proprio così, di Ponte Chianare, in Val Varaita, provincia di Cuneo. Siamo a 1800 metri di altezza. Un po' più in su c'è il Monviso, che è il gigante di pietra, quindi siamo assolutamente in tema. È un bellissimo villaggio a 1800 metri di altezza, con case di pietra e tetti di lose. Le lose sono appunto le lastre di pietra che coprono i tetti, e si trova su quella che era l'antica strada del sale che arrivava dalla Francia, tant'è che ancora adesso, salendo il colle, si arriva nel Queyras e si è direttamente in Francia. È un posto veramente bello. Molto bello, molto suggestivo. Vi saluto,
1: grazie,
3: vi abbraccio, grazie. E per un po' vi lascio perché vado in viaggio. Ciao. No.
0: Ci mancherai, ma puoi farci da inviata.
1: Questa cosa però non l'avevamo decisa insieme. Esatto. Io sono contenta per te, però ne avremmo potuto parlare insieme, avremmo potuto anche darci un calendario condiviso. Guarda,
0: le ragazze vanno decise insieme,
1: guarda,
0: in comunità.
1: Irma, troviamo un modo,
0: La Parlangeli,
1: sentiamoci, perché
0: la Parlangeli sente la famiglia di Radio 2 come una vera e propria famiglia, quindi mi raccomando. Ah, Vitorchiano giustamente ci ricorda, a proposito di pietra intagliata, c'è l'unico Moai fuori dall'isola di Pasqua.
1: Vero, vero.

0: scattare una foto.
1: Amore è, questa è Elisa invece al pomeriggio. Perché sì, amore è.
2: Amore è.
1: Questo è il titolo.
2: È così, è così.
1: Elisa al pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 18.
2: Allora, visto che siamo a maggio, oltre a splendidi borghi, suggerisco il santuario della Madonna della Corona, Spiazzi di Caprino Veronese, Carla da Rovigo, a proposito di luoghi. Ed è molto bella questa chiesa, vedi, sembra quasi incastonata nella roccia, c'è un bellissimo panorama. Molto
1: vero?
2: Bello.
1: Potremmo andare, a proposito di bei panorami, a Manarola.
2: Cinque terre.
1: Mare.
2: Di mani, vedi, mani prima
1: esatto.
2: Penti dattilo, pinta.
1: Adesso Manarola è posizionato da Forbes in una lista prestigiosa, quella dei 50 villaggi più belli del mondo, e appunto mi ha ispirato la foto che abbiamo appena visto, aggrappata alla roccia.
2: Sì.
1: È una località davvero molto verticale, molto, se vuoi, essenziale in tutti i suoi colori, con un panorama meraviglioso, ma è costruito appunto su una parete di roccia di 70
2: bellissimo.
1: Metri.
2: Poi le case colorate che si affacciano esatto. sul mare, insomma, incastrate le une sulle altre. Un disegno rocambolesco ben logico, cioè case su case. Devo dire, molto bello. Vabbè, io sono un fan delle 5 terre.
1: Sì, esatto, è vero. Devo dire, ne parli sempre molto bene.
2: Poi
1: se
2: c'è la
1: volete,
2: strada dell'amore.
1: Infatti, se volete camminare, proprio da qui parte un sentiero che si chiama la Via dell'Amore, che conduce innamorati e non, insomma, innamorati anzi di qualsiasi.
2: Anche della natura, dai,
1: esatto,
2: del
1: di qualsiasi cosa e persona voi vogliate, verso Rio Maggiore, che è un altro borgo molto bello della zona. Siamo tra l'altro in una in un luogo UNESCO, lo ricordiamo, non è che siamo solo noi e Forbes
2: esatto
1: a decretarlo tale, insomma, dico tanta bellezza.
2: C'è un momento molto bello, quello del tramonto, quando il sole vibra in una luce meravigliosa e accende ancora di più i colori di queste case molto belle. Vabbè, sono 5 terre e 5 località molto carine, come dicevo anche qualche giorno fa, che si possono visitare partendo dalla Spezia e con il treno, semplicemente, anche perché parcheggiare da quelle parti non è facile.
1: No, esatto. Deve essere particolarmente comodo.
2: Un'oretta in una località, poi un paio d'ore in un'altra e così via. Andiamo in Sicilia perché Lorenzo ci segnala Sperlinga, provincia di Enna, interamente scavato all'interno di un enorme massiccio arenitico, compreso il castello addirittura.
1: Ma che Sperlinga?
2: Sperlinga,
1: quindi abbiamo Sperlinga e Sperlonga.
2: Esatto.
1: Oggi vocali a pioggia.
2: È un attimo. Poi la Sardegna del nostro Edi Brundo, Tore ci segnala Domus de Janas di Sedini, e ne abbiamo già parlato anche qui, una zona
1: Sedini.
2: No, Sedini.
1: E dopo tra l'altro ci torniamo con una novità in Sardegna,
2: se
1: sempre a proposito
2: a
1: di
2: quella località, perché insomma è complicatissima.
1: Ce la faremo.
2: Ce la
1: e poi sbaglieremo.
2: Certo, e ci correggeranno. Ormai è un cliché.
1: Esatto, ormai è la prassi. 3487-300-200. Arriva Teddy Swims in questo pomeriggio di Radio 2, ve lo ricordiamo, con voi fino alle 18. Mr. Know It All.

0: Idol, questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, Diletta Parlangeli, non fai in tempo a parlare di una cosa, Savino, che già c'è un particolare, un dettaglio in più direttamente dal territorio, e quindi lì andiamo con Rita.
1: Ciao Rita.
2: Sì, sono Rita da Sicilia e confermo, sì, Sperlinga, la parte antica, medievale totale, e praticamente le case erano ricavate dalla roccia nel quale è cresciuto Sperlinga. Esistono ancora, sono visitabili, rese anche adesso abitabili, e lì c'è, che si sta freschissimi e bellissimo. Poi c'è un castello medievale meraviglioso, antichissimo, e reso visitabile, ed è un bellissimo luogo medievale. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Rita.
1: E quindi c'è Sperlonga, l'abbiamo già detto, ma c'è anche per Leonardo Spelonga lungo la Salaria dopo Ascoli. Ecco, così abbiamo fatto scopa.
0: Allora,
1: diciamo,
0: vocali anche consonanti.
1: Esatto,
0: oggi
1: siamo al completo.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi

0: professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: 2-2.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: canzone estiva, Annalisa.
1: Ma la via di mezzo non c'è, no, tra suore e porno diva, no?
0: Ancora? No, non... è lei lo dice.
1: Sì,
0: metà dico, e metà.
1: Lo so, una sfumatura, no? Una via di mezzo.
0: Ma più vabbè, giusto della vabbè, metà
1: giusto,
0: che ci può
1: bene,
0: essere.
1: Va bene, va
0: in
1: bene.
0: Medius.
2: In medium.
1: Medium stat virtus.
2: Esatto.
1: Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, 17:03 minuti, che sì, ci stanno portando in giro per le rocce.
0: Mi fai morire quando c'hai questi dubbi amletici. Sì, questi dubbi amletici. Che poi ti viene sempre con questa. Dove eravamo?
1: Sì,
0: a Verona.
1: A Verona, a un certo punto la riflessione era la stessa. Perché la immagino anche un po' una via di mezzo. Va bene, salutiamo Annalisa, che devo dire azzecca sempre le canzoni, però.
0: Ti ho visto che la ballavi, ti ho visto. Ho detto subito.
1: Hai ragione.
0: Adesso ho visto che ti è partita l'anca.
1: Il pomeriggio di Radio 2, allora, fino alle 6 mi è partita l'anca sul per davvero, devo sentire il mio ortopedico.
0: Chi lo dici?
1: Esatto. Allora, ci segnalano a proposito, oggi stiamo facendo un viaggio nelle rocce, nei borghi di pietra, e ci segnala il nostro amico Oscarino, ci dice

0: Perché c'è un eremo in Abruzzo molto bello, dice, se ne contano tanti, ma quello più famoso, incastonato alla roccia, è quello di San Celestino V, e vale proprio la pena estasiarsi, visitarlo, dice l'Abruzzo,
1: bello.
0: È una regione bellissima che tra l'altro ha ispirato anche San Giovanni Paolo II per la sua natura, è vero, molto varia.
1: Dove vogliamo andare?
0: Andiamo in Basilicata.
1: Andiamo in Basilicata. A Pietra Pertosa e Castel Mezzano. Siamo tra le Dolomiti Lucane. Pietra Pertosa, appunto, come molti dei luoghi che stiamo descrivendo, sembrano proprio fondersi. In alcuni casi non è che sembrano fondersi, nascono dalla roccia. Quindi questo è, in questo caso, ovviamente, le guglie delle Dolomiti Lucane fanno bellissimo, davvero da naturale cornice. E le case, appunto, seguono ovviamente quello che è l'andamento per niente regolare della montagna. Castelmezzano invece è un'architettura abbastanza unica, con tetti rossi e muri chiari che sembrano quasi arrampicarsi verso le cime. Io ogni volta che vedo un luogo del genere, so che è una riflessione banale, ma non posso fare a meno di pensare alla fatica che è servita anche per costruire
0: queste case,
1: questi
0: luoghi non proprio semplici,
1: che peraltro resistono ovviamente, insomma fenomeni naturali che hanno resistito, che insomma sono susseguiti nei secoli, resistono.
0: Poi la cosa
1: epoche, è una cosa meravigliosa.
0: Hai citato due paesi che sono in qualche maniera legati, perché c'è una grandissima attrazione, io non ho ancora mai avuto il coraggio di farlo, il cosiddetto volo dell'angelo, perché questi due borghi sono legati oltre che dalla storia anche fisicamente, e c'è praticamente una carrucola ad altissima velocità che collega, ovviamente ad altezze, cioè parliamo di centinaia di metri, un'esperienza adrenalinica che li unisce esattamente. Praticamente vai prima a Pietra Pertosa o a Castelmezzano, adesso non ricordo, e poi torni all'altro paese, vai all'altro paese, perché i due paesi sono collegati da questo filo.
1: Bellissimo, se l'avete fatto fateci tanto sapere, al 3487 300 200, io ho brividi solo a pensarci.
0: Esatto, lo so infatti.
1: Non sono esperienze che posso
0: però chi l'ha fatto mi ha detto che è una cosa bellissima. Non posso non citare Craco, un altro paese scavato nella roccia, bellissimo, tra l'altro ho detto anche il paese fantasma, perché è diventato per un certo periodo inagibile dopo il terremoto dell'80, 23 novembre 1980, terremoto dell'Irpinia, ed è bello perché il fascino spettrale di Craco ha ispirato grandissimi registi. Beh, mi viene in mente per esempio Mel Gibson e la sua passione di Cristo. Così come è successo poi a Matera, voglio dire, la zona è sempre quella.
1: Craco, che vedevamo però, almeno da informazioni reperite, ha un numero di abitanti cospicuo rispetto ai 40 di pentadattilo che abbiamo citato in apertura.
0: 500 più o meno, grosso modo. E se non sbaglio si va addirittura al voto in questi giorni. I seggi elettorali
1: Craco,
0: saranno in una grotta.
1: Fatti sentire 348 7300 200.

0: Smash Mouth qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Bella, bella. Sì. Anni 90, gruppo californiano, fortissimo. Poi ci hanno regalato un po' di perle in quel periodo gli Smash Mouth. Allora, a proposito di musica in qualche maniera indie, no? Che si sposa con il rock, con la musica indipendente. Ne parliamo tra poco?
0: Tra poco. Prima andiamo a Craco, perché ci arrivano dei messaggi.
1: Ah, certo.
0: Sarebbe meglio dire alla nuova Craco, 348-7300-200. Quella invece originaria, ci scrive Paolo, è disabitata anche perché ci fu una frana che impedì, certo, di continuare a vivere lì, oltre poi ad aver subito anche il terremoto che giustamente citavi. Lui dice: oltre a Mel Gibson è importante anche l'esperienza decisamente di Pasolini col Vangelo secondo Matteo, appunto, in quella
1: come
0: zona.
1: No, a proposito ho letto notizia fresca fresca che Mel Gibson tornerebbe ancora in Basilicata e quindi anche a Craco per girare la resurrezione di Cristo, quindi vedi Craco che torna ancora protagonista. Nel frattempo c'è una nuova Craco, tra l'altro ci sono 600 abitanti che andranno al volo tra qualche settimana, quindi insomma una ricostruzione diciamo completamente. Poi arriva il messaggio da Pentadattilo, dice la nostra amica Maria Paola, dice: non abito proprio lì, sono originaria di un paese che si trova a qualche chilometro di distanza sul Mar Ionio. Per lunghissimo tempo a Pentadattilo si è parlato il grecanico, cioè il dialetto calabro greco. Tuttora si parla la lingua grecanica in alcuni comuni molto vicini, come Bova per esempio. Spero che questa variante locale della lingua greca sia mantenuta più tempo possibile. Beh, insomma, lì c'è la variante greca, c'è la variante anche albanese, Erbrecht,
0: certo,
1: in altre zone. Grazie per questa testimonianza. Non abbiamo avuto nessuno dei 40 invece di
0: no, vabbè, la puntata ancora del tempo fino alle 18. Voi avete ancora un po' più di tempo in realtà, se voleste partecipare, se voleste seguire attentamente lo Spring Attitude Festival longevo ormai che si tiene a Roma, all'Eur, alla Nuvola, il 29 e 30 maggio, quindi segnate queste date perché Radio 2 è la radio ufficiale di Spring Attitude e siamo molto molto contenti, anche perché la line up, quindi tutti gli artisti che si esibiranno, sono nomi che ci piacciono, cioè ovviamente ci sono molti nomi che arrivano che sono DJ da tutta Europa e da tutto il mondo, quindi siamo molto contenti. Tra questi, uno dei gruppi preferiti del pomeriggio, Genea 2, non è, esatto.
1: Poi c'è anche Bert, Tony Pitoni,
0: Emmanuel, esatto.
1: Demotta, insomma, c'è bello. Questo allora quindi il 29
0: Parisi,
1: e 30 maggio.
0: Dov'è Liana? Insomma, c'è tutto un mondo da scoprire. Fatelo in compagnia di Radio 2, perché il 29 e 30 maggio siamo appunto la radio ufficiale, certo, dello Spring Attitude.
1: Nei giorni di San Pietro e Paolo. Ecco, musica, club culture.

0: world still spins around and it goes.
1: On, che belli. Non genera Tom Misch qui al pomeriggio di Radio 2. 3487 300 200.
2: Fa pietre estate, fa proprio estate.
1: Sì,
2: questa
1: no, sono incredibili.
2: Non ce n'è. Si accende subito la giornata.
1: Sì.
2: Pietre e rocce.
1: Sentiamo.
2: In giro per l'Italia, il nostro viaggio oggi dove ci porta? Sentiamo.
3: Ci sono, buongiorno ragazzi, le
1: Ciao.
3: Grotte del Monte Campo dei Fiori.
1: Ah, quindi proprio
3: sì. Sopra Varese.
1: Pietra.
3: Sì. Scavate nella roccia calcarea.
1: Che bello.
3: Il massiccio è molto imponente e sono le più conosciute, sono la Grotta Marelli, la Grotta Remeron e l'Abisso Schiaparelli. E hanno appunto all'interno, sono formate da roccia calcarea, è il mondo dello speleologo,
1: ecco.
3: Da visitare. Ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Nella grotta mi viene in mente anche, scusami, anche Polignano a Mare.
1: Certo.
2: Dove ci sono
1: certo.
2: dei posti meravigliosi, ci sono anche dei ristoranti proprio, proprio scavati nella roccia. Ecco. Cioè, più che scavati, sono ricavati in maniera
1: esatto.
2: molto naturale. Ecco.
1: Sì, sì, sì. Barbara, sentiamo.
2: Ciao.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Allora, io sono toscana, ma faccio avanti e indietro in Friuli. E c'è il Legio, che è un paesino in Carnia,
2: sì.
4: nella provincia di Udine. E in alto chiaramente, e è un paesino pieno di mulini.
1: Ah, tutto, dai.
4: Ci sono tutti i fiumiciattoli e tutti i mulini.
2: Sì.
4: E queste casette di pietra veramente che sono una roba meravigliosa.
2: Uh-huh.
4: E niente, vi
1: andiamo
4: saluto,
1: in Toscana.
4: Vi mando un bacio e
1: grazie.
4: Diletta, giugno
1: sì.
4: sono 2 anni. Tu te lo ricordi, vero?
1: Bacio. Cioè, Barbara,
2: che cos'è,
1: certo.
2: un messaggio in codice?
1: Abbiamo assistito in onda qui a tutto un incontro. Lei ha rincontrato Barbara, si può?
2: Vabbè, no, hai cominciato, scusami, adesso non
1: no,
2: ci puoi lasciare.
1: No, perché c'è stato
2: così.
1: Tutto
2: no,
1: un incontro,
2: no.
1: ha rincontrato un suo amico
2: di
1: vecchia data.
2: Come le puntate di Un posto al sole che ti lasciano sul più bello,
1: certo,
2: ti lasciano
1: perché sono una
2: appuntamento,
1: fan,
2: appuntamento alla prossima puntata. No,
1: dici, la prossima puntata è la, insomma, anniversario.
2: Ha trovato l'amore.
1: Anniversario o anche non so se è proprio quello della insomma, dell'unione o del suo trasferimento, perché poi appunto lei dalla Toscana è andata
2: La Parlangeli sa tutto degli ascoltatori, anche degli affari sentimentali.

0: Calcutta, pesto, che bello risentire pesto dopo tanto tempo.
1: Anche mangiarlo, niente male, eh? Sì. Di che anno è questa? 2000?
0: Questa potrebbe 2018, essere un possibile. 2000 prima.
1: 2000 prima.
0: 2000 prima, aspetta,
1: avanti
0: aspetta.
1: Cristo, dopo Cristo, mi piace moltissimo questa cosa.
0: 2000 prima non è male.
1: 2000 prima è bello, sì. Vabbè,
0: aspetta,
1: comunque, canzone pesto, ovviamente, Edoardo Derme, lui di Latina.
0: 2018, scusa, ero convinta almeno un paio d'anni prima, invece no.
1: Bene, Calcutta, che tra l'altro quel nome che si inventò con il batterista, col suo ex batterista, un nome così, come dire, giocando una sera così per gioco,
0: e
1: dice, che nome ci diamo? Da Calcutta, bellissimo, ci piace. Allora, andiamo un attimo in Sardegna, perché...
0: Sì.
1: E Piero ci segnala intanto la grotta di Santa Barbara, Iglesias, lì siamo nella zona dell'Iglesiente, delle vecchie miniere, bellissima. E poi c'è, come villaggio abbandonato, segnalo il villaggio nuragico di Tiscali, capanne in pietra costruite dentro un'enorme dolina, raggiungibile solo a piedi dopo una lunga camminata. E
0: che
1: a proposito
0: bello.
1: Di lunghe camminate,
0: sì, sentiamo
1: non
0: Emiliano.
1: Proprio facili.
2: Ciao Emiliano da Roma.
0: Ciao,
1: ciao
0: caro.
2: Castel Mezzana e Pietra Pertosa, oltre
0: sì.
2: che dal Ruolo dell'Angelo, sono collegate anche dal percorso delle Sette Pietre.
0: Ah.
2: Molto carino, ma estremamente faticoso. Una salita lunghissima e difficile,
0: l'ha fatto.
2: Però con tutto un percorso che racconta una storia lungo appunto il cammino.
1: Senti Diletta, ma
0: sì.
1: se lì c'è il Volo dell'Angelo a Pietra Pertosa e Castelmezzano, a Gavorrano che cosa c'è? Il Nido dell'Aquila?
0: Sì, più
1: si
0: meno.
1: Chiama così. No,
0: esatto. Siamo sullo sperone roccioso
1: sembra.
0: Nel cuore della Maremma, bellissimo.
1: Ancora lei.
0: Sembra esatto quello, sembra un nido d'aquila. Stiamo parlando di un posto che offre tantissime cose da vedere, non solo a livello naturalistico. Ci sono le mura duecentesche, le gallerie di pirite che hanno fatto in realtà la storia industriale di quel posto, poi ovviamente cioè, scoperte nel 1898 i giacimenti, dopodiché nel 1981 la miniera ha chiuso, però nel frattempo ha cambiato davvero il disegno di quella zona.
1: Ha creato il parco minerario, no?
0: Sì, esatto.
1: Parco minerario naturalistico, bellissimo, che custodisce impianti, gallerie, memorie del lavoro sotterraneo. E poi tra l'altro c'è anche un teatro,
0: il teatro,
1: no?
0: Delle rocce.
1: Questa cosa mi piace un sacco,
0: bello, vero?
1: Tra l'altro non è proprio piccolo, 2000 posti circa,
0: sì.
1: A questo teatro sì è, diciamo,
0: ricavato
1: tra le pareti di una roccia.
0: La Maremma offre sempre grandi spunti.
1: Si mangia anche bene, tutto sommato.
0: Mamma mia,
1: certo,
0: si mangia benissimo. Maremma
1: quasi quasi ci vado questo weekend.

0: Easy to Fall in Love, Olivia Dean, qui al pomeriggio di Radio 2, sono Zabba, diretta Parlangeli.
1: Aspettavo questo momento, cioè il disannuncio, adesso aspetto il momento invece dell'informazione sul traffico, che oggi potrebbe chiamarsi roccia verde, grotta verde.
0: Me ne sto
1: andando. Sempre onda verde. No, non andare via, no, ma come?

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
2: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
3: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 17:30 minuti. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla A4, la Brescia-Padova, dove sono 6 km di coda per un veicolo in fiamme tra Verona Est e Montebello in direzione di Venezia. Sulla stessa A4, code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Milano. Sulla A4 Torino-Milano, un incidente è avvenuto allo svincolo per Pero di Ramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Code per un incidente tra Meolo Roncade e Sandona di Piave in direzione di Trieste. Sulla 7 Milano-Genova code per traffico intenso tra Genova Bolzanete e Genova in direzione di Genova. Sulla A12 code per traffico tra Genova Est e l'A7 sempre verso Genova. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Pegli e l'A7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in Autosole per segnalare del fumo dovuto ad un incendio tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze. A Napoli sulla tangenziale rallentamenti per traffico intenso tra Corso Malta e Napoli Est verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Uepa, uepa.
0: Sì, sì,
1: dietro. Allora, questo è il pomeriggio di Radio 2, sono le 5.35, siamo in diretta anche oggi, ovviamente, diretta Parlangeli, ciao.
0: Savino Zaba.
1: E però, vedi, c'è, tu mi prendi in giro, però insomma c'è telepatia tra noi e gli ascoltatori.
0: Io me ne vado.
1: Luigi,
0: eh?
1: Tu te ne vai. Però fai bene a rimanere perché, per esempio, mentre io dicevo, ci scrive Luigi, Onda Verde, che potrebbe chiamarsi Roccia Verde o Grotta Verde, lui sta facendo un sopralluogo alla Grotta Verde di Marina di Andrano in provincia di Lecce.
0: Questo Luigi è meraviglioso.
1: Dai.
0: Ma ogni giorno, io te l'ho detto prima o poi, le colleghe e i colleghi di Onda Verde prenderanno dei provvedimenti.
1: Ma no, l'importante è fare informazioni sul traffico, ovviamente.
0: Ma quella la fanno loro e noi dobbiamo abbiamo solo un dovere, che è quello di lanciarli. Sì, sì.
1: Vabbè, lo rendiamo più simpatico, diciamo, secondo noi.
0: Ma facciamocelo dire da loro,
1: sì,
0: secondo te.
1: Ma ci sono degli ascoltatori che possono contribuire alla trasmissione di oggi parlando di rocce, sì, di borghi incastonati nelle rocce oppure nei sassi, appunto, ecco.
0: Nei sassi.
1: Siamo partiti da Matera, dai sassi di Matera, ovviamente.
0: No, avevamo un lungo messaggio che non so dove è finito.
1: Quello da 1.45.
0: Sì, è
1: lungo,
0: scomparso.
1: Però. No, ma prima ce n'è un altro.
0: L'abbiamo già sentito.
1: Ah, ok, perfetto, tutto a posto. Allora andiamo all'eremo di Santa Caterina, la chiesa nella roccia a picco sul Lago Maggiore, che è una zona che oggi non abbiamo toccato. L'eremo di Santa Caterina.
0: Precisamente, andiamo. Peraltro, perché si chiama così? Iniziamo subito dalla fine, in realtà, dalla fine del nostro paragrafo. A inizio Settecento si narra che 5 enormi massi precipitarono sulla chiesa senza causare danni e senza ferire nessuno, ma rimanendo appunto sospesi come impigliati nella volta di una cappella per quasi 2 secoli, fino al 1910. Da qui il nome esteso, appunto, Santa Caterina del Sasso. Oh, bene.
1: La leggenda narra che l'eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, che si ritirò in questo tratto di costa per condurre una vita, diciamo, più isolata, diciamo, fuori dal mondo. Questo promise a Santa Caterina di Alessandria di ritirarsi in preghiera e soprattutto, appunto, di fare una vita, come dire, monastica, più diciamo intima, appunto, fatta di respiri, fatta di silenzi, fatta di preghiera. E insomma fu fatto beato dopo la sua morte e i suoi resti riposano ancora all'interno della cappella di questo eremo, che è incastonato nella roccia.
0: Sì, bello.
1: Ci piace molto questo viaggio.
0: Fateci sapere se lo conoscete, l'eremo di Santa Caterina. Stiamo facendo un viaggio per il territorio come è nostra abitudine, però appunto attraverso le rocce e le pietre, quindi dei borghi, le città, le località che sembrano appunto o arrampicare la roccia oppure sono scavati direttamente nella roccia.
1: Puntata tosta, diciamo, oggi è quella fatta di pietra, dai, di quelle che resistono.

0: 1992, la canzone forse più popolare di questo duo, Charles and Eddie, duo americano, che ha lasciato appunto in eredità un capolavoro bellissimo. Oh, allora, bella, ci stava benissimo.
1: La stavo continuando.
0: Ci stava. Abbiamo parlato di Ragusa Ibla, no, ce lo segnala Carlo, no. Anche Ragusa Ibla, che è quella, diciamo, la parte storica di Ragusa, meravigliosa anche essa incastonata nella roccia.
1: Sentiamo Jerry 3487 300 200, uno di due.
2: Ciao. Buonasera. Sempre nella mia ciociaria, sì. Possiamo andare a vedere, anzi potreste andare a vedere,
1: sì,
2: la chiesetta della Madonna delle Cese sotto Collepardo, precisamente, okay, sotto la Certosa di Trisulti. Ah. È una chiesetta incastonata in una piccola grotta. Poi c'è il, sì, santuario di Valle Pietra,
1: sì,
2: sotto una roccia, uno sperone di roccia.
1: Ok.
2: Sempre questa, diciamo, in provincia di Roma, ma è più che altro ancora territorio di ciociaria.
1: Grazie Jerry, grazie
0: Jerry,
1: mille.
0: Quante rocce, e noi che abbiamo la spada nella roccia, diciamolo, in Italia, in Toscana.
1: Ebbene sì, siamo a San Galgano, bello. È un reperto storico del XII secolo, rinvenuto nella rotonda o eremo di Montesiepi, e siamo appunto vicino all'abbazia di San Galgano. Posto incredibile. C'è proprio una spada nella roccia.
0: Certo, il cavaliere Galgano Guidotti, dopo aver trascorso una vita intera, diciamo, all'insegna della dissolutezza e del vizio, incontra a un certo punto l'arcangelo Michele e decide, lì è la conversione, no? Cioè, diceva, io vado, mi converto al cristianesimo, trafiggendo con la sua spada una roccia, per, diciamo, sottolineare questo atto di fede. Fatto il contrario di quello che fece Re Artù, che invece la spada in qualche maniera infila la spada nella roccia, la estrasse. Estrasse. È giusto, la estrasse. E niente, vabbè, quindi insomma è una leggenda, ma che noi, voglio dire, possiamo assolutamente conservare. Oggi tra l'altro la spada nella roccia è conservata in una teca.
1: E da vedere appunto anche l'abbazia di San Galgano, che ha perso il tetto già nel Settecento, e quindi è proprio una chiesa a cielo aperto, meravigliosa, sì.

0: Volevo capire con Marrakesh, questa è Madame con appunto Marrakesh, il pomeriggio di Radio 2, ecco. Savino Zaba, Diletta Parlangeli, siamo un po' agli sgoccioli ma sentiamo i vostri ultimi consigli. Il viaggio sul territorio di oggi si concentra sulla roccia, sulle pietre, quindi su paesi, sassi, eremi, insomma tutto quello che è del nostro territorio, del nostro paese ha a che fare con la roccia.
1: Ciao ragazzi, sono a segnalarvi il santuario di San Patrizio a Colzate in provincia di Bergamo, appoggiato su uno sperone di roccia.
0: Eccolo.
1: O comunque sulla roccia, su un cucuzzolo, dà l'idea un po' di quei castelli medievali che ci sono anche in Val d'Aosta.
0: Vedi, bello.
1: E molto bello, affacciato su tutta la Val Seriana, che domina un po' la Val Seriana e il fiume Serio. È molto bello, sia a livello artistico al suo interno e sia come posizione. E poi c'è anche una festa il giorno di San Patrizio, la festa irlandese, molto bella, molto caratteristica. Ciao Natalia da Bergamo.
0: Ciao, vedi, Nadia, grazie.
2: Con musica folk, immagino, chissà. Senti, invece c'è Carmine da Cassano Irpino che ci dice che in provincia lì di Avellino c'è Apice, questo paese arroccato e fantasma, abbandonato dopo il sisma dell'80. Qui ritorna, anche qui appunto molta, molta pietra, molta roccia. E aggiunge che a lui risulta che a Pentidattilo abiti soltanto una signora.
0: Ma dai, quindi non più 40 abitanti, non che risultavano 40, a noi.
2: Che fine hanno fatto i 39?
0: Solo una signora. Beh, allora una è più difficile da trovare, insomma, già 40 non erano facili.
2: Lanciamo un messaggio. Però, lanciamo un messaggio. Fateci sapere esattamente quanta gente c'è a Pentidattilo. E se conoscete la signora, magari proviamo a chiamarla. Abbiamo ancora 10 minuti a disposizione.
0: Dai, magari ce la facciamo. Povera signora, magari sta facendo i fatti suoi.
2: Dici.
0: E lì penso qualcuno va a bussare e dire: signora, ti voglio. Vogliono suonare Radio 2.
2: Sto facendo anduia. Vabbè, niente. Ci proviamo.
0: Ci proveremo, dai. Tra un po' andiamo in Sardegna? O ci vuoi andare subito?
2: Sì, ma no, aspetta, prova a dire Sarcu e Succuaddu.
0: Sarcu e Succuaddu.
2: Siamo in provincia di Nuoro.
0: Abbiamo detto cose più difficili.
2: Sì,
0: stacco, adesso 28 messaggi. Avete sbagliato.

0: Questa canzone ha già un quarto di secolo, anzi pure passato.
1: Oh yeah.
0: Pure passato. Again, sì. Bellissimo. Con la regia di Paul Hunter, la regia del video, molto bello. Il 12 giugno viene nella tua regione, tua città, sì, vabbè,
1: sì.
0: È in concerto a Firenze, Lenny Kravitz.
1: Ah, bene,
0: la
1: bene.
0: Che
1: ho avuto modo di vedere qui a Roma.
0: Di conoscere anche?
1: Sì.
0: Personalmente?
1: Sì, no, insomma, incontro con i giornalisti, quindi.
0: Okay.
1: Però sì,
0: bel tipo,
1: sì.
0: Uno che piace
1: però
0: molto.
1: Ho fatto anche delle foto.
0: Ah, ecco.
1: Sì, privilegio,
0: non
1: privilegio.
0: Ti ha dato il 349.
1: Non neanche glielo ho chiesto, insomma, non
0: che
1: è
0: che.
1: Che a saperlo, vedi, avrei potuto chiederglielo per poi dire. Guarda, che un giorno farò la radio con Savino Zabba. E ci si vanterà dei numeri di telefono.
0: Il 349. Senti, allora, sentiamo un messaggio. È arrivato un messaggio vocale.
1: È arrivato un messaggio, ma così come l'altro messaggio scritto che è arrivato, si riferisce a Pitigliano, di cui sì, ci state chiedendo,
0: vedi.
1: Soprattutto Claudio da Firenze, sì, ne abbiamo già parlato e c'era un altro ricordo di viaggi durante il periodo del conservatorio, ma sempre a Pitigliano.
0: Ancora la Maremma,
1: sì,
0: in qualche modo.
1: Sì.
0: Allora tuffiamoci nella Sardegna,
1: andati.
0: Nel monumento naturale di Sarcu e Suquaddu.
1: Sì, il 26 marzo la Regione Sardegna ha istituito il monumento naturale di appunto Sarcu e Suquaddu, un'area di pregio che è nel territorio di Seulo, Seulo, sì, ho controllato prima Seulo, speriamo che i controlli siano stati proficui. Sì,
0: certo, sento già gli ascoltatori. Beh, come nuoro, ovviamente.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma,
1: stiamo parlando di un complesso scultorio modellato ovviamente dai vari agenti atmosferici. Questo sito era in epoche molto antiche, il letto fluviale e palustre, e quindi è pieno di poi sollevato ovviamente da appunto gli agenti atmosferici, in questo caso forze geologiche, quindi è rimasta un'area meravigliosa e giustamente anche con acclamata dalla Regione Sardegna.
0: No, anche perché insomma con questi fenomeni, diciamo, queste forze geologiche hanno creato delle forme fantasiose, dei profili suggestivi scolpiti appunto dal vento, e ci sono questi giochi di vuoto pieno incredibili.
1: Bello,
0: ci piace. Allora abbiamo segnalato anche questo posto in Sardegna, 17:53. Allora vediamo un po', no, ce ne sono tanti messaggi, ma mi sa che il nostro regista ci dice che stiamo per in qualche maniera chiudere, anche perché tornano dopo 5 anni di silenzio. State in silenzio, tranquilli, si dice così.
1: Sì.
0: Sono tornati con un suo nuovo singolo, sono tornati a fare shopping. Eccoli qua su Radio 2, The Strokes.

0: abbiamo tempo di andare a Seulo, sì, in Sardegna. Ma tu dove stai andando?
1: Tutto
0: che ci vede, esatto, sul 202 così con l'abito,
1: col vestitino, col vestitino. No, sono a condurre un premio, tra l'altro, di cui Radio 2 è radio ufficiale, radio partner, premio Storie Animali.
0: Che bello!
1: Che racconta appunto il rapporto tra i personaggi, diciamo, dello spettacolo, ma non solo, che hanno con il mondo animale. C'è un sacco di nomi importanti qui a Roma, al Canottieri Aniene, e questo tra pochissimo, tra un'oretta più
0: bene
1: o meno.
0: Quindi allora salutami tutti gli amici a quattro zampe e non perché anch'io ne ho due, se casa decisamente affollata. Savino Zabba, grazie, grazie che ci ha messo in onda. Edi Brundo, il nostro regista, la parte tecnica Riccardo Bruno, alla regia visual Giuseppe Caporale, Elena Ferrara Granai, Valentina Totta, le nostre curatrici, il nostro gruppo d'autori Donato Moscato, Giulia Fiore Cortellacci.
1: Noi torniamo domani 4:30 e sarà ancora il pomeriggio di Radio 2. Adesso invece i matti da legare.
0: Ciao Matti.
2: Ciao.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni.

0: Ciao ciao ciao ciao ciao dal vostro Alessandro Borghese.
1: Ciao.
0: L'unico chef al mondo è cui è stata riconosciuta la famosa stella matta.
2: La stella matta sarebbe?
0: La stella data agli chef che controllano la pulizia della cappa.
1: Beh.
0: Ma lo sapete cosa mi è successo ieri?
1: Cosa?
0: Ero a New York per presentare la mia nuova creazione.
2: Cioè?
0: C'erano circa 2000 persone.
1: Beh.
0: A cui ho servito il mio nuovo cocktail a base di amatriciana, cacio e pepe e ala dei piccioni.
2: Ottimo.
1: Oh, mamma mia.
0: Contemporaneamente però è partita in filo diffusione la puntata dei Matti nelle gare.
2: E quindi?
0: Sono spariti tutti, lasciando pure i bicchieri ancora pieni del mio nuovo cocktail.
2: Sì.
0: Fate più paura del conto al ristorante De Granacco.
2: Sicuri non siamo scappati per il cocktail, no?
0: Anzi, visto che ne è avanzato un bel po', sappiate che ve l'ho spedito a Radio 2.
2: Grazie, come se avessimo accettato, Ale.
0: Vi saluto, ma ricordate che il mio voto su questa trasmissione potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
1: E quindi che voto ci dai?
0: Per me, Matti dalle gare.
2: Attenzione.
0: No.
2: No.
0: Voto 2.
2: No. 2?
0: Oh. A meno che? Non beviate il mio cocktail.
2: Ci teniamo il 2, grazie.
1: Benissimo.
2: Oh, ci teniamoci il 2, ragazzi.
1: Certo.
2: Iniziamo. Radio 2, Matti alle gare.

0: amici noi del resto.
1: Effettivamente sì. Salutiamo come sempre in regia Peppe Verdele. Grazie Peppe per sopportarci e supportarci in vostra compagnia fino alle 19.30. Allora, di cosa parliamo in questo 20 maggio? Ieri ci è sfuggito, meglio, non avevamo tempo di citarlo, quindi lo stiamo riprendendo ora, perché il compleanno è stato il compleanno dell'autostrada A1, l'autostrada del sole. Compiuto 70 anni, signori. Autostrada fondata nel 1956, il 19 appunto maggio, e compie 70 anni, ragazzi.
0: Ma sai che non pensavo fosse così già in età pensionabile.
1: Eh beh sì, 70 anni, tra l'altro. Perché parliamo di autostrada? Perché l'autostrada noi la viviamo anche in maniera metaforica come quella che è stata una via che ha collegato l'Italia. È stata in 8 anni sviluppata per 750 chilometri, quindi tantissima roba.
0: Tantissimo.
1: Anche pochissimo tempo. E l'autostrada sicuramente è il luogo in cui tutti noi abbiamo dei ricordi, a volte anche divertenti, se pensiamo al passato, come si viaggiava senza aria condizionata, con le valigie legate al tetto, con lo spago.
0: Ma senza aria condizionata, esattamente come viaggio io.
1: Come viaggia Chiara.
0: Io non ce l'ho l'aria condizionata nella macchina.
1: Infatti Chiara, per arrivare qui in radio, lei parte alle 4 del mattino ancora, parcheggia, poi prende il treno e ritorna a Ostia.
2: Sì. Comodo.
0: Infatti quando metto il navigatore sul telefono, il dispositivo mi dice sempre dispositivo in surriscaldamento.
2: Certo, lo lascia il sole. Ma scusa, tu vieni senza aria condizionata ma sfissurando i finestrini, oppure
0: certo col vento serra? In faccia vento proprio in
2: scusa
0: così.
2: Quando vai a 130 in autostrada,
0: ma la mia macchina non ci arriva
3: a 130, no,
0: forse non hai capito che macchina ho.
1: A 130 si disassembla, cioè partono le ruote,
2: un risciò,
1: sì, un risciò, si stacca il tetto tipo Ben Hill.
0: Sai che stanotte ho sognato che mi ho sognato che aprivo la portiera della macchina e mi rimaneva in mano tutta la
1: portiera. Sai che non è un sogno, potrebbe essere realtà, potrebbe essere realtà. Ok, perché lei si ostina, non vuole cambiare la macchina,
0: no.
1: Per carità, ma vuol dire, a una certa età, cioè più di 35 anni sta macchina,
0: è quasi più della insomma autostrada del sole, stiamo lì
1: a metà.
0: Anni percepiti. Però io ce l'ho un aneddoto carino in autostrada.
2: Sì.
0: Allora, dovete sapere che io prendevo sempre, la prendo ancora, la Salerno Reggio Calabria per scendere in Sicilia d'estate. E quando ero molto piccola, ma ti parlo forse non avevo neanche un anno, i miei mi lasciavano nel seggiolino dietro, avevo accanto a me questa scatola di biscotti infantili molto famosi che non nomineremo.
1: Sì.
0: Ebbene, io in un paio d'ore di autostrada, a un anno circa di età, mi sono finita tutta la scatola. Hai presente quella rettangolare?
1: E perché te lo ricordi?
0: Me lo ricordo perché mia mamma lo racconta come un evento fantastico. Perché lei si è girata e ha detto: ma Chiaruccia, ma cosa hai fatto? E io ho
2: tutta
0: risposto,
2: salute.
0: Ho risposto: mamma, pappa.
1: Pappa, mamma, pappa.
2: Pappa. Ma che pappa?
1: E che pappa? Tu invece hai dei ricordi particolari?
2: Ho un ricordo di avrò avuto 20 più, poco più di 20 anni. Devo fare uno spettacolo, uno dei miei primi spettacoli fuori dall'Umbria, ma molto fuori, quindi a Marina di Sibari, in fondo alla Calabria.
1: Sì.
2: E allora il giorno dopo io facevo anche un lavoro normale, lavoravo in un negozio di moto.
1: Sì.
2: E quindi mio padre mi portò giù in macchina, però siccome poi dovevo lavorare la mattina dopo, mi riportò e io tutto il viaggio l'ho fatto praticamente abbattendo uno dei due sedili posteriori con un cuscino e una coperta, io dormendo mentre mio padre ha guidato tipo 8 ore, non lo so.
1: Il primo autista di Antonio Mezzangelo, papà.
0: Ma questi genitori quante ne hanno fatte per noi, mamma mia.
1: Ha ragion veduta in questo caso, visto che poi Antonio insomma ora vai con l'autista. Creiamo un po' di storytelling.
2: Sì, l'autista Ambrogio.
1: vogliamo sapere da voi che ci state ascoltando qual è la vostra esperienza divertente che avete vissuto in autostrada. Potete citare anche valigie perse, visto che i box, quelli rigidi che si usano ora, al tempo non c'erano, quindi si legavano appunto con i fili di spago. Io ne ho perse parecchie. Ricordo una trasferta con i miei genitori in montagna, arrivavamo lì, non c'erano più le valigie.
2: Quello dietro però ce l'aveva il
1: cofano. Fatecelo sapere come sempre, messaggi scritti o vocali al
0: 3487 300 200.
4: Matti Dallagare.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: compagnia in questo mercoledì 20 maggio. La sentite ridacchiare già alla mia sinistra, Chiara Becchimanzi. Ben ritornata, Chiaretta.
1: Ma buonasera, Barticolucci.
0: Non ride invece alla nostra destra, giustamente perché si vergogna a partecipare a questa trasmissione, ma ce l'abbiamo fatto cascare di nuovo. Antonio Mezzancella, il maestro.
2: Non mi vergogno per niente.
0: No,
2: ma no.
1: Hai fatto di peggio nella
2: vita.
1: Di
2: peggio.

0: Voglio vedere se Antonio Bezzacelle, qui Mattia Legale, sa imitare Anastasia.
1: No.
0: No, vabbè, chiediamo troppo.
2: Mi manca, mi manca.
3: Difficile.
0: Forse l'unica, Antonio.
1: Vabbè. Ci sta, ci sta. La voce un po' alta.
0: Un pochino. Stiamo parlando di Mattia Legale qui su Radio 2, ancora buon pomeriggio, con Barti Colucci, Chiara Becchimanzi, Antonio Mezzancella. Stiamo celebrando i 70 anni di Autostrada A1, Autostrada del Sole. Vi stiamo chiedendo di scriverci anche tramite messaggi vocali qual è la vostra esperienza divertente che avete vissuto in autostrada. Tanti vocali, ragazzi. Poi ci sono anche parecchi aneddoti di Chiara Becchimanzi, che sentiremo dopo. E anche da vuoi citare il tuo, Antonio?
1: No, la cosa mia è quando sono partito con mio amico DJ, ma circa 20 anni fa, andammo a fare una serata, di ritorno avevamo la macchina sua, si fonde il motore della macchina e praticamente il compenso è stato
0: devoluto.
1: Totalmente devoluto per riparare la
3: macchina. Quelle date, mamma, che ci vai pari.
0: Esatto.
3: Stupendo.
0: Abbiamo vocale, tanti vocali, ne ascoltiamo uno, sentiamo chi è.
4: Carissimi, tanti anni fa, se pensate che nei 80 potrebbero essere 70 anni fa circa,
0: sì,
4: io, mio padre e mio fratello stavamo viaggiando da Milano a Rimini con una 1100 e Fiat,
0: sì,
4: che a un certo punto si è bloccata e non è andata più. Ci siamo fermati in una piazzola di sosta, ci siamo resi conto che il motore praticamente era fuso, cioè una valvola si era incastrata. Mio padre, che era un ottimo meccanico insieme a mio fratello, ha smontato la testata, ha smontato il gruppo dei cilindri, poi ha chiesto un passaggio, è andato fuori, ha fatto rialesare il cilindro, siamo tornati indietro sulla piazzola, ha rimontato il motore e ripartiti per Rimini andando piano perché era in rodaggio.
0: Beh, vabbè, raga, ma che storia, ma che storia, ma anche perché non c'erano i carri attrezzi a portata di mano, dovevi andare alla prima colonnina SOS, non so poi se all'inizio c'erano, penso neanche ci fossero.
3: Non mi trovi completamente impreparata su questo tema.
0: Lo approfondiremo, intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
10: La spesa intelligente!
3: 2-2.
11: Pioggia di fatture da Saturno.
12: Fatture processate.
11: Pratiche nebulose.
12: Già chiuse.
13: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
14: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
3: 2-2.
15: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: 2-2.
16: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: 2-2.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
19: Matti da legare!
20: E noi siamo Matti da legare, Radio 2. Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta il

0: 21 Radio 2 Mattia Legare, stiamo celebrando e ricordando insomma il compleanno dell'autostrada A1, l'autostrada del sole, che fu inaugurata il 19 di maggio del 1956. Tanti gli aneddoti, tu il tuo quale, Chiara, quale volevi dire?
1: No, oltre... vabbè, a parte il fatto che mi sono mangiata tutti i biscotti, ce ne sono tanti, ma ricordiamo che io faccio l'autostrada tutti i giorni perché il raccordo anulare mi pare che sia un'autostrada. Non no, è un'autostrada.
0: No,
1: è un'autostrada.
0: No, non è autostrada il raccordo, no.
1: Ma
0: no.
1: Scusa, e che cos'è?
2: Una strada statale.
1: Siete sicuri?
0: L'autostrada dove c'è il casello, voi non siamo
1: sicuri. Ma se tu esci dal c'ho ragione io, dice Peppe Verdel.
0: Ha ragione, il raccordo anulare è un'autostrada.
1: Certo,
0: ma
1: raga,
0: siete sicuri,
1: ma
0: di questo? Mi state prendendo questa responsabilità?
1: Ma metti il vocale.
0: Andiamo a controllare, perché l'idea di aver vinto su Chiara Becchimanzi,
1: verde l'indicazione,
0: verde. Non lo so. Sentiamo un messaggio, ora andiamo a controllare. Chi è?
3: Autostrada Palermo Catania, quasi giunti alle porte di Catania.
0: Sì.
3: Spacchiamo la turbina della macchina. A quel punto aspettiamo i soccorsi, chiamiamo il carro attrezzi. Dopo un po' si ferma un signore, un catanese, simpaticissimo.
0: Sì, sì.
3: Ragazzi, avete bisogno di aiuto? No, abbiamo già chiamato il carro attrezzi. Ah, ma nel frattempo volete due arachidi, ovviamente pronunciate in catanese, nucidi americane.
0: Nucidi americane.
3: Questo apre il cofano della macchina, prende la bilancia e ci dà 10 euro di arachidi.
2: Ve l'ha venduta.
3: A quel punto noi, non sapendo che fare, gliel' abbiamo pagati.
0: E certo.
3: Morale della favola, quando è venuto il carro attrezzi, l'autostrada era un tappeto di bucce di arachidi.
0: Ma quante le avete
3: però
0: mangiate?
3: Insomma, siamo poi arrivati sani e salvi.
0: Grazie Antonino.
3: Un saluto da Antonino da Sciacca.
1: Questo
0: Antonino
1: vuol dire che il carro attrezzi è arrivato un po' in ritardo, perché hanno avuto tempo di mangiarsi tutti le arachidi. Ma siccome
0: No, fermati un attimo, perché ovviamente ci stanno scrivendo, non è un'autostrada d'accordo, ma è data agenziale. Quindi ovviamente la Becchimanzi, signori, cioè, dobbiamo fare una musichetta tipo ma quando la Becchimanzi sbaglia.
1: Ma scusate, ma
0: tipo
1: allora
0: questa,
1: io questa cosa adesso la cerco, ma intanto io
0: cercala.
1: Questa cosa adesso la cerco e poi ne parliamo, perché
0: tu
1: non ne sono per niente
0: convinta.
1: Scusate, la 91 la Roma Fiumicino è un'autostrada, giusto? E perché la 90 non è un'autostrada?
0: C'è un casello, lì c'è un casello.
1: Allora, a parte che a Sette Bagni c'è il casello.
0: Il casello.
1: Certo.
0: Vabbè, senti, fai la classifica.
1: Allora, facciamo,
0: ti stai inerpicando in una cosa.
2: Quelli di Bergamo, poi non mi interessa, cos'è una...
0: Esatto.
2: Facciamo la classifica.
1: Io la classifica l'ho fatta guardando oltre.
0: Brava.
1: Diciamo che siamo andati fuori dal nostro paese. Sigla!

0: Yeah. Allora, io ti ho fatto la classifica delle autostrade più assurde del mondo.
1: Bella, bellissima.
0: Ce ne sono tantissime, ne ho scelte tre, perché l'idea sarebbe di andare da un punto A a un punto B, ma sì, alcune strade aggiungono non solo altre lettere, proprio altri alfabeti.
1: Ah, sì?
0: C'è una meraviglia in giro. Allora, al terzo posto ci ho messo l'autostrada che attraversa il mare. Overseas Highway, Stati Uniti, più di 180 chilometri tra ponti e oceano, che collegano le isole delle Florida Keys.
1: Sì, certo, in Miami.
0: Guidi e intorno hai praticamente solo acqua. Hanno preso molto sul serio l'espressione strada panoramica, devo dire.
2: Sì.
0: È probabilmente l'unica autostrada al mondo in cui l'ansia da traffico diventa ansia da tsunami.
1: Eh sì, può essere, sì.
2: Tipo la Miralago, guarda.
1: Esatto.
0: Comunque, se sbagli l'uscita, nuota.
1: Nuota, sì.
0: Secondo posto ci ho messo l'autostrada con gli attraversamenti per granchi.
1: Ah, è vero, dov'è? In Australia.
0: Christmas Island, in Australia, bravissimo. Ogni anno milioni di granchi rossi migrano verso il mare, sì, e le strade vengono chiuse per lasciarli passare, certo, perché è importantissimo per la biodiversità, certo, come direbbe anche Mario Benedetto. Ci sono tunnel, ponti, deviazioni, tutti per i crostacei.
2: Sì.
0: È probabilmente l'unico ingorgo stradale in cui il traffico laterale cammina di lato.
1: Di lato, sì, in questo caso sì.
0: È al primo posto una cosa lirica, direi, molto poetica, perché in Giappone c'è la Musical Road, un'autostrada musicale.
2: Ah.
0: Cioè, in alcune strade giapponesi l'asfalto è inciso in modo tale che, guidando alla velocità giusta, le ruote producono una melodia.
1: Ah, sì?
0: E così hanno risolto anche il problema del superamento dei limiti, perché se acceleri troppo vai fuori tempo.
1: Vai fuori tempo.
0: E quindi, e questi giapponesi, vabbè, diciamo che con il karaoke si sono fatti un po' prendere la mano. Adesso
1: sì,
0: pure per i pneumatici, ma per gli pneumatici. Ma peccato per le radio, però, che perdono un po' di appeal. Ecco perché ci volevano mandare in Giappone a noi. Infatti, vedi,
1: ecco,
0: per questo. Comunque, la morale è: alcune autostrade esistono solo perché l'importante non è la meta, ma il viaggio.
1: Brava Chiara!

0: perché c'è, ci scrive, ha ragione Chiara Vecchi Manzi a dire che il grande raccordo delle grandi città sono autostrade e non a pagamento. Altri dicono no, non sono autostrade. E io vorrei però una persona, insomma, che proprio istituzionalmente ci possa.
1: Allora, amministratore delegato di autostrade.
2: Facciamo questo appello. Se c'è qualcuno che vuole, che ha l'autorità e l'autorevolezza per intervenire sull'argomento, chiaramente non siamo noi tre.
1: Noi.
2: Scriva un messaggio al 3487-300-200 che lo mettiamo in onda, perché io voglio una riabilitazione.
1: In onda verde,
2: io,
1: direi.
2: No, assolutamente. Fantastico, in onda verde.
0: Fateci sapere, pensiamo questa quisquiglia ce la portiamo fino a fine stagione. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, state qui.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
7: 2-2.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Gaia, bossa nostra, ci traghetta direttamente all'estate alle 18.35. Matti dalle gare su Radio 2 mentre Antonio Mezzancella fa dei vocalizzi. Ma continua, ci piace.
1: Ma sentite la voce esaltata.
0: Sono soddisfatta perché abbiamo chiamato Autostrade per l'Italia.
1: Chiedendo appunto Lumi, hai il raccordo anulare delle grandi città. È un'autostrada, sì o no? Signori, purtroppo ha ragione Chiara Becchimari.
0: Vabbè, purtroppo sì. Addirittura.
2: Per una volta.
1: Scende più dal piedistallo.
0: Guarda, è l'unica soddisfazione di viabilità che mi posso prendere in 40 anni di vita, quindi lasciatemela.
1: Va bene, Chiara, sei stata brava e molti ascoltatori ci hanno scritto appunto il 348 7300 200, confermando la tua tesi, che non è tesi, è proprio verità.
0: È verità. Tra l'altro io per niente pignola ho costretto gli autori a chiamare l'ente, quindi vabbè. Ma mi pare che adesso sia il momento di giocare.
1: Allora, è il momento di giocare e omaggiare uno degli ascoltatori di Mattia Legare qui su Radio 2 con la nostra Red Bag al nuovo gioco dei Mattia Legare. Gare. Volete sapere di cosa si tratta?
0: Beh, se proprio ce lo vuoi dire.
1: Prima sigla, però, sigla, senti qua.

0: Occhio, occhio. Signore, attenzione, occhio al tagadà.
1: Ma dai.
0: Ringraziamo Peppe per te per questa sigla. La canzone mescolata, di cosa si tratta? Allora, ecco, il maestro Antonio Mezzancella, esperto in voci, sì, nonché
2: in cocktail, no.
0: No, no, celeberrimo anche pianista, voglio dire. Si esibirà ora in un esercizio di stile, in un virtuosismo, perché userà la voce di un cantante.
2: Esatto.
0: La melodia di un'altra canzone di un altro cantante e il testo
2: di un altro cantante.
0: Di un altro cantante ancora. Quindi voi che ci state ascoltando, sì, dovete riconoscere esattamente tre cose. Quindi la melodia di una canzone, il cantante che l'ha
1: imitato
0: e il testo della canzone di un altro cantante ancora.
1: Cioè, praticamente lui fa quello che faccio io ogni volta che bevo un bicchiere di vino. A me, sì, basta un bicchiere di vino per stare in quello stato. Quindi
0: dovrebbe essere facile per te riconoscerlo.
1: Beh, non lo so.
0: Vediamo. Voi che ci state ascoltando, mi raccomando, come diciamo sempre qui ai Matti alle Gare, aprite le orecchie, perché insomma non è facile, soprattutto per il maestro. Maestro, è pronto?
2: Sì, mi si è arrovellato il cervello.
0: Prego, prego, prego.

0: mamma mia,
1: no, scusa, ci eravamo incantati, non volevamo che finisse mai.
0: Ma la difficoltà mentale a fare questa cosa,
1: mi si è intrecciato il cervello solo a sentirlo.
0: Beh, complimenti maestro. Allora, voi amici di Radio 2, avete indovinato di quale canzone si tratta nella melodia, di qual è il testo e del cantante? Se sì, ovviamente siate i primi a scriverci al
1: 348 7300 per la Red Bag.
0: E ora i miei amici, posso salutarli? Un abbraccio ai Planet Funk, Alex Neri.
1: Sì, sì, tutti amici tuoi.
0: Marco Barone.
1: Sì, sì, vabbè, non ci crede più nessuno.
0: Sono contentissimo di sentire questa canzone in questo pomeriggio, in questo mercoledì 20 maggio qui a Radio 2. Anzi, se potete, alzate un po'
1: il volume.
0: Scaricate un po' di pensieri.
1: E cantate ad alta voce.
0: Planet Funk, Another Sunrise.

0: 18:42, state ascoltando Radio 2, i matti alle gare, Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, il maestro Antonio Mezzancella, a cui va il nostro applauso perché
1: ma
0: si è esibito
1: bravo.
0: In un esercizio difficilissimo, ovvero il nuovo gioco dei matti alle gare, la canzone mescolata. Ha cantato una canzone sulla base di una canzone famosa, usando la
2: il
0: voce
2: testo di un'altra canzone
0: e la voce di un altro cantante. Allora, ma come sempre,
1: Only the Brave.
0: Gli ascoltatori di Radio 2 sono bravissimi, siete in tanti ad aver risposto correttamente al 348 7300 200, ma la più veloce è stata Serena da Roma.
1: Ciao Serena.
0: Serena,
3: ciao a tutti, eccomi, mi sentite?
1: Eccoci, sì, perfettamente. Come stai Serena?
3: Adesso siamo sicuramente più contenti, io, mio marito e mio figlio, perché eravamo imbottigliati nel traffico e abbiamo deciso di provare a giocare.
0: Bravi.
3: Con voi, e siamo felicissimi che la nostra collaborazione, perché ognuno ha messo un elemento,
0: brava,
3: abbia fatto vincere.
0: Ma che bravi. Senti, vuoi darci la soluzione? Perché io, cioè, ho avuto difficoltà.
3: Assolutamente, un esercizio difficilissimo.
0: Difficile.
3: Allora, il cantante è Mahmood, okay. La base è della Donna Cannone di Francesco De Gregori,
0: sì?
3: E il testo di Come mai degli 883.
0: Ma bravi!
2: Bravi!
1: Senti Serena, come si chiamano tuo marito e tuo figlio, così diamo un bravo anche a loro?
3: Claudio, mio marito, e Francesco, il mio piccolino.
0: Bravo Francesco! Allora, vogliamo riascoltare la canzone smontata dal maestro Mezzancella, così per avere una verifica in corso?
2: Esatto.
0: Prego maestro.
2: Vai. Il testo era di questa:
4: le notti non finiscono all'alba nella via, e poi c'era

0: ascolterei per tutta la puntata il maestro che cade.
1: Molto meglio di noi sarebbe comunque. Serena, bravissima e bravissimi.
0: Serena,
2: grazie. Posso approfittare, visto che ho salutato tutta la famiglia, sì, di mandare anche un abbraccio gigante a mia mamma Paola che vi ascolta sempre.
0: Ma certo.
2: La salutiamo
0: anche noi, vi abbracciamo, grazie per la fiducia
2: grazie
0: e l'affetto con cui ascoltate Radio 2, in particolare anche Mattia Legare. E vi abbracciamo tutti e buon rientro a casa.
2: Grazie infinite, grazie davvero.
0: Ciao Serena.
1: Ciao.

0: sì, sì. Achille Lauro, come un immortale.
1: Si disannuncia da solo, scusa. Si disannuncia da solo.
0: Avevo chiesto al maestro Antonio Mezzangeli di disannunciare come Achille Lauro. Si è rifiutato, dice basta, ho fatto già gioco.
2: Infatti, ma Antonio non è un jukebox, abbi pazienza.
0: Ma io Antonio, bene, siccome ci conosciamo da tempo, quanti anni? Più di 10 anni.
1: Più di dieci anni
0: là, quindi io lo terrei a casa con me tutto il giorno perché di una. Cioè,
2: ma lui non sarebbe felice.
0: No, lui non sarebbe felice.
1: Soprattutto accanto alla frutta, mi metti. Tavolo accanto alla frutta. Vabbè.
0: Allora, Mattia Legare, Radio 2, Martico Lucci, Chiara Becchi Mazzi, Antonio Mezzangeli. Ci fermiamo un attimo, state qui che torniamo fra pochissimo con tante novità.
2: Non vi andate.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2.
7: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 2-2.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Signore e signori, attenzione, inizia il giro veloce sul Tagada.
1: Ma basta con questo Tagada.
0: Attenzione, signorina, signorina, attenzione, si crepa bene, ok?
2: Si vince sempre.
0: Ah! Tocca a te, Chiara.
1: Sto facendo quella sul Tagada.
0: Quella che si spaventa.
1: Licenziati in 3, 2, 1
0: 0, 0 Can't Wait, Bob Sinclair featuring Chiesa, 18.54, Radio 2 in Matti alle gare. Siamo noi ovviamente Marti Colucci, Chiara Becchimazzi, maestro Antonio Mezzancella. Abbiamo aperto la trasmissione parlando del 70° compleanno dell'autostrada 1, Autostrada del Sole, che è stata inaugurata il 19 di maggio del 1956, ragazzi.
2: Auguri,
1: auguri.
0: E ovviamente non potevamo non citare una notizia matta legata all'argomento di puntata. Sigla.
1: Faccela sentire.
0: Che per tutti gli ascoltatori Matti alle gare, a tutti gli ascoltatori abbiamo chiesto appunto di ricordare un momento divertente vissuto in autostrada. Anche spiacevoli ce ne sono stati. Tu non vuoi dire quello che ci hai detto prima?
1: Ma dietro il camion. No, spiacevoli, poi ci sono gli incidenti, ma non li voglio citare. Gli incidenti.
0: Lasciamo non hai perso mai niente, non hai fatto mai nulla di particolare.
1: No, non ho perso nulla se non tempo, tanto tempo. Tanto che diceva mio suocero, una volta che abbandonava una coda, diceva sempre: lasciamo l'allegra compagnia, va.
0: Ecco.
1: È una cosa che mi fa volare, la dico sempre quando mi smarco da una coda.
2: Era una domanda anche talvolta.
0: Sì, avrebbe potuto dirlo anche questo signore, perché vi cito questa notizia che viene, ci giunge dalla Francia, non è recentissima, però va sempre citata questa notizia, perché non so se l'avete letta un anno fa circa, è stata ribattuta su tutti i giornali. Questo signore con la moglie va a un autogrill francese, fanno colazione, la moglie va, si assente un attimo, per esigenze fisiologiche, lui risale in macchina, fa benzina e parte.
2: Vabbè,
0: si sarà scordato, si sarà fermato. No, si accorge dell'assenza della moglie dopo 3 ore di viaggio.
1: Ma è un genio questo uomo.
2: Che è sto silenzio?
1: Evidentemente non parlavano poi tanto.
0: Non lo so, e dopo 3 ore di viaggio poi è stata ribattuta.
2: Andavo d'accordo.
0: Andavo d'accordissimo. Oppure è stato un modo, insomma, per
2: un velato messaggio per dire: guarda, non sei gradito.
0: Sai che ho viaggiato bene senza di te. Non lo so.
1: Sai che anch'io sono stata dimenticata durante una gita a scuola. Sì, al liceo, la mia classe, i professori e tutto mi hanno lasciato da una parte e io sono rimasta sola, sono uscita e non c'erano più.
0: Ma questo è un trauma bruttissimo.
1: Sì, è vero, infatti io so che voce triste.
0: E come hai fatto, scusa, a ritornare?
1: Praticamente eravamo a Milano, io mi ricordavo che dovevamo andare alla Pinacoteca Ambrosiana e quindi ho fermato due avvocati, mi ricordo, molto gentili, che a piedi mi hanno accompagnato alla Pinacoteca di Brera, però, perché non avevano capito. E quindi ho girato Milano a piedi con questi due avvocati.
2: E hanno fatto anche causa, tra l'altro, alla la maestra.
1: Certo.
0: Quando è tornata gli amici, ho detto: ma perché sei tornata?
1: Ma esatto, dileguati. Sì, sì, ero molto popolare al liceo.
0: Va bene, allora, fra poco vi diciamo che un grande ospite ritorna qui ai Matti alle gare in collegamento con noi. Tornerà ovviamente in maniera prepotente, lo diciamo, direttamente dall'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci. Ma

0: autostrade, di inconvenienti e anche momenti divertenti che avete vissuto in autostrada. Ci scrive Atos, dice: Sena, io ho lasciato una macchina fotografica in autogrill in Austria, me ne sono accorto l'autogrill seguente, ho telefonato, sono tornato indietro, ho trovato tutto.
1: Perché era in Austria?
0: Vabbè, no, magari può succedere anche qui in Italia.
1: Sì, che la perda, non so se la ritrova, però dai, su.
0: A proposito di paesi esteri, ci chiede Verdani, regia, mi confermi che in collegamento con noi Sal Da Vinci. Sal!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
2: Grazie, ciao. grazie veramente. Un saluto a tutta Radio 2.
0: Grazie.
2: A tutti i mattinali.
1: Grazie.
2: A tutta Napoli.
0: Sì,
2: A tutta via Domenico Capitelli.
0: Sarebbe, sì.
2: E dove sta il bar di Pasquale? Detto Pasqualino. Ciao Pasqualino!
0: Ma chi è?
2: Lui sforna le sfogliatelle più buone del mondo.
1: Ah.
2: Che tutte le mattine, ogni mattina, quando vado a fare la colazione, mi offre le sfogliatelle a tutta la mia famiglia, a tutti i miei nipoti.
0: Sì,
2: di primo,
0: pure.
2: Di secondo, di terzo, di quarto e di quinto
1: ma grado. Quanti nipoti hai?
2: Grazie a tutti. Un saluto caro a Pasqualino, perché sta passando un momento di difficoltà, stranamente quello che incassa per preparare le sfogliatelle è inferiore a quello che spende.
0: Ma magari se andate in meno prende sfogliatelle gratis, non lo so.
2: Forza, Pasquale, grazie, io e la mia famiglia siamo tutti con te, soprattutto a colazione.
0: Certo. Ma scusami, ma dove sei, Sal?
2: Allora, stavo ascoltando Radio 2 in macchina, sto tornando dall'Eurovision.
0: Ma è finito domenica, ma ancora devi tornare. Che c'è?
1: Piange, sta piangendo.
0: Sal!
2: Ma scusate ragazzi, non saggio come ce la fa.
1: Ma perché?
0: Che è successo?
2: No ragazzi, sono bloccato al casello di Vienna.
1: Sì. No.
2: Qui ci sta una signora che mi dice carta.
0: Sì, la carta, sì.
2: Ma io giro solo con i condanni.
0: No.
2: La carta non la tengo.
0: È scritto una canzone, immagino, sì, questo sì. Dispiacere stai vivendo, sei fermo allora, lì a casello.
2: Tenevo giusto un piano qua in macchina.
0: Sì.
1: La signora sarà contenta, la signora del casello.
2: Ho scritto sta canzone qua.
0: Sì.

0: a riprenderlo, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2.
1: Comunque, hai messo in musica un dispiacere,
2: venite
1: non
2: davvero.
1: Sì,
2: da
1: sì.
2: Ca, un casello sto.
1: Portate una carta prepagata, sale, qualcosa.
0: Raccata un casatiello.
1: Non ti puoi far alzare la sbarra.
2: Salvato, non si alza.
1: Non si alza la sbarra. Vabbè. Troveremo qualcuno ora nei torni di Vienna.
2: Salza niente.

0: da annullare come autostrada. Non lo sapevamo. Brava Chiara!
1: Grazie, vabbè, ma non
2: solo perché il cartello verde, perché a volte anche in alcuni raccordi stradali c'è il cartello verde anche se ancora non sei in autostrada.
0: Ah sì? Beh vabbè, ora ci inerpichiamo in discorso.
1: Sì, però c'è quel simboletto. Comunque poi grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
0: che ti hanno sostenuto.
1: Che mi hanno sostenuto e grazie del vostro voto lo porterò a frutto, ma anche che ci hanno specificato che anche la Salerno e Reggio Calabria senza casello, sì. Insomma che ci sono autostrade gratuite, esistono, ecco, insomma, vabbè, abbiamo risolto il busillis, come direbbe Camilleri.
0: Tra poco risolveremo i problemi di cuore col manuale di Chiara. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo come sempre fra poco.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 2-2 Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: 2-2
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
4: www.sistemi.com
3: 2-2
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: 2-2
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Matti da legare.
13: Y nosotros somos Matti da legare. Radio 2.
14: Hi, Matti da legare. I'm Harry Styles. Hey, listen. Every day, Matti da legare. Un saluto a Bardi Corucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: Voglio ringraziare il mio amico Harry Styles per la sua American Girl che ha composto a Roma, sappiamo tutti, vive a Roma, e qui mi sfoto una Radio 2 perché
1: va in palestra con lui,
0: si allena con me, cosa posso fare?
2: Sì, adesso tra un po' ci racconta questa canzone, ha un suo contributo.
0: Te l'ho mai detto?
2: No, però
0: l'ho sottinteso, l'ho sottinteso.
1: Esatto. Come se, esatto. Come se.
0: Hi Harry, ciao Harry, ciao.
2: Hi Harry. Ma adesso è arrivato il momento che è richiesto, diciamo, da tutto il globo terracqueo, ma soprattutto a grande richiesta del vigile che oggi mi ha fatto la multa, il manuale per la coppia che scoppia.
0: Quante coppie scoppiano ormai? Chiara, delle soluzioni.
2: Troppe. Non è tanto difficile trovare qualcuno, è difficile poi restarci insieme, no? Sì, sì. Noi ne sappiamo qualcosa tutti e tre, giusto?
0: Soprattutto il tuo ragazzo, Claudio, resisti, bravissimo.
2: Ciao amore mio, noi. Ogni riferimento è puramente casuale. Allora, sfogliamo ancora il capolavoro di questa grande autrice, Clara Bechmann, che appunto è autrice di testi rivoluzionari, come Non sono arrabbiata, introduzione alle minacce.
0: Esatto.
2: Le relazioni tossiche, dove trovarle, tra cime tempestose e 50 sfumature di grigio. C'è una bella parabola letteraria. E Ai marsi, ai tempi della batteria al 2%, che comunque ha un suo senso. Una delle più grandi pensatrici contemporanee, nel senso che pensa e basta.
0: Poi
2: non si sa. Allora, dal capitolo tecniche avanzate di freddezza emotiva arriva il nostro primo consiglio. Allora, per creare mistero nella coppia, ogni tanto provate a dire niente. Anche quando in realtà c'è effettivamente qualcosa.
0: Ma già lo fate ora.
1: Le donne sempre.
0: Generalizzare.
2: No, ma le io dico, facciamolo tutti, perché il romanticismo nasce dall'incertezza, dice Clara Bechmann, e anche diverse gastriti. E la gastrite tiene viva il desiderio.
0: Anche
2: no?
0: Reflussi, devo dire.
2: Reflusso, insomma, sì. Allora, invece dal capitolo la manutenzione affettiva, perché le relazioni non si aggiornano da sole, arriva questo secondo consiglio. Allora, se date per scontato che il partner debba capire da solo, non state comunicando, state lanciando indovinelli con conseguenze emotive.
0: Dei rebus più che altro.
2: L'amore non è telepatia con risentimento incorporato. No, se vuoi che lo capisca qualcosa, spiegagliela.
0: Diglielo, Claudio, l'ha capito? Diglielo.
1: L'ABC.
2: Ecco, Clara Bechmann scrive proprio spiegagliela con la J, un po' romanese. E convivenza creativa, arredare casa con i compromessi, arriva il numero 3. Per restare insieme scegliete le vostre battaglie. Sì. Perché se iniziate una guerra ogni volta che qualcuno lascia una tazza nel lavandino, a fine mese se non firmerete la pace neanche se interviene l'ONU. Quindi in amore il problema non è discutere, il problema è quando ogni litigio sembra l'ultima puntata di una serie che andava chiusa almeno 3 stagioni fa.
0: Brava Chiara.

0: Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Matti dalle gare su Radio 2 alle 19:19, stiamo ancora insieme per un'altra decina di minuti. Io che sono Chiara Becchimanzi.
1: Certo, l'ego non esiste in questa radio, no, no. Ce l'abbiamo comunque assopito.
0: Ma io mi presento perché credo giustamente che
1: scordi
0: nessuno
1: stessa,
0: abbia idea,
1: certo,
0: di chi io diavolo io sia, e quindi lo ridico. No,
1: no, per te stessa, soprattutto,
0: e per tutti gli altri.
1: Marti Colucci, maestro Antonio Mezzancella. Chi manca? Quest'oggi manca il professore Mario Benedetto, che abbiamo intercettato telefonicamente, se non altro per capire dove si trova. Prof!
2: Prof. Pronto.
1: Sì, dove si trova, prof? Scusi.
2: Sono in missione per conto del sapere,
1: cioè,
2: sera,
1: sì,
2: in
1: dove?
2: Particolare del sapere essere solidali. Qui all'evento di cui abbiamo parlato ieri, sentite in sottofondo,
1: no,
2: l'evento dei nostri amici animali.
0: Storia animali.
1: È la nostra amica Zavoli, giusto?
2: Esatto. Questo premio Storia Animali, di cui Radio 2 è partner e che è in corso proprio adesso, lo sentite?
1: Sì.
2: E stanno ricevendo molti riconoscimenti, e vi dico, ci sono delle bellissime storie degli amici animali non abbandonati, ecco, e colgo l'occasione di ricordare, ci saranno, appunto, se ne parlerà, se ne continuerà a parlare, lo faremo anche noi, perché tanti piccoli animali e amici dell'uomo sono stati salvati anche dall'abbandono, e devo dire bellissime storie, guardate, infatti mi fa piacere ridare questa buona notizia e aprire un po' così, è ancora in corso, sentite?
1: Assolutamente sì, no, è importante rimarcare, abbiamo fatto...
0: Credo che abbia rivolto il telefono verso l'audio.
1: Mario.
2: No, io sono, ci sono.
1: Sì, sì, no, ma chi è che sta parlando? Facci vivere un po' il momento. Cioè.
2: In questo momento c'è uno dei nostri conduttori,
1: che
2: è Savino Zabba.
1: Che
2: Savino Zabba, esatto, che sta intervistando Damiano Giordano, uno dei testimonial di questo premio, e sta raccontando una delle tante storie appunto degli amici dell'uomo al fianco dell'uomo, devo dire molto emozionante.
1: Prof,
2: molto emozionante,
1: sì,
2: adesso c'è un video, sta partendo questo TG Miau, un telegiornale così definito animale, che racconta belle storie legate in particolare ai gatti, in questo caso agli amici dell'uomo.
0: Sì, perché
2: gatti,
0: Damiano Giordano è un grande narratore sui social della sua vita con i gatti, per chi non lo sapesse.
2: Esattamente.
1: Mario, allora, nel rimarcare l'importanza appunto di questa iniziativa e storie animali, nei riconoscimenti che vengono dati appunto in questa serata meravigliosa in cui tu sei presente, ti posso chiedere una cosa alla Matti dalle gare? Cioè, te la possiamo chiedere?
2: No, non la potete chiedere perché volete dare una seconda buona notizia.
1: No, prof, ci faccia un miau.
0: Certo, per forza.
1: Ci faccia un miau.
2: È un momento sacro, il PG miau in questo momento l'ho citato giornalisticamente in modo, non è che... Però vi prometto che domani in studio ne parliamo.
0: Ma neanche
2: voglio
0: un ululato.
2: Posso dare anche un plauso?
1: Sì,
2: a un'altra buona notizia di oggi. Ho molto questa apertura sui 70 anni all'Autostrada del Sole.
1: Sì.
2: Ricordiamo.
1: Niente, l'abbiamo perso.
3: Il nostro.
2: Sentite, io vi sento.
1: Ricordiamo
2: che queste autostrade, grazie a iniziative anche come queste, sono sempre meno teatro di abbandono e sono sempre più teatro di connessione di vite umane e animali, e appunto di infrastrutture morali e materiali che collegano il nostro paese. Siamo felici di celebrare tutto ciò che è connessione, che è condivisione, tutto ciò che a livello infrastrutturale ci unisce, che diventa teatro appunto non di abbandono ma di viaggi, come ricordava anche Chiara, no? Perché il bello della meta non è solo la meta stessa, ma anche tutto il percorso che si fa a raggiungerlo, e l'opera, la grande opera e l'emozione nel vivere questo viaggio è per noi un grande regalo, ecco, accompagnato dalla storia degli amici animali e del PG Miau, che sono felice di ricordare come momento di informazione su queste buone notizie.
1: Grazie per essersi collegato con noi direttamente da Storia Animali, questo evento meraviglioso che sensibilizza, premia tutti gli artisti che si sono spesi appunto per la salvaguardia dei nostri amici e quattro zampe, non solo.

0: mercoledì 20 maggio alle 19:26 di Matti Allegari su Radio 2. Grazie come sempre a tutti gli ascoltatori, grazie a chi ci ha scritto un messaggino d'affetto, a chi ha partecipato al nostro argomento di puntata, e come sempre ringraziamo tutta la squadra partendo da lei, colei che aveva ragione riguardo il raccordo anulare, che è un'autostrada, Chiara Becchi Manzi.
1: Ma grazie, è sempre un piacere stare qui con te, Barti Colucci.
0: Grazie, grazie al maestro, amico, persona eccezionale, artista incredibile, Antonio Mezzancella.
2: Grazie, grazie, sempre un piacere anche per me. Grazie.
1: Tutte le sue voci.
0: Grazie. E ovviamente ringraziamento speciale al nostro regista Peppe Verdelli, a tutta la squadra di Mattia Legare, da Roberto Ida, Laura Zullo, Donato Moscati, Simone Calomino,
1: Annalisa Montaldo,
0: insomma tutti quelli che fanno sì che questo programma
1: noi
0: sia quello che
1: noi vi lasciamo a questo punto al GR a Caterpillar.
0: Vi lasciamo infatti al GR2, ringraziamo anche Domenico Gancia la parte tecnica, e poi ci sarà Caterpillar. L'appuntamento è come sempre domani 18:19:30 a Radio 2. Matti da Legare, ciao.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: 2-2.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: 2-2.
8: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
9: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
10: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
3: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Flottiglia fanno il giro del mondo le immagini degli attivisti prigionieri in Israele, inginocchiati e ammanettati col volto a terra mentre il ministro Ben-Gvir li deride. Mattarella, livello infimo e incivile. Meloni, inaccettabile, pretendiamo scuse. Tajani, superata la linea rossa. Italia, Belgio, Francia e Spagna convocano gli ambasciatori israeliani. La strage dei sub alle Maldive, recuperati i corpi delle ultime due vittime, le autopsie saranno eseguite in patria. Milano, una condanna a 20 anni e un'altra per omissione di soccorso agli aggressori di Davide Cavallo, il ragazzo che da allora ha problemi a camminare e ha voluto abbracciare gli imputati. Caso Cospito, confermata in appello la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro. Venezia, il delfino Mimmo non vuole lasciare la laguna e la città spiega a tutti come proteggerlo. Infine lo sport, 11ª tappa del Giro d'Italia, vince l'ecuadoriano Narváez. Buonasera da Luciano Cozzolino. Indignazione internazionale per il trattamento riservato da Israele ai 430 attivisti della flottiglia, tra loro 29 italiani. Lo stesso premier israeliano sconfessa il ministro Ben-Gvir.
4: Le immagini shock che mostrano gli attivisti in ginocchio, le mani dietro la schiena, legate, controllati da poliziotti di frontiera con i fucili spianati. Un video che il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha diffuso sui propri profili social. Non è la prima volta che Ben-Gvir fa un simile show, ma questa volta proprio queste immagini scatenano polemiche dentro e fuori Israele. Benvenuti in Israele, grida Ben-Gvir, qui siamo noi i padroni. Poi il passaggio da un hangar all'altro. Già in passato il ministro della sicurezza interna era andato dagli attivisti fermati durante le precedenti missioni della flottiglia, ma oggi a reagire duramente sono stati anche membri del governo di cui fa parte. Con questo show hai provocato volutamente un danno al nostro paese, non è la prima volta, ha scritto su X il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, tu non rappresenti il volto di Israele. Tarda un paio d'ore invece la reazione del premier Netanyahu, Israele ha il pieno diritto di bloccare flottiglie provocatrici e che sostengono i terroristi di Hamas, ma quanto fatto da Ben-Gvir non rappresenta i valori di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
3: Sul caso è intervenuto il presidente Mattarella che parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali. Tocca un livello infimo e conclude ad opera di un ministro del governo di Israele. La premier Meloni ha definito inaccettabili le immagini del ministro Ben-Gvir e ha annunciato di avere compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, ha aggiunto. E quanto sta accadendo agli attivisti della flottiglia ha scatenato una forte indignazione nel governo e nel mondo politico. A prendere una posizione decisa il ministro degli esteri Tajani, secondo cui è stata superata la linea rossa e quello della difesa Crosetto.
5: Noi non arrestiamo in acque internazionali, i nostri concittadini rientrino al più presto. Guido Crosetto censura senza mezzi termini il comportamento di Israele. Abbiamo chiuso il memorandum di cooperazione, ricorda la Camera, ma un canale deve rimanere aperto.
6: Deve essere duro, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
5: Sul ministro Ben-Gvir, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di livore estremista e atteggiamento esecrabile, plaudendo al richiamo dell'ambasciatore deciso da Antonio Tajani, richiamo più volte chiesto dalle opposizioni che accusano però il governo di non fare abbastanza. Netanyahu dice Elie Schlein compie atti di pirateria e detiene attivisti in condizioni disumane. Riccardo Ricciardi, 5 Stelle.
7: Sanzioni, interruzioni di ogni rapporto commerciale, vorrebbe dire che non te lo permettiamo più.
5: Il ministro Crosetto parla anche della mozione sulle spese militari, alla fine non è stato votato nessun cambiamento, minimizza, anche se la Lega torna a esprimere dubbi sull'impegno del 5% del PIL. Tensioni che fanno parlare le opposizioni di un governo ormai allo sbando e diviso su tutto. Lucio Bondi, GR2.
3: Siamo alla cronaca, sono stati riportati in superficie anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita durante l'immersione in una grotta sommersa alle Maldive.
8: Entro il fine settimana la Farnesina spera di riportare in Italia le salme di Monica Montefalcone, Federico Gualtieri, Muriello Dennino e Giorgia Sommacal. In mattinata si è concluso il recupero degli ultimi due corpi, sui quali sarà svolta l'autopsia già ordinata dalla Procura di Roma su quello di Gianluca Benedetti, rientrato ieri. Gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, acquisiranno anche l'attrezzatura, a partire dalle videocamere delle vittime che potrebbero aver filmato la causa della tragedia. Speriamo che le famiglie possano ora avere pace, ha detto il capo dei tre sub finlandesi che hanno effettuato il recupero. Nella grotta le correnti non erano tali da essere un pericolo, ha spiegato. Teoria condivisa da un sub russo che anni fa l'aveva filmata. C'è solo un ingresso e poca corrente, ha ribadito. Difficile dunque che le vittime siano state risucchiate all'interno. Di certo la loro attrezzatura non era adatta a un'immersione così tecnica e secondo l'avvocata del loro tour operator nessuno aveva un brevetto specifico per entrare in quella grotta. Simone Zazzera, GR2.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che a Milano il 12 ottobre dello scorso anno, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco, mentre i minorenni sono imputati in un altro processo.
9: È arrivato nell'aula del Tribunale di Milano sorreggendosi sulle stampelle. Davide Cavallo, 22 anni, in qualche modo voleva esserci nel giorno della sentenza nei confronti di chi lo aveva pugnalato nell'ottobre dello scorso anno su Corso Como per il rifiuto di una sigaretta e rubargli 50 euro provocando lesioni permanenti. Ma quando il giudice ha condannato il 19enne Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per tentato omicidio e a 10 mesi per omissione di soccorso l'altro ragazzo del branco Ahmed Atia, Davide ha pianto. Poi, in un momento di pausa, dopo le arringhe, ha voluto scambiare due parole con gli imputati e abbracciarli. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
10: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
9: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani.
11: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
9: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
12: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
9: Giuseppe Lisi, GR2.
3: La Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer di Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto 7 persone e ne ha poi accoltellata un'ottava.
13: Sono ancora 4 i feriti ricoverati tra Modena e Bologna. 3 di loro restano in prognosi riservata, ma da fonti ospedaliere trapela ottimismo, mentre è stato dimesso lo chef 59enne Ermanno Muccini. El Koudri rimane in carcere in osservazione psichiatrica. La giudice ha disposto per lui la custodia cautelare per la specifica capacità criminale e per il pericolo di fuga, in particolare in Marocco, dove ha ancora parte della famiglia. Il 31enne per ora è ritenuto capace di intendere e volere quando ha travolto 7 persone con la sua auto. Non gli viene tuttavia contestata l'aggravante di terrorismo. Sotto esame i suoi dispositivi elettronici, nei quali si cercano eventuali contatti sospetti e si studiano le ricerche che può aver fatto. Non sono finora emersi dati che lo collegassero a nessuna rete islamica, tantomeno al terrorismo. Traperono piuttosto diversi segnali di disagio, espresso anche sui social, tra cui quello per la sua difficoltà a trovare un lavoro. Disagio di cui lui incolpava un po' tutti. Claudio Vigolo, GR2.
3: Confermata dalla Corte d'Appello di Roma la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, insieme ad un anno di interdizione dai pubblici uffici. Del Mastro è stato riconosciuto responsabile di rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del caso Cospito. Nel 2023 il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli rivelò, parlando alla Camera, il contenuto di relazioni riservate della polizia penitenziaria. In seguito ammise di aver avuto quelle notizie da Del Mastro, suo collega di partito e coinquilino. Stilato un vademecum per convivere con il delfino Mimmo, che nonostante il tentativo di allontanamento è tornata a vivere in laguna a Venezia.
14: È la vera star di Venezia e di lasciare la laguna non vuole proprio saperne. Il delfino Mimmo mangia, gioca e fa piroette davanti alle imbarcazioni.
15: Eccolo!
14: Sono mesi ormai che il tursiope abita in bacino San Marco. Lo scorso novembre era stato invano il tentativo di riportarlo in mare aperto per proteggerlo dai pericoli della laguna, dopo una ferita sulla pinna e sul dorso causata dal contatto con un'imbarcazione. Il mammifero marino era subito tornato in laguna e così Venezia stila il vademecum per convivere con il cetaceo. Sandro Mazzariol, veterinario Università di Padova.
15: Vademecum invita chi naviga a bacino San Marco a proseguire la rotta senza avvicinarsi volontariamente nel momento in cui l'animale si avvicina, di proseguire dritto senza brusche virate. Non si deve prestare particolare attenzione all'animale e tantomeno a lanciare oggetti per evitare di ferirlo.
14: Un'altra richiesta degli esperti è quella di non antropizzare il delfino chiamandolo Mimmo, ma certo non è facile vista la sua innata simpatia. Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: E siamo alla pagina sportiva e ci ha raggiunti in studio Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
16: Buonasera, ciao Luciano.
3: Iniziamo dal ciclismo che si è conclusa da poco l'undicesima tappa del Giro d'Italia.
16: Vinta da un ecuadoriano, Jonathan Narváez della UAE, si andava da Porcari a Chiavari per 195 km complessivi. Narváez, dopo una lunga fuga, ha vinto in una volata a due con lo spagnolo Enric Mas. Manuel Codignoni a fine gara ha intervistato lo svizzero Mauro Gianetti e il manager del team di Narváez, la UE degli Emirati Arabi. Sentiamolo.
17: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarle, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione e lo stanno facendo veramente alla grande.
3: E siamo al calcio, da una finale europea alla Serie B.
16: Appuntamenti diversissimi, Luciano, ma entrambi molto attesi. A Istanbul, al Beşiktaş Park, la finale di Europa League. Di fronte un po' due mondi: da una parte l'Aston Villa, grande favorita della vigilia, cerca la consacrazione internazionale, e dall'altra il Friburgo, squadra tedesca, un po' una favola romantica per un complesso che non ha mai vinto nulla e si trova di fronte a questa grande occasione. Invece in Serie B si gioca il ritorno dei playoff a Palermo. I padroni di casa, il Palermo per l'appunto, contro il Catanzaro, che all'andata però ha vinto 3-0. Serve un'impresa ai rosa per qualificarsi alla finale contro il Monza, che ieri si è qualificato.
3: E siamo alla grande atletica in scena a Savona.
16: Le nostre due stelle dei 100 metri in gara oggi. Marcel Jacobs ha corso in 10.01 ed è arrivato terzo, e vittoria per il britannico Glaive, secondo il colombiano Llonga. Per quanto riguarda invece la regina della nostra velocità, Zainab Dosso non ha fallito, ha vinto, ha aperto la stagione con un successo in 11.07. Si è appreso poco fa invece che Nadia Battocletti e Yeman Krippa, che sono i nostri due migliori atleti nel mezzofondo, non parteciperanno sabato alla Coppa Europa nei 10.000 metri in programma alla Spezia. Nadia per un problema di raffreddore e Yeman per un affaticamento muscolare.
3: E ringraziamo Giorgio Germanò per lo sport, è tutto. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Fabio Cardinali e Edmondo Cotta. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
18: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare, non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
19: 112, mi dica.
18: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
1: ישראל חי.
0: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
2: Le immagini stanno facendo il giro del mondo, ma questi sono i suoni che accompagnano quelle immagini. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir ha pubblicato fiero questo video sul suo account di X. In queste immagini lui davanti agli attivisti e le attiviste della flottiglia, tra cui 29 italiani e italiane fermate, dice: benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, Israele vive. Gli agenti israeliani ripete: non preoccupatevi per le loro grida. Intanto si sente un attivista che ripete: free free Palestine.
3: Livello infimo di un ministro così ha tuonato, dicono le agenzie, il presidente Mattarella. E forse è successo qualcosa, forse è cambiata in tanti la percezione di cosa sia lo Stato di Israele. E invece Zambotti, in una scuola di Ancona, in un liceo classico, lo dico anche a lei, Labati, gli studenti hanno fatto sciopero perché il loro prof, il professore di filosofia, è uno di quelli della flottiglia che è lì insultato da un uomo di livello infimo.
4: Buonasera a tutti. Innanzitutto Ben Gvir non sarà al Cate Raduno, lo diciamo, e una voce si alza anche da Cannes. Sentiamo Almodovar.
5: Y también, sobre todo como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales.
4: Mostre, così li ha definiti il regista Pedro Almodóvar, e non ci saranno a Cate Raduno né Netanyahu né Trump e quello là, come si chiama? Il russo.
2: Putin non sarà al Cate Raduno. E intanto il primo ministro Netanyahu ha ribadito che Israele ha tutto il diritto di bloccare la Global Subud flottiglia, benché, ce lo racconterà adesso un avvocato, si trovasse al largo di Cipro in acque internazionali.
3: Poi le devo dire della Meloni, che ha pubblicato il video in cui Modi gli regala delle caramelle. Sono schizzate le azioni
4: delle caramelle?
3: No, non è quotata in borsa, di un'azienda di edilizia che si chiama uguale.

0: perdono Tiziano Ferro e Lazzara. Chissà se in futuro qualcuno chiederà mai perdono o scusa per quello che sta accadendo in acque internazionali, a danni di cittadini italiani e comunque anche stranieri della flottiglia, che sono stati presi, prelevati e portati in Israele. Quindi prima abbiamo sentito l'audio del ministro, diceva benvenuti in Israele, ma noi non eravamo lì, ci avete preso. E quindi a Caterpillar sentiamo Enrica Riga del team legale della Global Subflottiglia per spiegarci un po' qual è la situazione anche da un punto di vista appunto di diritti violati.
1: Dottoressa Rigo, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera, le iniziamo chiedendole che cosa sa delle condizioni degli uomini, della donna e della flottiglia, perché la immaginiamo in contatto con i vostri corrispondenti in Israele.
2: A dire il vero, si tratta di una detenzione illegittima e al di fuori dalle regole, e tecnicamente di una detenzione che al momento, quindi da 48 ore, perché l'abordaggio è iniziato da oltre 48 ore, la mattina di due giorni fa, è tecnicamente una detenzione incomunicato, cioè senza contatti con l'esterno, senza accesso alle informazioni, senza accesso alla tutela legale. Quindi mi dispiace dovervi dire che noi non siamo in contatto purtroppo con le persone che sono state illegittimamente sequestrate a seguito dell'abordaggio che è iniziato due giorni fa, perché loro purtroppo non sono state messe nella condizione di comunicare. Siamo estremamente preoccupate perché abbiamo visto tutte e tutti questi video che le autorità israeliane hanno fatto volontariamente uscire dell'arrivo al porto di Ashdod, con le persone inginocchiate a terra, le braccia legate dietro la schiena, denigrate e quindi sottoposte a trattamenti degradanti in violazione della dignità.
3: Dottoressa Rigo, lei parla Caterpillar a nome di tutto il team legale della Global Subut Flottiglia. Anche queste condizioni detentive ci sembrano fuori da ogni diritto. Come è possibile, mentre si fa sentire la voce delle istituzioni, si sono autoconvocati anche dei presidi in queste ore in giro per l'Italia, tutti richiedono la liberazione degli attivisti e delle attiviste, come ci si può rivalere? Questa è stata un'operazione navale in acque internazionali e una detenzione senza nessun contatto. Niente di tutto questo è accettabile.
2: Allora, assolutamente non è accettabile. Noi abbiamo presentato un esposto già nella giornata di ieri, un esposto sul sequestro illegittimo, ma ne avevamo presentato uno anche a seguito dell'abordaggio avvenuto il 29 aprile, quando sono stati letteralmente rapiti i due attivisti, tra gli altri i due attivisti Saif Aboukesha e Tiago Avila, e detenuti per 10 giorni. Ma la cosa che mi preme dire è che già con la precedente missione della flottiglia di ottobre, quella che tutti abbiamo sicuramente seguito con tanta passione, è stata aperta a seguito delle denunce del team legale un'indagine, presso un fascicolo di indagine dalla Procura di Roma, che configura anche le torture. Quindi il rischio di tortura, il rischio di trattamenti inumani e degradanti è un rischio corroborato anche dalle indagini delle procure italiane e nello specifico della Procura di Roma, perché non ci dimentichiamo che questi atti sono in violazione del diritto internazionale, ma sono in violazione anche della legge italiana, sia per tutte le persone che sono state illegittimamente sequestrate da navi battenti bandiera italiana, sono 51 di nazionalità non italiana, sia per i 30 italiani si configura in termini diversi, ora non entro nei tecnicismi sulla procedibilità, però si configura anche una violazione della legge italiana, tant'è che la procura ha detto che sta agendo anche per chiedere delle rogatorie a Israele.
1: Un'ultima breve questione, dottoressa Rigo, ne abbiamo dibattuto in redazione a Caterpillar, i precedenti ottobre. Abbiamo capito appunto dai precedenti che gli attivisti della flottiglia potranno forse tornare nei prossimi giorni ottenendo la liberazione dopo aver firmato un foglio in cui ammettono di essere entrati illegalmente in Israele. Ma noi pensavamo, cioè, li hanno presi, li hanno portati in Israele, questo giuridicamente è presa per i fondelli.
2: Allora, io non posso utilizzare questo termine.
1: Scusi, no, siamo noi giuristi da catto.
2: Però posso darle ragione. Gli attivisti è molto probabile che non firmeranno nessuna ammissione di essere entrati illegalmente in Israele, così come già avevano fatto nelle missioni precedenti. Sappiamo che gli attivisti cambiano, non sono sempre gli stessi, anche se ci sono alcune persone che erano a bordo anche nella missione precedente. Però lei ha assolutamente ragione, tu hai assolutamente ragione, è del tutto infondata l'accusa di la violazione contestata di ingresso illegittimo. Peraltro ci tengo a dire che gli abbordaggi sono avvenuti, quello del 29 aprile in acque che proprio non hanno nulla a che fare con alcuna zona di competenza neppure del blocco militare a Gaza, e questa volta è avvenuta la stessa cosa, perché l'abordaggio è iniziato a 250 miglia nautiche, quindi gli attivisti sono stati prelevati e forzatamente portati in Israele.
3: Grazie mille, grazie ad Enrica Rigo, continuiamo a seguire e grazie al team legale della Global Summit Flottiglia. Sono le 19:58 minuti, questo è Caterpillar, adesso arriva K.D. Lang qui da noi.
1: Dobbiamo
3: da noi.
1: Accettarla, è entrata illegalmente.
3: Ha firmato, ammesso di essersi intrufolata nella playlist di Caterpillar. Eccola qui, 3487 300 200 per comunicare con noi in diretta.

0: È un mondo confuso, difficile da comprendere, però una sicurezza, caro Labati, cara Zambotti, ce l'avevamo. C'è la questione del tamarro, cioè di Eurovision. Pensavamo di averla superata e ne avremmo riparlato fra 11 mesi e mezzo. No, ci siamo illusi, Zambotti.
1: Però seguitemi, siamo appena reduci dal racconto di ingiustizie brutali verso degli attivisti. Qui almeno con l'Eurovision ci si fa la guerra a suon di televoto, tutto sommato una diplomazia meno violenta.
0: Di canzoni discutibili. Sì.
2: Dipende.
0: Certo, dipende. Indubbiamente. Sì. Lei si è molto appassionata, ma perché è abbonata al Post, l'ha letto lì ed è successo una cosa che l'ha veramente indignata.
1: Sì, tanto che abbiamo dovuto disturbare di nuovo il nostro geopolitico di riferimento per spiegarci come mai si è dimesso il direttore della TV, immaginiamo anche radio, pubblica moldava, perché c'è stato uno sgarbo di una regola non scritta su cui si basa il voto all'Eurovision. Il studioso di media e di geopolitica attraverso le canzoni e i format culturali, Giacomo Natali, bentornato.
3: Grazie, buonasera.
0: Natali, lei era convinto di fare un anno tranquillo, poi l'avremmo chiamata, invece no. Cosa diavolo è successo nella radiotelevisione della Moldavia?
3: Diciamo, in inglese hanno un'espressione che è saying the quiet part out loud, cioè dire la parte che di solito, ad alta voce, la parte che di solito teniamo nascosta. E la Moldavia ha fatto questo, cioè il direttore generale della radio televisione pubblica si è dimesso perché la giuria della Moldavia non ha assegnato abbastanza punti a suo dire e a dire di tutti nel paese, agli amici rumeni e agli altri confinanti ucraini.
2: Quindi uno dei due voti, che uno è il voto della giuria e l'altro è il voto popolare, sì, degli spettatori.
0: La giuria di esperti, esatto. Però a noi tocca dire che a un certo punto in quella italiana c'era Filippo Solibello, per dire il livello assolutamente... un livello assolutamente discutibile della giuria, insomma, prendo.
3: Ma le giurie dell'Eurovision non le chiamano tanto giurie di qualità, secondo me, il concetto non è giuria di qualità.
0: Ah, bene, ha ragione. Lo pensavamo anche noi.
2: È coerente, insomma,
0: eravamo solo invidiosi perché Filippo sì e noi no. Non le dico come l'ha presa la Zambotti, ma ne parliamo un'altra volta.
3: Allora, se volete vi dico in 30 secondi, diciamo, sì, che in origine all'inizio della manifestazione c'era solo la giuria, sì, quindi decideva la giuria qualunque cosa. Poi alla fine degli anni 90 è stato introdotto il televoto ed è questo che ha rivoluzionato il sistema di voto. C'era solo il televoto in quel momento, quindi sceglieva solo il pubblico ed è in quel momento che la manifestazione cambia così e diventa un contest di popolarità tra paesi, quindi essere riconosciuti dagli altri. Talmente tanto che per un decennio vincono solo paesi dell'est, perché si votavano fra di loro, semplicemente per amicizia e vicinanza culturale. Quindi nel 2009 l'Eurovision, gli organizzatori dell'EBU intervengono e introducono la giuria, ritorna la giuria con un 50% dei voti del giudizio finale, un po' per bilanciare questo, ufficialmente sì, come qualità, perché era anche come tipo di canzone, si era spostati verso questo pop dell'est Europa che evidentemente
0: ce lo ricordiamo, il turbo folk, insomma, che ha le basi, esatto, della
1: scusi,
0: guerra.
1: Scusi Natale, però la nostra Roberta Galiberti, che ne sa più di tutti noi, diceva di solito le giurie sono indipendenti, cioè perché il direttore di un emittente pubblica si deve dimettere in qualche modo a nome della giuria o in contrapposizione con la giuria?
3: No, è verissimo, infatti quello successo è questo, però che infatti in quello dicevo era dire ad alta voce la cosa che normalmente non si deve dire, nel senso che è vero che sono indipendenti, lo sono in alcuni paesi, in Italia sono indipendenti.
2: Perché non abbiamo amici che ci votano? Cioè,
1: l'Albania ci vota sempre,
3: certo, l'Albania, Malta, sì. Ma la stessa

0: Romania e Moldavia, ma chi ci vota? Ci vota il pubblico.
1: Ah, ok.
0: Il pubblico ci vota, le giurie no. Anche quest'anno l'Italia ha ricevuto moltissimi voti dal pubblico, sia di Moldavia che di Romania, ma non dalle giurie, uno o due punti dalle giurie. Non. Il fatto è che appunto la giuria aveva una doppia funzione, una di un po' qualità tra virgolette, ma più che qualità io la chiamerei vicinanza al mercato discografico. Uh-huh. Quindi quale canzone può funzionare? Potrebbe funzionare a livello internazionale.
1: Ah, ok.
2: Nella concretezza, scusi Natali, cioè i giurati moldavi hanno votato per le canzoni di Romania e di Ucraina, ma per vicinanza culturale o perché hanno ricevuto dei salumi dall'Ucraina e degli altri insaccati dalla Romania?
1: Non abbastanza, perché non li hanno votati.
0: Il pubblico ha votato 12 punti, che è il massimo dei punti che si può dare alla Romania, e 10 punti all'Ucraina. La giuria no, la giuria ha votato la Polonia, Israele e...
2: Ma Israele lo si sa, ha comprato tutti però.
1: Non lo puoi dire, non mettiamo Giacomo Natale in difficoltà.
3: Poi si deve dimettere anche Natale,
1: esatto,
3: oltre al direttore.
1: Il Mossad ascolta. Natali, grazie. È mai successa a sua memoria una dimissione di un amministratore delegato, un direttore insomma di un'emittente pubblica a seguito dell'Eurovision? Può essere un precedente?
0: A mia conoscenza no. Poi punto. Come dicevo, in alcuni casi è vero che c'è totale indipendenza, in altri casi si dà per scontato che non ci sia. Io vi dicevo che prima che avrei assistito alla finale in Grecia, alla fine della trasmissione, quando si è aperto il televoto, il conduttore in diretta TV ha detto: si aprono le votazioni, mi raccomando, Cipro aspetta i vostri voti.
2: E quindi
0: sia le giurie che il pubblico hanno dato i 12 punti regolarmente a Cipro.
1: Come dire.
2: Esatto.
0: E altrettanto fanno nel nord Europa. Quindi
1: certo,
2: Natale,
1: certo.
2: Noi ci sentiremo, sì. Noi continuiamo a pensare, ma è un'utopia di un mondo senza Eurovision,
1: no, assolutamente,
3: ma anche senza giuria.
0: Siamo andati vicini se vinceva Israele. Quindi.
2: Esatto.
1: Grazie Giacomo Natali.
0: Grazie
1: mille, torneremo come Natale l'anno prossimo a disturbare Natali.
3: Beh, è giusta la canzone di adesso, no?
1: Infatti,
3: cattive abitudini.
1: E quali sono?
3: E quelle della giuria che comprano i voti.
1: Giusto.
3: Non era difficile.
2: No, non era obiettivamente.

0: Sono le 20 e 12 minuti, questa è Caterpillar, Rai Radio 2, questo sappiamo che è il dinner time, ci sono alcuni genitori in ascolto, forse anche alcuni figli, e il pensiero va in queste settimane all'incastro dell'estate, il centro estivo della scuola dove metto il minore. Ricordiamo, l'Italia e forse la Lituania sono gli unici paesi in Europa, nell'Unione Europea, ad avere un'interruzione di 3 mesi del calendario scolastico, con diciamo molto dibattito, ci sono varie richieste per modificare questo calendario. Bene, c'è chi ci dimostra che si può fare. Andiamo in Emilia Romagna, lei anni fa aveva raccontato a Caterpillar, quando era sindaca di San Lazzaro di Savena, una rivoluzione, nidi gratuiti, e adesso è riuscita in un'altra rivoluzione, anticipare l'inizio della scuola. Isabella Conti, assessora regionale a infanzia, scuola, welfare dell'Emilia Romagna, bentornata.
1: Buonasera a tutti.
2: Assessora,
1: grazie per avermi chiamata.
2: Ma è un piacere, assessora. Vuol dire, e invitiamo le madri e i padri delle altre regioni a tenersi fermi per l'emozione, vuol dire in che giorno riapriranno i servizi per l'infanzia in Emilia Romagna dopo l'estate?
1: Allora, noi abbiamo lanciato questa sperimentazione per quest'anno, che riguarderà prevalentemente i capoluoghi e in particolare anche le zone ATOS, quindi 42 comuni coinvolti, circa 100.000 bambini coinvolti, dal 31 agosto fino al 14 di settembre. Questa sperimentazione quest'anno ci serve, con i 3 milioni che la Regione Emilia-Romagna mette in campo, per verificare le modalità più opportune che i territori troveranno per tenere aperte le scuole primarie, quindi fasce età 6-11 anni, perché questa formula entrerà nella legge che la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo, che porteremo in aula entro la fine di quest'anno, e quindi diventerà dal prossimo anno una misura universalistica per tutti i bambini e le bambine delle scuole primarie, in risposta anche alle esigenze dei tanti genitori e delle tante famiglie. Per cui quest'anno sperimentalmente su circa 42 comuni dell'Emilia Romagna, dal prossimo per tutti. Tutti i bambini dai 6 agli 11 anni troveranno nelle prime 2 settimane di settembre attività scolastiche fuori dalla didattica, ma organizzate apposta per loro, per aiutare loro a stare in un luogo con del contenuto, e le loro famiglie a gestire correttamente
2: 31 agosto,
1: vita-lavoro.
2: 31 agosto,
1: sì.
2: Mentre dei genitori in altre regioni si buttano ai piedi dei nonni chiedendo tienimi la bambina, il nonno dice no perché devo andare 2 settimane alle Canarie, e voi riaprite le scuole il 31 agosto.
1: Stiamo facendo tutto il possibile per provare a rendere l'Emilia Romagna un luogo a misura di bambini, a misura di fragili, a misura di anziani, ma anche a misura di famiglie. Abbiamo bisogno davvero.
3: Possiamo però tranquillizzare i bambini, magari qualcuno in ascolto, che non si farà proprio scuola a scuola, appunto ci saranno delle attività didattiche, magari qualche recupero di compito delle vacanze, però o devono studiare.
1: Saranno tutte attività organizzate con il terzo settore, con l'associazionismo, tutte evidentemente con educatori, educatrici competenti e preparate, però tutte con attività extrascolastiche, quindi fuori dalla didattica, che significa cinema, musica, teatro, sport, tante attività che sono attività ludiche, ricreative, divertenti, ma anche con tanto contenuto per i bambini e per le bambine, e questo consentirà loro di divertirsi, ma in un posto sicuro, con strutture e attività pensate appositamente per loro.
0: Perché ricordiamo, negli incastri dei centri estivi, non so come funziona in Emilia Romagna, in Lombardia possono essere anche molto cari, superare i 100 euro a settimana, 120, 130, 180 e su 3 mesi di interruzione scolastica si può immaginare che cosa significa. Poi esistono quelli che a pezzi calmierati degli oratori, insomma l'offerta è ampia, ma di solito a settembre non c'è nulla, è il deserto anche del centro
3: anche
0: estivo,
3: loro, certo, anche
0: e quindi
3: estivo.
0: Che riapra la scuola è di grandissimo aiuto. Assessora Conti, come ha lasciato San Lazzaro, anche quella aveva fatto veramente una rivoluzione, tanti la chiedono, i nidi gratuiti, ci sono rette fino a 400-500 euro al mese per un nido, è riuscita a mantenere la gratuità dell'asilo nido?
1: Sì, certo, la misura è continuata anche adesso che non sono più sindaca, certo, ci sono molto orgogliosa, insomma, del fatto che questa misura abbia vissuto oltre il mio mandato, ecco.
2: Lei
1: devo dire che siamo stiamo facendo anche un grandissimo investimento in Regione Emilia Romagna. Quest'anno e l'anno scorso abbiamo investito oltre 30 milioni per sostenere l'apertura di nuovi posti e per calmierare le rette, altri 15 milioni sempre sui nidi servizi per l'infanzia. Abbiamo investito per contrastare il calo demografico e la chiusura di potenziali scuole materne, cioè scuole dell'infanzia, perché ci sono meno bambini, convertendo con dei bandi appositi della Regione Emilia Romagna i posti della materna anche in posti nido, e questo ci sta permettendo di raggiungere obiettivi insperati. In Emilia Romagna abbiamo superato enormemente il benchmark europeo del 45%
2: assessore,
1: di copertura.
2: Assessore, noi saremmo ascoltarla per ore, ma Zambotti piange perché
0: possibile, non credo fosse possibile tutto questo.
3: No, perché è
0: possibile.
3: Sul sito del comune per il cambio di residenza.
0: complimenti veramente all'assessora Conti.
1: Beh,
0: la seguiremo.
1: È un lavoro di gruppo
0: sicuramente.
1: È un lavoro di squadra, sì. E del presidente Michele De Pascale, senza il quale non potremmo fare in Regione Emilia Romagna le tante cose che
2: bello, bello, bello.
0: Grazie mille. Adesso grazie. L'appello disperato è per tutte le altre famiglie dentro fuori l'Emilia Romagna.
2: Come
0: il,
2: faccio
0: il
2: le
0: Tetris,
2: due
3: il bambinetto dove lo metto?
0: Esatto. Dove lo metto?
2: Il foglio di Excel, il nonno lo tiene una settimana.
0: Esattamente.
2: Poi c'è
3: anche i bambini che arrivano davanti di ti porto al centro estivo. Ma è la scuola questa, non è il centro estivo. Bisogna un po'
0: funziona
3: indagare.
0: Così, chiamate l'800-800-002 oppure un messaggio al 348-7300-200 e ci dite la situazione strategica al momento. Ci saranno dei buchi, delle settimane ancora da riempire, e vi aiutiamo.
2: Ecco, la Batti e io, Zambotti, sì. Abbiamo le nostre cose.
0: Come?
2: Da fare.
0: Avete detto una settimana a luglio,
2: no,
0: lei è bravissimo a fare quando fa il clown,
3: certo,
0: bambolone,
3: cioè, ma mi pagano per quello, capito? Vado alle feste pagato, certo,
2: esatto,
3: pagato.
2: Niente
0: Cardi B e J Balvin dicono I like it, loro sono disponibili,
2: chieda loro.
0: Faccio dare il numero.

0: Cardi B e J Balvin, Like It, la canzone Like It. Noi ci piacciono le TGR, non c'entra da fare, abbiamo quella perversione lì,
1: ci piacciono, ci piacciono. Tanto Zambotti, senta se le TGR le possono tenere la piccola Olivia.
2: Certo, un bel laboratorio che abbiamo fatto anche tu giornalista.
1: No, sono aperte tutto agosto, tutto settembre.
2: È un'ottima idea, chiedo alla oratoria che qui a TGR Lombardia, chiedo se può.
1: Portava spesso A e B suoi figli e li metteva.
2: Certo, se no ma aggiorni alla domenica sportiva.
0: Ottimo.
2: Credo che sia una buona idea anche quello.
0: Una Rai così, un centro.
2: Diciamo che Caterpillar è una grande famiglia, allora è nel momento bisogna far sentire se è una grande famiglia.
0: Perché sta guardando me e tutte le volte che siamo una grande famiglia, quando c'è da fare qualcosa, quando c'è da dividere mai, va bene.
1: C'è da chiedere 20 euro, non lo siamo.
0: Abbiamo le 5 regioni di oggi che sono Marche, Puglia, Trentino Alto Adige, Lazio e Sardegna in un'unica manche per evitare i problemi della giuria, come succede all'Eurovision.
2: Giusto.
3: Torna a respirare dopo il restauro il grande organo della Cattedrale di Santa Maria della Marina a San Benedetto del Tronto, uno degli strumenti sinfonici più importanti delle Marche.
4: L'ex campione del mondo Francesco Totti, accolto dai ragazzi all'Università LUM. Racconti e aneddoti dalle partite in Puglia all'amicizia con Cassano.
5: Concorso per i presidi in Trentino, promosso solo un quarto dei candidati, pioggia di ricorsi e i sindacati della scuola contestano le correzioni troppo rapide, a settembre 11 le posizioni da coprire.
6: Continua il servizio di ambulatorio veterinario gratuito per gli animali di famiglia economicamente

0: vicinissimo a Borgo Minerario sul Mare, ma anche loro si trovano spaesati dall'assenza di servizi lamentati dai residenti.
1: Molte cose tocca votare. Io, cari colleghi, voto l'Argentiera, questo posto bellissimo e terribile. Bellissimo. C'è stato anche lei?
2: Due o tre volte.
1: Con diverse fidanzate.
3: No, non
1: è il caso. Lei non c'è mai stata, Zambotti.
4: No, non so dove sia, no.
1: È il comune di Sassari, un posto piccolissimo, una miniera che funzionava fino agli anni 60. E la bellezza e l'abbandono.
3: Bisogna arrivarci all'Argentiera.
4: Bugerro
3: è sempre miniera. Era dove era stato forse il primo sciopero Bugerro, cioè
1: forse sì. Lei non ha mai lavorato in miniera.
3: No. Noi sì, invece io posso permettermi però innanzitutto il Lazio che dà l'ambulatorio gratuito per gli animali.
4: Io voto questo
3: perché lei vuole lasciare la bambina all'ambulatorio invece del centro estivo.
4: Siamo animali non umani.
3: Totti all'università LUM a raccontare delle sue partite citando Cassano in università.
1: Livello altissimo. Può sentire se Totti le tiene la bambina Zambotti
4: lo farà sicuramente. Temo che lì poi ci siano delle piccole questioni con Ilari, distogliere l'attenzione.
3: Vabbè,
4: su
3: due Rolex la bambina,
4: certo.
3: Le scambiate
4: ma facciamo all'Eurovision, cioè che una regione vota la confinante. Qui bisogna sapere la geografia dell'Italia, però è difficile.
1: Non mi imbalcherei cosa.
3: Io continuerei sui centri estivi, le vostre esperienze
4: esatto,
3: all'800 800 002 o un audio,
4: l'incastro dell'estate, come ve la gestite? Vi ricordiamo che esiste una responsabilità penale, per cui non puoi dire farà un po' quello che vuole, diciamo, va un po' gestita.
1: Specie abbandono
4: sì,
1: di
4: esatto,
1: minore.
4: Non fatelo. Sì. All'800 800 002.

0: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: 2-2.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
2: 2-2.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
6: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
13: La spesa intelligente.
2: 2-2.
14: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
16: Meteoradio.
17: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: le 20:31 minuti, Caterpillar Rai Radio 2. Abbiamo appena saputo come va il tempo. Arriva il grande ciclone, arriva il grande caldo, ma come stiamo noi? Come stiamo noi? È sempre meglio chiederlo a un medico, secondo noi.
1: Certo. Cioè, aiuta, questo, aiuta,
0: aiuta, sì, aiuta. E noi lo facciamo ogni mercoledì perché abbiamo la fortuna di avere ancora un medico di base. Noi e altri circa 1500 cittadini vanno da lui, il dottor Matteo De Rosa, la rubrica Vita d'Ambulatorio. Bentornato.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera.
3: Dottore, buonasera. È ancora in ambulatorio? E se sì, com'è andata la giornata? Noi siamo quelli che tirano i conti.
2: Allora, oggi sono riuscito a tornare, anche perché mi avete chiamato 15 minuti dopo, l'ho detto, ho fatto una biciclettata di corsa a casa, sono appena tornato e in realtà sono stati 3 giorni molto intensi, non so come mai, ma i miei afflussi sono stati molto molto alti in questi 3 giorni, con, come dire, varie motivazioni, non ci sono casi, diciamo, predominanti. È un periodo dove le persone stanno facendo tanti controlli e poi te li portano a far vedere, esami del sangue, controlli dal cardiologo, dal diabetologo, e insomma poi ti portano un po' l'insieme delle varie visite per fare un po' il punto della situazione su quello che è poi lo stato generale e fare un po' appunto il quadro.
1: Tagliando, esatto,
2: il contesto generale, ecco, si va a limare qualche terapia, si adatta un pochettino alle esigenze delle persone, perché una cosa che magari capita spesso di fare è magari quei pazienti che vengono dimessi con una terapia che è meramente ospedaliera, per cui viene somministrata anche magari da personale sociosanitario in servizio nel reparto, dagli OS, infermieri, via dicendo. Poi quando devono farla a casa, magari una persona molto anziana che vive da sola fa fatica un po', no, a seguirla, quindi magari 10 compresse te ne prende correttamente 3 e devi sempre cercare di fare un po' di una sintesi, una media, cercare poi di trovare quello che è per lui l'equilibrio migliore fattibile, che poi riesca effettivamente poi a gestire in autonomia. Ma a casa
1: poi immagino che appunto che uno esce da un ospedale, gli danno una cura naturalmente corretta, immagino, però se il medico di famiglia gli dà la conferma è più tranquillo, diciamo.
2: Sì, no, questa cosa capita e spesso è... No, ma io chiaramente non mi riferivo alla correttezza, ci mancherebbe.
1: L'adesione.
2: Esatto, la cosiddetta compliance terapeutica, il fatto che magari se alcune persone, se non hanno modo di essere aiutate, poi quella cura la fanno male, e spesso con alcune cure tra il farla male e non farla è meglio non farla, così su certi aspetti. Poi su quello che dicevate è vero, a me sono capitati casi anche molto pericolosi, tipo persone che avevano avuto delle aritmie per cui erano andate in ospedale, dovevano fare delle terapie anticoagulanti, che però hanno deciso di non prenderle prima del mio placet, diciamo, e quindi magari hanno aspettato il giorno dopo prima di iniziare le cure, e vabbè, lì una piccola strigliatina ho dovuto farla.
0: Ha fatto bene, dottore.
3: Le capita spesso, dottor De Rosa, come in gergo, di fare il mazzo al paziente, alla paziente, perché lei ci ha insegnato che la medicina è accertamenti, è tecnologia, è esami precisi, ma è soprattutto relazione, e a volte gli fa proprio il mazzo?
2: Sì, soprattutto
3: bello, quando il medico ti fa il mazzo.
2: È proprio, diciamo, poi nel mondo della medicina territoriale, della medicina generale, trattandosi proprio della prima linea sanitaria, siamo noi quelli che più di tutti abbiamo a che fare con la prevenzione, con la correzione degli stili di vita, per cui non si contano le mie lotte contro il fumo di sigaretta o a favore di un'alimentazione corretta, perché poi
3: nascondete le merendine, scusi, stiamo nascondendo le patatine.
0: Dottor De Rosa, scusi, visto che andiamo verso l'arrivo del primo caldo estivo, siamo tutti soggetti, diciamo, a un po' alla truffa e agli integratori anche, ci vuole dare un piccolo consiglio su questo, nel senso arriva il caldo. quando vale la pena, diciamo, spendere quelle svariate decine di euro per il magnesio, per allora. Poi lei sappia che noi non diremo mai il suo vero nome, questo è un nome fittizio e lei non è veramente un medico di base, sta interpretando certo. un copione.
1: Certo.
2: Il discorso è che se una persona ha una dieta corretta, in particolar modo, come si sa o come si dovrebbe sapere, ricca di verdura fresca e di frutta, da lì vengono tutti i sali minerali di cui uno possa aver bisogno, perché non ci sono situazioni, per fortuna, tali da, insomma, da carenze per cui una persona non possa mangiare
3: la vitaminosi da queste parti. A Gaza è un problema, dalle nostre parti no,
1: basta andare in un supermercato, si trova.
3: Esatto.
2: No, e peraltro non so se forse ve l'avevo detto a proposito di vitaminosi, avevo scoperto uno scorbuto una volta di un paziente che non mangiava frutta e verdura ed era venuto dicendomi di vorrei fare un'ecografia dell'addome, al solito debunking, perché vuoi fare l'ecografia dell'addome? Ho mal di pancia. Allora, prima cosa che ti chiede un medico quando hai mal di pancia è che cosa mangi, che cosa non mangi. Da lì venne fuori appunto che praticamente questo ragazzo per un problema di natura psicologica non mangiava categoricamente frutta e verdura da anni. Ha detto, ciao, vediamo un po' il profilo le vitamine, e venne fuori che aveva lo scorbuto.
3: Ma come un marinaio inglese, come un marinaio inglese.
0: Dottor De Rosa ha già detto troppo, lei non è il dottor De Rosa, non è un dottore, non
1: posso
0: è
1: dare un'avvertenza
0: Rosa,
1: al dottore,
0: sì.
1: Dottore, comunque, lei quando chiude lo studio in estate?
2: Quando lo chiudo? Beh, allora.
1: No, le spiego perché se arriva una telefonata di Sara Zambotti perché deve piazzare la bambina al posto di un centro estivo, non alzi il telefono.
0: Secondo me è divertentissimo un ambulatorio ad agosto,
1: certo,
0: di medicina
1: bambina,
0: di base, si diverte tantissimo. Dottor De Rosa, non possiamo dire la grande sorpresa che ci fa la settimana prossima o si può annunciare?
2: Annunciamolo assolutamente, perché no?
0: Il dottor De Rosa, che non è veramente un dottore, se no non direbbe queste cose su Big Pharma, viene live nella sua reale anima, che è quella del musicista. Live,
3: esatto,
0: a Caterpillar.
3: Suona
0: sì.
3: una ricetta, sì, direttamente. Sì.
1: Quindi
3: qua
1: non possiamo farci visitare. No, ma no. Niente.
0: Sì, grazie.
2: Musicoterapia.
0: Ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.
2: Buona serata.
0: Arrivederci.
3: Adesso arriva Paul McCartney.
0: Invidiosi.
3: Era un gastroenterologo.
0: Poi ha detto delle cose sugli integratori e l'hanno fatto fuori e si è messo a cantare. Lo so, va così.

0: Pillar su Radio 2 e all'800 800 002 vi chiediamo, ascoltatori e ascoltatrici, magari ne avete appena parlato a cena, agli incastri estivi più o meno, se avete ferie dovreste sapere più o meno in che periodo dell'estate. Quello che è certo è che siamo in Italia e i bambini e le bambine, gli adolescenti hanno un'interruzione di 3 mesi dal calendario scolastico. Come fate? Dateci soluzioni. A che punto siete nella progettazione, nel design di questo Tetris estivo? C'è una telefonata da Roma, lui è Davide, buonasera.
1: Buonasera.
2: Davide, hai davanti il foglio di Excel con tutte le possibilità?
1: No, io ho un'esperienza, io adesso ne sono uscito in realtà, perché mio figlio più piccolo adesso ha 15 anni, quindi diciamo che sono abbastanza libero, però appunto lui fin da quando aveva 5-6 anni andava sempre in questo centro estivo, noi siamo a Roma.
0: Sì?
1: Quindi andava in questo centro estivo a Villa Torlonia e per lui era la cosa più bella del mondo, quindi lui quando finiva la scuola era contentissimo perché voleva andare a questo centro estivo e ci andava sempre. Adesso ha superato i limiti di età, non ci può più andare, e allora ha deciso che vuole fare l'animatore, perché l'organizzatore
2: bello,
1: di centro estivo
2: bello.
1: Si fa aiutare da dei ragazzi, ma adesso quindi all'organizzatore, che oramai è un nostro amico, che è un po' preoccupato, ecco.
3: perché gli porta via il lavoro?
1: No, perché mio figlio è un po' disorganizzato, si fa prendere dall'entusiasmo, quindi dovrebbe fare l'animatore, dovrebbe aiutare ad essere un po' responsabile, invece penso che...
0: Beh, però tutto sommato tu hai ancora la responsabilità su di lui, avendo solo 15 anni, e tutto sommato lo piazzi al centro estivo anche da grande, quindi...
1: Lo piazzi al centro estivo anche da grande.
2: Avevi avuto modo di capire cos'era che piaceva a tuo figlio, se hai voglia dargli un nome, se non te ne sei dimenticato? Cos'è che lo attirava, che gli piaceva del campo estivo, l'atmosfera, il poter stare lontano dalla famiglia? A volte succede, insomma.
1: Il nome lui ha un soprannome che gli hanno dato proprio in questo centro estivo, che è Bisontino.
3: Bisontino, dà l'idea dell'energia del ragazzo, insomma. Sì. Capisco perché il suo sia preoccupato il suo...
1: E diciamo che la cosa che gli piace tantissimo è che è un centro estivo dove fanno anche cose interessanti, giochi, ma è molto poco strutturato, quindi hanno molta libertà, possono organizzarti tra di loro e altre cose. Questo gli piaceva molto.
0: Abbiamo capito che non ti dice che cosa succede in questo centro estivo, e va bene, tutto sommato a volte è meglio non sapere.
1: Quando erano più piccoli noi abbiamo avuto uno stratagemma. Noi lavoriamo all'università, allora mia moglie aveva avuto l'idea che, siccome in Francia vanno a scuola a giugno, per 2 o 3 volte siamo andati per un mese in visita a Nizza e a Parigi e ci siamo portati i figli e li abbiamo fatti andare a scuola in Francia.
0: Ma dai!
1: Perché non sapevano il francese.
3: In questo momento il volto di una donna qui presente si è illuminato.
0: Non sapevo fosse possibile, veramente?
1: Sì, è possibile, perché se uno nella comunità europea, se uno va all'estero per lavoro, loro devono accogliere il figlio nella scuola. Io ricordo perfettamente mio figlio che andò a scuola per la prima volta in Francia, non sapeva una parola di francese.
0: Era contento, immagino, sì.
1: Era contento, ma poi mentre parlavamo mi disse subito: se n'è pas possible.
0: Che
1: aveva imparato quel giorno.
0: Grazie Davide, mi hai aperto
3: una frontiera, non un mondo.
0: Guarda, meraviglioso.
2: Non può portare Olivia dalla Bovisa a Mentone tutti i giorni.
0: Toccherebbe il tema del lavoro, ma adesso
2: toccherebbe il tema del lavoro. Molti ascoltatori dicono: ai nostri figli ha cambiato la vita a fare un campo estivo di Libera.
0: Esattamente, Libera. Bello. Sarà con noi al Caterraduno di Vicenza dal 18 al 21 giugno, tra l'altro domani vi racconteremo qualcosa di più. Intanto, se volete prenotare, venirci a trovare, sapete che più o meno la gran parte delle puntate, concerti del Caterraduno saranno in un parco che si chiama Campo Marzo, è molto vicino alla stazione dei treni, saremo lì dal 18 al 21 e ci sarà anche Libera, a suo modo un campo di Libera anche quello.
3: Certo, sarà Zambotti come a tutti i vostri figli se li portate.
0: Certo, certo, assolutamente. Arriva Zucchero, Dududu, questa è proprio Dududu, è quella lì, originale.
3: Dada,
0: certo. Sì, no, questo è Dududu.
3: Ah, donne!
0: È solo Dududu.
3: Sai che si è pentito lui?
0: Di questa canzone? Ah sì, perché è il Dududu.
3: Adesso, no, adesso non.

0: difficile, un compito al quale non ci sottraiamo: trovare l'alba dentro l'imbrunire. Noi stiamo dormendo da ore e ne troveremo due grazie a Paolo Labati e a Sara Zambotti.
1: Ah, così anche la musica.
2: Sì, sì, comincia sì, vada Labati, vada.
0: Non è la notizia della buonanotte.
1: No, per è una notizia Dio. Di diplomazia, un'alternativa diplomatica. Sì. Allora, è mancata Yume, è la cagnetta di Putin, che era il simbolo dell'amicizia perduta tra Russia e Giappone. Cioè, il Giappone aveva regalato questa cagnetta a Putin in simbolo, cioè, come simbolo di amicizia e fratellanza dopo il terremoto che c'era stato in Giappone, dove la Russia aveva contribuito dando aiuti, e, però è un po' sparita questa cagnetta qua, perché è morto un anno fa. L'hanno detto oggi.
2: L'hanno detto adesso.
1: Evidentemente
2: per non turbare.
1: Certo, però entrava sì. In molte situazioni diplomatiche. Infatti, hanno detto: non l'abbiamo più vista, vuol dire che si sono raffreddati i rapporti fra Russia e Giappone. Non penso per la guerra in Ucraina, per la cagnolina, credo.
2: Oggi, tra l'altro, ho letto un sottopagina di Rai News che raccontava la possibilità che siano Angela Merkel o addirittura Mario Draghi a mediare per la fine del conflitto Ucraina-Putin. E mi sono ricordata quell'aneddoto di Putin e la Merkel che ci aveva raccontato Tonia Mastroboni, che la Merkel di una sola cosa ha paura: i cani. E quando Putin l'aveva incontrata si era presentato col cane.
1: Anche il primo ministro giapponese è stato detto: attenzione che ogni tanto morbe.
2: Ecco,
1: ogni tanto.
0: Stavo cercando una notizia che facesse vedere.
2: Beh, Angela è già
0: Mario è il sol dell'avvenire. Mario Draghi, lei ne ha una
2: che la porta invece da tutt'altra parte, perché siamo a Washington. Vi ricordate 6 gennaio 2021, l'assalto a Capitol Hill? Antonio Di Bella anche era lì e ha rischiato, diciamo, di prenderle.
1: Cioè era lì come osservatore,
2: sì,
1: non
2: sì, come giornalista.
1: E Di Bella sarebbe capace di assaltare Capitol Hill?
2: No, era giornalista. Diciamo, Donald Trump, l'attuale presidente degli Stati Uniti, ha pensato bene di istituire un fondo di 1,8 miliardi di dollari per di fatto supportare le cause legali, aiutare i rivoltosi. Fu un tentativo di colpo di stato. Bene, due agenti della polizia che erano lì a Capitol Hill a difendere la democrazia, lo stato di diritto, hanno di fatto chiesto il blocco di questo fondo. E se è la polizia a dire cerchiamo di non aiutare i rivoltosi, c'è una speranza in fondo all'imbrunire, no?
0: C'è speranza.
2: Fondo in mezzo nell'imbrunire, cioè com'è la formula,
0: è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
2: Dentro
1: c'è più speranza per i salitori, però prendono dei soldi.
2: La polizia dice bloccato, di non dargli. Cosa dirà Trump a questi poliziotti?
0: Credo che
2: sono due,
0: esatto.
1: Chissà se sono già ex poliziotti, tra l'altro.
0: Può darsi. Noi di sicuro, in un modo o nell'altro, domani facciamo la riunione prima, perché Zambotti c'è un impegno, però alla solita ora, un po' avanti, 19:45
2: torniamo. Esatto.
0: Non può spostare l'impegno.
2: No, ma la riunione la faccio alle 15:30, mi sono offesa, ve la fate voi. Ci sentiamo domani alle 19:45. Vi raccontiamo una bella cosa che succede domani, e per tutto il resto Caterpillar @rai.it.

0: Ciao Caterpillar, io sono Carlo Pastore e occhio perché domani inizia il Miami Festival. Ebbene sì, sono in questo momento all'idroscalo da una torretta che domina questo bellissimo e sottovalutato mare di Milano, la 20ª edizione di questo festival della musica Belle Baci che ogni anno movimenta i nostri cuori, ma spero anche i vostri, nella città di Milano e dalla città di Milano verso il paese. Oltre 80 artisti suddivisi su 4 giorni e su 5 palchi. Si inizia domani con Ministri, Maria Antonietta e Colombo. Si passa poi venerdì dalla Nina, Tutti i Fenomeni, fino a Mecne Faccia Nuvola, per arrivare poi a sabato con New Genea e Marco Castello e chiudere poi domenica con Cosmo in uno speciale concerto mattiniero. Vi aspettiamo e vi vogliamo tanto bene. Grazie.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Cosa? Quale insegna lì?
4: Te la del nocchera, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2?
4: Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show

0: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A10 in Liguria tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, dove si registrano 10 km di coda per un incidente e il traffico scorre al momento su due corsie. Per chi viaggia verso Genova e Livorno si consiglia di percorrere la A6, la A21 e la A26. In direzione di Milano invece si consigliano la A6 e la A21. Andiamo in Piemonte in A32 tra Ulx e Bardonecchia, in direzione del confine si segnalano 2 km di coda per traffico intenso. Ora sulla Brescia-Bergamo-Milano, dove rimane chiuso il nodo di allacciamento con la tangenziale esterna di Milano verso Torino per i gravi danni alle strutture causate da un incidente. In A4 in Veneto, tra Meolo e San Donà di Piave, in direzione Trieste, il traffico è invece rallentato a causa di un incidente. Andiamo in A13 tra Boara e Rovigo verso Bologna, dove è presente un camion in avaria. Sulla statale 3 via Flaminia all'altezza di San Giacomo, il traffico risulta invece rallentato in entrambe le direzioni per un incidente. Infine sulla statale 16 Adriatica in Puglia, nei pressi di Monopoli Nord, in direzione Padova, segnalato anche qui un incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
7: Welcome to the European Southern Observatory.
6: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
5: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Chiamami Radio 2 come ogni sera dalle 21 alle 22 qui su Radio 2 o se preferite, se volete, se vi va, se potete sul 202 in TV.
1: Come ogni sera. Come sei atletica stasera? Ah, grazie Federica Elmi.
0: È una settimana che non mi alleno, Ago. Buono.
1: Sei vestita a scacchi come le competizioni, quindi sei molto in tiro stasera. Brava. Mercoledì 20 maggio, stasera respiriamo musica ancora una volta dal vivo, oltre me.

0: grande trombettista italiano questa sera insieme a noi, viene considerata nella regola radiofonica, nella grammatica radiofonica, una vera e propria voce. Ad esempio, se tu devi suonare Careless Whisper di George Michael, che poi oltretutto però è comunque molto simile come strumento, no? Perché è uno strumento a fiato,
1: ma sono due strumenti diversi.
0: Ti dicono intro zero, cioè non ci si monta sopra con la voce. Con la voce parlata.
1: Tu parli del linguaggio radiofonico.
0: Del linguaggio radiofonico, sì.
1: Sì, lì parte la batteria che fa tra. Ma qui stasera siamo assolutamente all'improvvisazione, perché naturalmente Fabrizio suona tutti i generi musicali, adesso glielo chiediamo meglio a lui, non voglio anticipare, ma il jazz è una delle, come dire, delle influenze che più lo caratterizza, e nel jazz si improvvisa, quindi stasera non abbiamo preparato quasi nulla,
0: e lui tantissimo,
1: ci
0: giusto?
1: Fidiamo entrambi,
0: giusto Ago?
1: Cosa?
0: Posso, è uno che improvvisa tantissimo.
1: E beh, giusto.
0: Giusto così, no?
1: È giusto così.
0: Improvvisate anche voi, magari un canta con Ago, bello, elegante, raffinato, al 3487 300 200, perché la domanda per voi che ascoltate Chiamami Radio 2 questa sera con la presenza di Fabrizio Bosso è proprio: qual è secondo voi la canzone più elegante e raffinata del mondo? Potete scrivercelo o cantarlo. Subito il nuovo di Elisa.

0: scattare una foto.
1: L'amore risponde a questa domanda nella sua nuova canzone Elisa Toffoli, 21 e 6 minuti, chiamami Radio 2, serata e puntata, questa dedicata al respiro della tromba, grazie al nostro grandissimo ospite Fabrizio Bosso ai microfoni. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Benvenuto, ti ho dovuto corteggiare molto perché lui è sempre in giro per concerti, in giro per il mondo, speriamo che la finanza non ci assalda.
2: No, tanto paghi le tasse.
3: Assolutamente.
1: Benvenuto Fabrizio, intanto come si sta a Roma in questi giorni?
2: Quando non piove bene, che riesco ad andare a giocare a padel tranquillamente quei pochi giorni che passo per Roma, però bene.
1: Hai sfiorato gli internazionali di Italia?

0: tennis o sei riuscito a partecipare, no, a vedere?
1: No, niente, no, ero in giro a suonare.
0: Sei un appassionato?
1: Sì, molto.
0: E così scopriamo qualcosa su Fabrizio Bosso, grande trombettista italiano che questa sera ci fa il piacere di arricchire la puntata di Chiamami Radio 2. E quindi, come i nostri ascoltatori sanno, Agostino, quando c'è uno strumento, quando c'è un musicista,
2: c'è uno strumento, lo facciamo suonare, diventa, non solo parlare stasera, Fabrizio.
0: Ed è uno strumento che parla, la tromba. Fabrizio, tu hai iniziato a suonare prestissimo,
1: cinque anni,
0: si dice che tu abbia iniziato anche a improvvisare con la tromba sulla musica pop grazie a madre.
1: Sì, mia madre oltretutto anche appassionata di jazz, insomma, diciamo che ha visto Frank Sinatra 3-4 volte dal vivo.
2: Wow.
1: Quindi però si ascoltava da Luigi Tenco, Bruno Martino, Gino Paoli. I primi soli ho iniziato a farli sul disco di Paoli e Lavanoni, per dire.
2: Assolutamente.
1: Facevo le svise, come si diceva una volta.
2: Come si dice a Torino, perché a tu Torino. Sei di Torino.
1: Sì, la svisa che sarebbe un'improvvisazione, insomma,
2: la
1: svisata. Un tema alternativo.
0: E quindi sei cresciuto direttamente dietro a uno strumento, ma quando è che hai capito che la musica e in particolar modo la tromba sarebbero state la tua vita?
1: Ma proprio
0: se c'è stato un momento specifico o più o meno un arco temporale?
1: Diciamo che a 7 anni, quando mi hanno portato in conservatorio, prima di portarmi mi hanno detto: sei sicuro di voler fare questa cosa, perché è impegnativa? Mi dicevano: non è come iniziare a fare magari uno sport, poi lo molli, dici questa se vuoi riuscire a fare qualcosa, perché io suonavo già da 2 anni. Io ho detto sì, sono sicuro.
0: A 2 anni già suonavi?
1: No, a cinque anni.
2: Già subito
1: suonavo da 2 anni, già quando poi sono entrato in conservatorio. E lì diciamo che ho capito che comunque ci credevo e volevo fare.
2: E hai
1: bene.
2: Fatto bene per tutti quanti noi. E poi parlando proprio del fatto fisico della tromba, è vero che c'è bisogno di una predisposizione delle labbra particolari?
1: Ma una predisposizione, bisogna imparare a usarle bene. Diciamo la dentatura, guarda, se hai magari i denti molto storti può diventare difficile. Però anche io, ad esempio, a me non sono perfetti, però cambio un po' la posizione. Però insomma, la
0: per come viene veicolata l'aria, perché stiamo parlando di uno strumento a fiato, serve un grande diaframma.
1: Diaframma, cioè un po', insomma, lo studio è un po' quello dei cantanti, e poi si applica in maniera un po' diversa. Ma
2: quelli che studiano. Ma tu fai la respirazione circolare?
1: Sì, la so fare.
2: Sai che cos'è, Federica?
0: Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori? Sì. Riusciamo in parole povere e semplici a spiegare, Ago, che cos'è la respirazione circolare?
2: Magari se te la senti la ascoltiamo un
1: sì,
2: attimo.
1: Però poi dove non succede niente.
2: Non succede nulla.
1: Allora,
2: praticamente lui prende una nota qualsiasi e non prende
3: così,
2: mai fiato.
3: Facciamo così, tu parla, di sì. Io la faccio piano.
2: Ok. Allora, lui comincia, sembra che è una tastiera, invece no, è sempre lui e non prende mai il fiato. È praticamente un ispirazione ed espirazione
0: simultanea
2: di sé, sì, infatti,
0: quasi un apneista, mi viene da pensare.
2: Io credo che tu lo invidi in qualche modo,
0: ma tantissimo,
2: perché...
0: certo.
2: Guarda,
0: se io riuscissi a tenere il fiato così tanto, Ago, parlerei un'ora intera praticamente. Tu lo
2: povero
0: sai.
2: Povero Marco.
0: Ciao Marco.
2: Insomma, va bene. I nostri amici che sono in auto si staranno preoccupando che magari sta arrivando un pullman da dietro.
0: E invece
2: Fabrizio.
0: No.
2: Fabrizio
0: no.
2: È sempre lui.
0: È Fabrizio Bosso, ai microfoni, con la sua tromba qui su Radio 2. Senti, hai citato il mio Marco, ma io vorrei salutare anche il Marco di Luca Marci, che questa sera è dei nostri. Guido,
2: welcome.
0: Che ha accompagnato Fabrizio Bosso, il tuo ufficio stampa, che è oltretutto amico di Radio 2, abbiamo dei trascorsi. Daria Baietti, che ci è venuta a trovare questa sera, tutta la nostra squadra. Leonardo Sinibaldi, il nostro regista. Abbiamo Luca De Ioris alla parte tecnica. Abbiamo Valentina Galli in visual, la nostra curatrice Maccagiano, Eleonora Catapano, il nostro autore Luca Masci, e adesso voi due agli strumenti.
2: Oh, è ora di suonare. Quindi abbiamo anche il pubblico, non c'è bisogno delle carampane registrate di Leonardo. Abbiamo il pubblico, fatevi sentire al di là del vetro. Il primo brano lo abbiamo scelto giusto perché proprio ci siamo messi d'accordo 3 secondi e mezzo fa.
0: Perché è uno standard.
2: Sì. Noi facciamo una versione un po' particolare. Lo annunciamo, ma no, lo capiranno subito.
0: Sicuramente i nostri ascoltatori indovineranno, e se vi va partecipate 3487-300-200. Parliamo di tromba questa sera, lo strumento ospite della puntata di Chiamami Radio 2, quindi l'eleganza e la raffinatezza in una canzone. Dove la troviamo? In quale canzone, secondo voi?

0: E l'hanno riconosciuta ovviamente un po' tutti i nostri ascoltatori. Isn't She Lovely per Stevie Wonder. E per aprire la parte live di Chiamami Radio 2 questa sera, arricchita la nostra trasmissione dalla presenza di Fabrizio Bosso in sala C insieme a noi a Via Asiago. Una domanda che arriva dal pubblico al 348 7300 200. Walter chiede: posso chiedere a Fabrizio chi è il suo mito trombettista? E che, perché in passato ce ne sono stati tanti. Fabrizio, a chi ti sei ispirato, se c'è qualcuno che in particolar modo ti ha ispirato?
1: Allora, ad essere onesto, anche se ovviamente quest'anno si parla tanto di Miles, che
0: tra qualche giorno
2: abbiamo appunto il 26, la prossima settimana è appunto il centenario di Miles Davis. Sì. Non solo, è anche il compleanno di tuo figlio Mattias, che salutiamo.
0: Ciao Mattias.
1: Ciao. E stavo dicendo, il mio primo grande amore a livello trombettistico è stato Clifford Brown.
2: Wow.
1: E quindi un trombettista molto insomma forte tecnicamente, uno dei primi che ha iniziato a suonare la tromba in un certo modo insieme a Dizzy Gillespie, però insomma a me piaceva tanto lui. Poi un pochino più da grande, verso i 15-16 anni, ho iniziato a apprezzare il grande Miles come Chet Baker, perché ho iniziato ad ascoltare di più la musica. Prima ero concentrato molto, con tutto che Clifford Brown è stato un grandissimo trombettista anche a livello espressivo e
2: assolutamente.
1: Cioè, il disco di Clifford, consiglio a tutti, Clifford Brown with Strings, che è con l'orchestra, dove lui suona solo i temi, però c'è una magia. E aveva 22 anni quando ha registrato questo disco.
2: Pensa un po'.
0: E quindi la risposta per Walter intanto è Clifford Brown. Se avete domande per Fabrizio Bosso, 348 7300 200, ma anche se vi va di cantare la canzone più elegante e raffinata che vi viene in mente questa sera ad accompagnare il nostro Agostino Penna, abbiamo la tromba di Fabrizio Bosso.
2: Cantare, se volete, se siete anche uno strumentista, provate anche a fare un suono
0: addirittura
2: che vi accompagna. Sì,
0: sempre più
2: suona,
0: in alto,
2: suona con Fabri e Agost.
0: Sempre più in alto. Andiamo
2: senza
0: con
2: rete.
0: Chiamami Radio 2.
3: Una

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: 2-2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: 2-2.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: 2-2.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Smalltown Boy, la voce inconfondibile di Jimmy Somerville, in questo caso nel progetto dei Bronski Beats, qui nella puntata di oggi di Chiamami Radio 2, dove come ospite abbiamo Fabrizio
1: Bosso.
0: Parliamo
1: di voci e c'è la voce della tromba.
0: La voce della tromba, ma Fabrizio Bosso soprattutto un musicista che ha a che fare con tanti tanti progetti, Fabrizio, perché così, leggendo un po' di appunti da quello che è il tuo omaggio a Pino Daniele, Il cielo è pieno di stelle, fino a tanti progetti che tu stai portando avanti proprio in questo periodo, hai un calendario pieno, pienissimo di date prossimamente.
1: Anche con soluzioni diverse. Beh, appunto
0: sì.
1: Stevie Wonder, il tributo a Stevie Wonder.
2: Sì, che è un progetto che è nato già più di 2 anni fa. Quindi sì, ogni tanto.
0: A Correggio, quindi a casa del Ligabue, esatto. Oltretutto il 29 esatto. Maggio.
2: Magari lo chiamiamo, lo invitiamo a fare un brano.
1: Perché no? Magari userei la tromba anche sui miei pezzi. E poi c'è il Latin Mood, un altro
2: grande Gabriele Girotto, tutti gli altri, Lorenzo Tucci, Bruno Marcozzi, Luca Bulgaretti.
1: Non ti fai mancare nulla.
2: Manca la vita.
1: Oliver anche, no?
2: Con Julian, Julian sono tutti i miei gruppi.
1: Julian fortissimo.
2: Sì, insomma, dal quartetto.
1: Un saluto a lui. E a proposito di musicisti, un saluto al nostro amico Amedeo Ariano.
2: Amedeo Ariano, un
1: e
2: grande
1: dopo.
2: Abbraccio, che sì, lo, sì. Sono andato a trovarlo qualche giorno fa e gli facciamo un grande in bocca al lupo.
1: Dai. Anzi, se ci sei, scrivici, mandaci un messaggio.
0: Grandissimo. Un calendario fighissimo per Fabrizio Bosso, tra cui 17 luglio Casa del Jazz, nel centenario della nascita di Miles Davis, che ricorre proprio tra qualche giorno, il 26 maggio, ed è uno dei motivi per cui il nostro Agostino Penna ha voluto fortemente che tu fossi qui con noi proprio in una di queste sere.
1: Se io siete in video,
0: Miles
1: guardate
0: Davis,
1: la maglietta. Guardate la maglietta.
3: Maglia.
1: Valentina Galli, che è alla video, sicuramente ti avrà ripreso. E beh, Miles, un tributino. Che ti viene in mente?
2: Allora, visto che lì alla Casa del Jazz farò Sketch of Spain con gli arrangiamenti originali di Gil Evans, è un po' impegnativo riproporre.
1: Quindi
2: andiamo a prendere un brano che suonava
1: un classico,
2: Miles, che si intitola Four.
1: Vai da solo?
2: No. Four, che però
1: lo facciamo in due.
2: Lo facciamo in due, però con qualcuno che ci aiuta pure.
1: Sì, la mia piccola orchestrina viaggiante. Sì.
2: E possiamo dire che userò la sordina, la Harmon Mute, che
1: il famoso suono.
2: Prima, quando si dice mi serve, sai, un turno in studio, mi serve il suono alla Miles, già sai che devi mettere.
1: Come si chiama esattamente?
2: Harmon Mute.
1: E stasera userai queste.
0: Che è un muto? Che è qualcosa che.
1: Per mutare la tromba.
2: Chiudendo la campana, ovviamente muta, poi però crea un altro suono, che è questo.
0: È tutto live qui a Chiamami Radio 2, e questa sera live abbiamo la tromba del grande Fabrizio Bosso, nostro ospite. Un omaggio a Miles Davis, tra qualche giorno saranno i 100 anni dalla sua nascita. Agostino Penna e Fabrizio Bosso hanno scelto per noi Four.
3: Sta qui io,
2: Certo, come sempre.

Classe, stile, talento, tutto questo è la tromba di Fabrizio Bosso. Questa è For Miles Davis insieme al nostro Agostino Penna. Questa sera l'eleganza e la raffinatezza di uno dei più grandi musicisti italiani qui con noi. Ora ascoltiamo questo nuovo singolo firmato dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: sorry, scusa, lo sento, è questo che canta Riccardo Zanotti con i suoi pinguini tattici nucleari in questa nuova canzone in playlist Chiamami Radio 2, con questa, in questa puntata in cui abbiamo ospite il grande Fabrizio Bosso. Fabrizio, volevo farti una domanda. Tu che hai suonato praticamente in ogni dove, qual è il pubblico più difficile? Quello che non sa nulla del jazz o quello che pensa di sapere tutto del jazz?
1: Bella domanda, brava Fede.
2: Il pubblico che esce di casa senza l'intenzione di emozionarsi
1: e di vivere, quello è difficile.
2: Di vivere quello che dovrebbero vivere in quel momento. Se c'è un muro, qualsiasi cosa che fa, anche se vai a vedere un film, non provi niente.
0: Quando manca quindi la predisposizione, sì, ad accogliere, a ricevere, esatto, a sentire veramente.
1: Sì. Beh, ma lì poi inizia la sfida, no? Del musicista live che cerca di trovare la connessione.
2: Sì, sì, sì, ma quello
1: noi in qualche modo ci riusciamo, grazie alla musica, no?
2: A sbloccarli quasi, certo, tutti.
1: A proposito, piccola divagazione sul tema, ma sei stato anche con Pupo e Dargen D'Amico quest'anno, che abbiamo visto nella, sì, serata delle cover, bellissima quella versione di Su di Noi.
0: Divertente. Con la base di Mauro Pilato, Max Monti, Gam Gam, due produttori che negli anni 90 hanno spopolato con questa canzone.
1: Sì, bravissimo, sì, sì, bella,
2: è stato
1: bella,
2: molto divertente, insomma, l'incontro.
1: Absolutely. Senti, a proposito di cose divertenti, lo sai che io mi diverto ogni tanto a cambiare le voci, a parte tale quale, ma proprio qui io ogni tanto faccio gli scherzi anche a Federica.
0: Che non ci cade.
1: Che non ci casca. E stavolta glielo diciamo in chiaro. Mi piacerebbe fare una piccola emulazione di Giorgia, di Ray Charles. Se la facciamo in fa, qualcosa del genere?
2: Ma potremmo anche farla in fa.
1: Abutim fa.
2: <La facciamo. ride>
0: Potremmo fare anche,
1: sì,
0: un canta con ago.
1: E quindi restiamo lì.
0: Un accenno di Fly Me to the Moon, che è secondo una delle nostre ascoltatrici, una delle canzoni più eleganti e raffinate. Poi questa sera, per chi può vederla, c'è una congiunzione, c'è un bacio celeste tra la Luna e Giove, quindi
1: tu
0: ci
1: ne sai qualcosa.
0: E poi potremmo,
1: allora,
0: andare,
1: ci ritrasferiamo
0: su
1: in zona musica.
0: Oh my mind.
2: Le donne sistemano sempre tutto,
1: tutto in scaletta. Già che ci sei, stendimi pure la camicia.
2: No, non siamo capaci noi proprio.
1: Dai.
0: E quindi partiamo col canta con ago.
1: Sì, facciamo il setti clavio stasera, tutto.
0: Un canta con ago e con Fabrizio Bosso. Guarda che sono fortunati i nostri ascoltatori.
1: Allora Fabrizio, adesso parte una roba che noi non sappiamo che cos'è, ed è sempre in agguato la polizia musicale di Leonardo Siribaldi.
0: Quella sempre.
1: Quella che io ogni tanto invoco.
0: Sentiamo cosa ci propone il nostro Alessandro, che è un concorrente agguerrito del canta con ago questa sera al 3487 300 200. Bravo però lui, eh?
3: Non

0: sa, hai avuto questa grande versione nobilitata da Fabrizio Bosso. Scusa, è tardi e penso a te.
1: Dove andiamo?
0: Dove andiamo e penso a te. Non sono stato divertente.
1: E penso a te.
0: E penso a te.
1: Ciao amici di Radio 2, ho scelto Fly Me to the Moon di Frank Sinatra perché ha un fascino senza tempo, è elegante, raffinata, porta con sé un'atmosfera leggera e sognante, perfetta per accompagnare questa sera con un po' di classe, lo scrive Laura da Roma.
0: Fly me to the moon, come on. Get up the stars.

0: Ma che bello, che bello, Jazz Improvisation.
1: Bravissimi. E Ray Charles, come promesso ai nostri ascoltatori. Georgia on my mind. La versione più famosa è quella di Ray Charles del 1960, di questo classico che ormai ha quasi 100 anni.
2: I see Georgia. Where Georgia? Yes, I did.

È veramente una puntata preziosa di Chiamami Radio 2, arricchita e impreziosita dalla tromba di Fabrizio Bosso, che ha accompagnato il nostro Agostino Penna in questa Georgia on my mind. Qui live a Chiamami Radio 2 ascoltiamo una canzone che è quella di Mel C, che ci riporta indietro di qualche tempo, qualche anno ormai, con Never Be The Same Again. Poi tra poco anche la storia e la riflessione con Antonella Boralevi e Fabrizio Bosso con noi fino alle 22.

0: per Mel C, detta anche la Sporty Spice, ai tempi delle ragazze che negli anni 90 hanno fatto impazzire un po' tutto il globo terracqueo. 21 e 44, caro Ago.
1: Verissimo.
0: Con noi c'è Fabrizio Bosso, ma con
1: la voce della tromba. C'è la voce della tromba, ma naturalmente ogni sera c'è la nostra voce, la scrittrice Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi, ci sono qui a Chiamami Radio 2. Come ogni sera, cari Federica e Agostino, ormai il nostro appuntamento intorno alle 21:30, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, guarda, si è appena voltata. Ha girato il suo viso bello verso qualcuno o qualcosa che non si vede. Forse è lui, è il suo amore che è appena entrato nella stanza. È venuto a trovarla e forse lei, la ragazza, lo aspettava. Non ha sorpresa nello sguardo, piuttosto ha la calma vittoriosa di chi è capace di tenere in pugno la sua vita. Una dote assolutamente rara e così difficile da avere, io credo. Questa ragazza è molto giovane, però la possiede. E quindi continua con naturalezza a carezzare l'ermellino che tiene tra le braccia. Sarà la stessa carezza che tra un momento regalerà al suo amante? Lei è vestita con un abito elegante, ma senza sfarzo. Sulle guance ha il rosa della buona salute. Sul viso un sorriso impercettibile. Sì, l'hai capito bene. Quel sorriso che soltanto Leonardo da Vinci ha saputo regalare alle sue dame, ad alcune delle sue dame. Il sorriso di cui soltanto chi lo indossa conosce il significato. Tu che guardi ti arrovelli per capire cosa mai vorrà dire. Lei è la dama dell'ermellino, Cecilia Gallerani, l'amore del duca di Milano, il potentissimo Ludovico il Moro. È una poetessa all'incanto della bellezza e alla cultura. Questo mix alla fine del 400 è irresistibile, prima perché è rarissimo e poi soprattutto è irresistibile per uno come Ludovico il Moro, che è il signore della guerra ma anche delle arti. Questo dipinto, sai perché è la prova lampante del loro amore? Perché è un dipinto molto piccolo, 40 centimetri pressappoco per 50, ha una dimensione che lo rende trasportabilissimo, sta dentro un piccolo baule, sta dentro lo scrittoio, sta dentro un cassetto, è un piccolo quadro fatto per essere portato sempre in giro insieme a chi l'ha commissionato. Ludovico il Moro voleva sempre accanto la bellezza di Cecilia, che gli aveva preso il cuore. L'amore ha questo potere, vede la bellezza nel viso dell'amato, che poi lui ce l'abbia o meno è facoltativo. Allora, caro Agostino, prepari per me Wonderful Tonight di Eric Clapton ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai vedere chi ami con gli occhi dell'amore, vero?
0: È un po' come grazie. Un musicista guarda il suo strumento, Antonella.
1: Sì, appunto.
0: Quello è amore vero.
1: A proposito di amore vero, non mi fidanzo con te assolutamente, Fabrizio Bosso, ma fammi compagnia in questa dedica per Antonella Boralevi.
3: Ah,
1: questo brano di Eric Clapton del 77, ti ricordi c'era un riff di chitarra, magari te lo affido a te.
3: Io c'avevo solo quanti anni avevo?
1: Del 77? Ma non lo diciamo, non lo diciamo. Federica non era nata, io avevo 4 mesi, ma insomma dai, l'importante è dedicare questo brano alla grande Antonella. Dedica a te.
0: Grazie, che poi ci ha ricordato questa storia dedicata alla dama con l'ermellino che oltretutto vive nuova vita attraverso le piattaforme, perché è uscita la nuova serie prequel spin-off della Casa di Carta con Berlino e la dama con l'ermellino, che è sempre quella di Leonardo da Vinci. Cioè passano gli anni, i secoli, i millenni, ma se si parla di dama con l'ermellino, quella è Agostino Penna con Fabrizio Bosso per Antonella Boralevi, Eric Clapton. Wonderful tonight.

Wonderful Tonight, Eric Clapton per Antonella Boralevi, il nostro Agostino Penna e il nostro grande ospite di oggi che è Fabrizio Bosso. Adesso Coez, il nuovo, si intitola Ci vuole una laurea.

0: E lui è Coez con Ci vuole una laurea, che è anche la colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare, che si intitola Due spicci e che trovate sulle piattaforme. Due spicci e mica tanto il nostro ospite di questa sera, Fabrizio Costa.
1: Arrivano messaggi incredibili.
0: Un milione di complimenti. A proposito, Fabrizio, ma tu non hai,
1: visto che tu vieni da Torino, non avevi parentele con l'altro boss?
2: No.
0: Ricordiamola questa cosa, perché secondo me è la domanda che ti hanno fatto più volte nella vita, vero? Sei parente di Ezio?
2: No, devo dire che è successa anche una cosa, che purtroppo quando è mancato sono arrivati anche un sacco di messaggi.
0: Di cordoglio per te, sì, per la tua perdita. Wow. Perché poi era di Torino anche lui.
2: Sì, però non ci siamo forse neanche mai.
0: Semplicemente omonimi.
2: Sì.
1: Capita. Ci sono tante. Io per esempio ho un sacco di omonimi in giro. C'è Sean Penn, per esempio. Poi c'è...
2: No, una cosa carina che è successa, questa la posso dire rapidamente, con un giornalista che programma questa intervista. Io quindi 10 minuti, un quarto d'ora, molto generico. Allora, poi a un certo punto fa: ma so che tu farai due concerti in Trentino a luglio. Dico: no, io ne ho uno di concerto. No, no, guarda, che saranno due. E capivo che c'era qualcosa di
0: l'altro
2: strano.
0: Era di Ezio?
2: No, che lui era convinto di intervistare Ezio Grosso.
0: Peggio.
2: No, perché a un certo punto mi ha detto: tu oltre ad essere stato virtuoso del contrabbasso, io ho fatto...
0: C'è qualcosa che non va.
2: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Mi fai venire in mente uno scherzo telefonico che sia un campione.
2: A parte queste cose, intanto un abbraccio grande a
1: assolutamente,
2: Ezio, che
1: la sua memoria.
2: La musica,
1: è la sua grande nostra musica.
2: È stato un grande per la musica, per tutto.
1: Energia.
0: Allora, abbiamo tre minuti, un cantagonago, una domanda però per Fabrizio volevo porgergli da parte di Giacomo 73. Mi domandavo di che tipo di manutenzione ha bisogno uno strumento come la tromba, se ha bisogno di particolari attenzioni.
2: Lavarla, sì, una volta al mese dentro, nel canneggio, però dobbiamo entrare nel cosetto. Devi spruzzare l'acqua bene.
0: L'igiene,
2: perché l'igiene. Consideriamo sempre che noi comunque ci sputiamo dentro.
1: Poche parole è quello.
0: E adesso con un po' di santa saliva accompagniamo Franca al suo cantaconago. Dai, che ne pensate, Fabrizio Bosso?
1: Franca?
0: È piemontese anche lei, quindi.
1: La
0: nostra Franchina, la provincia di Asti, da Moncalvo, ci manda un cantaconago. Sentiamo con cosa partecipa questa sera, poi però ci aspettiamo Louis Armstrong da parte vostra per chiudere questa puntata.
3: Finire proprio in bellezza.
0: Sentiamo.
4: Quando sei qui con me.

0: Ci fa tutto l'NP?
1: Non c'è più niente. E la chiude così.
0: Senza fine.

0: What a wonderful world, what a wonderful night, qui a Chiamami Radio 2. Grazie anche a Grazia per il bacio tra la luna e Giove. Grazie Fabrizio Bosso per essere stato il nostro ospite qui a Chiamami Radio 2.
1: Ma quanto è bello il mondo quando uno suona la grande come te. Grazie dell'ospitalità.
2: Grazie,
1: anzi,
2: a voi
1: di essere stato nostro ospite.
2: È stato bellissimo.
0: A domani.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Zari informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.59, apriamo in A21 in Lombardia allo svincolo di Cremona in direzione Torino, dove si segnala la chiusura del nodo a causa di un incidente. In A6 nei pressi dell'allacciamento con la A33 in direzione Savona si registra anche qui un incidente che ritroviamo anche in A13 in Veneto tra Boara e Monselice in direzione Padova. Andiamo sulla statale 36 del Lago di Como in Lombardia tra Desio Nord e Carate verso il confine con la Svizzera, dove il traffico è rallentato per lavori. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, segnalato un chilometro di coda per lavori. Rimaniamo in A1 allo svincolo di Reggio Emilia, si registra un incidente in uscita per chi proviene da Bologna. Ora a Roma, sul grande raccordo anulare all'altezza di Castel Giubileo in direzione Salaria, presenti rallentamenti per lavori. E chiudiamo in Sicilia, in A19 la Palermo-Catania, nei pressi di Enna, in entrambe le direzioni si registrano rallentamenti per un veicolo in avaria. È tutto, buon viaggio.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
4: Buonasera e benvenuti a Radio 2 alle 10 della sera, al centro della musica. Ecco a voi, signori e signori della radio, e non Gino Castaldo.
5: Della radio e non, sento già una vaghissima presa in giro. Nicola Angelozzi, no, come stai?
4: Beh, io tutto bene, tu come stai?
5: Bene, bene, è stata una
4: giorni in cui ci siamo.
5: Sì, ho anche parlato di te a un certo punto.
4: È vero, meno male, finché parli di me va tutto bene. Mi devo preoccupare allora, quando non parli più di me.
5: Il Messaggero, che è una cosa bella, perché generalmente tra colleghi, tra giornali, è difficile che un giornalista intervista un collega di un altro giornale.

0: giorni veramente intensissimi, e in un'altra intervista appunto raccontavo il fatto che ironicamente che sono l'uomo più invidiato d'Italia, che io in giro ho degli spilloni e cornetti perché mi vedono sempre con delle ragazze bellissime.
1: Però ti devo dire la verità. Sì. Mm-hmm. Anch'io da quando lavoro con te vado in giro con gli spilloni, perché tu pure tu sei un uomo super invidiato, tutti vogliono lavorare con te, Gino.
0: Non lo so, però comunque io dal punto di vista effettivamente è vero, no? Mi è capitato in questi anni di essere circondato da donne bravissime, talentosissime e anche molto belle, quindi dico, ma questo, io poi qual è la verità? Appunto, è proprio perché io poi divento amico, giustamente, che è una cosa che mi fa molto piacere, sì. Orgoglio il fatto di avere delle amiche donne, quindi anche tu stai entrando anche tu delle amiche. Allora,
1: ricordiamo che siamo qui dalle 22 alle 23, che siamo anche in Visual Radio al canale 202, che c'è un numero di telefono, Gino, vogliamo ricordarlo?
0: Certo.
1: 348 7 300 200, dove potete mandare messaggi scritti o vocali.
0: Sì, WhatsApp scritti o vocali.
1: E oggi noi potremmo dire che faremo una degustazione musicale.
0: Brava, sì. Oggi è una puntata,
1: la giusta spiegazione.
0: Sì, diciamo che ogni tanto ci diverte molto, poi facciamo anche degli speciali, poi ne parleremo e li annunciamo, i prossimi devono arrivare. Insomma, ci diverte ogni tanto prendere un tema e svilupparlo in musica, e ci siamo resi conto che quello del cibo è una miniera, cioè potevamo fare 3 puntate in realtà, perché se va a vedere più di quanto uno penserebbe,
1: sì,
0: così,
1: vero.
0: No? Che la quantità di pezzi che in un modo o nell'altro alludono al cibo. Quindi da dove partiamo?
1: Quindi cominciamo subito con un tuo brano, perché quella è la tradizione.
0: Cominciamo subito dalla colazione, anche se è sera, però come dire, ogni discorso sul cibo deve iniziare dalla mattina, e allora lo so, è ovvio, però è anche un obbligo iniziare con i Supertramp,
1: la cosiddetta colazione da re.
0: Da quando hanno fatto Breakfast in America, e sarà sempre l'inizio di ogni scaletta sul cibo. Eccoli i Supertramp.

0: 4. Nel frattempo c'è Gino qui che sta cercando di collegare l'iPad con WhatsApp e con il computer per i vostri messaggi al 3487 300 200. Ma continuiamo col nostro viaggio e abbiamo un duo, cioè Fulminacci e Willy Piote, che parlano di una pasta. Tu sicuramente la sai fare, perché Gino, tu sai cucinare bene.
1: Alcune cose sì. Poi adesso, da quando, dagli ultimi anni che faccio la radio la sera, ho cucinato molto meno, quindi ho perso un po' la mano, però su alcune cose sì. Però aglio, olio e peperoncino non da anni è scomparso dal mio radar. Un piatto che una volta era abbastanza tipico, almeno per me. È come passato di moda, però comunque insomma c'ha un suo senso sempre.
0: Vabbè, un po' perché abbiamo scelto questa canzone? Sì, perché aglio olio è una pasta molto famosa, siamo famosi in tutto il mondo per questa pasta, che io non so fare, perché io non so cucinare, vorrei dire questa cosa, un dato molto importante. Però l'aglio è un po' quella cosa che tendiamo a lasciare sul piatto, no? Abbiamo tutti un po' paura dell'aglio, no? Perché uno poi dice ti bacio, so di aglio, sono allergica all'aglio, e quindi c'è quella solitudine, l'aglio rimane sempre da solo.
1: Prima cosa, bisogna imparare a pronunciarlo bene, perché non è aglio.
0: L'aglio.
1: Aglio è una, certo l'aglio. Che fa. Tu hai detto aglio fino adesso.
0: Aglio, perché aglio. Poi sono diventata cagliaritana. Aglio.
1: Sì, aglio, invece io no. No.
0: A te piace?
1: Sì. Potrei mangiarlo anche crudo. Tu lo sai che alcune persone, visto che parliamo.
0: Però poi ti baciano.
1: No, peggio, allora ci sono alcune persone, c'è stato un periodo in cui andava abbastanza le terapie che vanno di moda a un certo punto. No, a un certo punto c'era questa convinzione che l'aglio, mangiato crudo, proprio così, a tocchi, a spicchi interi, facesse bene, che è una specie di antibiotico naturale, eccetera, eccetera. Quindi alcune persone, non faccio nomi, anche famose, mangiavano l'aglio così. Il problema è che ti viene un aroma molto particolare, quindi sì. Quindi era un po' imbarazzante, perché sentiva proprio viene una traspirazione.
0: Però dipende anche da come viene cucinato un po', no?
1: No, questo crudo, quindi,
0: così.
1: Certo, per questo succedeva questo fenomeno.
0: Perché se viene cucinato in camicia o senza camicia,
1: crudo,
0: diverso.
1: Intero, capisci? Questa terapia era prendo uno spicchio, così ingoiarlo com'era. Quindi ti puoi immaginare.
0: Quindi, ascoltatori di Radio 2, voi riuscite a mangiare l'aglio crudo oppure no? Al 3487 300 200, noi vogliamo sapere anche questo.
1: Intanto mandiamo la sta canzone, allora.
0: Sì, ascoltiamo Fulminacci, Willy Peote.
2: Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui, coi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via, coi sogni miei. Ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via, e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il tè.

Breakfast in America, però stasera noi vi faremo fare un intero tour gastronomico nella musica che parla di cibo in qualche modo, in un modo o nell'altro.

0: Molto divertente questo.
1: Aglio e olio. Aglio o aglio?
0: Aglio, ma tu puoi dire quello che vuoi. Però
1: un po' meridionale, capito?
0: Sì, l'aglio meridionale è inconfondibile. Allora, sei praticamente l'unica che non si è accorta che poi nel frattempo, oltre al suono del libro, sono stato alla.
1: Non abbiamo avuto il tempo. Abbiamo un'ora di tempo. Dobbiamo raccontare.
0: Non sei obbligata, però c'è un ascoltatore che scrive: curiosa coincidenza avvenuta nella trasmissione televisiva della Giolappa a cui ha partecipato Giulio Casato. Tra gli ospiti c'erano i tenori di Neonelli. È vero che io sono stato, e c'era il nostro caro ascoltatore, a vedere, ha fatto una presentazione del libro a Neonelli in Sardegna, che è il posto dove tu sai che ci sono questi, e c'era questo coro a tenore, si chiama, che sono dei quartetti polifonici sardi pazzeschi, meravigliosi, no? Che hanno un tipo di intreccio di armonie assolutamente uniche. Però io ero lì per un altro motivo, ho fatto giustizia.
1: Sì, perché la Giolappa ha fatto, diciamo, la bravissima Giulia Vecchio ha fatto un'imitazione ad Emma Stoccolma, sì, amica, certo, di Radio 2, soprattutto, sì, di Gino. E ovviamente c'era anche Gino, perché loro facevano un programma, insomma, insieme. Gino
0: molto,
1: però,
0: cioè,
1: ha difeso,
0: sì, sì, sì, il suo, una diffamazione estetica,
1: suo personaggio,
0: fatto, per cui ero molto arrabbiato, scherzosamente, però un pochino anche davvero,
1: ma anche perché tanto chi ti conosce sa come
0: vabbè, ho capito, ma giustamente invece molti non mi conoscono, quindi poteva sembrare, allora vabbè, ma l'importante è che c'è stato questo epilogo. Devo dire, mi sono molto divertito. Giulia Vecchio è un fenomeno, è stata
1: bravissima, molto
0: carina.
1: Bravissima.
0: L'unica cosa è che la cosa è finita, che mi ha tirato l'orecchia pure a me, quindi io a quel punto non me l'aspettavo.
1: Quindi lo devo fare pure io?
0: No,
1: devo fare pure io, porta fortuna,
0: no,
1: forse porta fortuna.
0: No, non lo so, però ecco, c'è stato questo finalino così in cui io, devo dire, a sorpresa, mi sono beccato anche, però vabbè, comunque giustizia è stata fatta, ero molto contento, quindi comunque insomma, bene.
1: Questo per parlare proprio del tuo nuovo libro, La musica è finita, di cui abbiamo parlato qui, sei stato al suono del libro, sei stato alla Giolappa, hai fatto una presentazione, ne farai un'altra domani. Gino.
0: Allora, continuiamo con il nostro tema. Adesso vogliamo fare un gioco, no? Nel senso che ci sono delle canzoni anche molto divertenti, anche più leggere, se volete, però che hanno segnato molto l'immaginario della nostra canzone riguardo al tema del cibo. Allora,
1: anche un po' l'italianità, diciamo, ma l'essere,
0: sì, allora,
1: italiani.
0: Facciamo ascoltare, non per intero, dei pezzi di tre canzoni che abbiamo preso proprio appunto con questa caratteristica di aver segnato un po' l'immaginario. Allora, la prima canzone, che è molto antica, era la sigla di Gian Burrasca, interpretata di Capovore, e Viva la pappa al pomodoro, un pezzo molto divertente, ma è firmato da due intellettuali pazzeschi, cioè da Lina Vermut e Nino Rota, che è stato uno dei compositori più importanti della musica italiana, come, sì, ha firmato tutte le musiche del Padrì, capito? Cioè, sì, stiamo, sì, parlando, sì, premio Oscar, compositore,
1: uno dei simboli proprio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, tutti i film di Fellini, no? E poi ha scritto la sigla, quella che era la sigla di questo sceneggiato su Gian Burrasca. Allora, cominciamo a sentirlo intanto sotto. Questa è la Viva la pappa col pomodoro, poi di quei pezzi che poi, come dire, si imprimono, no? E comincia subito.
1: E si tramandano,
0: subito,
1: no?
0: Subito
1: tutti l'ascoltiamo e continuiamo, ecco, ad ascoltarlo.
0: Rita Paone, Viva la pappa col pomodoro, ovviamente.

0: questo era un caso abbastanza clamoroso, no? Di film così importanti, cioè Nino Rota che firma una canzone anche così spiritosa, però infatti non sarà un caso, però appunto ti rimangono in testa.
1: Questa degustazione continua.
0: Tu lo sai che anche Gianni Morandi a un certo punto
1: lo so, perché tu sai il mio amore per Gianni Morandi, ma soprattutto per questo brano. Ma quanto mi mette un'allegria, piace, mi mette proprio in una condizione di divertimento, e per i nostri amici di Radio 2 è perfetta.
0: Sì, ma io poi non ti ho chiesto cose più personali, per esempio te, a parte la canzone Banane e Lamponi, ma ti piacciono? Ti rimane?
1: Sì, sì.
0: Sì,
1: a te?
0: Sì, molto.
1: La frutta per me è una cosa buonissima.
0: Io sono una specie di manio, io mangio due banane al giorno sempre.
1: Veramente? Sì, e io sì, tantissimi sì, lamponi.
0: Ah, ok, vedi.
1: Siamo perfetti.
0: Quindi, insomma, che dire, Gianni Morandi, abbiamo scoperto, lavorando con Marco, il figlio, abbiamo scoperto che, lavorando anche sui temi, no, con lui, eccetera, sì, che qualsiasi tema affronti, c'è una canzone di Gianni Morandi. È pazzesco. Cioè lui ha cantato.
1: Ha parlato di tutto.
0: Di tutto. Tu, appunto, di cibo e c'è la canzone. Se parli di automobili, andava a cercare. Che ne so, però adesso un po' del ritornello sentiamo, no? Gianni Morandi, Banane e Lampone.
1: Ma ricordo.

0: dormire.
1: Abbiamo detto che questo è un medley, quindi le canzoni le strapazziamo un po' e arriviamo all'altro pezzo che è leggero, non leggero, giudicatelo come volete, ma questo pezzo io...
2: fa parte proprio della musica che parla di cibo, sì, quindi non potevamo non metterlo qui al centro della
1: cibo,
2: musica.
1: Cioè parla di, in questo caso, di un gelato, no? Un gelato al cioccolato. E anche questo è un pezzo, come dire, chi non lo conosce, poi odiarlo, poi
2: è un pezzo che è diventato un cult ed è worldwide, lo conoscono ovunque.
1: Pure nel mondo.
2: Ovunque.
1: Cioè, esportiamo questo. No, vabbè, per carità, no,
2: anche
1: no, va
2: questo.
1: Bene, certo. Allora ce lo vogliamo sentire. Sta per arrivare il ritornello, quanto ci vuole? 3 minuti? No, arriva
2: un po' meno, ma noi ci godiamo, noi parliamo, Gino, dobbiamo raccontarci un sacco di cose qui al centro della musica. Ricordiamo che abbiamo un numero 348,
1: che ribadisce la voglia di gelato, un gelato però al cioccolato.

0: gelato al cioccolato con pupo, però al 3487 300 200, sì. I nostri ascoltatori attentissimi ci scrivono: come gelato preferisco quello al limone di Paolo Conte.
1: Sembrerebbe che tu abbia letto la nostra scaletta, cara. Chi è che ce lo scrive?
0: Sia Francesca che Cristina.
1: Avete sbirciato sulla scaletta, perché ovviamente adesso arriva il gelato al limone, che cantato da Paolo Conte diventa metafora, diciamo, dei versi in questa canzone assolutamente geniali, e è anche
0: un ricordo estivo, no?
1: Sì, in un certo senso.
0: Una
1: però
0: freschezza.
1: Questa canzone ha ispirato anche Lucio Dalla e De Gregori, che quando fecero il tour insieme, celeberrimo, di Banana Republic, cantavano canzoni loro, poi fecero un'eccezione perché cantarono, c'è anche una versione loro, quindi di questo gioiello di Paolo Conte. Parte subito, certo, ovvio, ma la sua
0: memoria. Primo piano.
1: Paolo Conte, un gelato al limone.

0: come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità, no? Che dici, hai vinto, basta, no? Inventa una frase del genere in una canzone. Allora, tu lo sai, essendo appena stato al Salone del Libro a Torino, che in realtà che è un evento pazzesco, devo dire, quasi perfino eccessivo, cioè entri dentro e vieni travolto da mille
2: con tantissimi padiglioni, no, Radio 2 era, c'era, aveva anche, pure il padiglione,
1: stand,
2: sì,
1: di tutto, di Radio 2, tu, sì, chiunque c'era lo stand lì.
2: Sono stata pure io, ti devo dire, ho moderato un panel a Murazzi, sì, Student Zone, insieme a Umberto La Bozzetta e Riccardo Lanzo e a Dediso,
1: cioè,
2: Piemonte.
1: Anche te, non me l'hai detto,
2: solo un giovedì. Poi sono andata via.
1: Incredibile.
2: Sono
1: questa ragazza sta cominciando a dirmi bugie. Allora, volevo dire,
2: non sono
1: tutto
2: bugie,
1: questo per
2: sono
1: dire
2: cose che si possono vedere.
1: Dal 24 al 28 settembre c'è il Salone del Gusto a Torino, sempre, quindi dove si può. Allora, bisogna chiudere. Sì, le notizie del GR, ma noi torniamo tra pochissimo.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Buonasera da Luciano Cozzolino. Ha destato una forte indignazione internazionale il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. La premier Meloni ha definito inaccettabili le immagini del ministro Ben Gvir. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, ha aggiunto. Indignazione anche da parte di tutto il mondo politico di maggioranza e di opposizione. E numerosi paesi europei, tra cui l'Italia, hanno protestato formalmente convocando gli ambasciatori di Tel Aviv. Di trattamento sbagliato e degradante parla anche l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas. Ma sentiamo il servizio.
8: Una cosa vergognosa da regime dittatoriale. Israele non merita un ministro come Ben Gvir. Antonio Tajani attacca il responsabile della sicurezza del governo dello Stato ebraico. Il video in cui ride e schernisce gli attivisti sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane. Il responsabile della Farnesina annuncia il rilascio e la partenza di tutti gli italiani trattenuti nello Stato ebraico entro domani. Afferma che il governo di Roma sta valutando le politiche opportune da intraprendere anche a livello europeo. Una linea rossa è stata superata, afferma Tajani. La protesta e la denuncia del governo italiano erano state formalizzate all'ambasciatore israeliano a Roma, Peled, convocato alla Farnesina dopo la diffusione del video in cui il ministro Ben Gvir derideva e sbeffeggiava gli attivisti inginocchiati. Il capochino, le mani legate dietro la schiena, Ben Gvir camminava sorridente, compiaciuto, brandendo una bandiera israeliana. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni qui, proclamava. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e sbattuta in terra, ma la condotta di Ben Gvir ha suscitato anche la dura reazione del ministro degli esteri di Israele, Saar. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. E persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, ha preso le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. Enzo Ceri, GR2.
7: Secondo l'emittente Al Arabiya sarebbe in fase di finalizzazione il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, il Pakistan è paese mediatore, lo ricordiamo, dovrebbe recarsi già domani a Teheran per annunciare la versione definitiva. Stiamo trattando con persone ragionevoli, ha detto in serata Trump, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Siamo alla cronaca, condannato a 20 anni di carcere il 19enne che a Milano nell'ottobre scorso insieme ad altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
9: 20 anni, 8 in più di quanto chiesto dalla procura, condanna esemplare nei confronti di Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina, tem invece per il complice Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente Davide Cavallo, 22 anni. Gli altri tre, tutti minorenni, verranno giudicati separatamente. Il fendente ha provocato lesioni midollari permanenti alla vittima, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Per la prima volta da quella sera, aggredito e aggressori si sono trovati faccia a faccia e prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, Davide ha voluto parlare con loro. Poi i tre si sono abbracciati. Già la settimana scorsa, parlando con la RAI, Davide aveva detto di voler riperdonare, usando queste parole:
10: mi rifiuto di darla vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
9: Colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani, Davide ha preferito non parlare alla fine dell'udienza. Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR2.
7: Modena, la polizia sta analizzando il contenuto dei telefonini dei computer di Salima El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto 7 persone e ne ha poi accoltellato una ottava.
11: Un'altra notte in cella per Salima El Kudri, dopo la convalida del fermo emesso sabato notte. Nell'ordinanza con cui dispone il carcere, il giudice evidenzia due circostanze: il rischio di reiterazione del reato, cioè che ripeta delitti della stessa specie, perché le sue azioni denotano una specifica capacità criminale e l'assenza di autocontrollo. E poi il pericolo di fuga, visto che in Marocco, paese di cui è originaria la famiglia, ha ancora il nonno e altri parenti. Il GIP però ribadisce che non è stato terrorismo e che non ci sono motivi di odio razziale alla base del gesto, almeno alla luce delle indagini sinora svolte. Oggi intanto la Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer recuperato dagli esperti informatici. Salim resta comunque in isolamento e l'amministrazione penitenziaria potrebbe decidere di trasferirlo in una struttura più adatta, vista la patologia psichiatrica di cui soffre, per dimostrare a livello giudiziario che sia stata la malattia a portarlo a compiere la strage. Servirà però una perizia. Da Modena, Luca Ponzi per il GR2.
7: Infine lo sport calcio, ci aggiorna Giorgio Germanò in studio.
12: Buonasera, finale di Europa League in corso a Istanbul, 3-0 per l'Aston Villa contro il Friburgo, partita sbloccata al 41esimo, poi poco prima dell'intervallo è arrivato il gol del 2-0, al 58esimo il 3-0. Adesso mancano 15 minuti al 90esimo, facile pensare che l'Aston Villa possa sollevare la Coppa, l'Europa League. Per quanto riguarda i playoff di Serie B, 2-0 del Palermo al Catanzaro, ma non è bastato a risollevare l'esito del doppio confronto. Il Catanzaro con merito va in finale grazie al 3-0 dell'andata.
7: Finale con il Monza, se ricordo bene. Ed è tutto, grazie a Giorgio Germanò. La linea torna a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.
13: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: E siamo tornati, Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Nicola Angelozzi, Gino Castaldo.
1: Ma più che altro stiamo facendo un po' un'indigestione, perché siamo metaforicamente, ma stiamo assaggiando di tutto.
0: Ci stiamo riempiendo di musica.
1: Sì.
0: L'indigestione musicale ci sta, secondo me è una cosa che va bene. La musica va sempre bene. Qui in radio abbiamo questa missione.
1: Posso leggere un messaggio molto buffo?
0: Certo, tu puoi fare quello che vuoi.
1: Di Francesco. Parlavamo prima di aglio, di rimedi. Lui allora dice, ci racconta che a proposito di cure alternative, ci fu un periodo che soffrivo di una certa malattia, non la dico perché insomma, peraltro. E un santone mi disse di preparare una crema con della cipolla cruda e dello strutto e passarlo sulla parte interessata, vi lascio immaginare quale. Il risultato è stato che la malattia gli sono rimaste, però puzzava di cipolla, quindi a volte i rimedi naturali non sono per forza come dire efficaci. Tu usi
0: i rimedi della nonna?
1: Che ne so, medicine alternative, omeopatiche.
0: Il canarino fa sempre bene, fine serata, oppure il foglio dall'oro, capito? Nell'acqua bollita, col limone, il miele, sono cose che fanno sempre bene per la voce.
1: Il miele, ci scrivono i nostri autori, redattori, tra le varie curiosità, è vero, io sono un maniaco anche del miele.
0: Sì.
1: Oltre che delle banane, e lo mangio tutti i giorni il miele, ce ne ho sempre tantissimo. È vero che non si rovina, confermo, diciamo, di pochi alimenti
0: può conservarsi per tempi lunghissimi.
1: È vero, io ce ne ho alcune vecchissime, sempre perfette.
0: Non ti ricordi, ma questo chi me l'ha regalato?
1: No,
0: rimane lì.
1: A volte sì, certo.
0: E sì, stiamo facendo questo viaggio, abbiamo appena ascoltato Candy Shop di 50 Cent, che in realtà non è un vero e proprio negozio di caramelle, ma è un'allusione, diciamo, un po' fisica, quasi sessuale, no? Un invito.
1: Strano, 50 Cent.
0: Dici strano?
1: No, ma sarei mai aspettato.
0: Ma noi siamo qui al Centro della Musica per spiegare proprio questo, no? Le curiosità della musica.
1: Allora, continuiamo a scriverci al 3487-300-200. Continuiamo a fare queste associazioni tra canzoni, tra pezzi musicali e cibo. Ci sono associazioni, tu hai parlato adesso di sesso, no? È vero, poi, no? C'è chi.
0: Di attrazione fisica, capita. Sessualità, non
1: sì.
0: Proprio di sesso.
1: No, certo, ma in realtà a livello anche più profondo, no? Ci sono delle assonanze tra l'appetito, quando si dice, no? Non a caso lo stesso termine che si usa nel sesso e nel cibo.
0: Perché
1: no?
0: Comunque è un desiderio.
1: Assolutamente. Ma ci sono dei momenti, dei luoghi in cui le due cose possono essere molto molto vicine. Io non ho più la scaletta, quindi non so che succede adesso.
0: Adesso abbiamo spaghetti, se ti dicessi spaghetti,
1: sì,
0: pollo,
1: sì, sì,
0: insalatina e una tazzina di caffè.
1: Sì, anche
0: tu
1: questo
0: cosa
1: è un pezzo un po', diciamo, un po' obbligatorio, però è sempre piacevole ascoltarlo quando si pensa al tema del cibo, perché credo l'unico pezzo a memoria almeno che ha tutto il menù completo.
0: Primo, secondo, sì, contorno e il caffè. Non ha il dolce, però.
1: Sì, se ascolti bene la canzone, vediamo che lo tirerà fuori. Lui, ovviamente, per chi ha memoria, insomma, è Fred Bongusto. Si intitolava proprio così: spaghetti, pollo e una insalatina
0: e una tazzina
1: di caffè. Sei pronta?
0: Sono prontissima.
1: Prego.

0: Wow, che divertente che era questa canzone, dai.
1: Divertentissima questa puntata, questa degustazione musicale che stiamo facendo, no? Questo mondo.
0: Allora mi faceva piacere segnalare due libri. Li ho trovati qui in radio, me li hanno mandati. Sono due persone che conosco bene, tutte e due. Anche loro ovviamente presentavano questo libro al Salone del Libro. Uno è Roberto Vecchioni, che sarebbe bello, lui non sta a Roma, sta a Milano, ma una volta sarebbe molto bello averlo come ospite, perché tra le tante cose Roberto è anche un grande narratore. Volevo farlo vedere, si intitola Scrivere il cielo, poesia a contrasto, ecco lì, e questa è la copertina del libro di Roberto, l'ho trovato qui a Via Asiago, quindi carino. Poi questo è un libro che mi ha messo molta curiosità, è Serena Dandini, Paura non abbiamo, un libro dedicato alle donne che hanno fatto la Repubblica Italiana, che erano all'inizio della Repubblica, e le ho fatto i complimenti anche già sulla carta, perché mi è sembrata una bellissima idea, quindi...
1: Proprio per parlare di libri è uscito poco tempo fa il libro di un conduttore di Radio 2, un volto, una voce molto famosa di Radio 2, Roberto Arduini dei Lunatici, che si chiama Un chilo d'anima e Metamorfosi di un disturbo alimentare, e stiamo parlando di cibo,
0: beh, certo.
1: Quindi loro vengono sempre dopo di noi, perché Lunatici nella programmazione, nel palinsesto di Radio 2, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio sono dopo di noi, ma è una storia autobiografica. Io lo sto leggendo con un po' di difficoltà, perché è una storia molto forte. Ma è giusto parlare di disturbi alimentari, perché spesso se ne parla poco, ma è in realtà importantissimo. E quindi leggiamo anche Un chilo d'anima del nostro amico Roberto.
0: Assolutamente, nel frattempo noi continuiamo un po' con questa vena gezzata, un po' lo era la canzone di Fred Buongusto, ironicamente, no? Era uno swing leggero, divertente. Qua invece siamo proprio all'apice del jazz vocale, cioè Manhattan Transfer, questo era un pezzo brasiliano che lo tradussero e diventò un successo mondiale. Soul Food to Go.

0: Ci scrivono al 348-7300-200, playlist molto gustosa, molto molto gustosa. E sì, poi ci salutano.
1: Se Giacomo che ci segnala anche dei pezzi, una fetta di limone, Gabriele Annacci, ma soprattutto era, come dire, un pezzo che immettibile in radio, o forse sì, chi lo sa. Però è vero, c'è stato un caso clamoroso, i Pink Floyd nel loro disco c'era un pezzo che si chiama Psychedelic Breakfast, ed è sono loro che fanno colazione, proprio con i rumori. Ogni tanto parte un po' di musica, poi la musica si ferma, senti la macchietta, capito?
0: I rumori proprio.
1: Sì, sì, è proprio una colazione in senso totale. E i Pink Floyd hanno questa caratteristica, hanno messo molto nella musica quella che si chiama musica concreta, cioè musica che in certi settori dell'avanguardia è fatta con rumori.
0: Spiega proprio
1: con
0: rumori,
1: con
0: rumori,
1: oggetti
0: che
1: o cose
0: oggetti.
1: In realtà. Si chiama musica concreta. Loro l'hanno inserita a livelli clamorosi anche in pop, in dischi popolarissimi come Dark Side, no? Tu senti varie cose, orologi, casse, cioè senti oggetti,
0: una musica viva proprio,
1: rumori. E grazie di averlo ricordato. Quindi c'è questa colazione pazzesca che è come follia, ovviamente, no? Sono 4-5 minuti di pura follia, però molto molto molto divertenti. Mi sa che ci siamo.
0: Eh sì, per i
1: passo un pezzo. Adesso vedi bene che devi giocare.
0: Lost in the Supermarket. Quindi non parliamo di cibo adesso, ma parliamo di un luogo dove si vende il cibo. E spesso riflette un po' la società moderna.
1: Ma tu, ragazza così nobile, sì, elegante, aristocratica, ma ci vai al supermercato?
0: Amo andare al supermercato, forse una delle mie cose preferite della mia vita è fare la spesa.
1: Davvero?
0: Te lo giuro. Io guardo
1: anche
0: tutte
1: me,
0: le cose che ci sono al supermercato.
1: Lo faremo insieme una volta.
0: Facciamolo insieme, però adesso ascoltiamo The Clash con Lost in the Supermarket.

0: Eccoci qua, allora siamo arrivati alla fine di questa, devo dire, almeno per noi, divertente scaletta, molto varia, molto sul tema della musica, speriamo anche per voi.
1: Sul tema,
0: allora,
1: del cibo,
0: per
1: no?
0: Chi è a Roma, tranne Nicole che ha sempre da fare, domani c'è un posto nuovo a Roma, perché è a Roma, che si chiama Palazzo. Che
1: io ho da fare, perché domani sono a Matti dalle Gare, un programma di Radio 2 di pomeriggio, dalle 18 alle 19:30. Io lavoro, Gino.
0: Sì, quando io presento i libri ti chiamano a Matti dalle Gare, va bene. Ho parlato con Barti Colucci questi giorni, abbiamo fatto un viaggio insieme da Torino a Roma, quindi abbiamo parlato di tante cose, cara.
1: Anche di me.
0: Certo, quindi attenzione. Allora, chi invece è libero, domani io sarò a presentare il libro a questo posto che mi incuriosisce molto, non l'ho ancora visto, è uno storico posto di San Lorenzo, che è stato rifatto ed è diventato un luogo di incontro, di proposta, quindi comunque interessante. Poi faremo una puntata domani a tema libero, venerdì invece abbiamo uno dei nostri speciali. Qual è? Tu te lo ricordi?
1: I duetti.
0: E ovviamente abbiamo finito.
1: Ci fa divertire molto. Abbiamo finito questa fantastica puntata. Grazie, Gino. Grazie a tutta la nostra squadra.
0: Sì,
1: Federico, Linda, Lucia, l'altra Lucia,
0: ciao.
1: Angelo, il nostro tecnico, la visual. Salutiamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Noi torniamo domani.
0: Ciao.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Sono le 23, alle 23 su Rai Radio 2 arrivano i Lunatici, grazie Nicola Angelozzi, grazie Gino Castaldo, adesso ci siamo noi in diretta fino alle 2, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma soprattutto ci sarete voi, ascoltatori di Radio 2, con le vostre voci, le vostre storie. Abbiamo voglia e bisogno di sentirvi, perché questo programma si nutre delle vostre voci, delle vostre storie, quindi se vi va di condividere qualcosa con noi, quello che state combinando questa sera, si torna dalle prove, si torna dal ballo, si torna dal gioco, dal canto, si sta lavorando, si vanno a riprendere i figli da qualche parte, c'è una festa e volete invitarci, così almeno tramite il telefono, ecco, potete farlo, 063131 oppure 800 800 002, sono i due numeri che potete comporre per entrare qui in Via Asiago insieme a noi.
2: 063131 dunque, oppure 800 800 002, linee aperte, finestre spalancate, persiane socchiuse, siamo in diretta, fateci sentire che ci siete, anche su WhatsApp con i vostri vocali da inviare al 348 7 300 200, su X hashtag Lunatici, cinguettate, commentate live tutto quello che vedete sul 202 digitale terrestre e su Rai Play, perché potete vederci, oppure che sentite ovviamente su Rai Radio 2, dove ci trovate al lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2, c'è anche X hashtag Lunatici, cinguettate. Insomma, tanti i modi che avete per interagire con noi. Apriamo al volo una parentesi calcistica, perché l'Aston Villa ha vinto l'Europa League 3-0 a Istanbul contro il Friburgo, partita mai in discussione. Emery si aggiudica il trofeo per la sesta volta. Allenatore, no, non l'ho vista, ero qui, non potevo vederla. Però
1: quando ci sono le partite che ti interessano, circoli con lo smartphone guardando la partita, quindi non
2: è vero, non circolo con lo smartphone guardando la partita, mi chiudo al bagno guardando la partita.
1: Scusami,
2: è molto diverso,
1: dipende dalle stagioni, a volte rimani fuori in Via Asiago a guardarti la partita, e dipende anche dall'intensità della partita, forse.
2: Sì, dipende anche dal clima, se fa caldo, fa freddo, se piove.
1: Quindi non ti interessava guardare la finale?
2: No, anche perché era un esito secondo me abbastanza scontato. Complimenti al Palermo che va in finale dei playoff, supera 2-0 il Catanzaro, la squadra di Aquilani, quindi è ancora in corsa per la promozione in Serie A. La promozione in Serie A. Poi notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle: gli attivisti della flottiglia derisi dal ministro Ben-Gvir, Mattarella dice incivile, Tajani ha annunciato per domani il loro ritorno in Italia, poi c'è questa trattativa per la

0: potrebbe arrivare un accordo già nelle prossime ore, se ci dovessero essere delle notizie anche nel corso della notte, noi fino alle 2 siamo pronti a darvele in tempo reale. In fase di finalizzazione il testo dell'accordo USA-Iran, dicono alcuni virgolettati, vedremo se sarà così e ovviamente ce lo auguriamo tutti.
1: E assolutamente ve lo racconteremo se dovesse accadere qualcosa nel corso di queste ore che trascorreremo insieme. Voi prenotatevi, prenotatevi, perché vogliamo sentire le vostre voci, quindi chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002. Tra pochissimo cominciamo ad ascoltare anche messaggi vocali, vedo che ne stanno già arrivando diversi, chissà se ci saranno siglette o saluti strani questa notte. Beh, lo scopriamo tra poco, prima la nostra copertina, perché sono le 23:04, è tutto pronto per dare ufficialmente inizio alla notte lunatica di...
2: I lunatici, i lunatici. Su Radio 2, su Radio 2.
3: Eccetera, eccetera.
4: Bene, bene.
5: Pronto?
6: Come va?
5: Ciao, io sono Tony.
0: No, c'è un'interferenza.
5: Io sono Tony.
3: Pronto?
5: Io sono Tony.
0: Tony?
3: Sì, sono. Pronto?
5: Ehi.
0: Ci sono due Tony al telefono, io sto in... Chi è quello vero?
3: Io sono Tony, ciao.
5: Io sono Tony.
0: Ma anche lui è Tony.
5: Antonio Montana. E tu? Tu come ti chiameresti,
3: No, io sono Antonio Franchini, ciao.
5: No, no. Io sono Tony.

0: Michele, ti abbiamo presentato noi, non ci far fare brutte figure, eh? Vai, dai. Su.
1: No, tranquilli.
0: Tranquilli.
1: Io sono Michele.
2: Innanzitutto volevo conoscere il tuo segno zodiacale.
1: Gemelli.
2: Ah, non promette bene.
0: Scusa, anch'io sono dei gemelli. Cosa hai contro i gemelli?
2: Sono un po' lunatici.
1: No, io no.
0: Lo smentisce con fermezza.
3: Michele, non ci sta.
1: Io sono un ragazzo serio e non gioco con i sentimenti.
0: Non è che cambi idea dall'oggi al domani?
1: No.
4: Come va?
2: Chi sei?
4: Io sono Tony.
2: Chi?
4: Io sono Tony.
2: Non Antonio, ti capisco.
4: Antonio Montana. E tu? Tu come ti chiameresti, eh?
2: Loredana, molto piacere, ciao Antonio.
4: Lascia stare, ho una cosa molto importante da discutere con te.
2: Dimmi.
4: Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie.
2: Perché ma dici questo?
0: Che vuol dire, scusa?
4: Lei sta cercando un socio, giusto?
2: Esatto.
0: Come esatto?
4: Sì, io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la mia parola. E le ho sempre onorate, tutte e due.
2: E io ho la mano e la parola, io l'ho sempre onorata.
4: Perché non ci beviamo un paio di drink?
2: Di dove sei?
4: Di Cuba.
2: Troppo distante, non abbiamo d'accordo.
4: Se ti mancano un paio di milioni, te li vado a cercare io. Faccio un paio di mosse, un milione qui, un milione là, è tutto gratis.
2: E mandamelo, ti do il mio conto corrente, visto che ne ho bisogno.
4: No, io non sono un criminale, amico, e non sono neanche un ladro.
2: Non ti ho detto che sei un criminale, io questo non l'ho neanche pensato.
0: Domani la seconda puntata.
4: Sì.
0: Tony dice sì, Loredana che dice?
2: Anch'io dico sì.
0: Domani.
4: Ci augurate la buonanotte al cattivo.
0: Buonanotte a Tony. Buonanotte.
2: Dammi il mio numero a Tony.
0: Diretta, domani al telefono. Conoscetevi meglio. Domani al telefono.
2: Dammi il mio numero.
0: Tony non vuole.
5: Tre cucchiai con un litro.
3: Ok.
5: Di limone.
3: Sul pentolino.
5: E un cucchiaino di sale. È facoltativo il sale, puoi anche non metterlo, perché può venire una ricotta dolce.
6: Certo, sempre fatto il formaggio, io avevo le mucche e le pecore.
0: Lei è un esperto di formaggio?
6: Abbastanza.
0: Tony Lai.
1: Bene.
7: I lunatici.
8: Siete due simpatiche canaglie.
7: Su Radio 2.
6: Bisognerebbe pagare il biglietto.
1: Sono Michele da Foggia.
3: E chissà se chiamerà stanotte Michele da Foggia.
0: Abbia già chiamato.
3: Ecco, è sempre il primo. Le 23:07 minuti, lunatici in diretta su Rai Radio 2. Cosa che accade da lunedì al venerdì, dalle 23 fino alle 2. Arduini, chiarisci un po' qui la situazione che c'è. Roberto che scrive: mi hai fatto prendere un colpo, Robby. Ho dovuto controllare in finale il Catanzaro, non il Palermo. Ciao ragazzi, un abbraccio. Controlla anche tu, vai a fare quella faccia. È arrivato.

0: È arrivato adesso il messaggio mentre tu vai
1: forse
0: a verificare.
1: Mi sono confuso. Palermo Catanzaro 2-0, è finita così. Si ferma la corsa verso la Serie A dei rosanero di Inzaghi, esatto, sì, nonostante la vittoria per 2-0 al Barbera nella semifinale di ritorno. Sì, sì, è vero, il Catanzaro in finale playoff per la promozione in Serie A. Detto questo, chiedo scusa per il misunderstanding. Mannaggia, sì. Queste cuffie che mi ballano mi stanno facendo impazzire.
2: In che senso ballano le cuffie?
1: Mi staccano.
2: Ma che anche a te la testa comincia a fare brutti scherzi?
1: No, c'è tipo una presa. Hai presente quando il jack non si incastra bene? Certo. Quindi va e viene. Vabbè, okay. Dopo devo vedere meglio. Ci sono due notizie in particolar modo che mi incuriosivano tra quelle che ho selezionato oggi per voi. La prima ci parla di maturità, esami di maturità che cominceranno il prossimo 18 giugno. E come sempre, qualche settimana prima dell'esame si comincia a parlare di Tototracce.
2: Sì.
1: Scuola.net ha realizzato questo tradizionale monitoraggio mensile su un campione di circa 1000 studenti. Pare che i più quotati siano Verga,
2: sì.
1: Pascoli, okay. D'Annunzio, Pirandello. Questo è il nuovo poker di favoriti per il tema di letteratura.
2: Ok.
1: Su chi lo faresti?
2: Tra questi probabilmente Pirandello,
1: ci avrei scommesso. Io forse più su Verga, che però non ho mai amato. Poi.
2: Ma tu sicuro che stai bene con la testa stasera?
1: Saprei cosa scrivere su Verga. Saprei proprio alla cieca cosa scrivere. In forte ascesa c'è anche San Francesco d'Assisi.
2: Sì.
1: Negli 800 anni dalla sua morte, indicato al 18%. Degli studenti. Poi si parla molto, in tanti si aspettano qualcosa sull'intelligenza artificiale e sui social. Le guerre invece starebbero perdendo centralità, ci si investe poco, però secondo me, visto anche il periodo che stiamo vivendo a livello globale, è un evergreen.
2: Ma ti sei mai fidato tu di queste voci che uscivano? Io parlo dell'epoca quando l'abbiamo.
1: No, poi il tema non mi ha mai preoccupato più di tanto.
2: Ok, poi c'erano talmente tante tracce che c'era, si trovava poi qualcosa sul.
1: Il foglio in bianco è difficile che col tema si lasci. Altra notizia che mi incuriosiva: occhio a questi segnali, indicano che sei infelice anche se fai finta di non esserlo.
2: Sentiamo, prendo appunti.
1: Mal di testa e pancia in subbuglio? Non è colpa, o non sempre è colpa, di cosa hai mangiato.
2: Ok.
1: Ce l'hai?
2: No.
1: Poi.
2: Pancia in subbuglio ogni tanto, mal di testa devo dire raramente.
1: Dipendenza da serie TV e social?
2: No, devo dire che sto migliorando molto da questo punto.
1: È il nuovo modo di non affrontare la realtà.
2: Ok, una fuga, chiaro.
1: Sei nervoso come mai prima? Tu sei un po' nervoso.
2: Io sono un po' nervoso.
1: Tu sei un po' iracondo.
2: È vero.
1: Se ti infastidisce anche il modo in cui il tuo collega mastica.
2: Beh, a me darebbe fastidio. Scusa, se tu masticassi in un modo rumoroso o in modo inappropriato, secondo i miei canoni, a me darebbe fastidio.
1: Leggo da commenti memorabili. Se ti infastidisce anche il modo in cui il tuo collega mastica, potrebbe esserci un motivo. L'infelicità spesso si traveste da irritabilità e il risultato è che ti trovi a litigare anche con lo specchio del bagno. Niente ti entusiasma più? Benvenuto nel club dell'apatia silenziosa.
2: Ecco.
1: Ti svegli e tutto ti sembra uguale, le cose che una volta ti divertivano ora ti annoiano e anche l'idea di fare qualcosa di nuovo ti stanca in partenza. Ma tu non sei così, tu sei anzi oggi pesci, domani le piante, dopodomani il sudoku.
2: Cioè, proprio per evitare tutto questo cerco di riempire i miei spazi con le mie passioni, certo.
1: Sì, però hai delle passioni molto ballerine.
2: No, non sono ballerine.
1: Ti chiedo scusa, forse è quello che mi risultava. Anche con le donne, con le signore. Una volta Eliana, una volta Loredana, una volta Roberta del Giuridico, una
2: quello
1: volta
2: perché
1: Mirella.
2: L'amore della mia vita l'ho già trovato. Poi, diciamo, mi concedo delle avventure, no?
1: Fare un po' l'ape, chiaro, che gira intorno ai fiori.
2: Era la giornata delle api, tra l'altro.
1: Vabbè, quella che voi siete felici o siete infelici? Diteci cosa vi irrita. Allora, facciamo così.
2: Feliciometro.
1: No, facciamo più complice. Feliciometro ormai è vecchio, ci hanno già copiato tutti.
2: Già fatto.
1: Diteci cosa vi irrita e noi vi diciamo in tempo reale, collegando quello che voi ci dite al cervellone, tutto un gioco scientifico.
2: Sì, ce l'ho il cervellone.
1: Ce l'hai? Ecco, sì. Noi colleghiamo quello che voi ci dite al cervellone e vi diciamo se è una cosa normale o se è un sintomo di infelicità. Inconscia. Quindi, okay. Cosa vi irrita? Ditecelo 06 3131 oppure 800 800 002. WhatsApp vocali da mandare al 348 7300 200. Su X, hashtag lunatici, twittate, fateci vedere che ci siete.
2: Cosa ti irrita, Roby?
1: Per esempio le siglette. So che stai per far partire i messaggi vocali e ci sarà sicuramente qualche sigletta.
2: No, ancora non li farò partire, tranquillo, però sicuramente ci sarà qualche sigletta.
1: È una cosa che mi irrita molto. Tu fai la domanda intelligente.
2: Sì.
1: Perché questa è oggettivamente, mi sento di dirlo, una domanda intelligente, e Eliana non ti risponde alla domanda ma ti manda la sigletta.
2: Il cervellone dice che sei infelice.
1: Infelice.
2: Sì. Mi dispiace, Rob.
1: Carlito, se ci stesse ascoltando e chiamasse, collegherebbe questa mia infelicità presunta
2: al matrimonio
1: ormai imminente e direbbe: Arduini, non ti sposare che poi spendi un sacco di soldi per il divorzio.
2: Lui si è convinto di questa cosa.
1: E tu pensa se mai un giorno dovesse accadere questa cosa e noi fossimo ancora qui in diretta, sì, pensa come potrebbe dire: ah, io te l'avevo detto Arduini. Io non lo direi mai. Non lo direi mai, guarda.
2: Beh, lo direi io, sai come funziona.
1: Ma non lo direi neanche a te. No.
2: Beh, me ne accorgerei, Roby, tranquillo. Allora, vediamo un po'. Cominciamo a salutare anche gli amici che stanno scrivendo su WhatsApp. C'è Riccardo che vorrebbe avere l'audio nella tua cuffia, cioè vorrebbe parlarti in cuffia. Questo è un suo desiderio perverso.
1: Non si può fare.
2: Cosa vorresti dire? Manda un messaggio vocale, no? Facci sentire cosa vorresti dire ad Arduini all'orecchio. Salutiamo Vito da Bari, poi Eliana, c'è Panariellina che stranamente non manda la sigla questa notte, ma scrive cose strane come:
1: cosa vi irrita? Dai, ditecelo, cosa vi irrita? Rispondeteci.
2: Luisa scrive: mi irrita tutto, basta che uno apra bocca
1: beh.
2: E so di essere infelice. Beh, sì, qui abbiamo un problema.
1: Infelicità certificata.
2: Alla domanda che cosa mi irrita, tutte le volte che mia moglie ne ha sempre una, scrive Luigi da Ferrara. Le persone che parlano al telefono sull'autobus o in metropolitana, la risposta di David da Roma. Se vi fa, insomma, fatevi sentire.
1: Vabbè,
2: dai,
1: quello, dai.
2: Maleducazione, penso che irrita.
1: La maleducazione dà fastidio a tutti.
2: Chiamate 06 3131 800 800 002 per dirci che cosa vi irrita e sottoporvi al giudizio del cervellone che saprà dirvi se siete infelici o meno.
1: Mi irritano le domande di Panariellina che scrive: secondo voi noi siamo vivi oppure è la vita che ci rende vivi? Mi rispondi?
3: Ciao, sono Eliana, non ho mandato siglette, rispondo alla domanda.
1: Vai.
3: Vabbè, irritano le persone che nell'autobus stanno davanti alla porta dove si deve scendere e ogni volta bisogna chiedere permesso quando l'autobus è vuoto.
1: Brava. Sposo la tesi.
2: Sono come
1: Eliana.
2: Quelli che al bar prendono il caffè e si mettono tipo in gruppo davanti al bancone e si fermano lì anche se hanno finito di prendere il caffè. Tu devi restare fermo lì in doppia fila. Io prendo il mio caffè e mi sposto sempre per dare poi spazio a quelli che stanno dietro. È una cosa che non sopporto.
1: Avete assolutamente ragione. Rilancio con quelli che si fermano nei locali pubblici, possono essere bar, ristoranti, ovunque, la banca, dove vi pare, davanti alla porta o davanti alle scale. Un fastidio enorme. No, volevo una tua risposta tecnica alla domanda di Panariellina.
2: Sì, ripetimi la scusa che...
1: Secondo voi siamo noi vivi o è la vita che ci rende vivi?
2: È la seconda che hai detto. Dai, insomma, Panariellina.
1: Mi infastidisce proprio, questa cosa mi infastidisce parecchio.
2: Ma che domanda è? Dai, allora 23:16, andiamo, anzi accogliamo Daniele che è il primo questa notte ad essersi prenotato per intervenire in diretta. Ciao Daniele, benvenuto su Radio 2.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Io come al solito tiro tardi, sono anzianotto e fumo e al bar vado solo ed esclusivamente a comprare le sigarette.
1: Fumare fa male, dovresti smettere, te l'hanno già detto immagino.
4: E purtroppo non è l'unico problema di salute che ho.
1: Senti, cosa ti irrita Daniele?
4: La cosa che mi irrita di più sono i discorsi che sento mentre faccio la coda per pagare le sigarette.
2: Ok, di che
4: si
2: tipo?
4: Si parla di filosofia, calcio, cambiamenti climatici, di tutto.
2: Di che cosa dovrebbero parlare invece le persone secondo te,
4: no,
2: Daniele?
4: Ma dicono delle cose che...
2: Il qualunquismo, ti dà fastidio il qualunquismo?
4: Ecco. Cioè, dicono delle cose, poi sono persone sempre abbastanza bevuti.
5: ma che...
1: come bevuti? Ma dove vai a comprare il
2: tabaccaio
4: frequenti? Perché uno va al bar, beve la birra, beve il bianco, il Campari, cioè, capito? E dopo si mettono a pontificare su una serie di cose, cambiamento climatico, la terra è piatta, è rotonda, cioè fai un master che esci, dopo in 5 minuti praticamente hai spaziato calcio,
2: sei laureato tempo. All'università della strada,
4: sì, è come
1: quindi a Daniele irrita però, il qualunquismo, vabbè, ci può stare come,
4: però
1: come osservazione,
4: però sarebbe bello stare in un posto dove trovi delle persone con cui magari puoi fare una conversazione
2: cambia ambiente, cambia luogo magari,
1: ma
2: dai,
1: basta anche un po' le pretese, perché una conversazione d'ogni tipo secondo me inizia con un filo di qualunquismo.
4: Bartabacchi, ci sono solo quelli.
2: Grazie Daniele per aver chiamato, un abbraccio. E certo, ma se vuoi sentir parlare di filosofia, non penso che tu te lo possa aspettare così in ogni minuto nel bar tabacchi, può capitare, però è ovvio che la maggior parte dei discorsi che sentirai quando vai lì saranno discorsi di quelli, insomma, di cui ha parlato Daniele, simili a quelli di cui ha parlato Daniele.
1: C'è anche da dire che se tu senti parlare 10 persone, ti urtano tutte, e tutte e 10 fanno discorsi qualunquisti, ma cioè, vale in ogni ambito, il problema ce l'hai dentro, secondo me.
2: Il problema sei tu.
1: Il problema sei tu. Ecco, me ne voglia il buon Daniele, anzi, però partiamo da questo presupposto. Ci siamo dimenticati. Danno fastidio tutti, se non sei d'accordo con nessuno, se tutti sono scemi ma tu no, se tutti sono qualunquisti ma tu no. Qualche domanda forse è il caso di farsela.
2: Sono d'accordo, ci siamo dimenticati di sottoporre il buon Daniele al nostro cervellone per capire se fosse infelice o meno, lo faremo già con il prossimo ascoltatore, quindi chiama lo 063131 oppure l'800 800 002 se ti va di dirci che cos'è che ti irrita questa notte, così ti sottoponiamo al giudizio della nostra intelligenza artificiale, chiamiamola così non a caso perché ci capita spesso ormai di parlarne, di intelligenza artificiale, di rischi e delle opportunità che offre. Oggi lo facciamo da un altro punto di vista, quello della comunicazione economico finanziaria, lo facciamo con l'autore proprio di questo saggio, la comunicazione economico finanziaria nell'era dell'intelligenza artificiale, Umberto Mancini, in collegamento telefonico con noi. Buonanotte, buona serata e benvenuto su Radio 2.
6: Grazie. Buonasera, buonanotte a tutti voi e gli ascoltatori.
1: Ben trovato. Allora, l'intelligenza artificiale potrà sostituire l'uomo anche nella comunicazione economica, secondo lei?
6: No, speriamo di no, innanzitutto. Speriamo di no, anche se i tentativi sono in atto, insomma, perché l'intelligenza artificiale guadagna ogni giorno di più terreno. È capace di scrivere articoli, di fare sintesi, di sintetizzare migliaia di dati, di redigere comunicati stampa, di fare foto più o meno false, costruire loghi, brand, insomma, se non la governiamo il rischio è reale di essere, come dire, sopraffatti.
2: Ecco, nel libro lei parla proprio della necessità di avere un atteggiamento ibrido nei confronti della tecnologia. Come si fa ad evitare di arrivare alla classica polarizzazione tra chi demonizza l'intelligenza artificiale e chi invece ne nutre una fiducia cieca appunto nei suoi confronti?
6: No, non bisogna demonizzarla, perché può essere utile, può essere molto utile, anzi è molto utile quando si tratta appunto di fare grandi analisi di dati, di interpretare migliaia di informazioni, però va regolata, va gestita, cioè è l'uomo che deve dire l'ultima parola, che non deve, come dire, impigrirsi e delegare all'intelligenza artificiale la propria vita. Il rischio vero è quello, no? Di smettere di scrivere una poesia, di ascoltare una musica, di cercare qualcosa, un ristorante, un libro, e di delegare tutto al sistema di IA che ti trova la soluzione. Ecco, questo va evitato, dobbiamo restare umani, ancorati alla nostra identità, alla cultura, alla lettura, all'ascolto della musica, non delegare tutto a una macchina.
2: Sono questi alcuni dei consigli che offre agli operatori della comunicazione nel libro Mancini?
6: Sì, il consiglio è quello di appunto utilizzarla per quello che è utile, come strumento potentissimo, in crescita, in accelerazione su tutti i fronti della comunicazione, ma lasciando il controllo all'uomo, se no facciamo veramente la fine di Odissea nello spazio, insomma, cioè di delegare la macchina che poi prende il comando e l'uomo non si sa che fine fa, eh.
1: Ma l'intelligenza artificiale potrebbe creare delle bolle finanziarie, nel senso che decisioni di trading automatizzate e simultanee guidate dagli stessi algoritmi o dalle stesse fonti possono provocare scossoni o panico proprio vero, vero e proprio dei mercati? È mai successo? Sì. Si aspetta che succeda?
6: Diciamo, non è mai successo, però proprio il Fondo Monetario ha lanciato un avvertimento proprio su questo tema, perché vendite automatizzate da parte di, diciamo, di vari fondi di investimento sulla spinta di sistemi di intelligenza artificiale possono creare un panico, un allerta, un allarme globale e far crollare gli stili, le borse. Per cui attenzione, attenzione a credere a questi sistemi che spesso si muovono in maniera, diciamo, irrazionale, cioè, o rischio reale.
2: C'è stato un fattore scatenante, un episodio, una notizia, un articolo che l'ha portata a scrivere questo saggio?
6: No, diciamo, il saggio l'ho scritto perché io insegno alla LUIS e insegno comunicazione economica senza l'intelligenza artificiale, e proprio gli studenti mi hanno detto: ma perché non approfondiamo questo tema? Perché ho fatto: ma perché vi interessa questa cosa? Ah, sa, perché noi lavoriamo, facciamo le tesine utilizzando i sistemi di IA. Io ho fatto: ma come? Siete qui all'università, spendete un sacco di soldi, pagate una retta profumata e invece di scrivere sfruttando, diciamo, la vostra cultura, i libri, vi rivolgete a una macchina? Cioè, lì sono stati un po' in silenzio così, eh. Cioè, ma lo facciamo, lo fanno tutti, a tutti i livelli, non lo facciamo solo noi, ci facciamo aiutare. Là lì mi è venuta l'idea di scrivere qualcosa, insomma, di fare un po' il punto, una mappa per capire come utilizzare l'intelligenza artificiale fino a un certo punto. E poi il resto, invece, cercare di ricordare di essere umani. Cioè, di difendere la voglia di imparare, di conoscere, di scoprire e di non delegare ad altri, no? Tanto più una macchina, appunto.
1: State ascoltando Rai Radio 2, 23 da 25 minuti, stiamo parlando del libro La comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'intelligenza artificiale, lo stiamo facendo con l'autore, il professor Umberto Mancini. Prima di salutarla, professore, possono nascere, ovviamente sì, immagino, no? Una domanda un po' retorica, nuove figure professionali, e la banalizzo la questione: chi sarà più bravo a dialogare con l'intelligenza artificiale, a dargli gli input più innovativi, originali? Secondo me farà un sacco di soldi e si ritaglierà un nuovo ruolo proprio nel mercato occupazionale. E si può insegnare questo agli studenti? Come fare?
6: Come fare? Diciamo che l'intelligenza artificiale si nutre di quello che noi, diciamo, gli diamo, si allena con le nostre idee, con i nostri libri, con i nostri scritti, e ci serviranno persone in grado di gestire questo sistema, figure che ancora adesso non possiamo nemmeno immaginare come potranno interfacciarsi con l'intelligenza artificiale. Però c'è tutto un campo da esplorare su come, appunto, formare queste nuove figure professionali, perché purtroppo è l'altra faccia della medaglia negativa: l'intelligenza artificiale toglierà un sacco di posti di lavoro e farà tutta una serie di funzioni che adesso vengono svolte dalle persone umane, perché è più conveniente, perché non ci sono i sindacati, perché funziona 24 su 24 e perché comincia, ha già cominciato a prendere piede su tantissimi settori dell'economia e non solo.
2: La comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'intelligenza artificiale. Grazie all'autore di questo saggio, Umberto Mancini, per avercene dato un assaggio questa notte qui su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Un saluto, professore. 23 da 27 minuti, annotata Lunatica su Rai Radio 2, va avanti 06-3131 oppure 800-800-002, i numeri per telefonare, continuate a farci vedere che ci siete anche su WhatsApp, i vostri vocali inviateli al 348-7300-200.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Rai Radio 2, le 23.30. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Chiamate lo 06 31 31 l'800 800 002 se vi va di raccontarci che cosa vi irrita. Siamo partiti da qui questa notte, se vi va di condividerlo con noi andiamo subito, anzi accogliamo Max. Ciao, benvenuto.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Cosa ti ha spinto qui, Max? Vai.
1: Ma stavo pensando al fatto di cosa ti può irritare, ad esempio uno che lavora in un'attività, in un bar, entrano i clienti e magari non dicono neanche buongiorno, no? Tu sei così gentile, ti sei preparato la giornata, hai già preparato tutto, cornetti, hai fatto tutto del tuo meglio, poi arriva uno, magari neanche ti saluta, un caffè, cioè, ma scusami, un po' d'educazione, ecco, quella è una cosa che può irritare sicuramente.
2: Ma lavori al bar tu, Max?
1: Ma faccio anche quello, guarda, lo faccio anche da un 45 anni.
0: Beh, quindi tra tutte le tipologie di clienti e di un bar, quelle che secondo te sono le peggiori sono queste qui, maleducate, che non, entrano, non ti salutano, non parlano, c'è di peggio, tipo richieste strane sui caffè, su, non so, le consumazioni?
1: Ma guarda, la richiesta strana ci può stare, perché poi ognuno paga, quindi io ti chiedo quello che desidero, quindi se non sei in grado di farmelo, quello è un problema tuo. Quindi se sei dietro un banco, la gentilezza al primo posto, la professionalità anche, e comunque credo che la gentilezza sia un modo davvero cordiale, un modo bello, gentile di fare il tuo lavoro, e chi te lo chiede di farlo diventa ancora, diciamo, diventa ancora più positivo, no? Per far continuare.
2: Siamo assolutamente d'accordo. Poi l'educazione è condizio sine qua non. Due domande da addetto ai lavori. L'acqua, chiariamo una volta per tutte: l'acqua si beve prima del caffè, giusto?
1: Ma l'acqua tu la puoi bere quando vuoi e quando la desideri.
2: È chiaro, però se mi danno il caffè con mezzo bicchiere d'acqua, si beve prima il bicchiere d'acqua.
1: Ma tu se la bevi prima è perché, ma sarebbe pure giusto berla prima, no? Perché sai, il caffè potrebbe anche irritarti, dipende, cioè ti alzi la mattina, un bicchiere d'acqua può aiutarti a pulire l'intestino anche da quello che hai mangiato la sera, quindi l'acqua ti potrebbe anche aiutare e dare uno stimolo. Poi se tu preferisci prendere il caffè e poi annacquarlo con l'acqua, perché ti può anche salire la pressione perché hai sentito che un caffè è troppo forte, strong, beh, a quel punto decidi tu di quello che vuoi fare.
2: Seconda domanda, la differenza fra caffè al vetro e in tazzina normale esiste davvero?
1: Esempio, sì, assolutamente, è sempre una questione di preferenza. C'è chi lo preferisce in carta ormai, no? Il Covid, anche se tu hai la migliore lavastoviglie, però c'è la psicosi del caffè ancora in carta, quindi a me, scusi, c'è anche il cucchiaino di plastica, ma ci mancherebbe, cioè tutto quello che ognuno desidera. Poi ti ripeto, è tutta una questione di gusti, c'è la tazza lunga, corta, calda, meno calda, me lo dia freddo, no, io lo voglio troppo caldo, quindi ognuno ha sempre questa tendenza e tu devi essere
2: caffè
1: sempre
2: freddo, che poi non si trova più, perché mi dicono tanti che non si può fare in teoria il caffè freddo.
0: Sì, anch'io ho sentito questa cosa. Invece il dolcificante ce l'avete a disposizione sul bancone o va chiesto, Max?
1: Ma mi hai fatto venire in mente un film di Totò, no? Uno di quelli che se li portano a casa ormai le cose anche sul bancone. Sì, in effetti tra persone gentilissime, brave, garbate, si mette sul banco come lo zucchero, come tutto il resto, perché sai, c'è quello che lo vuole di canna, quello che vuole questo, quello che vuole... Sì, si usa lì, così magari non te lo chiedono. Se poi c'era da parte perché noti che sparisce, neanche te ne accorgi, è giusto servirlo tu.
0: Però c'è questo fattore, quindi se lo rubano, per questo che molti...
1: Accade anche quello, caro.
2: Max, un abbraccio, resta su Rai Radio 2, grazie della tua telefonata, quando vuoi
1: ragazzi,
2: torna a farti sentire.
1: Scusate, no, ma volevo anche ricordare una giornata importante, che è quella della gentilezza, il 13 novembre 2026. Vi voglio bene, buonanotte.
2: Ciao Max, ciao. Ce lo segniamo, perché poi manca qualche mese. Però meglio prepararsi.
0: È giusto.
2: Meglio prepararsi per te.
0: È chiaro, mi sembra giusto. Ciao Lunatici, io sto terminando il mio workout serale. Scrive Adriano. Caspita, quest'ora, mica male. Mi irritano le bugie. Buonanotte, Lunatici, Aurelia. Chissà se tra le righe di questo messaggio c'è qualcosa per te, Arduini. C'è un riferimento a quello che tu hai fatto questa povera
2: ancora.
0: Signora, quello che le hai detto.
2: Vabbè. Ancora, abbiamo la registrazione. Quello che lei ha sentito non è mai esistito e l'ha percepito per colpa vostra, ma vediamo se chiamerà stanotte, se confermerà di aver capito di essere stata tratta in inganno.
0: Per quanto ci riguarda invece ne discuteremo in tribunale,
2: perché io sicuramente la chiamerò a testimoniare. 23 35 06 31 31, oppure 800 800 002, il numero da comporre per intervenire nella notte di Radio 2, come ha fatto Fabio. Ben trovato.
3: Buonasera ragazzi,
2: ciao.
3: Buonasera.
2: Ciao.
3: Buonasera.
0: Che ci racconti?
3: Allora, anzitutto Arduini, un abbraccio, perché anch'io mi sto per sposare, quindi capisco.
2: Ah, aspetta, guardiamone, quando ti sposi tu, Fabio?
3: A giugno, ecco, ci manca poco, 19 giugno.
0: Ti sposi il 19 giugno, hai già fatto l'addio al celibato?
3: No, manca poco.
0: È tutto a sorpresa? Quanti sarete?
3: È tutto a sorpresa, non so niente, okay. Io so, verranno qua a casa... Cioè, so, un orario.
2: Allora, com'è andata la genesi di questo matrimonio?
3: Allora, diciamo che ci ho messo un po', perché stavamo insieme da 14 anni, quindi a un certo punto era ora di smuovere le acque, anche perché dopo diventa un po' troppo melenso, anche perde di...
0: Hai fatto la,
3: dare un po' di,
0: la proposta?
3: Proposta?
0: Come
3: sì,
0: l'hai fatta?
3: Sì. Ma eravamo a Vienna, e quindi mi ero portato l'anello.
0: Quanto hai speso per quell'anello?
3: Non si dice. Poi magari hai l'ascolto, non si dice.
2: Vabbè, quanto spendi per il matrimonio? Secco, cifra totale, complessiva di tutto tranne viaggio di nozze, per capire.
3: 60.
2: Porca miseria. Quanti siete, scusa?
3: 135 invitati.
2: Ma scusa, non è che sto facendo una poracciata io?
0: Per quanto hai speso tu in tutto?
2: Io sto 35-40. Lo dico, a questo punto ho chiesto, giustamente lo dico. Qualche invitato in meno, 35.
3: Ma vabbè, ma tanto quella è una giornata, cioè ognuno se la
2: Ma scusami, ma per capire, come ci arrivi a 60.000 euro? Come ci arrivi? Che fai, fuochi d'artificio?
3: No, non mi piacciono. No, è location, catering, cioè quello che dai da mangiare.
0: A persona, ecco, sulla cena o pranzo che farai, quanto hai speso a persona nel ristorante?
3: Ma se poi disgraziatamente c'è qualcuno degli
2: invitati... dillo, ma che ci frega, su, dillo, lo devi dire, dillo.
3: Siamo sui 165 circa.
2: Abito, quanto hai speso per l'abito? Voglio sapere tutto, voglio fare
3: tutto,
2: un confronto.
3: No.
2: Quanto hai speso per l'abito?
3: 4.
2: Io la metà.
0: Sarà bello sicuramente anche il tuo ordine.
2: La metà?
3: Ma certo, vabbè, ma poi la sto cogliendo con
0: calma. Magari è più vanitoso, Fabio, voleva un abito più costoso.
3: Vabbè, poi dopo ognuno se li fa a modo suo, nel senso, a me piaceva questo di sartoria così, ma...
0: Farete un viaggio di nozze?
3: Sì, ma ancora devo dire che l'abbiamo posticipato, perché questa storia delle guerre non è molto facile capirsi e organizzarsi, quindi... Per il momento è posticipato a inizio dell'anno prossimo.
2: Ti capisco.
3: C'è questa cosa in stand by, vediamo un po'. Ci piaceva un safari in realtà, però vabbè, questa è l'unica cosa che mi è rimasta un po' così.
0: Senti,
3: però,
0: scusaci, Fabio, ti abbiamo tormentato con le notizie sul matrimonio, però tu che cosa volevi raccontarci? Perché hai chiamato?
3: A me le cose che dà fastidio in questo momento della vita, perché poi anche queste cambiano nel tempo, sono i diminutivi. Faccio degli esempi: caffettino, aperitivino, calicetto di vino, ma io non capisco, anzitutto perché le cose normali non andrebbero bene, ma poi mi sembra da quando è che abbiamo iniziato, insomma, a parlare come si fa con i bambini, tutti diminutivi, tutte cose piccole.
0: Siamo tutti figli di Ned Flanders, dei Simpson.
2: Mi scusi signor Fabio, ma in che modo la urto? Se le chiedo, ci prendiamo un caffettino?
3: Ma caffè, cioè è un dialogo normale, andiamoci a prendere un caffè, ci facciamo un aperitivo,
2: ci prendiamo una fritturina,
0: spara, pem,
3: dai, cioè veramente un dialogo normale, andiamoci a prendere un aperitivo, facciamoci due calici, cioè calicetto, boh, non lo so, assaggino di XYZ cibi. Non lo so, lo trovo veramente insopportabile perché non mi sembra un...
2: Che fai nella vita, Fabio? Raccontaci qualcosa di te.
3: Io lavoro per una istituzione finanziaria, una grande istituzione finanziaria, infatti ho ascoltato con attenzione quello che diceva il professore.
2: Questo ai soldoni veri.
0: Questo devi far fare i soldoni.
2: Ce l'hai, potresti, te li fa fare.
0: Potresti duplicare il patrimonio d'Arduini nel giro di 7 minuti?
2: Anche meno, anche meno, anche 3.
3: No, non è possibile.
0: Parliamo di tanti, parliamo di tanti soldi.
2: Ma che tanti soldi. Quanti anni hai, Fabio?
3: Io ce ne ho 34.
2: Ah, giovanissimo.
0: Caspita, quindi 14 anni che siete insieme, vi siete come vi siete conosciuti con la tua futura moglie?
3: Alle superiori. Cioè, io, cioè, in realtà, sì, alle superiori, facevamo entrambi il liceo classico e quindi siamo conosciuti là. E poi andava bene, ci siamo sopportati, ci sopportiamo, ci sopporteremo. E eccoci qua. Sì, sì, abbiamo fatto praticamente tutto.
2: Chi dei due tiene al matrimonio, più tu o più lei?
3: Lei.
0: Posso chiedervi una cosa?
3: Sì.
0: Prima di salutarci, su questa relazione molto lunga iniziata ai tempi del liceo, in questi tanti anni non hai mai sentito la mancanza di qualcosa? Aver perso qualche esperienza magari perché ti sei fidanzato subito e hai avuto questa relazione così lunga? Te la sei mai posta questa domanda? Hai mai avuto questa sensazione?
3: Ma allora, devo dire che nella relazione ho sempre trovato tutto e anche nei momenti di difficoltà che ci possono essere stati, comunque c'è stata sempre la volontà di ricominciare dalla coppia, quindi in un certo senso è bastata. Poi certo che nel mondo dei possibili mi piacciono tantissime cose, cioè vorrei visitare tanti posti, fare tante altre esperienze e certamente anche conoscere altre persone, frequentarle, esperienze random, queste sicuramente sì, però cioè a un certo punto diventa anche una cosa di vita vissuta, di concretezza, cioè io so che quando sto con lei torno, sto bene, quindi andare a cercare nel possibile, visto che è molto difficile tra i 6 miliardi, insomma tutti i miliardi di persone che siamo nel mondo, trovarne una compatibile, direi che un ragionamento sano è non vivere nel possibile ma molto nel concreto.
2: Persona di enorme spessore, sì. Questo signor Fabio, ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2.
3: Buona serata.
2: E quando vuoi facci una telefonatina.
0: Bello, molto, molto bella questa.
2: Non l'ha accolta.
0: Adesso magari ti sta.
2: Odia no, i minuti, una telefonatina.
0: Alle due ti aspetta qui fuori.
2: Oppure
0: in via
2: mandaci un messaggino.
0: E ti uccide. Allora, ben trovati. Il caffè è un piacere, come tale ognuno prova piacere a modo suo. Mio nonno diceva: quello che a uno piace, magari a un altro dispiace. Scrive Ciro: io ho risolto, quando mi danno il bicchiere d'acqua col caffè, ne bevo un po' prima e un po' dopo. E così non faccio torto.
2: Secondo me l'acqua si beve prima.
0: Il cioccolatino
2: per
0: quando?
2: Pulirsi la bocca, il cioccolatino dopo.
0: Quindi io invece penso
2: cioccolatino anche se è buono sciolto,
0: a me piace il cioccolatino sciolto, quindi di solito metto il cioccolatino, poi il caffè e poi dopo l'acqua, acqua anche prima. Ciao ragazzi, ieri parlavate dell'addio al celibato radiofonico da fare il 5 giugno, sì è vero, non dimenticatevi però che il 22 avevate anche in programma una puntata natalizia, ci ricorda Francesco da Firenze, ma che avevamo detto 22 di che mese? Questo?
2: Di giugno credo,
0: ma non ci saremo
2: il 22 giugno, quindi la puntata natalizia è saltata,
0: dobbiamo aspettare Natale.
2: Oppure dobbiamo ricollocarla, vedremo.
0: Oppure dobbiamo ricollocarci, sentiamo qualche...
2: No, la puntata di quello che...
0: Sentiamo qualche messaggio vocale, dai, ancora le vostre voci nella notte di Rai Radio 2.
4: Sinceramente mi irritano un po' le persone che si irritano facilmente. Se noi avessimo una vita interiore un pochino più elevata, avremmo tante di quelle cose da pensare, da riflettere, da contemplare, che non avremmo tempo di irritarci appunto per le persone irritanti. Però per carità, questo è soggettivo, io ho 81 anni, ho sviluppato credo un pochino di coscienza, niente di più, non vuole essere un giudizio nei confronti di nessuno, anche nei confronti di quelli che si irritano, per l'amor di Dio. Però ecco, riflettiamo un pochino. Un abbraccio, una buonanotte da Luigia.
5: A me dà fastidio, irrita il viva voce a mia insaputa, perché lei è della mia privacy, perché io parlo e non sono cosciente, non so che gli altri mi ascoltano. Donatella da Caggiano.
6: Ciao, sono sempre Rita da Sicilia. Cosa mi irrita? La gente maleducata, la gente arrogante, no, insopportabili proprio. E poi quelli che sono i burocrati da scrivania, e che non sanno, non ha e fanno cose che proprio dovrebbero starsene a casa.
0: 23:45, continuate a inviare anche i vostri messaggi vocali su WhatsApp al 348 7 300 200,
2: e continuate a prenotarvi se vi va di intervenire. Mezzanotte meno un quarto, 06 3131, oppure 800 800 002, i due numeri che avete a disposizione per telefonare a Rai Radio 2. Noi si torna alla musica, fermi qui.

0: Just a Girl and a Doubt, Rai Radio 2, 23:48 con i Lunatici in diretta. C'è Francesco che ci ha chiamato allo 06-3131. Ciao Francesco, benvenuto su Rai Radio 2.
1: Carissimo, buonasera, buonanotte per voi. Io chiamo da Montreal, Canada, per cui io qua è una bellissima giornata con 25 gradi di sole. E finalmente è arrivata anche per noi l'estate, che così va aspirata, perché fino al mese scorso ancora nevicava da noi, per cui era un disastro.
2: Leggo che fa freddino comunque, 22,6 temperature.
1: Sì, ma poi dipende, perché ad esempio se sei qua al sole si sta bene, insomma. Anche arriviamo, ieri siamo arrivati addirittura a 27 gradi. Però non c'è afa, non c'è, cioè si sta bene, onestamente si sta bene. Qui l'estate è molto bella. È molto
0: come
1: bella.
0: Sei arrivato? Cosa ti ha portato in Canada, Francesco?
1: Mi ha portato la necessità di dovere, o il desiderio di voler cambiare, di voler fare una vita un po' diversa, più che altro perché per il futuro dei figli. Nel senso, io sono un nazionalista convinto e amante della patria, eccetera, eccetera. Però c'è stato un momento dove effettivamente c'era una crisi molto complessa, sia per me che per mia moglie in casa. Eravamo in Friulani, noi a Udine, e quindi abbiamo dovuto fare una scelta per noi e poi per il futuro. Noi siamo qua ormai da 5 anni, siamo anche cittadini canadesi.
0: Di che ti occupi? Che fai? Che lavoro fai?
1: Io vendo occhiali. Io vendo occhiali per un'azienda americana e in giro per il mondo, ma faccio tappa, cioè vengo in Italia o in Europa ogni 2 mesi circa, ogni 3 mesi circa, e mi occupo del mondo, ecco, per cui viaggio parecchio. Però mia moglie, con 2 lauree in Italia, era arrivata a prendere 950 euro al mese dopo 2 anni di disoccupazione, per cui ha dovuto riciclarsi, e qui invece fa la CFO in una grossa azienda. I ragazzi parlano 3 lingue ormai correntemente.
0: Posso chiederti che età avevano i tuoi ragazzi quando siete partiti, e come, se si sono ambientati subito, se hanno avuto difficoltà?
1: Allora, quando abbiamo chiesto i documenti per il trasferimento, perché lavoravo per un'azienda appunto canadese, i ragazzi avevano 10 anni e la ragazza aveva 12 anni, il ragazzo ne aveva 8. Quando poi i documenti li abbiamo avuti, la ragazza ne aveva 16, quindi 4 anni e mezzo dopo, perché ci sono voluti 4 anni e mezzo di carte, e per cui è stato complesso, anche perché poi siamo entrati proprio in pieno periodo Covid, ci siamo trasferiti a marzo 2020, quindi immaginate cosa voleva dire dove dormire per terra, perché non potevi, ti davano la casa ma non era arredata, non potevi comprare, certo, i letti, non potevi quindi dormire per terra, non potevi andare, perché erano considerati beni non indispensabili, per cui l'inizio è stato un po' complesso, decisamente.
2: Abbiamo fatto un sacco di domande perché insomma ci incuriosisce la tua storia, chiami da Montreal e non capita sempre insomma di avere un ascoltatore così lontano. Perché telefonavi a Rai Radio 2 però?
1: Allora, prima cosa voglio dire che per noi italiani qui all'estero Rai 2 è un, almeno per quanto mi riguarda, Rai 2 è fisso nella mia macchina, nel senso che io tramite un'applicazione chiaramente sento solo e quasi sempre Rai 2, perché per me è una compagnia enorme, sì, Radio 2, sì. E è importante, voi grande. Per me siete eccezionali, perché alle 6 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio mi metto con voi e vi ascolto, e voi parlate di notte, io parlo di pomeriggio, però voglio dire, mi fate una bellissima compagnia, perché è la vostra trasmissione molto movimentata, molto vivace, molto viva, molto c'è sempre qualcosa di interessante da ascoltare, insomma.
0: Grazie.
1: E niente, che cosa mi infastidisce, parlando del fastidio che c'è? Io qui ho dovuto convivere, devo convivere con un sistema non è una mancia, è una tassa obbligatoria, dove tu praticamente vai da qualunque posto che sia, da ristorante, vai in un self-service, di qualunque parte, ti dicono che se devi pagare con la carta di credito c'hai da aggiungere un 15, 18, 20, che adesso è diventato 18, 20 o 25% in più. Che tu abbia un buon servizio o un cattivo servizio non è un discorso, perché se vuoi vai a protestare magari col titolare dicendo ho ricevuto un servizio pessimo, ergo non do la percentuale. Ma anche se diciamo, a meno che è quasi impossibile rifiutarlo, quindi tu ti trovi a dover dare un 18% normalmente per un atteggiamento da parte della cameriera o della persona che ti serve al tavolo o che non particolarmente cordiale, non particolarmente gentile, cioè è qualcosa di obbligatorio, per cui addirittura se tu alla fine gli dai solo il 18 e non il 20 ti guardano anche male, perché ti dicono: come ti sei permesso, che cosa ho fatto io per avere così poco? Che se tu vai a mangiare in un ristorante, e il ristorante purtroppo qua in Canada non è regalato, e paghi 300-400 dollari e devi aggiungere $80 di mancia, quando poi torni in Italia e vedi che dai 10 euro quasi ti ringraziano con sorrisi da una parte all'altra, dici: mazzo, se fossi in Canada con 10 euro probabilmente mi lancerebbe il
2: contesto. Beh sì, ci sta come ragionamento. Ti abbracciamo, grazie della tua telefonata, Francesco. Quando vuoi ci trovi qui, sai
1: grazie
2: a che ora.
1: A voi,
0: ciao Francesco.
2: Ciao.
0: Ciao. Belle le chiamate che stiamo ricevendo, che abbiamo ricevuto in questa prima, anzi, questi primi 55 minuti di programma questa notte. Continuate ad entrare qui in via Asiago con noi nel bar Lunatico, chiamandolo 063131 oppure l'800-800-002. Adesso torniamo ai vostri messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
3: Dendi da Trento, se fossi fuoco arderei lo mondo, se fossi vento lo tempesterei, se fossi acqua l'annegherei, se fossi morte andrei da Di Ciancio, se fossi vita fuggirei da lui, similmente faria ad Arduini, ma sono Dandy come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre e vecchie ed altre lascerei altrui.
4: Nino da Milano, mi irritano le persone che stanno sia all'entrata che all'uscita degli ospedali o degli ambulatori che fumano. Il fumo si sa che è una brutta bestia e fa male, però queste persone non lo capiscono. Anche le fermate qui a Milano avevano messo i divieti e c'è gente che fuma anche davanti alle fermate. Io cerco di spostarmi, ma vedo che la persona si avvicina sempre di più con la sigaretta e quello mi irrita. Buonanotte, Lunatici.
5: Buonanotte, amici. Allora, sta famosa questione: l'acqua prima, l'acqua dopo, l'acqua prima, dopo il caffè. Allora, è un fatto tecnico, non c'è nessuna macumba nascosta. L'acqua a Napoli si beve prima per un semplice motivo: siccome il caffè deve essere bollente, la tazzina deve essere bollente, viene messa addirittura sul bollitore sopra la macchinetta e poi in alcuni bar passata al vapore prima di mettere il caffè. È l'unico modo per non attaccare le labbra sulla tazzina del caffè, quindi tu bevi l'acqua per raffreddare le labbra e non attaccarle sulla tazzina. Questa è l'interpretazione tecnica da napoletano a napoletano. Buonanotte, aiù, Antonio da Forlì.
0: Grazie, io non la sapevo questa cosa.
2: No, io pensavo che si bevesse prima per pulirsi la bocca.
0: Anche
2: detta in modo,
0: una questione di gusto e non di temperatura della tazzina.
2: Molto semplicistico, però la sua spiegazione è particolarmente interessante. Vediamo chi c'è su X, hashtag Lunatici, continuate a cinguettare, proviamo a leggervi in tempo reale. Un abbraccio a Miroslav che scrive: non so voi, però a me irritano quelli che fanno puzzette, l'edulcolo sui mezzi pubblici, ma non mi capita così spesso come cosa, però dai. Un abbraccio a Simo, c'è Panadielina che twitta su tutto, un saluto e un grazie a Prigioniero Libero. Poi c'è chi scrive: non sopporto le persone che quando vado al cinema chiedi loro se vogliono i popcorn, ti dicono di no, però poi mettono le loro mani nei tuoi. Questo capita anche al ristorante: vuoi il dolce? No, però poi mi fai assaggiare un pezzetto. Sì, sono particolarmente fastidiose, però dai, un po' di
0: elasticità. Lo faccio anch'io col popcorn, perché non mangerei mai un barattolo intero, un bicchierone di popcorn durante un film, però poi quando lo prende la mia compagna, un assaggino me lo rubo.
2: Un po' di fastidio secondo me lo dai. Poi Massimo fa una domanda che giro a te, perché sei più sul pezzo a livello social. Scrivono: Avete assaggiato la frutta realistica che spopola tanto sui social?
0: No, ma visto che se ne parla tantissimo.
2: Non so proprio di cosa si parli.
0: Guarda, ho visto diversi reel su questa storia della frutta realistica. È un dolce che ha però una forma proprio della frutta. Cioè, credo ci sia una pasticceria, un negozio che le fa, e poi c'è chi, no, sai come funziona, prova a riprodurle in casa.
2: Ma è tipo quei dolci, sto vedendo di pasta di mandorle, da un sacco di anni ci sono, stanno andando di moda adesso?
0: Non so adesso se abbiano qualcosa di diverso, di particolare, però se ne sta parlando molto.
2: Io non avevo mai sentito parlare, ormai il mio algoritmo mi propone soltanto cani.
0: Dentro dovrebbero essere tipo mousse, cuori di marmellata, poi dipende insomma le...
2: Vediamo che mi propone l'algoritmo.
0: Dalle ricette, che ti propone l'algoritmo? Questo allora, dovrebbe essere un argomento, una nottata, cosa vi propone?
2: Ma non sono sinceri, non c'è neanche un cane. Allora, sushi.
0: Sì.
2: Una ragazza.
0: Sì.
2: Dolci.
0: Com'è questa ragazza?
2: Carina, molto carina. Molto carina. Molto carina.
0: Sì.
2: Poi c'è un dolce super calorico con tutte merendine mixate insieme e messe al forno.
0: Sì.
2: Un tizio che ci dice come farci venire gli addominali. Un altro dolce. Un'altra ragazza. Oh, eccoli qua. E poi tutti i cani. Belli, amici miei. Metto un cuore subito così indirizziamo l'algoritmo, perché sono i reel che più mi piacciono, quelli dei canetti.
0: Il mio algoritmo propone dei tutorial su come creare delle case su Minecraft.
2: È interessante.
0: Esatto, gatti. Poi come potare una pianta per metterla in vaso e farla diventare un bonsai. E come creare degli stagni.
2: Non hai nessuna ragazza carina.
0: Non ho ragazze carine, ho dei gatti, ho degli stagni con i medaka e una serie di consigli su come piantare. E poi dei video sul trono di spade. Questo è quello che mi propone ultimamente il mio algoritmo.
2: Se volete ditecelo cosa vi propone l'algoritmo, però sinceri, aprite Instagram e andate a vedere che cosa vi suggerisce se cercate dei reel. È mezzanotte da 30 secondi, entriamo insieme in questo giovedì 21 maggio del 2026, state ascoltando Rai Radio 2, 06 3131 oppure 800 800 002.

0: carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Cosa? Quale insegna lì?
4: Te del nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2?
4: Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con

0: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Tarzan Woman. Lo abbiamo iniziato con i Bee Gees questo giovedì 21 maggio del 2026 su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici in diretta, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Mezzanotte 8 minuti, abbiamo Claudio che ha chiamato allo 063131. Ciao, benvenuto Claudio.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, che ci racconti?
1: Vi volevo solo raccontare di quanto è bello organizzare un matrimonio se hai gli amici giusti, la donna giusta, no? Sento tutti che organizziamo il matrimonio, una sofferenza, no? Se manca questo, se manca... Cioè, noi abbiamo fatto un matrimonio, io e la mia donna attuale, che per me è...

0: la fata, no? La fata di Edoardo Bennato. Se sciogli il nodo impazzirai. Io ho sciolto il nodo, sono impazzito.
1: Sì, racconta, racconta.
0: Allora, noi abbiamo organizzato un matrimonio in 20 giorni.
2: Sì.
0: Abbiamo fatto un matrimonio, diciamo, classico nei modi, negli abbigliamenti. Quando è arrivata la mia futura sposa, io sono al secondo matrimonio e lei anche, io sono classe 64, no? Quindi non sono proprio un ragazzino, però 4 anni fa ho avuto il piacere di sposare questa donna meravigliosa che mi ha dato 2 figli.
1: Si, no? Sei sposato in comune?
0: Ovviamente, perché sono, diciamo, vivo nel peccato, no?
1: Sì. No, credo, allora, che questo, per esempio, acceleri già tutti gli iter, anche tra virgolette burocratici, perché 20 giorni non si può fare un matrimonio in chiesa, non no, c'è no, il no, tempo no, materiale no, proprio
0: no. Ma no, ma comunque vivendo nel peccato non avrei mai sarebbe stato interpellare la sacra rota, tutta una storia. Okay,
2: quindi come l'hai organizzato questo matrimonio di 20 giorni? Che avete fatto?
0: Allora, abbiamo detto che siamo andati, noi viviamo in un piccolissimo paese del Medio Friuli, vicino a San Daniele del Friuli, quindi siamo in mezzo alla campagna, 1200 persone, diciamo, all'anagrafe. Io sono ospite di questo paese, perché provengo da un altro paese invece dell'Isontino, che sono 1800 sì. persone. No?
2: Restiamo sul matrimonio. Siamo andati, sì.
0: Allora,
2: ci perdiamo in dettagli che, diciamo, non sono utili.
0: Ma sono dettagli sono significativi, no? Perché uno si sposa a Milano, c'è una serie di casini, perché nei grandi comuni, anche quando ti sposi, perdi l'identità, no? Sei uno di Milano che si è sposato a Milano.
1: Come hai organizzato il tuo matrimonio? Perché davvero, altrimenti ci perdiamo.
0: Abbiamo scelto un ristorante. Abbiamo scelto un menù, abbiamo scelto una data che il comune ci ha accordato.
2: Sì.
0: E noi ovviamente avevamo già scelto di sposarci.
1: Certo.
0: E in questione di 15 giorni abbiamo organizzato tutto. Il ristorante ci ha trovato un disc jockey che era fantastico, perché io personalmente ho fatto la scaletta musicale.
2: Sì.
0: Il menù è stato fantastico.
2: Con quale brano si apriva la tua scaletta musicale?
0: Tu sei bella di Biagio Antonacci.
1: Che romanticone che sei! Che romanticone
0: aspetta.
2: Roberto,
0: alle tre e mezza
1: abbiamo tutto il tempo. Sì.
0: Alle tre e mezza abbiamo finito con Alice Bells.
1: Con?
0: Alice Bells degli ICDC.
1: Quindi ci sono stati vari momenti.
0: Sì, ma poi quando è entrata mia moglie con i miei figli, no, che erano vestiti da paggetti, no, così, è partito Tu sei bella.
1: Poi, dai, è una bella festa.
0: Quando abbiamo firmato, dopo ho scelto, diciamo, un brano dei Cancanensis che è Falling Me Down. Da lì in poi abbiamo finito. Eccola. Aspetta, scusa.
2: Che abbiamo idee, siamo frenetici, sai.
1: No, dai, Claudio, bello il tuo racconto, davvero. Si può fare anche così. No. Tu l'hai fatto.
0: Vi racconto ancora un pezzettino, no? Perché adesso ho lasciato il mio compare di nozze tipo un'oretta fa.
1: Sì.
0: E lui è uno che suona la chitarra, insomma, così. E prima lui ha preso una chitarra, ha fatto i due accordi d'inizio, e dopo è arrivato Nothing Else Matters dei Metallica. I Seek Trust e Finding
1: Playlist
0: You,
1: no? Musicale piacevole, pazzesca. Ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2, mezzanotte da 13 minuti. Vogliamo Danina, pronto?
3: Ciao,
2: Nina.
3: Sono tornata.
1: Nina, chi è lei, Nina? Chi è lei, Nina? Io non ricordo.
3: La cartomante.
2: Nina la cartomante. Io non ho memoria in questo momento di Nina la cartomante, però a questo punto voglio approfittare.
3: Mamma mia, voi due però.
2: Vabbè, siamo fatti così, Nina. Che vuoi farci? Ma che hai chiamato per farci le carte, per dirci che cosa ci aspetta nel futuro?
1: Perché... Ah sì, me la ricordo Nina la cartomante, me la ricordo. Non ci aveva preso su niente però,
3: Grazie.
1: Vabbè, che cosa ci aspetta per il futuro? Prego, faccia.
3: Ho saputo la notizia che tu ti sposerai.
2: Partiamo dal matrimonio, sì,
1: no, partiamo dal programma. Cosa attenderci dal futuro?
3: No, io ho fatto direttamente
1: allora, fate come
3: per il matrimonio tuo.
1: Prego. Prego.
3: Sì, che conoscendoti che tu eri molto un tipo molto chiuso, molto così.
1: Lo sono
3: che
1: tuttora.
3: Non parlavi mai. Infatti che non parlavi mai
2: ma questo lo dice sempre Arduino, non c'è bisogno delle carte
3: era ostico, quindi non potevo fare molto, però questa volta sì, ho visto che ha provato di tutto, perché lui non era proprio tanto favorevole al matrimonio, quindi poi dopo si è sciolto un po', però ce l'è voluto un po' di tempo.
1: Ma l'ho sempre detto, l'ho detto. Mi perdoni, dottoressa Nina la cartomante. L'ho detto pubblicamente, più volte, anche in diretta, parlando tra di noi. Quindi...
2: Lei non legge le carte, lei ascolta la radio.
1: Il programma.
2: Signora.
3: No, perché nelle carte mi usciva la carta dell'eredito, e quindi vabbè. Si vede che tu sei stato molto da solo per riflettere su questa situazione.
2: Sì. No. Hai riflettuto tanto.
1: Vabbè, poi cosa devo attendermi?
3: E cosa devi attenderti? C'hai una compagna, futura moglie, che è molto tosta, secondo me, e quindi ti darà filo da torcere.
2: Secondo lei o secondo le carte?
3: Secondo le carte, okay.
1: Sì, ma sono proprio cose vaghe,
2: Molto vaghe.
1: Sono valide per tutti queste cose.
2: Nina, posso chiederti un favore? Dai, che ci sta a cuore questa cosa. Potresti prendere il mazzo di carte al volo, dirci qualcosa sul futuro di questo programma?
3: Di questo programma? Vabbè, del mio meglio.
1: Facci le carte in diretta, è 12:16, siamo live e curiosi di sapere cosa ci attende.
2: Che sono tarocchi? Che carte sono?
3: Ah, mentre che faccio le carte, mi fate pure gli auguri, è appena passato il mio compleanno.
1: Tanti auguri Nina, con tutto il cuore.
3: Ieri ci ho provato, però non
2: tanti auguri Nina. Sono tarocchi, che carte sono?
3: Sì, tarocchi.
2: Allora, i tarocchi del programma,
3: ecco qua.
2: I tarocchi per il programma I Lunatici su Radio 2. Sì. Vediamo che cosa dicono. Ecco, siamo per concludere la nostra ottava stagione, calcolo. Ecco, se vuoi qualche altro dettaglio te lo diamo.
3: Però l'ottava stagione
2: accanto. Sento molta tensione.
1: No, io sento che stiamo perdendo tempo. Andiamo al sodo, Nina, dai.
3: Sto andando, dammi tempo.
1: Pesca.
3: Ho pescato già.
1: Che si dice?
3: Già. Mamma mia, è come se. Ecco qua.
1: Mi scusi, signora maga, non voglio farmi cazzi di nessuno. Mi mente Pieraccioni, sempre nel suo film Il Paradiso dei Bruci. Prego.
3: Sì, dunque, sì, le cose stanno così, non proprio. I 10 però non è tutto perduto.
2: Non è tutto perduto, lei dice.
1: Mi perdoni,
3: no,
1: ma in che senso?
3: Stanno decidendo i vertici, i piani alti, e quindi si dovrà aspettare, stanno mettendo dei nuovi semi, quindi può darsi che ci siano qualche cambiamento nel programma, quindi per arricchire il programma.
1: Si rischia?
3: E questo è più o meno. No.
2: No.
3: No.
2: Va bene.
1: Scenario peggiore che può succedere, quindi?
3: No, niente di peggio. No, forse sarete voi un po' più, diciamo, più birichini, sì. Sarete un po' più birichini nella trasmissione, però ci sta.
1: Che vuol dire?
3: Perché sarete migliori, ma anche un po' meglio di adesso ancora.
2: Passate la
3: mezzanotte. Sarete molto umani, molto... Sì.
2: Adesso non lo siamo.
1: Va bene.
2: Ok.
1: Va
2: bene. No, Nina, è stato più di adesso. È stato un piacere veramente ritrovarti. Grazie per il preziosissimo contributo che hai dato al programma di questa notte, Nina. Ti abbracciamo e ancora tanti auguri per il tuo compleanno di ieri.
3: E posso dirti una cosa? ieri ho sentito che dalla torta usciva la ragazza Daniela.
2: Ieri sì, una ascoltatrice ci ha raccontato di essere uscita nuda da una torta, sì, di, torta. Di compleanno. Sì.
3: E poi ha detto: cosa vorreste per il vostro compleanno? Te nudo nella torta.
2: Arduini?
3: No, a te.
2: A me.
1: Okay. A te, diciancio, a te. Telefonatevi, telefonatevi.
3: Io sono la spasimante.
2: Ma non sarebbe, ma non
1: tutte
2: sarebbe.
1: Le signore ti prendi, tutte le signore, oh, che ingordo.
3: Se non è impegnato con Eliana, vabbè, poi.
1: Anche Nina la cartomante, e ti sei preso Roberta del giuridico, e ti sei preso Loredana Danus, e ti sei preso Eliana da Trento, e ti sei preso Mirella da Novara o Milano, non ricordo. Adesso anche Nina la cartomante, signora.
2: Beh. Ciao Nina.
1: Ora la contatterà in privato sicuramente come ha fatto con tutte. Okay, sì. E ti sei preso Daniela da Roma.
2: Spunterò direttamente nella sua torta. Carissimo.
1: Ciao, ciao Nina. Ciao, ciao. Ciao. Ora scriverai anche a Nina la cartomante?
2: No, non scriverò a nessuno, tranquillo. Ragazzi, mi fate gli auguri che oggi è il mio compleanno. Certo, Massimo da Montegranaro, uno di quegli ascoltatori che c'è sempre con le sue domande.
1: Ciao Massimo.
2: I suoi messaggi. Ragazzi, che belli i Bee Gees. Prima stavo ballando con i passetti di Saturday Fever, scrive Ciro. Poi c'è chi scrive le mie stories in questo momento. Ma cercate, devi dirci cosa, no? Non le storie.
1: No, le storie vedi chi cosa. Segui. No, vabbè, ma
2: Gabriella, vabbè, ci abbiamo provato a fare una questione di cosa vi propone il vostro algoritmo, ma non ce la facciamo. Va bene. Poi ciao Arduini, ciao Di Ciancio, dal logaritmo ricevo ogni tre post fame nel mondo, guerra, vogliono soldi, scrive Davide. Lunatici, Maria Pia e Carola ci salutano. Poi c'è Giulia che è rimasta particolarmente colpita dall'intervento di Fabio di prima, che è stato tra gli ascoltatori che appunto ci hanno chiamato questa notte. Di Ciancio, lasciami Raffaella da Padova per favore. scrive Giuseppe, va bene, te la lascio, si sta ingelosendo Eliana. Ma non ce n'è assolutamente bisogno. Che noia parlare di matrimonio, cambiamo argomento. Assunta Di Bari, aspetta che manda un vocale che non abbiamo ancora ascoltato.
4: A me dà fastidio l'ingiustizia e l'ignoranza.
1: Questo sì che non è noioso. Brava Assunta, brava Assunta, hai alzato il livello.
2: Banale.
1: Oh, sappiate che sul web sta tornando in voga uno studio del 1960 secondo il quale la fine del mondo sarà il 13 novembre del 2026. Lo spiegherebbe il fisico austriaco Heinz von Förster in una pubblicazione sulla rivista Science, considerando il rapporto popolazione e risorse disponibili. Nel 1960, anno di pubblicazione dello studio in questione, questo studioso elaborò un modello matematico che prende in considerazione la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra. Un po' come l'Overshoot Day, il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico, con una domanda di risorse che eccede quello che la Terra è in grado di rigenerare nello stesso arco di tempo. Da allora la crescita della popolazione ha rallentato in maniera significativa, cambiando dunque le fondamenta e i presupposti dell'analisi del fisico austriaco, il cui modello però è ancora tremendamente attuale, leggo la TG.com, fungendo da monito per le generazioni che lo avrebbero seguito. Non si tratta dunque di una vera e propria profezia apocalittica in stile Maya. Lui voleva porre l'accento su un problema enorme: la gestione efficace ed efficiente delle risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione, cercando di porre in essere stili di vita sostenibili. Quindi, se vi capiterà di leggere questa cosa che sta diventando virale,
2: che data era?
1: 13 novembre del 2026.
2: Sai che trovo una cosa la trovo un po' inquietante. Poi hai specificato che non si tratta di una profezia apocalittica, insomma, e questo è importante. Però il fatto che l'amico al telefono di prima abbia detto ricordatevi della giornata della gentilezza, che è proprio il 13 novembre del 2026, se non ricordo male, ha fatto proprio quella data. Aspetta, poi la telefonata della cartomante, e poi tu te ne esci così con questa notizia che parla proprio di quel giorno, del 13 novembre del 2026. Arduini,
1: 13 novembre, che tra le altre cose è un venerdì.
2: Hai capito, venerdì 13, ok, va bene.
1: Vedremo. Comunque, se mai dovesse essere, facciamo di domenica. Far finire il mondo di venerdì è proprio una cattiveria, come farlo finire a maggio.
2: Facci fare il fine settimana almeno, no?
1: Domenica sera di gennaio.
2: Sì, va bene.
1: 10-11 gennaio.
2: Allora, cioè la terra finirebbe il giorno della gentilezza, esatto Anna, esatto.
1: E tutto torna.
2: Torna tutto. Allora, c'è Aurelia, ciao Aurelia.
5: Ciao ragazzi.
1: Aurelia, hai sentito che era una fake news? Hai abboccato una fake news?
5: Sì.
1: Mi devi delle scuse, Aurelia, mi devi delle scuse perché ci sono rimasto molto male.
5: Lo so, io non ti posso scusare perché dovrei dire pure una parolaccia. È meglio che non la dico, perché questa non si può dire. Allora, io con te non c'ho niente, anzi mi ci diverto, scherzo, rido, eccetera, eccetera.
1: Però,
5: pure ridere,
1: però?
5: Ma no, ma è simpatico. Però lui è nervoso, si vede che è molto nervoso, eh? Si vede dal visto.
2: Ma di chi parla? Roberto, vero? Sì, sì, è sempre pronto.
5: Certo.
2: È teso più che nervoso.
5: Si vede che è una persona che ha sofferto, ha scritto questo libro.
1: Ma che c'entra il libro? Non c'entra nulla.
2: Guarda, aspetta, adesso visto che lui è...
5: Sei contento?
1: Mi metti la base.
5: Si sveglia tutta casa.
1: Mi metti la base.
2: Hai ragione a dire lui è nervoso, tu no.
1: È serenissima, Aurelia.
2: Tu sei proprio.
5: No, faccio scherzi. No, tutti i mali a me mi ridono veramente le bugie. Non le sopporto.
1: Ah, lei ha creduto a una bugia messa in giro da Di Ciancio ieri? Lei ha creduto a una bugia messa in giro da Di Ciancio ieri? Stanotte chiama e attacca chi? Me. Sì. Poi io sarei nervoso.
5: No, ma Di Ciancio di destarsi e nasconde la mano. Voi lo dovete fare perché è il vostro mestiere, per carità del Dio, e lì ci arrivo. Perché se non lo fareste non ci sarebbe la trasmissione, eh?
2: Ecco.
5: Se non fareste queste battute, queste cose ben inventate, mettete una pezza a quello e una pezza a quell'altro. È normale, per carità. Se no, come state le visioni? Se non ci fossero due attori come voi, scusate.
1: Ma l'ha sentito quel signore che l'ha imitata ieri notte?
5: No.
1: Mamma mia, che fenomeno.
2: Allora, quello si chiama Antonio, se non ricordo male, è un camionista. Antonio, se ci stai ascoltando in questo momento, potresti mandare ora un messaggio vocale?
1: Subito,
2: ma poi in questo momento in cui imiti Aurelia, perché ieri ci hai fatto piegare in due dal ridere con quell'audio. Peccato che tu non l'abbia sentito, Aurelia, ti imita benissimo.
5: Vabbè, non ci vuole tanto, io sono voce da uomo, poi.
1: Antonio, messaggio vocale al volo al 348 7300 200, dobbiamo farglielo sentire, se ce la fai proprio subito, se ci sei palesati. Vabbè Aurelia, quindi che volevi raccontarci stanotte?
5: Ma poi hai detto, sai, volevi parlare delle bugie, che se ciò dice perché lei ridano, capito? Io sono una persona talmente schietta e non dico bugie, cioè le dico pure, a volte per il bene si dicono bugie.
1: Tipo che ci hai fatto con i soldi oggi? Ci ho comprato la verdura, invece ti ci sei presa i gratta e vinci.
5: No, io lo dico chiaro e tondo, io ho la pensione, mi via soldi miei.
1: Brava, era un tranello e non ci sei caduta, brava.
5: Ma non esiste proprio a casa mia sta cosa, certo che se i soldi sono pochi io mi tengo, non tocco niente. Anzi, per essere più giusta, perché mi pare sbagliato prendersi i soldi della pensione e giocarmeli, io prendo poco, perché prendo la pensione di vecchiaia, 530 miei, 560, allora 160 me le tengo e 400 glieli che a mio figlio toglieli. Lui non li vuole togliere, toglieli, se non li gioco, c'è complicato.
1: Heidi, stai calmina, eh? Stai calmina, Heidi.
5: Allora, lui li toglie, capito? Così io non ce l'ho. Però, non capito?
1: Aurelia, resta un secondo lì, c'è Caterina che si è prenotata, pronto?
6: Ciao, come state?
2: Bene, Caterina.
5: Bene, Caterina.
6: Ciao, Aurelia.
5: Come stai, Caterina?
6: Bene, dai.
5: Mi ha fatto tanto dispiacere quando l'ho sentito piangere quella volta.
2: Fermi, che è arrivato un messaggio vocale da Antonio che immagino faccia l'imitazione di Aurelia.
1: Sentiamo Aurelia, senti?
2: Aspetta che alzo il volume, eccolo.
7: Arduini, mi devi delle scuse. Non mi fa la mia che mi svegli tutto casa.
5: Ah, coglione.
1: No, ma è impazzita Aurelia.
5: Ho detto un coglione. Guardate che a me mi hanno certi messaggi del gruppo, ma belli, veramente belli. La gente che si diverte con queste telefonate.
1: Caterina, un commento a caldo. Caterina, un commento a caldo. Porta tranquillità.
7: Ma poi mi state a parlare sempre di questo bamboccione che guadagna un sacco di soldi. Ma dai, finitela.
1: Caterina,
5: mi dipende, mi dipende.
2: Che cosa volevi chiedere, Caterina? Non abbiamo.
5: Quanti anni ha il figlio?
2: Quanti anni ha tuo figlio?
5: Quanti anni ha? Quanti anni ha? 55 di adesso a maggio. E come Arduini? È un bell'uomo.
1: No, io ne ho 40,
5: Beh, brutto non è. Arduini non so se ce lo ricorda, l'ha visto.
1: Ma perché?
5: Beh, Arduini è bello. Anche Arduini
1: scusa, di Ciancio, ma tu non l'hai visto questo
2: sì, signor
1: bamboccio? Perché dovrei ricordare?
2: Perché stanno parlando di te, perché si sa che Caterina è un debole per te, stanno parlando di te, sei tu il termine di paragone, no? In questo caso.
1: A me mica è una gara, mica è una gara,
2: però
1: ha i suoi gusti.
2: È chiaro che Caterina vuole farti ingelosire in qualche modo e sta cercando di capire com'è il figlio di Aurelia, perché tu... Ti farebbe piacere, Aurelia, se tuo figlio ti dicesse sto uscendo con Caterina, con l'ascoltatrice dei Lunatici?
5: Padrone di fare quello che vuole. È padrone di fare quello che vuole, io glielo dico sempre.
8: Ha ragione.
5: A proposito del matrimonio, a proposito del matrimonio, io sono stata invitata al matrimonio di mio nipote.
2: Sì.
5: Che si sposava in Romania, perché la sua ragazza è rumena, però sì, vivono a Roma. Però il padre voleva che si sposasse in Romania. E io sono stata invitata e non ci sono andata perché mia sorella mi ha detto, guarda, io non ce la faccio. Dice, ma prendi l'aereo, tanto meglio, chi invece monta sopra a me sull'aereo? Dico, perché non ce la faccio proprio, lo sapete che ho la schiena, mi fa male. Non... Dice, no, ma guarda che ti ha prenotato anche l'albergo, stiamo 5 giorni. Io ho detto, oh, ma io che gli devo fare per regalo? Gli devo regalare a casa.
2: Ma tu non sei andata, allora, di la verità, però devi essere sincera, Aurelia, non sei andata per le effettive difficoltà logistiche che avresti trovato nello
1: tutte
2: spostarti,
1: due, tutte e due,
2: o per non dover fare un regalo troppo costoso a questa tua nipote?
5: Tutte e due le cose, tutte e due le cose, perché c'è i matrimoni troppo sbarzosi, insomma, ma chi sei io? Avrai pure due sorsi, ma per carità, regolati pure con i parenti che c'hai.
2: Quindi sei rimasta a casa, no. Non sei andata, ma hai fatto comunque un regalo?
5: No, ancora devo vedere, ma manco io lo faccio. Loro stanno bene, non gli serve niente. Se io faccio il regalo, io mi dicono che sono presente.
2: Ho capito.
5: Faccio più bella figura, non fai niente,
1: Vabbè, ma anche una lettera, una lettera, una cosa così simbolica. Io credo che, vabbè, comunque.
5: No, ognuno... pure antipatico, mi ricordo.
1: Allora, un altro discorso, basta.
5: Io voglio bene, per carità, perché io voglio
1: vabbè,
5: bene.
1: Vabbè, ok, chiarissimo. Però, Caterina, vuoi aggiungere qualcosa o ci salutiamo?
8: No, voglio aggiungere una cosa.
1: Sentiamo. Vai.
8: Già ti devo salutare, non ho parlato proprio.
1: Appunto, che vuoi dire?
8: Voglio dire che ti voglio bene.
2: Sì, ho capito, ma questo ci interessa
1: anche
2: fino a un certo
1: noi.
2: Punto. Ci interessa fino a un certo punto. Dai un contributo al programma, di qualcosa che possa interessare ai tanti ascoltatori di Rai Radio 2.
8: Ascoltami. Sai che aveva fatto la mia amica domenica, è venuta da me e aveva messo i pomodori. Uno è più alto, ha detto vicino a me che questo è maschio. I pomodori sono i maschi e femmine, non lo so.
2: Non so, Aurelia, tu lo sai?
5: No.
2: Cerchiamo subito. State calme.
5: C'è sta una volta, mi sentì, mi ricordo. Non so se parlava di maschio o femmina, maschio e femmina.
1: Mi sto annoiando di brutto. Posso dare un secondo via?
5: Io so che c'è sta Zinocchio maschio e Zinocchio.
8: Ma che cazzo dici?
2: Allora, vi saluto con la risposta che mi ha dato il browser, che mi dice: la distinzione tra pomodori maschi e pomodori femmine è una falsa credenza popolare, non ha alcun fondamento botanico. I pomodori non hanno sesso separato sulla pianta o sul frutto. Quindi questa tua amica Caterina ti ha detto una scemenza. T'ha preso in giro. T'ha preso.
1: Vabbè, magari si è sbagliata anche lei, non c'era malafede.
8: No, ma lei rideva, ha detto, ma che cazzo ridi?
1: No, ragazzi,
2: sempre gentile.
1: Ragazze,
2: sempre gentile.
1: Ragazze, stiamo tutti calmi. Un abbraccio, a Aurelia. Un abbraccio, Aurelia.
5: Io non ho detto i parolacci.
1: No, no.
8: Aspettami.
1: Caterina, di.
8: Quando chiudete i battenti? Il 15 luglio?
1: Il 12 giugno.
8: A giugno?
5: Quando finisce il mondo?
8: Un mese prima.
2: Il mondo finisce il 13 novembre, noi finiamo il 12 giugno.
5: Come mai?
8: Oh, così presto.
1: Caterina, che ti dobbiamo dire noi? Dai, manca un sacco di tempo, pensiamo a quello che abbiamo.
8: Mamma mia.
2: Mamma mia,
1: pensiamo a quello che abbiamo.
2: Oddio, mamma mia, ciao belle.
5: Ma quando ero ragazzina io che ce la faretta a fine del mondo.
1: Ciao ragazze, ciao ragazze,
2: che belle, che bel momento veramente. Mancava però Aurelia. Che mezzanotte 34, cerchiamo di rimettere sul binario questo programma, quindi siete pregati di chiamare lo 063131 l'800 800 002, mettendo un po' di sobrietà, diciamo, no? Magari ci rispondete la domanda che ha fatto da filo conduttore in questa nottata, quella su qualcosa che vi irrita, che vi dà fastidio, oppure se semplicemente volete raccontarci che cosa state combinando in questo momento, state andando da qualche parte, tornate da qualche parte, siete stati a un concerto a suonare, avete fatto qualcosa di particolare, oppure raccontarci insomma della vostra quotidianità, noi siamo pronti qui ad accogliervi.
1: Fatevi sentire, siamo live, è mezzanotte da 34 minuti, quindi 06331 oppure 800 800 002. Continuate a twittare hashtag Lunatici, WhatsApp al 348 7300 200.

0: just to let you know, need you tonight. In excess, Rai Radio 2, mezzanotte e 40 con i Lunatici in diretta. Salutiamo Alessandro che scrive: ciao Lunatici, ho 56 anni, sono nato proprio il 13 novembre. Non è la prima volta negli anni che questa data è stata associata alla fine del mondo, ogni tanto la ripropongono. È vero che siamo vicini, anzi forse l'abbiamo passato, il punto di non ritorno, ma che mo ci sia proprio un giorno preciso, dice, fammelo vivere tranquillo il giorno del mio compleanno. Più preoccupante è il
1: ma poi il 13 novembre c'è il Natale alle porte, comincia ad esserci quel clima così frizzante. Sì. Dai, sarebbe davvero un peccato.
0: Più preoccupante è il Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse che segna 85 secondi alla fine del mondo. Ciao Lunatici, questo il messaggio di Titti. Andiamo subito a scoprire che cosa vuole raccontarci Alfredo, che ha chiamato lo 063131. Ciao Alfredo.
2: Ciao Andrea, ciao Roberto. Desideravo fare una piccola osservazione. Se ho capito bene, l'articolo che ha letto Roberto dice che ti irrita ciò che è attorno a te, vuol dire che non sei felice. Ho capito bene?
1: E questo in estrema sintesi, mettiamola così.
2: Ecco, io farei una precisazione su questo fatto. Molte volte si tenta a confondere felicità e serenità. Sono due emozioni completamente diverse. L'una è l'opposto dell'altra. La felicità è un momento breve e molto intenso, la serenità è un'emozione lunga, duratura. E per il fatto che noi ci facciamo irritare da ciò che è attorno a noi assolutamente normale, il nesso è come poter non farci irritare da tutto e trovare un equilibrio interiore, perché se no impazzisci veramente, perché noi siamo esseri unici nel corpo e nella mente, non riusciamo a collocarci in ogni situazione. Io penso che si tratta di trovare la serenità, una serenità dentro di te che ti porti a farti scivolare tutto addosso. Molte volte ci si riesce, il 90%, altre volte no. Il discorso è come fai a essere sereno, che ognuno trova il suo la sua strada, dovrebbe applicarsi a trovare la sua strada. Io ho trovato la mia, che penso sia e l'ho ripetuto altre volte, penso sia fondamentale, e cioè lasciare il lavoro al lavoro e dedicarsi a altro, cioè avere passioni, avere interessi che ti portano a pensare ad altro e investire su queste, perché noi passiamo il 90, l'80, il 70%, comunque la gran parte della giornata al lavoro, con tutto ciò che ne comporta. Se te lo porti a casa non stacchi mai la spina. Questo secondo me è la chiave di volta per cercare di trovare la serenità e quindi di conseguenza farci scivolare il mondo addosso. Questa era
0: cosa
2: la mia
0: cerchi quindi tu prima di tutto nella tua vita? Cosa insegui, la felicità o la serenità? La serenità?
2: No, io è fondamentale la serenità, ma io serenità. Devo essere sincero, la serenità l'ho già trovata, perché mi sento una persona estremamente fortunata e quando stanno bene le persone che stanno vicino a me, io sto bene, io vivo così. Posso stare male anche io, a me non me ne frega niente, l'importante è che stiano bene gli altri. E quindi i miei figli, i miei genitori, la mia compagna, le persone che amo, se so che loro stanno bene, io di conseguenza anche, sai, è un meccanismo perfetto, perché tu vedi che loro stanno bene e ti carichi, fai in modo di fargli vedere che anche tu stai bene, che magari c'è qualche acciacco, qualche problema, però non lo dai a vedere perché non li vuoi deprimere, non ti scarichi su di loro, perché è importante anche non scaricare addosso agli altri.
0: Bravo. Chiaro Alfredo, grazie per averci chiamato.
2: Ho mandato un paio di messaggi vocali, chiedo scusa, ma delle volte ne faccio più a sentire sta gente, scusate.
1: Con chi ce l'ha?
0: Ce l'aveva con Aurelia, credo. Sì, ho sentito un messaggio.
2: No, con tutti, non solo con Aurelia, con tutti. Pesanti. Basta. Ogni tanto, sì, ma no, senti. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao. Aurelia non chiamava da un sacco di tempo. Comunque, vabbè, ognuno ha le sue opinioni. C'è Michele, pronto?
3: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
1: Allora, Michele.
3: Oggi è il compleanno di mia sorella.
0: Come si chiama tua sorella?
3: Antonella.
0: E allora facciamo tanti auguri ad Antonella.
3: Sì, grazie assai ragazzi.
1: Mi ricordo lo scherzo al citofono che facevo da ragazzino. Scusi, che c'è Gabriella però in quel caso?
3: Io invece quando ero piccolo mi facevo
1: lo conosci questo scherzo al citofono, Michele?
3: Sì.
1: Come fa? Scusi, che c'è Gabriella?
3: No, non c'è.
1: E come finisce?
3: Mi chiedevano il citofono in faccia.
1: No.
3: Sì, a me è capitato.
0: No, ma lo scherzo andava avanti poi, no?
3: Sì, però io ero piccolo.
0: È piccolo, innocente e fragile.
3: Sì.
1: Era veramente uno scherzo molto volgare, molto volgare.
3: Sì, infatti, poi uno si fa grande e poi capisce gli sbagli.
1: Chiediamo scusa anche col senno di poi.
0: Certo. Che
1: per
0: cosa
1: questi scherzi?
3: E infatti,
0: che cosa regalerai a tua sorella per il suo compleanno?
3: Ci ho fatto un bagno schiuma. Non faccio marche.
1: Speso quanto?
3: Siccome che lei gli piace tanto questo bagno schiuma, ce l'ho preso.
1: Quanto hai speso?
3: 4 euro, quasi 5.
1: Beh.
3: La bottiglia è di ferro.
1: Apprezzerà tantissimo, secondo me.
0: Ho capito qual è.
3: Sì, perché di alluminio, sì, la bottiglia. Sì.
1: Che aroma ha? Che profumo emana?
3: Bagno schiuma crema.
1: Sì, ho capito.
0: Sono aromi orientali.
3: Sì, bravo.
1: Cioè
3: sì.
1: Quello all'incenso, quello alla cannella, quello al mandarino. Questo a che gusto è?
3: Mi pare che deve essere alpino.
1: Proprio qualità estrema. È
0: di montagna, quindi.
1: Michele?
3: Alpino. Dimmi.
1: Ti stai un po' esaurendo come personaggio, secondo te?
0: Stai facendo tutti questi discorsi perché vuoi fare il quiz?
3: No, mi mancherete il 12 giugno, guarda.
1: Non pensiamoci adesso, ci penseremo più avanti.
3: Sarò male io senza più vedervi.
0: Dai, sentiamo. Si resta con noi un po'. Sentiamo qualche messaggio vocale, Michele. Dai.
4: Sì, a me irritano le persone che davanti ti fanno una faccia e poi ti sparlano dietro. Io sono molto sincera e se ti devo dire qualcosa te lo dico, magari cerco il modo giusto, ma te lo dico. Mai mi succede di fare la finta amica con una persona e poi sparlarle dietro. Ecco, questo mi irrita veramente. Un'altra cosa, quando finisce il programma, il 22 giugno già non ci siete più, ma l'anno scorso, se non ricordo male, fino alla prima settimana di luglio eravate in onda. Mannaggia, mi dispiace. Ciao Carol.
5: Ciao. Buonasera ragazzi, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
5: Una delle cose che mi dà più fastidio è il romanaccio. A Magina, a Famia, Pufio. E l'altro giorno stavo a Garbatella dove lavoro e ho sentito la signora dire arbare. Cioè, vai su.
1: Ma la macchina non lo dice più nessuno,
0: ragazzi. Mamma mia, non so come sia finito qui in mezzo.
1: La macchina, ma chi lo dice più? Arbare pure ogni tanto si sente.
0: Sì.
1: Macchina, mai, forse non ho mai sentito proprio.
0: La macchina, io qualche volta ho sentito qualcuno dire la macchina. Michele, dici qualcosa in dialetto.
3: Non so, ieri si parlava di quiz, non so se è arrivata una PEC, non lo so.
0: Adesso Arduini controlla se è arrivata la PEX, non la PEC, la PEX.
3: La PEX.
0: Sta già controllando.
1: È arrivata la PEC.
0: PEC o PEX?
1: PEC perché è una.
0: Ah, ok, scusa, allora no, ho capito, pensavo che fosse PEX perché è speciale.
1: Stanotte è PEC perché è una.
0: Ok, è trabocchetto quindi anche la PEC, ok.
1: Michele, puoi scegliere quale busta aprire, 00:50, state ascoltando Rai Radio 2, twittate presente, hashtag #illuminatici se ci siete ancora perché facciamo l'appello. Puoi scegliere con quale busta giocare, tra le buste numero 6. 6.429, 29.477.
3: 29.477.
0: Bravo.
1: Ha fatto un passo avanti enorme. Allora, hai scelto di aprire la busta 29.477 perché? Ci interessa anche entrare nella tua psicologia.
3: Penso che deve essere facile.
1: Dici un numero così alto, domanda più facile.
3: Sì.
0: Musiquiz.
1: Vedremo quando dici vai cervellone, parte la canzone. A questo punto spetta a te indovinare qual è la parola che viene subito dopo l'ultima che è stata cantata.
3: Vai cervellone.

0: sulle finestre, mostra tutti il mio.
1: Allora, sulle finestre.
0: Arduino la sa. No, so. Sai con te partirò. È difficile.
2: Partirò. E vabbè, questo lo sappiamo tutti. Sulle finestre, mostra tutti il mio.
1: Il mio.
2: Non buttarla via, Michele. Pensaci bene.
0: No. Allora, diamo le tre opzioni.
2: Diamo le tre opzioni.
0: Allora, il mio cuore, il mio pensiero, il mio gatto.
1: Il mio pensiero.
0: Sei sicuro, Michele? La confermi?
2: Mao.
1: Penso di sì.
2: Ma io Mao.
0: O accetti il suggerimento di Roberto, Mao, che però ha detto di non conoscere questa parte del testo della canzone, quindi devi fidarti della tua intuizione.
2: Non posso dire altro, Michele. Mao.
0: Confermare pensiero o fidarti dell'intuizione di Roberto e dire mostra tutti il mio gatto che hai, eh? Michele, hai pochi secondi per decidere.
2: 5, pensiero o gatto? 5,
1: pensiero.
0: Bravo, Michele rimane, quindi secondo Michele è pensiero, secondo Arduino.
2: Sono molto deluso da Michele, non ti è fidato di me. Vai.

0: acceso.
1: Era il cuore.
2: È il cuore.
3: Quindi hai
2: perso.
1: Hai perso male proprio, sì.
3: Oh, è arrivata una PEX clamorosa adesso.
1: Cosa dice?
3: La vado a leggere in tempo reale.
1: È più d'una.
3: È arrivata adesso, questa è PEX perché è arrivata ora.
1: Speciale.
3: Proprio. In virtù del MusiQuiz perso stanotte, Michele da Foggia non può più intervenire da qui alla fine della stagione.
1: No, non posso crederci. Non posso crederci.
3: Ingiustizia clamorosa.
1: Non era scritto da nessuna parte nelle regole, però.
3: Michele.
2: Ci sono rimasto male.
3: Ma quindi ci salutiamo stanotte con Michele da Foggia?
2: Il 28 è pure il mio compleanno.
1: Tra pochi giorni.
2: E lo volevo festeggiare con voi.
3: Fermi, è arrivata un'altra PEX in questo momento. Vado a leggerla in tempo reale. In virtù del fatto che il 28/5/2026 si celebrerà il compleanno del signor Michele da Foggia, è riammesso al programma.
2: E vai.
3: E andiamo.
1: Bene.
2: Lo festeggerò con voi il 28.
1: Quindi,
2: ragazzi,
1: Michele, tutto bene quel...
2: Che finisce bene.
3: Oh. Ciao Michele, resta su Radio 2.
2: A domani.
3: Ciao Michele. Mia, sarebbe stato un colpo troppo duro da digerire quello di dover salutare Michele stanotte così a sorpresa. 55 minuti trascorsi dopo la mezzanotte in questo 21 maggio del 2026, siete sintonizzati su Rai Radio 2, tanti gli amici che stanno twittando presente con l'hashtag Lunatici, tra poco li leggiamo uno ad uno, linee che restano aperte, se vi va di fare due chiacchiere telefonateci 06 3131 oppure 800 800 002, vi aspettiamo.

0: Mezzanotte 57, torniamo alle vostre voci qui su Rai Radio 2 con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Francesco da Montreal. E niente, una cosa che invece veramente mi infastidisce quotidianamente, non c'entra niente col sistema, è la gente che nel momento in cui tu devi inserire in una corsia accelera più che può per non farti passare, cioè per fare in modo che tu veramente devi correre, perché se no ti frantuma. E questo non lo capisco, cioè ci dovrebbe essere un minimo di correttezza reciproca dove ti vedo che hai tutto lo spazio, ti faccio passare.
2: A me mi danno fastidio gli ex, soprattutto uno che dice che mi sorprende e mi vuole sorprendere. Ma che mi sorprendi? Ti conosco dal 1981, in cosa mi puoi sorprendere?
0: Allora Fabi, grazie davvero per il messaggio che mandi, un saluto anche a Concettina che scrive: a fine stagione state raccogliendo dei personaggi lunatici veramente interessanti.
3: Ma sono sempre loro, però dai, più o meno. Grande ritorno quello di Nina la cartomante. Ma vabbè, flottiglia attivisti umiliati, sdegno di Colle Governo, titola Il Messaggero. Sto dando uno sguardo a qualche prima pagina tra i giornali che troveremo in edicola oggi. Ben-Gvir delide i prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele. Mattarella a livello infimo incivile, Meloni e Tajani, Italia pretende le scuse, le opposizioni immagini indegne, Netanyahu giusto fermarli ma così è sbagliato. A centro pagina accordo vicino, la svolta sull'Iran, lettera d'intenti tra Stati Uniti e Teheran, vedremo quello che succederà nel corso della nottata. Non sono arrivate almeno fino al momento novità rispetto alle notizie che hanno iniziato a trapelare a partire dal primo pomeriggio. Questa la troviamo anche sulla prima di Repubblica: tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump. Anche il quotidiano fondato a Scalfari apre con la questione flottiglia, il titolo è La vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte del governo, notizia che troviamo anche sulla prima della Stampa. Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia, Mattarella a livello infimo, Meloni pretendo le scuse. Insomma, questa è una notizia che trova spazio su tutte praticamente le prime pagine dei quotidiani generalisti in edicola oggi. Su X con l'hashtag lunatici tanti amici hanno risposto presente al nostro appello, salutiamone qualcuno, abbracciamo Panariellina, Riccardo, Berni, Fabrizio, Massimo, Ginevra e Ida.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, ora con Ivan Cardia, che ci porta a scoprire le bellezze dell'Italia, le manifestazioni, le sagre, tutti gli eventi. Continuate a segnalarceli inviando una mail, se volete, all'indirizzo lunatici@rai.it. Questa notte siamo ancora a Montepulciano per conoscere gli sbandieratori. Ascoltiamo.
1: Buonasera Roberto Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori lunatici, e per chi è appassionato magari di sbandieratori, sono a Montepulciano. Con me c'è Giada Santini, 26 anni, presidente del gruppo sbandieratori di Montepulciano. Ciao Giada.
2: Ciao a tutti, sì, sono la presidente di questo gruppo di giovani sbandieratori a tamburini, tutti di Montepulciano e frazioni vicine. Per noi è sempre un onore poter parlare in queste occasioni, farci conoscere nel nostro piccolo. Siamo tutti volontari, tutti ragazzi e ragazze che lo fanno per la pura passione di sbandierare, di stamburare, di stare insieme, perché quella è una parte fondamentale. Se non c'è la voglia di stare insieme, di divertirsi, di giocare, non si fa niente.
1: Questo è lo spirito un po' di Montepulciano, no? Che voi giovani portate avanti, questa accoglienza, questa positività, energia, e soprattutto non è semplice diventare sbandieratore o tamburino.
2: No, si inizia da piccoli, dai 6 anni è già possibile iniziare, ci sono piccoli concorsi molto semplici per i bambini, poi piano piano si cresce, aumenta la difficoltà e poi finalmente si può entrare nel gruppo sbandieratori e tamburini, che al momento vede ragazzi dai 14 anni fino a circa i 30, quindi ci sono più generazioni in gioco tutte insieme, e anche questo è bello, il poter stare insieme con ragazzi più grandi di te o viceversa più piccoli, in modo che ci sia sempre un ricambio.
1: E questo è un forte motivo identitario, insomma, voi amate Montepulciano anche per questo, ciò che vi lega.
2: Certo, certo, per noi è bellissimo poter essere parte di questa rievocazione storica, ma è un onore, sì, ci permette di stare insieme, di

0: coltivare questa passione con il rispetto, con la consapevolezza di quello che stiamo facendo. Montepulciano è una città non grandissima, quindi non è la solita metropoli che possiamo immaginare pensando a un'altra città medievale, rinascimentale, ma proprio perché proprio nella sua piccolezza sta la sua bellezza, il suo essere un gioiello, una perla, la cosiddetta perla del Cinquecento.
1: Allora, grazie per questo racconto di questa perla in provincia di Siena. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento, manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 21 maggio parte dal 1957, Polanka registra Diana.

Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che lunedì prossimo 25 maggio in occasione dell'Africa Day trasmetterà dalle 19.45 in diretta dalla sala B di Via Asiago il concerto per l'Africa Day realizzato in collaborazione con Rai Radio, Amref e Asvis. Il concerto condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri vedrà partecipare in questa seconda edizione tantissimi artisti, da Fiorella Mannoia, cantante legata all'Africa e al tema delle battaglie per i diritti delle donne, a Giobbe Covatta, passando per Mirko e il Cane, a Chris Obey, cantante di origini nigeriane che mescola le sue origini e il presente tra afrobeat e canzoni tradizionali siciliane, poi Andrea Saata, Eddie Brock, Chiara Gagliazzo e tanti altri. L'evento si potrà seguire in diretta su Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale TV 202. Rai Radio 2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme radio e TV, al canale 202 appunto del digitale terrestre TV Sat, su Rai Play e Rai Play Sound, in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i social del canale sugli account di Rai Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, ci trovate qui dalle 23 fino alle 2, dal lunedì al venerdì notte. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto dedicato a Francesco Nuti.
1: I lunatici su Radio 2.

0: perché ti ha lasciato?
1: Chi?
0: La tua ragazza.
1: Ah, Maria? Beh, Maria mi ha lasciato perché a un certo punto l'uomo deve prendere la decisione, la sua la decisione. E io ho deciso, cioè ho deciso che lei mi lasciasse. Gli ho detto lasciami e lei mi ha lasciato. Mi ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché se lei mi avesse detto ti lascio, questo lo decido io. E infatti io ho deciso che lei mi lasciasse. Mi ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché se lei mi avesse detto ti lascio.
2: Come?
1: Ti lascio.
2: Come?
1: Ti lascio. No, tu mi lasci. Questo lo decido io. E infatti io ho deciso che lei mi lasciasse. Mi ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché a un certo punto l'uomo si deve far sentire, capito? Perché l'ultima decisione spetta a chi spetta, spetta all'uomo. Perché se l'ultima decisione la piglia la donna, vuol dire che all'uomo gli rimane la penultima decisione. E a un uomo serio gli importa una sega della penultima decisione.
3: Prato, seconda metà degli anni 70, in un'impresa tessile lavora un operaio particolare. Si chiama Francesco e come caratteristica ha quella di inventare monologhi che fanno sbellicare dalle risate tutti i suoi colleghi.
4: Ama salire sul palco, fin da quando era uno studente a Firenze. La recitazione ce l'ha nel sangue.
5: Praticamente ho fatto le elementari come tutti, le medie, e poi mi sono iscritto all'Istituto Tecnico Buzzi, che praticamente sarebbe una sorta di università tessile. Infatti da lì escono tutti i chimici, i tessili, i meccanici tessili che vanno a servire poi l'industria pratese. È proprio l'ultimo anno, al quinto anno del Buzzi, che per tradizione chi arrivava al quinto anno poteva partecipare a una rivista goliardica, quindi arrivai appunto al quinto anno, anch'io feci parte di questa rivista goliardica, si chiamava Cinucene, e io facevo una piccola comparsata. È proprio lì che praticamente, dopo le delusioni del calcio giocato, scoprì il fuoco l'ardito fuoco del teatro. Il fatto di essere nei camerini, passare pomeriggi interi sul palcoscenico era una cosa che ancora oggi non riesco a analizzare attentamente, però so che mi passava molto il tempo e per esempio a scuola io non mi applicavo molto e invece lì riuscivo in qualche modo a obbedire, a studiare, a seguire, a trovare una concentrazione probabilmente che nella vita di tutti i giorni non riuscivo a trovare.
3: Tra Prato e Firenze, un gruppo piuttosto noto chiamato i Giancattivi sta cercando da qualche tempo il sostituto di Paolo Nativi, che è scomparso prematuramente. Dopo un paio di tentativi non andati al meglio, è Francesco a prendersi quel ruolo, unendosi ad Alessandro Benvenuti e ad Atina Cenci.
6: Sposi, felici, il flash fa clic-clac.
7: Oh, mi sono mossa!
6: Io e te per l'eternità.
7: Scusa, bacio.
8: Ti do bacio.
7: Il perdono.
8: Cara,
7: grazie. Prego, ma mi ami.
8: Sì, ti amo.
7: Quanto?
8: Tanto
7: quanto?
8: Quanto basta?
7: Non ti credo.
8: Giuro.
7: Giuri.
8: Che ti amo.
7: Se è vero, allora scusa.
8: Bacio.
6: Sotto i frulli di albero bello andiamo. Va la nave.
9: Nel 77 ho conosciuto i Giancattivi che io non conoscevo e loro non conoscevano me. Però mi videro e mi dissero se andavo in televisione subito perché avevano un contratto a Non-Stop. Quindi praticamente fece subito il balzo verso la televisione.
10: Stella, mia mamma, tu la lasci stare, va bene? Stella, mia mamma, tu la lasci stare, va bene?

0: Tutti mostri, mi sembrano tutti mostri. E poi non so se sono mostri perché io rivedo mostri o sono mostri per davvero. Perché se sono mostri per davvero, vabbè, non c'è problema, quelli sono mostri.
1: Se invece sono io che rivedo mostri, allora è come se dicessi io la sono in Valpadana. Te mi diresti, no, se mi stavano. Allora io insisto, no, guarda, qui siamo in Valpadana. E te, no, guarda, qui siamo in Salma. Allora io alzo la voce, no, guarda, qui siamo in Valpadana, te che mi diresti?
2: Abbassa la voce, siamo in Salma.
0: No, te mi diresti, sono pazzo, curati. Bravo.

0: È il 22 dicembre del 1988. Esce nelle sale cinematografiche Caruso Paskowski, di padre polacco.
1: Il film racconta la storia di uno psicanalista toscano che dà il titolo alla pellicola, alle prese con la vulnerabile moglie Giulia, interpretata da Clarissa Barth, che lo farà diventare più matto dei suoi già molto disturbati pazienti.
2: Perché mi ha lasciato? Sì, lo so, ti sei, diciamo così, imbachita ad un altro uomo. Ok, va bene. Ma perché non me l'ha detto subito? Perché non sono stato io prima a saperlo? Mi dicevi, Caruso, dimmi. Mi sono, diciamo così, imbachita ad un altro uomo. Ok, va bene. Se ne parlava insieme, si trovava una soluzione insieme, invece no. No, Giulia, non mi sembra giusto. Io ho il diritto di vivere la fine di una storia d'amore così importante. Due si incontrano, si amano, e poi col passare del tempo, se l'amore finisce, due si parlano e si dicono, dobbiamo lasciarci, perché? Perché non ti amo più? E allora uno sta male, e quello che lascia si accorge che l'altro sta male, e allora gli viene il senso di colpa e si rende conto che non è facile lasciare una persona che è ancora innamorata. Perché ci vuole del tempo per lasciare una persona. Litigate, pianti, speranze, poi si fa pace, tu riprovano, per un po' va bene, poi un'altra crisi, litigate, pianti, speranze. Ci vuole del tempo per lasciare una persona. E invece a me che tu mi hai detto? Cosa mi hai detto a me? A chi la torni stasera? All'otto, non t'ho più vista. Allora vogliamo finire così? La vogliamo finire così? E finiamola così! Sai che ti dico? Vai a fare il culo!

0: che ride.
1: Nel ruolo di regista e di protagonista c'è proprio quel Francesco, ex operaio tessile di Prato, che amava divertire tutti i suoi colleghi.
2: Quando prima facevo l'attore e basta, speravo di fare l'attore e il regista. Ora che faccio l'attore e regista, spero di fare il regista e basta.
3: Evidente, poi mi piace fare il regista perché automaticamente in qualche modo riesco a controllare anche gli altri. E poi fra l'altro la cosa che mi piace di più facendo il regista è lavorare con gli attori, anche perché proprio probabilmente dico l'attore, perché riesco ad avere un rapporto preciso che riguarda poi non solamente la psicologia dei personaggi, ma il lavorarci insieme, parlare di una battuta, su come dirla, su se dirla più bassa, più alta, più sporca o meno sporca, capito? Mi piace lavorare con gli attori, ecco perché sono un attore.

0: Buongiorno. Senta, io dovrei iscrivermi nelle liste di disoccupazione giovanile. Mi hanno dato questo modulo, però non so come si fa a riempirlo. Potrebbe lei...
1: È molto semplice.
0: Grazie.
1: Modulo. Io sottoscritto, nome, cognome, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Dicchia!
1: Secondo, le cose, secondo la legge della disoccupazione giovanile, quella per cui, capisce, siamo tutti qui, e che lei conoscerà benissimo, in fede.
0: Cioè, io dovrei scrivere modulo.
1: Modulo,
0: certo. Io sottoscritto...
1: Nome, cognome, dicchia!
0: Chiaro.
1: Secondo la legge per cui, capisci, siamo qui, a lavorare la mattina al capisci? In fede.
0: Fatto.

0: ha esordito al cinema nel 1981 insieme ai Giancattivi con Ad Ovest di Paperino. Poi si è allontanato da Benvenuti e Cenci. Ha intrapreso una fortunatissima carriera di attore e regista con grandissimi successi di critica e pubblico. Io, Chiara e l'Oscuro, grazie al quale ha vinto il premio come miglior regista esordiente al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian, e il secondo David di Donatello come migliore attore, o Tutta colpa del paradiso e Stregati, entrambi insieme ad Ornella Muti.
1: Ecco, il suo film Io, Chiara e l'Oscuro è una piacevole sorpresa di questa seconda parte della stagione cinematografica. E lei, in un certo senso, continua questa tradizione improvvisa e recente dei toscani nel cinema. Sa dire qualche cosa su questo fenomeno curioso?
2: Ma per quanto riguarda il fenomeno toscani, è un fenomeno a cui io credo moltissimo, senza però naturalmente ghettizzarlo e chiamandolo i fenomeni toscani. Cioè, la Toscana è sempre stata, secondo me, una regione di grande tradizione, anche spettacolare, soltanto non facendo parte del famoso asse Roma-Milano, non essendo un grosso centro di potere, diciamo, veniva sempre emarginato, e questa cultura, secondo me, poteva diventare anche estremamente interessante nel panorama sia teatrale, comunque culturale, e quindi anche cinematografico. La strada l'ha aperta Benigni con il suo primo monologo Cioni Mario, e devo dire che oltre a Benigni, oltre a Giancattivi, oltre a me, c'è tanta anche altra gente in questo momento si sta muovendo in questa regione estremamente ricca anche di umori estremamente interessanti dal punto di vista anche di racconti. Cioè, io vedo, sto notando, c'è una grande attenzione da parte di noi toscani nel raccontare storie di emarginati, storie contadine, storie anche un po' proletarie, storie comunque di periferia, perché la Toscana è una regione periferica, provinciale, con tutto il benessere che una cultura provinciale può dare nel momento in cui decide di raccontare qualcosa.
1: Ecco, lei per esempio ha parlato adesso di Benigni, e qualcuno, anzi parecchi, l'hanno avvicinata a Benigni, forse contando su una vaghissima rassomiglianza fisica, mentre invece a me pare che ci siano delle differenze sostanziali tra quella che è la comicità di Benigni e la sua comicità.
2: Sì, c'è proprio delle differenze proprio di, diciamo, anche tecniche per portare la...
1: Anche sociali, in un certo
2: sì,
1: senso.
2: Sì, perché per esempio già in Madonna, e prendiamo Madonna che si sente stasera e Berlinguer ti voglio bene, cioè i primi film di Benigni, il primo film è il mio. Cioè, Benigni raccontava una storia di un emarginato contadino che era ai bordi di una città industriale, mentre io, dato sono stato uno e ho lavorato molto in fabbrica, sono stato molto più a contatto con questa realtà. Infatti in Madonna c'era degli avvicinamenti a questi, cioè, c'era la famosa scena di telaio.
3: Come mai questa scelta felice, tra l'altro, del biliardo come metafora?
2: Il biliardo, diciamo, perché biliardo. Io ho sempre amato il biliardo, io ho sempre giocato sin da piccino, sarà perché mi ha insegnato mio babbo, e poi perché il biliardo nelle piccole paesi diventa un grande luogo di aggregazione, e notando il biliardo ho scoperto il giocatore di biliardo, e secondo me a grandi livelli diventa quasi un artista, quasi un poeta.
4: Lei è l'Oscuro?
5: Sì.
4: Oh, buonasera. Ho saputo che lei è molto forte. La facciamo una partitina?
6: Scusa, pensavo che ti sposti un attimo. Non gli stare troppo vicino.
4: Bel colpo, 60 punti di misura. Accidenti.
6: Forte l'Oscuro, eh?
5: No, forte. Il più forte. Il campione.
4: Che dici, la facciamo una partitina, eh?
6: Ti ho detto spostati, spostati, no. Vedi che si sta allenando, via.
4: Che dici, la farà questa partitina oppure no?
5: Vedi, tutti vorrebbero giocare con l'Oscuro, ma lo sai quanti anni è che lui gioca da solo?
4: Quanti?
5: Ma 10 anni, perché non ha più avversari. Prima venivano da tutte le parti per sfidarlo, e per perdere. Solo per poterti aver giocato con lui. Zitto, guarda.
4: Questa palla bambuca. Hai visto?
6: Ti ho detto di non stargli vicino e allontanati.
5: No, lascialo stare. Ho voglia di giocare con qualcuno. Quanti punti vuoi di vantaggio?
4: Vantaggio? No, io gioco alla pari, eh.
5: Come vuoi. Ti va bene 100.000 partite per cominciare?
4: 100.000 partite? Forse non ci siamo capiti. Io non gioco di soldi. Giochiamoci un caffè.
3: Senti, adesso andiamo sul piano così, strettamente umano, e usciamo dall'ambito professionale. Ha scritto un critico su Paese Sera, a proposito del tuo film, che quasi quasi ti può paragonare ad Altman, se il paragone non è esagerato, no? O può paragonare tutta l'operazione ad un'operazione, certo, di Altman. Che effetto ti fa?
2: Ma sinceramente mi fa piacere, però dato non è che lo conosca molto bene questo Robert Altman, quindi neanche a cosa fa riferimento, perché lui fa riferimento a California Pop.
7: Sì, a California Pop.
2: Io purtroppo non l'ho visto. Comunque sono molto felice anche di questo apprezzamento.
8: Ah, scusa, io non me ne intendo, ma non sono di legno le stecche?
4: Le stecche ce ne sono due tipi, di legno e d'alluminio. Io preferisco l'alluminio. Sì, oddio, la steccatrina c'ha più cuore, c'ha più anima, è più passionale, sanguigna. Infatti, quando tu colpisci la palla, la stecca di legno, no? Tu senti che fa... toc. E si sente lì un toc più toc, capito? Mentre la stecca d'alluminio sta lì, più fredda. Non ti dà troppa confidenza. Sta lì e ti guarda e soprattutto pensa. Vediamo che fa questo. Però se tu riesci a conquistarla, non ti molla più. Cioè, per spiegarti meglio, la stecca di legno c'ha il suo cuore, mentre la stecca d'alluminio vuole il cuore, tu ce lo metta a te.
8: E tu giochi sempre a biliardo?
4: Sempre, quando non lavoro gioco, e quando lavoro ci penso. Guarda, il biliardo non è mio, un flipper, sai? Biliardo, il biliardo, il biliardo. E questa è...

0: che ride.
1: Il successo e gli incassi di Caruso Pascoski durante le feste natalizie confermano Nuti come uno tra i più brillanti comici del panorama cinematografico italiano.
2: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
3: I radicali?
2: Cosa?
3: I radicali.
2: Cosa?
3: I radicali nel gioco del salame del...
2: Che cosa?
3: I radicali nel gioco di prima.
2: Ma che cosa?
3: I radicali nel gioco degli insaccati.
2: Ma che cosa?
3: Ma va, va, va, non si può dire mai niente con te.
2: La finocchiona.
3: Cosa?
2: I radicali, la finocchiona.
4: È il 3 settembre del 2006 quando viene diffusa la notizia che Francesco Nuti è stato ricoverato ed operato d'urgenza alla testa al Policlinico Umberto I di Roma. Nuti è ora in coma a causa di un ematoma cranico dovuto ad un imprecisato incidente domestico nella sua abitazione.
1: Le prime ricostruzioni su quanto accaduto raccontano di come il comico abbia battuto la testa precipitando violentemente alle scale. Donna

0: se ti guardi allo specchio sembri bella, con il trucco e la luce d'Hollywood.
1: In quello stesso anno, il 24 novembre, esce dal coma e viene trasferito nell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria.
2: Il suo tocco magico sembra sparito. Questo conduce Francesco Nuti ad una crisi personale ed artistica molto dolorosa.
1: Dopo altri due film di successo, come Willy Signori e Vengo da lontano e Donne con le gonne, la sua vena comica sembra essersi appannata.
2: Ad aprire la crisi, il fallimento del suo progetto più ambizioso e costoso, Occhi Pinocchio, una rilettura della favola di Collodi, ambientata tra la Toscana e gli Stati Uniti, terminata con tagli, liti sul budget e critiche negative pressoché unanimi.
3: Madonna, è silenzio c'è stasera. Madonna, è silenzio c'è stasera. Guarda, c'è un silenzio stasera. Madonna, è silenzio c'è stasera. Guarda, c'è... Sì. Io c'era molto, non avevo paura di silenzio. Ma stasera c'è un silenzio... Non c'era mai stato un silenzio me stasera. Perché questo, non è uno dei silenzi che uno dice Madonna il silenzio c'è stasera. No, no, questo è uno dei silenzi che uno dice Madonna il silenzio c'è stasera. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio me stasera? Oh, tu lo sai, gli indiani mi vanno in silenzio. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio me stasera e dice Madonna il silenzio c'è stasera? Allora, nel bar non c'è nessuno e c'è silenzio. Io e io. Io entro e sto zitto e vengo al banco e mi metto davanti a Chiaramonti e sto zitto. Se tu mi dirai vuole qualche cosa e io zitto. Se tu mi dirai vuole un caffè e io sempre zitto. E che tu fai?
4: Io siccome chi tascia consente, piglietti poi il caffè.
3: No, chi tascia sta zitto.

0: totale.
1: Francesco ha cercato di riallacciare il filone che lo aveva portato ad un grande successo, ma non è riuscito a ripeterne i fasti. Il signor 15 palle, Io amo Andrea e Caruso, Zero in condotta hanno ottenuto infatti tiepidissimi consensi ai botteghini, imparagonabili rispetto a quelli collezionati negli anni d'oro. Questa ripetuta serie di passi a vuoto, insieme alla convinzione che il suo pubblico gli avesse voltato le spalle, hanno progressivamente precipitato Francesco in una brutta spirale di depressione, con voci sempre più ricorrenti di un suo frequente ricorso all'alcol per lenire i dispiaceri.
2: Tornare poi di notte con le scarpe tutte rotte, camminando trasandato in quel verde mio vestito.
3: Questa notte abbiamo buttato giù dal letto Giovanni Veronesi, benvenuto, buonanotte.
4: Ciao, buonanotte a tutti.
1: Abbiamo il capitolo Nuti, hai fatto un monologo pazzesco qualche giorno fa proprio su Francesco Nuti.
4: Sì, Francesco Nuti è la mia nota dolente, perché forse non ho capito in tempo quello che stava succedendo, e quando l'ho capito ho tentato forse maldestramente di aiutarlo. Poi insomma, io non sono uno psicologo, diciamo, anche io i miei limiti, e quindi quando una persona beve, quando una persona è alcolizzata, non so come trattarla, cioè adesso forse saprei di più, però all'epoca ero ragazzo e mi spaventai, anche mi pensai che anch'io stavo rischiando quello e che insomma il pericolo incombeva anche nella mia vita, e quindi a un certo punto gli dissi che noi due non andavamo più d'accordo, perché lui, diciamo, secondo me doveva curarsi. E poi piano piano è degenerato tutto, alla fine, prima che lui si facesse male, eravamo ritornati amici, cioè ci rivedevamo, ma lui non era già più lo stesso, per cui c'è sempre questa remora dentro del fatto che forse se mi succedesse adesso saprei come comportarmi, saprei essere più duro, essere più utile, ecco. Per me Francesco è sempre stato un fratello, a parte il lavoro che facevamo insieme, finché abbiamo scritto, il successo avuto, eccetera, eccetera, e io lo amavo proprio come persona, mi piaceva, era generoso, era una persona veramente speciale, particolare, unico, per cui averlo perso in gran parte è stato un bello shock per me.

0: Nel 2010 viene presentato il documentario Francesco Nuti e Vengo da lontano durante il Festival del Cinema di Roma. La pellicola aggiorna anche sulle sue condizioni di salute, raccontandolo su una sedia a rotelle e con difficoltà a parlare. Sempre nel 2010 compare nuovamente in TV, rendendo pubbliche le sue evidenti e drammatiche difficoltà motorie e nell'uso della parola.
1: E se qualcosa resta?

0: L'11 maggio del 2014 prende parte ad una festa organizzata per il suo 59esimo compleanno, festa che gli hanno fatto gli amici di sempre, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Marco Masini. Festa che è andata in scena al Mandela Forum di Firenze, festa alla quale hanno partecipato circa 7.000 persone.
1: Il 21 settembre del 2016 viene ricoverato al CTO di Firenze per una caduta, in seguito alla quale verrà poi trasferito in una clinica romana specializzata.

0: Come ti autodefiniresti oggi? Dopo tutto quello che hai combinato, dopo tutto quello che hai passato, che ritratto ti fai? Che autoritratto ti regali?
1: Posso essere presuntuoso?
2: Sì.
1: Un grande talento.
0: Approvo.
3: E se il cuore batte, sarà per te.
4: L'anno dopo la figlia Ginevra, divenuta maggiorenne, si offre di fargli la tutrice legale, affermando in un'intervista: Francesco è e sarà sempre il mio papà, anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare. È giusto che io mi occupi di lui.
1: Da tante incertezze si trova una certezza, che per esempio io l'ho trovata: l'amore per mia figlia Ginevra è mia, intoccabile, e l'amerò per tutta la vita. Lei sarà sempre la mia unica e vera donna.
5: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al Ruggito del Coniglio da Marco Presta.
1: Antonello Dote.
0: Allora, abbiamo fatto, vedi, i primi 15 secondi delle persone, capito, serie, delle persone professionali, affidabili. Ecco, delle persone, siamo noi.
1: Siamo noi
0: affidabili, noi, ecco, sì. Quelli affidabili siamo noi, amici, non stiamo siete messi bene, sì. Comunque sia, benvenuti, abbiamo selezionato anche ieri nel tardo pomeriggio una serie di notizie distillate e vogliamo proporvele assolutamente pastorizzate, cioè passate attraverso il filtro, ecco, diciamo, certo. Perché altrimenti potrebbero essere pericolose.
1: Allora, questo è un momento in cui si avvicina l'estate, dicono che sabato, questo weekend, arriverà il grande caldo.
0: Usate deodoranti per pieve.
1: 31-32 gradi.
0: Molto deodoranti.
1: Allora, è il momento di scoprirsi, di mostrarsi, no, di interagire. Agire anche con gli altri,
0: ma insomma,
1: di darsi una sistemata.
0: Quello ecco. Sì, magari. Ecco.
1: C'è una proposta molto interessante ci arriva da Roma, dal 42esimo congresso della medicina estetica, finito domenica. In cui adesso va tanto di moda curare le orecchie, che è anche importante per la radiofonia, per la radio,
0: curare
1: le orecchie, perché dice, scusa, tu fai il botulino per il viso, rassodi il sedere, fai 3000 cose, insomma, per migliorarti, sembrare più giovane, ma si trascurano le orecchie.
0: Questi due spoiler laterali che abbiamo, questi due alettoni, diciamo, le orecchie.
1: E
0: che...
1: quelle grinzette delle orecchie dicono la tua vera età, la tua età anagrafica, quindi propongono il filler e il botulino soft per le orecchie. Per il lobo, per esempio.
0: Il passaggio da essere umano a elefante è un attimo se sbagli. Guardate, voglio dire, c'è gente che gira delle labbra, diciamo la verità, spaventose.
1: Dici che
0: altre delle bocce gigantesche.
1: Qualcuno potrebbe esagerare e farsi le orecchie a gommone.
0: Improvvisamente, capito, l'elefante Tantor che cammina.
1: Vabbè, diventi Topolino
0: Topolino, esatto. Stiamoci attenti, signori. Accettiamoci come siamo. Adesso anche le orecchie, perché uno tutto rifatto con le orecchie invecchiate si nota, ecchio, quindi
1: la punturina qui con
0: ma le punturine sulle orecchie. Ma il principe Carlo che dovrebbe dire, poromo?
1: A me diventa un detto,
0: cioè, insomma, io dico, forse nell'attenzione per l'aspetto fisico forse stiamo un pochino esagerando.
1: Vabbè, ma mica lo devi fare te.
0: No, io non lo faccio io, però poi si rischia di vedere girare per strada dei personaggi singolari e dice arriva del circo, è zio che si è rifatto le orecchie. Ecco, io dico, solo per carità, nella più totale libertà, però stiamoci attenti.

0: Eccolo! Buongiorno a tutti! Salve, buongiorno, benvenuti a Ruggito del Coniglio. Allora facciamo una cosa, oggi parlate voi e noi sentiamo, vi ascoltiamo con affetto.
1: E con attenzione, non è che
0: del resto tutta, altre cose. Tutta la psicanalisi moderna si basa su questo.
1: Sì.
0: Chi, diciamo la verità, chi parla è il cliente, ecco, in qualche modo.
1: Stai dicendo che il Ruggito del Coniglio è un po' il lettino dello psicanalista?
0: Non voglio dire questo, anche perché nel caso sul lettino potremmo e dovremmo sentire.